improvviso. Avevo finalmente realizzato il sogno che tutti i bambini come me aspettano con ansia. Quello di trovare una famiglia e vivere come una vera figlia. Avevo finalmente una mamma e un papà e non vedevo l'ora di avere quel bellissimo incontro con i miei nuovi genitori adottivi. Ancora non mi sembrava vero e il giorno che ci siamo visti per me è stato come toccare il cielo. Ho gridato a gran voce «Mamma!» per la prima volta e sia io sia la mia mamma ci siamo commosse e abbracciate e anche con il mio nuovo papà. Ho vissuto un periodo di prova assieme a loro per una ventina di giorni e dopo la conferma del governo russo ho potuto finalmente lasciare la Russia e partire per l'Italia, paese di residenza dei miei genitori. Nel periodo passato in Russia ho avuto l'opportunità di imparare qualche parola e frase in italiano e soprattutto di conoscere tutti i miei nuovi familiari attraverso le fotografie e in particolare i miei nuovi nonni, all'epoca tutti e quattro viventi. Così, il giorno del rientro in Italia è stato un giorno per me indimenticabile. L'arrivo all'aeroporto di Venezia era previsto per le 21, però a causa di un problema allo scalo di Vienna siamo atterrati alle 23. Tutti i miei nuovi parenti e amici ci aspettavano con ansia nella hall dell'aeroporto. Mentre i miei nuovi genitori aspettavano la consegna dei bagagli, io intanto cercavo di intravedere se c'erano i miei nuovi parenti. Una grande porta divideva la stanza dove eravamo noi e la hall e si apriva solo quando una persona usciva. Così in quei frangenti ho potuto vedere con gioia i miei nuovi parenti che avevo già conosciuto attraverso le foto e mi son messa a saltare con grande entusiasmo, sbracciandomi e gridando a gran voce «Nonna Gigia, nonna Rosa, nonno Mario, nonno Ermanno!» Tutto questo quando si apriva la porta, che poi si richiudeva subito. I miei nonni, vedendo che facevo già parte della famiglia, si erano commossi. Questa è stata la scossa che ho portato alla mia nuova famiglia. Così come quando un bambino nasce e tutti i parenti si recano in ospedale per ammirare il nuovo nascituro. Oggi, a distanza di 25 anni dall'arrivo in Italia, quando abbraccio mia nonna Rosa, che è l'unica dei nonni rimasta ancora in vita, lei si ricorda ancora quel giorno passato all'aeroporto di Venezia, che è stato un giorno indimenticabile per tutti.

0: Il racconto.
1: Mario Soldati, lo specchio trasparente. Appena ricevetti il fonogramma dallo Zara, ebbi subito la certezza che si trattava di lui. Angelo Cattarin era il suo nome, nativo di Padova, anni 45 circa. Nonostante tutto, incensurato. E cosa incredibile, laureato. Sì, laureato in lettere. Le segnalazioni riservate di ufficio dicevano che da qualche tempo nella zona continuavano a verificarsi con una certa insistenza dei furti presso le tabaccherie. Asportazione di interi fogli di francobolli e carte valori di vario genere, per somme tutt'altro che indifferenti. In un primo momento i titolari delle tabaccherie avevano naturalmente attribuito, ciascuno per suo conto e ignorando degli altri, la scomparsa della merce a furti, come dire, interni, ai commessi che aveva commessi o a persone di conoscenza che, per un motivo o per l'altro, avessero occasione di penetrare nel retrobottega o aggirarsi dietro il banco. Ma le ricerche e i controlli in questo senso non avevano dato risultato positivo. Finché ad un certo momento, vedendo piovere sul mio tavolo le denunce e venendo a sapere che denunce analoghe stavano ricevendo anche i miei colleghi di Crevalcore, Cento, Nonantola, Mirandola e San Felice sul Panaro, ho capito quello che del resto ci voleva molto poco a capire. I furti erano opera tutti di una sola persona che operava dal di fuori, forse addirittura di una piccola organizzazione. E se volevamo agire, non dovevamo perdere tempo, perché il lestofante o i lestofanti avrebbero certamente da un giorno all'altro cambiato zona. Sospetti? Uno solo, comunicatomi a mezzo di un lungo fonogramma dal collega di Luzzara. Tenere d'occhio, a proposito dei furti presso tabaccherie, un uomo di mezza età, magro, bruno, pulito, vestito da prete e che probabilmente non era prete. A Luzzara si era trattenuto in ciascuna delle tre tabaccherie, indugiando in chiacchiere. Non aveva asportato nulla, ma il suo modo di fare era strano. Il mio collega fuori per servizio era stato avvertito quando il prete, vero o falso che fosse, era già scomparso. Scomparso col treno, diceva qualcuno che l'aveva visto andare verso la stazione. Con l'autostop, diceva un altro. L'autostop riesce sempre ai preti. Dunque, appena avevo letto Bruno, alto, magro, vestito da prete, avevo pensato subito a Cattarin. Non poteva essere che lui. Lo avevo incontrato proprio in quell'arnese, pochi giorni prima, sotto i portici del grande piazzale di Novellara, dove mi ero spinto in jeep per una informazione. Da Novellara a Luzzara non c'è strada diretta, soltanto viottoli di campagna, ma non sono neanche 10 chilometri. Sotto i portici, tra il sole e l'ombra e la confusione della folla, perché era giorno di mercato, l'ho riconosciuto subito, lontano più di 50 passi e nonostante l'assurdo travestimento. Era già vestito da prete? Ma allora, perché non l'hai arrestato? Dissi impaziente a Gigi. Gigi si trovava a Milano per servizio ed era venuto da me la sera tardi. Il tempo di uno spuntino, fegatelli sott'olio col pepe in grani e le foglie di lauro che mi manda da Arcidosso o dal Monte Amiata, un altro maresciallo ma della finanza e a riposo. E vino bianco cortese che Renzo Balbo mi manda da Cossano. È meglio di uno champagne. Peccato che fosse l'ultima bottiglia. Bastava comunque per lo spuntino e per il raccontino. «Arrestarlo!» sorrideva Gigi togliendo adagio con la punta del coltello la rete di grasso che era intorno al primo fegatello. «Come fai in fretta, tu? O non saresti un buon carabiniere?» Cattarin era quasi un amico. L'avevo conosciuto nei primi tempi dopo la liberazione a Venezia, dove mi avevano mandato in missione speciale insieme ad un ufficiale inglese dell'intelligence. Cattarin lavorava allora un po' come giornalista al Gazzettino nella cronaca. Aveva a Padova la mamma, vecchia e vedova, che gli passava regolarmente qualche soldo. E lui? Lui si mangiava tutto con le ragazze. Perché era matto per le ragazze. Ne aveva sempre una nuova per le mani, ma ogni volta era infelice e gli andava a finire male. Appena aveva un po' di denaro dalla mamma o dal giornale, si innamorava. Dopo 2 o 3 giorni non aveva neanche più da offrire un caffè. Così perdeva subito la ragazza e si disperava. Testa matta, nessuna voglia di lavorare, ma tutto sommato un bravo figliolo. Braume Isul, come il sole. Di questo, a torto o a ragione, mi sembrava di poter essere sicuro. Perciò, quando l'ho veduto vestito da prete, ebbene, ridi adesso. Con tutto che mi sembrava un'assurdità, dato il tipo che ti ho detto, ho pensato che si fosse fatto prete davvero. Mi avvicino. Lui stava osservando delle cartoline illustrate che erano intorno a un pilastro del portico davanti a una tabaccheria. Forse a causa della folla non mi vede fino all'ultimo momento. E ti confesserò che la sua espressione in quella frazione di secondo bastò a distruggere tutta l'istintiva fiducia che avevo in lui. Uno sguardo di terrore, dei grandi occhi neri vellutati e veneti, vedendomi così vicino e riconoscendomi, e uno sguardo intorno di qua e di là come per cercare scampo. Ma scampo non c'era, e per forza doveva rispondere al mio sorriso e venirmi incontro e abbracciarmi. Cosa fai? Gli dico accennando all'abito talare. Sei diventato matto? Perché? Dice lui con un gran sorriso candido. Ah. Forse perché mi vedi vestito così. Niente, non ti preoccupare, non ha eccessiva importanza. Come gli dico io, non lo sai che stai commettendo un reato? Non lo sai che infrangi la legge? Io? E perché? Andiamo, Catarin, non sei mica prete. Che cos'è questo scherzo? Ma non è uno scherzo, dice allora lui facendosi serio. Io non sono prete. Lo credo bene, ma allora. E questo non è un vestito da prete, è un vestito da terzo ordine. Guarda. Aveva sul petto della veste nera un grosso ricamo bianco raffigurante un cuore, circondato da una corona di spine e sormontato da una croce. Mi spiegò che era il distintivo del saio dei padri passionisti e che i padri passionisti avevano anche un secondo ordine, cioè le monache, e un terzo ordine. Cioè i fratelli laici che facevano voti brevi della durata, cioè di un solo anno, e rinnovabili, che lui, in seguito a un grosso dispiacere amoroso, aveva fatto proprio questo voto, nella speranza che la vita religiosa lo aiutasse a dimenticare per sempre quella creatura che era stata la sua rovina. La casa da cui lui dipendeva era dall'altra parte del Po, a Casaletto verso Sabbioneta, e lui un po' aiutava a tenere la contabilità del convento, un po' lavorava nell'orto e un po' lo mandavano alla questua nei più grandi centri vicini come Viadana, Guastalla, Novellara, appunto nei giorni di mercato. Mi mostrò per prova un bussolotto di ottone per le elemosine che portava agganciato alla cintola di cuoio. La storia sembrava credibile e lui l'aveva raccontata senza esitazioni. Quel suo primo sguardo che mi era sembrato di terrore, dovevo dunque pensare che fosse di vergogna a farsi così vedere vestito da prete, anzi da frate cercatore. Tuttavia ero molto perplesso. Volevo andare in fondo. Gli dissi: Però, caro, è pericoloso per te circolare conciato così. E perché mai? Ma non so, un qualsiasi stupido incidente se ti chiedono i documenti. E io ce li ho i documenti. Già, bravo. Vado senza documenti? Guarda. Si sbottonò rapidamente la tonaca sul petto e ne cavò un enorme portafoglio nero da cui estrasse la sua carta di identità, regolarissima col nome dottor Angelo Cattarin. E una lettera su carta intestata dei padri passionisti a cui era applicata un'altra sua fotografia col saio dell'ordine e accanto una dichiarazione firmata del padre superiore. Gli dissi che a rigor di legge non bastava. Ma chiunque può controllare, disse lui, basta telefonare alla casa madre a Casaletto. Capirai, non posso mica richiedere una nuova carta d'identità. Ora che la richiedo e me la danno, io sarò di nuovo libero cittadino. Conto di andare a Roma. A Roma? Niente meno? E a fare che cosa? Ho conosciuto a Venezia il famoso regista Fellini. Mi ha promesso che mi avrebbe dato una parte in un film, una parte da frate. Intanto faccio esercizio, anche se probabilmente non sarà lo stesso ordine. Ti vedo più come attore che come religioso, gli dissi, e così, ridendo, ci siamo lasciati. Ne avevo l'intenzione, te lo giuro, ma tra una cosa e l'altra mi ero dimenticato di fare le ricerche necessarie ad appurare se la lettera dei padri passionisti fosse un trucco. Quando vidi il fonogramma di Luzzara, non ebbi più dubbi. Il ladro delle tabaccherie purtroppo doveva essere lui. Cercai sull'elenco del telefono e non trovai a Casaletto presso Sabbioneta nessun convento. Era stato abile a dire il nome di una località qualunque, anziché quello di un convento realmente esistente. Mi aveva così lasciato il piccolo dubbio che io non avessi afferrato bene quel nome. Del resto, il nostro incontro a Novellara era stato brevissimo. Capii, ripensandoci, che lui doveva essere sulle spine. Forse attendeva un complice, chissà. Non cercò di trattenermi e non mi domandò nemmeno dove ero di stanza. Forse pensò che fossi maresciallo proprio a Novellara. In ogni caso, non gli passò certo per la testa che io fossi a finale, perché soltanto il giorno dopo il fonogramma la sua presenza è segnalata a Pilastri, 5 minuti di jeep dalla mia caserma. Sono stato bravo. Ero sicuro che furti in serie come quelli non potevano essere stati compiuti da lui solo. Doveva avere un complice. Il brigadiere, da Pilastri, mi aveva telefonato dicendomi che il prete, i cui connotati corrispondevano esattamente a quelli di Cattarin, attendeva la corriera per Bondeno. Era o pareva solo. Ciò non toglie che, ad attendere la stessa corriera sotto il sole di luglio, fosse una ragazza magra, bionda, vestita di celeste, abbastanza elegante, con una borsa di pelle grossa quasi come una valigia. La ragazza non parlava col prete e non dava segno di essere con lui. Sembrava una turista inglese o tedesca, ma appunto perciò era strano che attendesse la corriera. Bondeno è una città agricola, importante e ricca. La tabaccheria del centro tiene valori qualche volta anche di milioni. Erano le 2 del pomeriggio, l'ora più calda e più deserta a quella stagione. Arrivo io con la jeep da finale e porto uno specchio. Alto un'ottantina di centimetri e largo 50 che avevo in caserma in una delle sale di sicurezza. Da una parte è uno specchio come un altro, dall'altra, standosene al buio, si può vedere come attraverso una finestra. Noi lo usiamo se vogliamo vedere che cosa fa un detenuto o un fermato quando crede di essere solo e che nessuno lo osservi. Bene, vado dritto alla tabaccheria e persuado il proprietario, prima con le buone e poi con le cattive, ad appendere lo specchio davanti all'uscio che dà sul retrobottega, mascherando alla meglio gli interstizi vuoti mediante la tenda, una scaletta, scaffali e scatole. Faccio appena in tempo a mettermi in osservazione che entra il mio Cattarin. È sempre vestito da prete, ma con un altro abito, di stoffa più leggera e senza il cuore bianco ricamato, senza cintura di cuoio, senza bussolotto per le elemosine. Non più un frate cercatore, insomma, ma un prete chic. E devo dire che così il travestimento era più adatto al suo modo di fare e di parlare. Si era subito rivolto al tabaccaio con estrema compitezza e senza accorgersene, forse per lo sforzo stesso di sembrar naturale, esagerava la nativa cadenza padovana. Buongiorno, buon pomeriggio. Avrebbe per cortesia un carnet in pelle, un'agendina di appunti? Il banco faceva una L. Da un lato erano i generi di privativa, dall'altro, più lontano dal mio posto di osservazione, la cancelleria e oggetti vari. Ah, se ci fossi stato tu, Mario, o lo stesso Fellini con una macchina da presa, una scena, ti dico io, formidabile. Avevo naturalmente istruito il tabaccaio dicendogli di assecondare il prete e di fingere di non accorgersi di niente, qualunque cosa accadesse, e di non temere perché fisicamente quel prete era l'individuo più innocuo del mondo e comunque al momento buono sarei saltato fuori io. Non era certo necessario per cogliere in flagrante il povero Cattarin tutto quel lavoro e quell'apparato, bastava attenderlo fuori e perquisirlo. Ma forse perché lo conoscevo da prima e lo giudicavo in fondo un poveretto e non un delinquente, volevo rendermi conto, volevo vedere con i miei occhi come procedesse, volevo anche forse divertirmi alle sue spalle. Di questo ho un po' di rimorso. Ma è vero che, Proprio perché avevo assistito alla scena davanti al giudice, sono poi stato in grado di appoggiare larvatamente la tesi della difesa. Tesi che del resto aveva anche il suffragio di una perizia psichiatrica. Cattarin aveva commesso i reati attribuitigli, su questo non ci poteva essere dubbio, ma non aveva tutte le rotelle a posto. Bisognava vedere con che garbo, con che dolcezza, con che delicatezza intratteneva il tabaccaio. Mentre osservava le agendine, aveva incominciato a parlare del tempo, del caldo, della stagione, della campagna, del raccolto. A poco, con una facondia stupefacente, era passato a sfiorare una quantità di argomenti: la politica, lo sport, le tasse, problemi sociali, questioni religiose e di costume. E aveva l'abilità di costringere il tabaccaio ad ascoltarlo con estrema attenzione, perché gli faceva continuamente delle domande, per rispondere alle quali quello doveva concentrarsi e non badare al resto. Non tenere d'occhio la ragazza che intanto era entrata e aveva comperato cartoline e francobolli e poi si era soffermata al banco a riempire le cartoline mentre il tabaccaio era tornato dal prete. La ragazza, vestita elegantemente di celeste con una grande borsa, pareva proprio straniera, un tipo fine. La vedevo attraverso lo specchio a poco più di 1 metro di distanza e avevo l'impressione che mi fissasse perché si guardava ogni momento nello specchio. Era magra e rosea, non precisamente bella, con un gran naso aquilino, ma molto giovane e comunque fresca e attraente. Aveva gli occhi azzurri, acquosi, sfuggenti, i capelli biondi pettinati lisci, petto incavato. Braccia magrissime e lunghe, polsi sottili e le mani non le potrò mai dimenticare. Non ho mai visto delle mani così. Lunghe, ma lunghe! Sembrava il doppio di quello che sarebbe stato normale. E se non era per il colore roseo e bianco e per le unghie curatissime, non dipinte, ma rosee, anche quelle lucide, e per la sottigliezza delle dita e dei polpastrelli, lunghi in proporzione, uno avrebbe detto che quelle mani avevano qualche cosa di mostruoso. Infatti fu mostruosa, da prestidigitatore, la destrezza con cui sfilò dalla cartella i fogli dei francobolli. Il tabaccaio non se ne accorse, sebbene fosse sul chi vive. E io avevo appena visto un guizzo, un lampo. Tutto era scomparso nella borsa e la ragazza usciva dal negozio. Uscivo anche io da dietro lo specchio e tutto finiva come doveva finire. Catarin piangeva in caserma. Sosteneva che avrebbe reso tutto, soldo per soldo, a ciascuna tabaccheria derubata, che in fondo era una specie di prestito che lui e la ragazza pensavano di aver contratto, che il denaro serviva loro per andare a Roma. Sì, per andare a Roma, proprio da Fellini, come lui mi aveva raccontato. Ma non era lui, era la ragazza che voleva fare il cinema e quindi doveva assicurarsi prima i mezzi per poter vivere qualche mese a Roma. Era una brava ragazza, spiegava Cattarin, continuando a piangere, tedesca, ex ballerina. Lui l'amava e lei amava lui. Si sarebbero sposati, quella era la loro ferma intenzione, appena le cose fossero andate un po' meglio. A Roma, intanto, la loro vita era doppia. Avevano scoperto che il corso del Po nelle province di Cremona e Mantova da una parte e di Reggio e Modena dall'altra poteva agevolarli. I ponti sono rari e le comunicazioni non così fitte e rapide. La gente da una riva all'altra è diversa, perciò loro agivano nei paesi e nelle cittadine sulla destra del Po. Operavano, come avevo osservato attraverso lo specchio, di concerto e stavano attenti a non farsi mai vedere a colloquio o comunque insieme. Ogni sera poi si trovavano dall'altra parte, in qualche alberghetto, in qualche paesetto, sulla sinistra del fiume, dove lui si presentava vestito da borghese, dicendo di viaggiare in libri, come rappresentante di una grossa casa editrice, e aveva con sé un paio di valigie, una delle quali conteneva gli abiti da prete e da frate. Lei, sebbene poco più che maggiorenne, era già iscritta al suo paese per un paio di truffe e furti, da noi per qualche carico pendente. Condannati tutti e due, si capisce. Meno duramente lui, essendo accolte in parte le attenuanti mentali. A Nogara, tra Sanguineto e Mantova, in una stanza d'albergo che era stato il loro ultimo domicilio, furono ritrovati tutti i valori rubati. Catarin confessò che aveva intenzione, prima di partire per Roma, di realizzare. Contava di recarsi a Milano, ma non aveva la minima idea della persona a cui rivolgersi. Venne in chiaro che lui e la sua amica non erano frattanto vissuti del ricavo dei furti, come si credeva, bensì consumando una piccola somma che la mamma di Catarin, deceduta da qualche mese, gli aveva lasciato. Anche per questo, certo, la condanna di Catarin fu piuttosto mite. Ma un altro particolare mi era rimasto impresso nella memoria. Mentre guardavo attraverso lo specchio, un altro particolare, oltre le mani lunghissime della ragazza. Ed era il sorriso beato, la gioia, la felicità con cui Catarin, vestito da prete, parlava e parlava al tabaccaio. Per l'ansia del momento, per la paura che con una semplice occhiata il tabaccaio potesse cogliere in fallo la complice, Catarin avrebbe dovuto almeno una volta tradire una certa esitazione. E invece no, era sicurissimo di sé, era felice. Capì allora che il vero scopo, ignoto a lui stesso, dei suoi travestimenti, non era il furto, non era l'interesse e neanche la passione per la tedeschina, ma il piacere di mentire, di recitare, di fingersi un altro. Tutti i delinquenti, dissi io.

0: Lecito. E per questo, vedi, Mario, non riesco mai a capire come uno che fa il mio mestiere possa dire di farlo con entusiasmo. Con zelo, sì. Ma poi, credi, tutte le volte è sempre una grande tristezza.
1: Avete ascoltato il racconto.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Carismatici si nasce o si diventa? I più recenti studi hanno evidenziato un gene che sembra influire sulla capacità di perseguire gli obiettivi e di entrare in empatia con gli altri. Sono questi i principali tratti distintivi dei carismatici, leader naturali delle comunità umane. Ma anche se si è geneticamente predisposti al carisma, occorre coltivarlo. Ecco come. Di Paola Scaccabarozzi. Mai come negli ultimi tempi ci siamo resi conto di quanto sia importante la coesione sociale e che ogni persona agisca nell'interesse della comunità. La pandemia ce l'ha insegnato. Allo stesso modo, questa circostanza ha dato visibilità a diversi personaggi, tra i quali hanno avuto maggior spicco quanti hanno il dono del carisma. Termine greco che significa grazia, dono. Costoro sono capaci di influenzare gli altri e fare da traino nei momenti difficili. La lingua greca antica, d'altra parte, è molto articolata e il termine carisma ha diversi significati che comprendono addirittura l'abilità di profetizzare e di compiere miracoli. Per i greci, gli individui dotati di carisma erano rari. È stato invece di epoca moderna, più precisamente all'inizio del XX secolo, che il sociologo tedesco Max Weber, 1864-1920, ha evidenziato l'importanza del riconoscimento del ruolo di una persona carismatica da parte degli altri, destinati a seguirlo, i discepoli, dei quali l'individuo dotato di carisma diventa a tutti gli effetti un leader. Non a caso, in tutti gli studi scientifici e articoli di ogni tempo, sono evidenti i legami tra i termini carisma e leader. C'è il genere del carisma, ma esiste il genere del carisma? Se in psicologia sociale il filone delle ricerche a riguardo è molto ampio, il progresso delle neuroscienze ha reso la domanda sempre più attuale. Uno studio del 2013, pubblicato sulla rivista The Leadership Quarterly, da un gruppo di ricercatori guidati da Jean-Emmanuel Deneuve, professore di Political Economy and Behavioral Science all'Università College di London, ha dato per la prima volta una risposta. Si tratterebbe del gene RS4950, utile a modulare il recettore della acetilcolina, un importante neurotrasmettitore, associato sia a caratteristiche di personalità, quali la persistenza nel perseguire un determinato obiettivo, sia alla capacità di provare empatia nei confronti degli altri. Ciò non significa che possedere il gene equivalga a essere trascinatori di folle, ma che ci sia una fisiologica predisposizione al carisma che deve essere comunque coltivata. Due reti neurali abbinate. Richard Boatitz, distinguished professore alle Casa Western Reserve University di Cleveland, Ohio, USA, ritiene che non si sappia esattamente come funzionano le menti delle persone carismatiche, ma è certo che lo è chi riesce a essere efficace nella relazione con gli altri per le sue capacità cognitive, empatiche e morali. La persona carismatica è dunque in grado di abbinare due reti neurali diversi, il Task Positive Network e il Default Mode Network. La prima rete neuronale è deputata al funzionamento degli aspetti cognitivi, come la risoluzione dei problemi, la capacità di prendere decisioni e la focalizzazione dell'attenzione, mentre la seconda ha più a che fare con i comportamenti etici e sociali, con la consapevolezza di sé, con la creatività e la predisposizione a entrare in sintonia con gli altri. Un test di autovalutazione. Nell'ambito lavorativo il carisma è importante. 4 persone su 10 che raggiungono posizioni di rilievo, spiega Robert Dinkau, e autore di Lessico della felicità, hanno un carisma innato, mentre le altre 3 ci lavorano per migliorarlo. Dunque, il 70% di coloro che fanno carriera sono persone carismatiche. Ma come si fa a sapere se lo siamo anche noi? In ambito lavorativo non è così complicato, continua l'esperto. Basta rispondere a qualche semplice quesito per farsi un'idea. Si tratta di un giochino spesso utilizzato dai cacciatori di teste, che fornisce un'interpretazione precisa delle proprie caratteristiche. Si tratta di autovalutarsi dandosi un voto da 1 a 5. Il numero più basso corrisponde a scarso carisma, in relazione a 5 aspetti. La propria presenza in sala riunioni, ossia la capacità di catturare l'attenzione altrui, la capacità di influenzare sottoposti e colleghi, la capacità di far stare bene gli altri, cioè di metterli a proprio agio, la propensione al sorriso e la capacità di andare d'accordo con gli altri e di essere accomodanti. Una volta attribuito un punteggio onesto a ogni quesito e diviso per 5, il risultato, se si ottiene un numero superiore a 3,5, si appartiene alla categoria dei carismatici. Se il risultato è uguale a 3,5, significa che si è nella media e ci si può lavorare su. Se è inferiore, bisogna impegnarsi parecchio. In coppia, essere carismatici significa condurre a sé, spiega Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo romano. Dunque, sedurre. La persona carismatica, nella coppia, è quella a cui ci si affida volentieri, tendenzialmente brillante ed estroversa, in grado di comunicare le emozioni e instaurare dialogo aperti. Capace di valorizzare i propri pregi e lavorare sui difetti. Il carismatico infonde sicurezza e trasmette energia positiva perché è sicuro di sé e dei propri sentimenti. Non è ovviamente necessario essere ricchi, ben vestiti e belli per apparire carismatici, anche se indubbiamente può aiutare. Nella coppia possono coesistere anche 2 persone carismatiche, perché il carisma non implica una leadership a danno dell'altro, ma è capace di valorizzare gli aspetti positivi di ciascuno. Vero è anche che spesso una persona carismatica attira a sé un partner più spento per la legge della complementarietà. Educare i ragazzi. Il ruolo della scuola è imprescindibile, spiega Raffaele Mantegazza, docente di scienze umane e pedagogiche del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Milano Bicocca. Deve aiutare i ragazzi al fare e al fare con gli altri. Alla base del carisma ci sono infatti il rispetto di sé, degli altri e il gioco di squadra. Esistono ragazzi più o meno dotati, ma ognuno deve riuscire a far emergere il meglio di sé. Una sorta di arte della maieutica socratica, insomma, in cui l'insegnante deve osservare gli studenti e sviluppare modalità diverse di interazione in base a chi si trova di fronte. I ragazzi devono sentirsi amati, compresi e guidati a prescindere dalla performance scolastica, sia a scuola sia a casa, da adulti che li conducano alla comprensione di se stessi. Devono sentirsi apprezzati i loro personali talenti per imparare ad ascoltare critiche costruttive e gioire dei propri successi. Solo così il loro carisma naturale sboccerà e fiorerà appieno. 5 cose che un carismatico non fa. 1. Non si mostra eccessivamente orgoglioso e presuntuoso. Chi vuole apparire superiore agli altri scatena antipatie e difficilmente percepito come un individuo carismatico. 2. Non parla male degli altri in loro assenza. Predilige il confronto con le persone in questione e non è affatto avvezzo ai pettegolezzi. 3. Non ha sbalzi d'umore o li tiene a bada. Non vuole insomma apparire lunatico perché è consapevole del fatto che in questo caso nessuno si affiderebbe a lui. 4. Non appare insicuro, ossia gestisce le proprie insicurezze in autonomia, senza farle trapelare e soprattutto non caricando gli altri delle proprie indecisioni, né di dubbi e responsabilità. 5. Non si focalizza sui lati negativi di ciò che accade e nelle situazioni che deve gestire. Cerca il lato positivo, aiuta a trovare strategie risolutive e costituisce un antidoto all'immobilismo. La persona carismatica è flessibile e ben disposta ad accettare sfide e cambiamenti. Come diventare più carismatici? Premesso che essere carismatici ha a che fare con l'intelligenza emotiva e con le capacità di comunicare, diventarlo significa lavorare su se stessi e imparare a dialogare con gli altri. Come? I cacciatori di teste e gli psicologi hanno messo insieme alcuni stratagemmi utili. Eccoli. 1. Piacersi e coltivare la propria autostima. Impossibile risultare carismatici se non ci si piace. Ciò che comunichiamo agli altri parte sempre dalla percezione che abbiamo di noi stessi. Come risultare attraenti se soffriamo di bassa autostima o non ci piacciamo a sufficienza? Imparare a rafforzare la propria autostima, del resto, richiede prima di tutto consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e dei propri limiti. 2. Lavorare sulla voce. Se quello che si dice è fondamentale, non da meno è il come lo si dice. Le modalità comunicative sono importanti per attrarre a sé gli altri. Dunque, bisogna lavorare sulla propria voce, iniziando dal tono, che non deve essere mai monocorde. Anche il saper dosare le pause costituisce un aspetto significativo per una comunicazione efficace. Un attimo di silenzio, una pausa, una frase cadenzata possono solleticare l'interesse altrui molto più di uno sproloquio poco ritmato e proferito in modo vorticoso. 3. Prestare attenzione a fisicità e postura. Un modo di muoversi e di porsi eccessivamente rigido non ha nulla a che vedere con il carisma. La postura deve essere sciolta, pur mantenendo un buon ancoraggio al terreno e mai troppo statica. Al di là dell'aspetto fisico, in senso stretto, sono proprio le modalità di atteggiarsi che fanno la differenza. Scioltezza e naturalezza rendono la persona decisamente più attraente, a cominciare dalla stretta di mano. Molle e poco vigorosa non è certo un buon biglietto da visita. 4. Stabilire un legame tra messaggi verbali e non verbali. Dire una cosa e comunicarne un'altra con i gesti, tono della voce, movimenti, sguardi ed espressioni del volto risulta sempre sgradevole e spiazzante perché implica contraddizione. La coerenza è un altro aspetto fondamentale della credibilità di una persona, come lo è la fiducia che si è in grado di ispirare, aspetti fondamentali del carisma. 5. Sorridere. Il sorriso è uno strumento indispensabile per attrarre gli altri a sé e proprio per questo ha molto a che vedere con il carisma. Fa sentire gli altri accettati e graditi e stabilisce subito un rapporto positivo ed intesa con il prossimo. 6. Permettere agli altri di criticare. Accettare lo sguardo altrui, i consigli e le eventuali critiche degli altri è importante per affinare il proprio carisma ed essere maggiormente consapevoli dei propri difetti, possibilmente da correggere e tramutare in punti di forza, ed esaltare le proprie virtù. Se più persone dicono la stessa cosa, avrà un senso, no? Perché non farne tesoro? La persona carismatica è in grado di farlo. Ovviamente bisogna scegliere gli osservatori tra le persone fidate ed esenti da invidia o rivalità. 7. Coltivare l'autoironia. Imparare a osservarsi con leggerezza e a esercitare l'autoironia è utile per smorzare le tensioni, per guardare se stessi con maggior distacco e anche per migliorarsi. Prendersi un po' in giro permette di smussare più facilmente i propri spigoli caratteriali. Einstein, Gandhi e Madre Teresa sono i personaggi più carismatici della storia. Una ricerca internazionale condotta nel 2016, coordinati dalla Jacobs University Bremen, Germania, e dalla Victoria University di Wellington, Nuova Zelanda, ha cercato di stabilire quali fossero i personaggi storici più carismatici al mondo. Al primo posto si è piazzato Albert Einstein, 1879-1955, considerato il più grande scienziato di tutti i tempi per aver rivoluzionato il mondo della fisica grazie alla teoria della relatività. Al secondo posto, Madre Teresa di Calcutta, 1910-1997, premio Nobel per la pace nel 1979 e proclamata beata nel 2003. Ha dedicato la sua esistenza a poveri e bisognosi, fondando in India la Congregazione delle Missionarie della Carità. Al terzo posto, Mahatma Gandhi, emblema della difesa dei diritti civili e della lotta per l'uguaglianza sociale. Il 2 ottobre, data della sua nascita, 1869-1948, è stato dichiarato Giornata internazionale della non violenza dall'ONU. Al quarto posto, Martin Luther King, 1929-1968, simbolo dell'impegno per il riconoscimento dei diritti degli afroamericani. Al quinto posto, Isaac Newton, noto per gli studi sulla gravità.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Focus. Dalla genetica la risposta definitiva. Gli Etruschi erano italici. Non vennero da Oriente a fondare la loro raffinata civiltà e a parlare una strana lingua. Ebbero invece origine in Italia centrale, negli stessi territori da cui intrapresero la lavorazione del ferro, i commerci marittimi e la loro rivoluzione agricola. Gli Etruschi erano un popolo autoctono, italico sin dall'inizio. Questo è quanto chiarisce uno studio pubblicato su Science Advances, il più completo finora condotto sul DNA antico degli Etruschi. La ricerca, coordinata da Cosimo Post del Max Planck Institute, in collaborazione con esperti di vari atenei, da quelli di Tubinga e Jena alle università di Ferrara, Firenze e Napoli, ha riguardato la mappatura del genoma di 82 individui dell'Italia centrale e meridionale, vissuti in un periodo compreso tra l'800 avanti Cristo e il 1000 d.C. I soggetti, inquadrabili come Etruschi, condividevano il patrimonio genetico con i Latini. Nulla a che fare avevano con i tipi genetici del vicino Oriente. Questo almeno fino all'inizio dell'età imperiale romana, quando poi la globalizzazione del Mediterraneo portò in Italia gente da fuori, mentre in età medievale ci pensarono i Longobardi ad aggiungere varietà genetica. La ricerca vuole dunque principalmente essere risolutiva dell'enigma delle origini degli Etruschi, cioè di un dibattito che va avanti da molti secoli. Già fra i Greci si formarono nel tempo due scuole di pensiero. Secondo lo storico e geografo Erodoto, 484 a.C., 425 a.C., gli Etruschi provenivano dall'isola di Lemnos, Lemno, di fronte all'Anatolia, dove si erano stabiliti in precedenza, venendo in origine dalla Libia, oggi Turchia meridionale. Secondo Dionigi di Alicarnasso, storico e insegnante di retorica, 60 a.C., 7 a.C., non si erano invece mai mossi dall'Italia centrale, essendosi evoluti sul luogo. A Erodoto avevano dato ragione in tempi moderni le analisi genetiche effettuate da Alberto Piazza, dell'Università di Torino. Confrontando il DNA di persone viventi nella zona di Volterra e altre città di origine etrusca con gli abitanti dell'isola di Lemnos, era emersa una grande affinità genetica fra le due popolazioni. Non solo. A Lemnos un tempo si parlava una lingua non indoeuropea, molto simile all'etrusco. Il nuovo studio, coordinato da Max Planck, chiarirebbe ora che questa affinità si creò non in origine, ma in un secondo momento, durante l'espansione commerciale etrusca nel Mediterraneo. A Lemnos potevano esserci stati un emporio e poi una colonia etrusca. Ma qui si apre un altro enigma. Se gli Etruschi erano affini ai Latini, perché parlavano una lingua totalmente diversa, addirittura non appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee? Tanto più che gli autori dello studio hanno anche individuato negli Etruschi esaminati una componente genetica di un popolo delle steppe asiatiche ereditata nell'età del rame, cioè molto probabilmente appartenente al popolo dei Kurgan, proprio quello che portò in Europa la lingua proto-indoeuropea con le sue invasioni a cavallo e che, secondo la ricostruzione dell'antropologa Maria Gimbuta, instaurò i culti di divinità guerriere in sostituzione delle vecchie dee madri del Neolitico, dando origine a società patriarcali. Questa persistenza negli Etruschi di una lingua non indoeuropea, combinata con un ricambio genetico, mette in discussione il semplice presupposto che i geni siano corrispondenti alle lingue, dice a Focus David Caramelli, docente di antropologia all'Università di Firenze, che ha partecipato allo studio. E ci suggerisce uno scenario che potrebbe avere comportato l'assimilazione di antichi latini da parte della comunità linguistica etrusca, forse durante un prolungato periodo di mescolanza nel secondo millennio avanti Cristo. I geni del Kurgan finirono in modo significativo anche negli Etruschi attraverso i Latini o in modo diretto durante le precedenti invasioni di questi cavalieri delle steppe asiatiche, spiega Caramelli. Ma la comunità linguistica etrusca ebbe la forza e l'autorevolezza di resistere assieme ai suoi costumi. Mantenne in pratica diverse caratteristiche culturali del Neolitico, come una religione ancora in parte animista, ben distinta rispetto a quelle dei vicini, e una posizione di rilievo della donna nella società, cosa rivelatasi inconcepibile per greci, romani e altri popoli patriarcali dell'antichità.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da La Lettura, settimanale del Corriere della Sera. Flannery O'Connor. Riproposta in Italia la prima raccolta di racconti della narratrice, oggi ritenuta indiscussa maestra del genere, esponente del gotico sudista. La sua scrittura ha la spietatezza e l'assolutezza della Bibbia. Di Alessandra Sarchi. Quella che Minimum Fax ripropone ora nella smagliante traduzione di Gaia Cenciarelli è la prima raccolta di racconti di Flannery O'Connor, Savannah, Georgia, 1925, Milledgeville, Georgia, 1964. L'unica che l'autrice americana riuscì a pubblicare mentre era in vita. Uscita nel 1955, a poco più di 2 anni dal primo romanzo La saggezza nel sangue, contiene già tutti i temi e i caratteri umani che O'Connor svilupperà in seguito. La presenza del male sotto mille forme, per lo più grottesche, sempre imprevedibili. L'incapacità a difendersene se non commettendo il male a propria volta o perdendo la vita. L'ottusità delle convinzioni, insolubili conflitti madre-figli, la ricerca di salvezza e la fallibilità della religione incarnate in personaggi che sono mocciosi, cocciuti e disubbidienti, signore garrule, miopi e piene di inscalfibili pregiudizi, menomati, predicatori fanatici, balordi assassini. Un'umanità tanto più marginale e provinciale, quanto più emerge titanica nella trasfigurazione con cui O'Connor ce la restituisce. Ma come fa? Tecnica magistrale, dialoghi così perfetti da giustificare perché le sia stato più volte chiesto di scrivere sceneggiature, proposta sempre declinata, personaggi indomiti anche nel procurarsi la propria rovina, umorismo feroce. Tutto questo contribuisce, ma da solo non basta. Il fatto è che O'Connor aggredisce chi legge come farebbe un consumato predicatore che padroneggi l'arte della retorica e sappia blandire e fustigare i propri fedeli, metterli all'angolo. Aggredisce e stordisce come un profeta. La sua scrittura ha la spietatezza e l'assolutezza della Bibbia. O'Connor ci chiede di aderire ai personaggi, mostrandocene le debolezze, che sono le nostre, poi li mette in situazioni in cui quelle stesse nostre debolezze giocheranno inesorabilmente contro di loro, portandoli alla tragedia. Quelle che definiremmo mancanze comuni

Discutono di una notizia letta sul giornale. Una donna, lontana parente della signora Pritchard, è morta dopo avere partorito un bambino in un polmone d'acciaio. Mentre la signora Cope cerca di deviare il discorso, «Io dico ogni giorno una preghiera di ringraziamento, pensi a tutte le cose che abbiamo», la signora Pritchard si intestardisce nei dettagli più pruriginosi della vicenda. La donna era rimasta incinta quando era già dentro il polmone d'acciaio, fino a sentenziare «Io so che se fossi in un polmone d'acciaio, certe cose non le farei». Ugualmente irremovibili nelle loro posizioni, l'una persuasa che i guai si possano sempre risolvere o evitare, l'altra che i guai comunque ti sovrastino, la signora Cope e la signora Pritchard stanno entrambe sfidando il cielo. La sciagura prenderà presto le sembianze di tre ragazzini abbandonati, uno dei quali era cresciuto alla fattoria, per dare ragione alle morbose aspettative di disgrazia della signora Pritchard e per punire il mal riposto senso di superiorità della signora Cote. Installatisi nella tenuta, i tre piccoli vagabondi, dopo essersi fatti beffe delle gentilezze della signora Cope, daranno fuoco al bosco che lambisce la sua casa. Quasi tutti i racconti di O'Connor terminano con una morte violenta o con una distruzione, e tanto accanimento parrebbe ingiustificato rispetto alla mediocrità dei personaggi, se la scrittrice non li mettesse sulla bilancia della giustizia divina, anziché di quella umana. Solo lì possono acquisire una grottesca grandezza e una tragica comicità nel loro essere incarnazioni di vizi e deformazioni, nel loro essere estremi e unilaterali, scolpiti da uno sguardo satirico più che realistico. A questo proposito, la postfazione al volume firmata da Joyce Carol Oates, tradotta da Luca Briasco, risulta molto utile nel mettere a fuoco la caratteristica bidimensionale della scrittura di O'Connor. Al centro dell'opera di O'Connor non c'è la brillante multidimensionalità del modernismo, ma la bidimensionalità della vignetta elevata a forma d'arte. Niente sfumature, niente atmosfere, niente prismaticità o sentimenti intermedi. La scrittura di O'Connor, che aveva iniziato al college proprio componendo vignette satiriche, usa la caricatura come arma della rettitudine per infliggere una punizione. A chi? A quello stesso mondo del sud degli Stati Uniti, razzista, conservatore e bigotto, cui lei apparteneva e che con tanta dedizione e precisione viene evocato dalla sua narrativa. Oates ci aiuta anche a mettere in prospettiva la crescente fama postuma di O'Connor, accolta tiepidamente, se non addirittura sbeffeggiata sul Time e sul New Yorker all'epoca delle sue prime uscite, oggi viene ancora antologizzata nelle raccolte di migliori racconti americani del Novecento, a differenza di Carson McCullers e Truman Capote, suoi coetanei, e molto più celebri di lei da vivi. A questo possiamo aggiungere, senz'altro per quanto riguarda l'Italia, il successo che O'Connor ha avuto nelle scuole di scrittura per l'estrema consapevolezza teorica con cui ha enunciato il proprio metodo e per l'esemplarità che di tale metodo i suoi racconti danno prova. Quale scrittore o aspirante tale non si riconoscerebbe nell'enunciato «La narrativa è un'arte che richiede la più rigorosa attenzione per il reale, che si scriva un racconto naturalistico o fantastico». Nella sua breve vita, tormentata dalla malattia ereditata dal padre, il lupus erimatoso, all'epoca incurabile, Flannery O'Connor fu fedele al credo cattolico

0: antico almeno quanto alla vocazione narrativa, entrambi vissuti con la solutezza, rasente il fanatismo dei visionari. E di visioni sappiamo che si nutre principalmente la letteratura.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Altro Consumo, le parole di Internet. La tecnologia abbonda di termini non sempre comprensibili. Facciamo chiarezza, con un occhio anche alle mode del passato. Di Paolo Lo Russo. Il gergo dell'informatica e dell'innovazione tecnologica è infarcito di neologismi inglesi e sigle. È comprensibile. Quando in un campo predomina una data cultura, le sue espressioni permeano anche le altre lingue. D'altro canto è innegabile che l'uso esagerato di termini inglesi talvolta nasconda una carenza di contenuti, ma non sempre è così. Fatto sta che c'è continuo bisogno di fare chiarezza. Eccovi dunque una guida alle parole più in voga oggi. Ci sono sia termini sotto cui c'è sostanza, sia altri il cui contenuto rimane per ora poco chiaro o il cui sviluppo futuro è tutto da scoprire. Cyber security, ovvero sicurezza informatica. Non è un termine nuovissimo, ma continua ad andare per la maggiore e anzi a essere sempre più utilizzato per un motivo semplice. Man mano che cresce la quantità di attività cruciali che effettuiamo per via digitale, crescono i pericoli, aumentano le conseguenze degli attacchi e diventa sempre più stringente la necessità di proteggersi. Un tempo era sinonimo di antivirus nel PC. Oggi è un concetto molto più ampio. Dato che è un continuo rincorrersi tra innovazioni nelle tecniche di attacco e nelle contromisure, la facile previsione è che questo termine o qualche suo sinonimo continuerà a essere una parola in voga per molti anni a venire. AI o IA, ovvero Artificial Intelligence, cioè intelligenza artificiale. È un termine che ha addirittura radici filosofiche e letterarie prima che tecnologiche. Se ci pensiamo, già il mostro di Frankenstein è un esempio di intelligenza artificiale. Oggi se ne sente parlare sempre più spesso, man mano che aumenta la qualità di queste intelligenze artificiali e le loro applicazioni. Ma cosa si intende davvero per AI? Se la definiamo come un'intelligenza di tipo umano, con autocoscienza e capacità di apprendere in autonomia, allora dobbiamo concludere che ancora non esiste. Però un numero crescente di programmi automatizzati, pensati per interagire in vari modi con gli umani o per compiere azioni anche molto complesse, come guidare un'automobile, si basano su capacità dei programmi sempre più ampie, al punto da poter essere scambiati per intelligenza. Tra gli apparecchi dotati di questo tipo di AI ci sono gli assistenti vocali come Siri, Alexa, OK Google. E allora abbiamo pensato di chiedere proprio a quest'ultimo se si considerasse intelligente. Risposta: più che altro sono bravo a fare le ricerche. Web 3. Il web è la parte più visibile di Internet, quella che utilizziamo ogni giorno quando navighiamo diretti ai nostri siti preferiti. Attualmente siamo nel cosiddetto Web 2.0, che rispetto a quello degli inizi è popolato da una quantità di contenuti enormemente più grande, che però si sta concentrando in un numero di mani sempre più piccolo. Web 3 è un termine che identifica una possibile evoluzione della rete. Andrà veramente così? È presto per dirlo. Ma nel frattempo dobbiamo sottolineare l'ampio uso del condizionale che abbiamo fatto in questa descrizione. Metaverso. Altro termine che affonda le sue radici nella letteratura fantascientifica. Un mondo virtuale parallelo al nostro, in cui immergersi attraverso dispositivi di realtà virtuale. È tornato di moda adesso, spinto da Facebook, come visione della multinazionale californiana per il futuro di Internet. Che un colosso della rete odierna investa nella visione della rete che verrà è normale, Ma non è certo che chi ha saputo così ben interpretare le esigenze degli utenti nel secondo decennio del 2000 saprà fare altrettanto per i decenni a venire. NFT. Chiudiamo questa carrellata con il più famoso dei termini oggi in voga. È un acronimo che sta per Non Fungible Token, cioè gettone non riproducibile. Ed è una sorta di certificato di proprietà e autenticità di un bene digitale. È diventato popolare nel mondo degli artisti digitali grazie al fatto che alcuni NFT associati ad alcune opere sono stati venduti per cifre astronomiche, anche a decine di milioni di dollari. Confusi da questa spiegazione? Continuate a non capire di che si tratta? Meglio così. Stando a una recente dichiarazione di Bill Gates, si tratta dell'ennesimo meccanismo speculativo inventato da pochi per fare un sacco di soldi alle spalle di molti. Per cui, meglio starne alla larga.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista enigmistica In, tre mele più due gatti uguale un pandoro, di Chiara Dall'Armellina. Nel nostro paese la tradizione gastronomica è talmente radicata e profonda che spesso risalire alla paternità di alcune ricette simbolo è un'impresa quasi impossibile. Questo comprende anche una carrellata di dolci tipici contesi addirittura tra le regioni, come nel caso del tiramisù. Quando si parla di festività che tra dicembre e gennaio caratterizzano uno dei periodi più amati dell'anno, si associa immediatamente una serie di delizie che da tempo sono il loro simbolo. Tra queste, due in particolare: il panettone tipico milanese e il pandoro, fiore all'occhiello di Verona. Su quest'ultimo è nota una data di origine ben precisa, 14 ottobre 1894. È questo il giorno in cui il pasticcere Domenico Melegatti deposita il brevetto, dando inizio a una storia imprenditoriale di grande successo. Con i due fratelli, Domenico, nato nel 1844, cresce nella pasticceria che il padre gestisce su una delle vie principali del capoluogo veneto. Ha una carriera già avviata, ma conclude il ciclo di studi primari, che non è da tutti, in un periodo in cui la scolarizzazione è ancora piuttosto limitata. A differenza degli altri membri della famiglia, il giovane Domenico ama sperimentare e mettersi alla prova, dimostrando fin dal principio larghe vedute e una forma mentis perspicace nell'individuare da un'idea un business. Nel 1868 si aggiudica un premio particolare a un concorso organizzato durante l'esposizione agricolo-industriale tenutasi in città, per avere presentato creazioni con lo zucchero ottenute in maniera originale. Questo estro creativo e il desiderio di sperimentare nuove combinazioni non sempre incontra il favore del padre, ma quando il genitore muore è lui a prendere in mano la gestione del laboratorio e del punto vendita. Si apre quindi una nuova fase nella quale è finalmente libero di mettere in pratica la sua visione imprenditoriale, basata in maniera lungimirante sulla differenziazione dell'offerta. Non si limita più a dare spazio ai prodotti della filiera locale, ma amplia la gamma inventando dei confetti che chiama Ghiaia dell'Adige e introduce dolci che si possono consumare tutto l'anno. Poi si concentra anche al di fuori degli alimenti prettamente da pasticceria, proponendo delle chicche di carne simili ai dadi messi in commercio da Liebig, allargando notevolmente la platea dei clienti. Assieme a questa ricerca unisce altrettanto riguardo nella scelta degli ingredienti e nella cura dei procedimenti necessari per utilizzarli al meglio. I mezzi a disposizione Non comprendono ancora gli elettrodomestici, perciò le ghiacciaie cittadine sono la fonte più diffusa dove recuperare l'elemento primo per la conservazione a freddo. Ci sono documenti che testimoniano come Domenico avesse escogitato dei metodi per mantenere i cibi freschi per 10 mesi a 12 gradi centigradi. Altre modifiche riguardano i sistemi di cottura e le migliorie apportate al forno, che gli permettono di tenere sotto controllo anche la qualità di fase essenziale della filiera per la riuscita di un prodotto perfetto. L'esperienza consolidata gli consente di pensare in grande ad un dolce che, secondo le sue intenzioni, si possa gustare sempre. Si ispira allora a un'usanza tipica, quella del levà, un dolce che le donne confezionano la vigilia di Natale con ingredienti semplici, traendo da questo l'idea di farne una sua versione industriale, con componenti che non ne compromettano la lievitazione. La sua realizzazione è laboriosa, con 6-7 cicli di impasto e 10 ore di lievitazione, cosa che lo rende difficile da replicare in casa. Nulla è lasciato al caso e attraverso appositi stampi nasce la celebre forma tronco-conica a stella a 8 punte. Il nuovo articolo ottiene un immediato successo e l'aneddotica vuole che il suo nome sia nato dopo l'esclamazione meravigliata di un ragazzo: «L'è proprio un pan de oro!» Come Pandoro viene registrato nel certificato di privativa industriale dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia e il successo è immediato, così come i tentativi di replicarlo della concorrenza. Allora Domenico offre 1.000 lire, una somma consistente all'epoca, ai concorrenti che accettino di rivelare la loro ricetta. Ma nessuno raccoglie la sfida. Altri aspetti rendono questo personaggio un imprenditore lungimirante in un settore più artigianale che industriale. Oltre alla sostanza, cura l'immagine creando un logo simile a un rebus ispirato agli stemmi nobiliari. Un marchio estremamente riconoscibile e destinato a entrare nella storia. Punta con decisione sulla pubblicità e riesce in tal modo a far conoscere il suo prodotto in tutto il nord Italia, entrando addirittura in competizione con il panettone, tanto da aprire un punto vendita proprio nella patria di quest'ultimo, Milano. Un altro passaggio fondamentale risolto da Domenico è la confezione e la vendita per corrispondenza. Mentre, per ovviare al problema della lunga conservazione, crea anche una versione trasversale, buona per tutto l'anno, che chiama Pan Reale. Mentre il Pandoro Melegatti conquista il Nord, Domenico non smette mai di migliorare la sua impresa, che si trasformerà in stabilimento industriale negli anni 50. Lui, invece, muore nel 1914, lasciando in eredità i solidi principi di una visione imprenditoriale che darà vita a un'industria storica.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Sant'Antonio da Padova. Il santo senza nome. La vita. La tradizione e alcune antiche fonti raccontano che i coniugi Martino de Buglioni e Maria Taveira, nella città di Lisbona, il 15 agosto del 1190, diedero alla luce il loro primogenito, cui al fonte battesimale posero nome Fernando, nome di origine germanica che etimologicamente significa audace. Della sua infanzia non si conosce nulla di certo. Come data di nascita viene riportato l'anno 1195. Tuttavia, per ragioni indirette, ossia per la ratio studiorum del tempo e per l'età canonica richiesta per ricevere l'ordine sacro, fissata intorno ai 30 anni dal diritto canonico dell'epoca, deve essere anticipata almeno al 1190. Poiché la residenza della nobile famiglia era nei pressi della cattedrale di Lisbona, è logico pensare che abbia avuto la prima formazione culturale e spirituale dai canonici della stessa cattedrale e abbia seguito anche la carriera delle armi, secondo la tradizione della famiglia e della nobiltà del tempo. Difficile precisare l'occasione che abbia orientato il giovane Fernando alla scelta della vita religiosa. Nelle allegre comitive giovanili si possono trovare compagni predisposti sia alla vita religiosa che a quella delle armi, come anche si possono sperimentare situazioni di mediocrità morale, di superficialità e di corruzione sociale, di facili amori e amorose delusioni. Tutti elementi che hanno potuto orientare Fernando alla sua maggiore età a fare qualche scelta di esperienza personale. Come di fatto è avvenuto tra i canonici regolari di Sant'Agostino, e così entrò nel monastero di San Vincenzo di Fuori, ossia ubicato fuori le mura della sua città nativa. Tra gli agostiniani. A San Vincenzo di Fuori dimorò per circa 2 anni, come prova esperienziale della sua scelta di vita, dedicata alla preghiera, allo studio e al ministero apostolico. Infastidito però dalle continue visite degli amici, con i quali più nulla aveva che spartire, chiese e ottenne di trasferirsi altrove, sempre all'interno dell'ordine, per completare la sua formazione al sacerdozio. Fernando si dedicò completamente allo studio delle scienze umane, teologiche e bibliche, impegno che gli servì anche per estraniarsi dalle tante difficili tensioni che attraversava la comunità religiosa. Per libera scelta divenne un uomo privo di ambizioni sociali e restio a ogni ostentazione ed esibizione di sé e delle sue doti, diffidente delle polemiche e indifferente all'esteriorità di qualunque tipo. Dagli studi di Coimbra uscì un uomo maturo ed esperto in ogni campo dello scibile umano e teologico, sostanziato di Bibbia e di tradizione patristica. L'incontro con il francescanesimo. Nel 1219 Francesco d'Assisi approntò una spedizione missionaria alla volta del Marocco con l'intento di convertire i musulmani d'Africa. I membri della spedizione, 3 sacerdoti, Berardo, Pietro ed Ottone e due fratelli laici, Adiuto e Accursio, transitarono anche da Coimbra. Non è certo se Don Fernando abbia conosciuto personalmente il gruppetto di questi francescani approdati in terra lusitana. Certo, ne sentì parlare e ne subì il fascino. Dapprima, essi si portarono a Siviglia, in Spagna, dove iniziarono a predicare la fede di Cristo nelle moschee. Vennero malmenati, fatti prigionieri e condotti davanti al sultano Miramolino e, in seguito, trasferiti in Marocco con l'ordine di non predicare più in nome di Cristo. Nonostante questo divieto, essi continuarono a predicare il Vangelo nelle loro moschee e per questo furono di nuovo imprigionati e sottoposti più volte alla fustigazione. Non curanti del pericolo, sfidarono le autorità religiose del luogo e anche la suscettibilità religiosa del popolo. E ben presto, il 16 gennaio 1220, vennero decapitati e i loro corpi furono barbaramente trucidati ed esposti all'aperto in pasto agli uccelli. La provvidenza ha voluto, però, che i loro resti mortali venissero recuperati, custoditi e racchiusi in due cofani d'argento e portati dall'infante Pedro e dal suo seguito fino a Ceuta, da qui trasportati ad Algeciras, infine a Siviglia e finalmente traslati a Coimbra, dove furono collocati nella stessa chiesa agostiniana di Santa Cruz, nella quale tuttora sono custoditi e venerati. Tutto questo contribuì da un lato a porre il movimento francescano al centro dell'attenzione del popolo portoghese e dall'altro ad orientare la decisione di Don Fernando ad entrare nell'ordine francescano. Frate Antonio. Nel settembre 1220 Don Fernando lasciò le bianche vesti lanose degli agostiniani per rivestirsi della grezza tunica di bigello e un cordiglio ai fianchi dei francescani. Per l'occasione abbandonò anche il nome di battesimo per assumere quello di Antonio, in onore dell'eremita egiziano titolare del romitorio di Santo Antonio di Olivares, presso cui vivevano i francescani. Tuttavia, è simpatico ricordare che il cambio del nome in Antonio, nel suo etimo etrusco, conserva lo stesso significato di Fernando, coraggioso, inestimabile, che combatte per la pace. E Don Fernando lo sapeva bene. Dopo un breve periodo di studio della regola francescana, Frate Antonio parte alla volta del Marocco. L'itinerario da lui seguito per via terra e via mare è sconosciuto. Molto probabilmente, insieme a qualche confratello, sarà arrivato nel territorio del sultano Miramolino e ospitato in casa di qualche cristiano, ivi residente per ragioni di commercio. Frate Antonio non poté dare corso al suo progetto di predicazione perché fortemente condizionato da una malattia tropicale, forse la malaria, provocata certamente da una vita di penitenza e dalle scarse norme igieniche, male che lo accompagnerà per tutta la vita. Per recuperare la salute, decise di ritornare in patria senza però abbandonare l'ideale missionario e neppure il suo tacito desiderio di martirio. Fu costretto a lasciare il Marocco per riprendere la via del ritorno, ma a causa di una tempesta la nave venne trascinata sulle coste della Sicilia, nei pressi di Milazzo, Messina. I due frati furono soccorsi da alcuni pescatori e portati nel vicino convento francescano della zona. Qui Frate Antonio apprese che in occasione della Pentecoste Francesco aveva convocato tutti i suoi frati per il capitolo generale da celebrarsi in Assisi dal 30 maggio all'8 giugno del 1221. Così, nella primavera del 1221, frate Antonio insieme ai frati di Messina cominciarono a risalire l'Italia a piedi per raggiungere Assisi. Frate Antonio era uno sconosciuto fraticello straniero, giovane e senza incarichi di governo, fisicamente provato. La sua convalescenza siciliana durò circa 2 mesi. Ad Assisi rimase ugualmente sconosciuto a tutti, perché è entrato solo da pochi mesi nell'ordine. Passò i 9 giorni dell'adunanza appartato e solingo, immerso nell'osservazione e nella riflessione. Era uno dei tanti, nulla aveva che lo distinguesse. Al momento del commiato non fu preso in considerazione da nessuno dei ministri. Quando furono partiti quasi tutti per le rispettive residenze, frate Antonio fu notato da frate Graziano, ministro provinciale della Romagna. Saputo che il giovane frate era anche sacerdote, lo pregò di seguirlo. Antonio, predicatore. Dopo l'esperienza rivelativa di Forlì, iniziò per frate Antonio la sua nuova missione di predicatore. Parlava con la gente, ne condivideva l'esistenza umile e tormentata, alternando l'impegno della catechesi con l'opera pacificatrice. Insegnava la scienza sacra ai confratelli e attendeva le confessioni. Si confrontava personalmente o in pubblico con i sostenitori di eresia. La Romagna, all'epoca, era una regione funestata da una guerriglia civile endemica. Le fazioni, maggiori e minori, avvelenavano le città e i clan familiari, disgregando le strutture comunali e seminando dovunque sospetti, congiure, colpi di mano, vendette. Non bastava questa situazione civile, ma anche sul piano religioso si pativa la calamità delle sette, prima fra tutte, nelle sue diverse ramificazioni, quella dei Catari. La Chiesa reagiva scarsamente e male, a causa della sua poca credibilità esemplativa e per la mediocrità della forza dottrinale e spirituale dei suoi figli. Buon gioco avevano dunque gli eretici, che diffondevano teorie distorte e dubbi pericolosi. Proprio a Rimini ebbe luogo l'episodio della mula. Tenuta a digiuno per 3 giorni, la mula andò verso l'Eucaristia presentata nell'ostensorio da frate Antonio e non verso la fresca biada offerta dall'eretico, il quale poi si convertì. Il periodo padovano. A Padova, frate Antonio fece un paio di soggiorni ravvicinati relativamente brevi. Il primo fra il 1229 e il 1230, il secondo fra il 1230 e il 1231. Durante quest'ultimo periodo, sorella morte lo chiamò precocemente. Nella sua patria di elezione, frate Antonio non trascorse che appena un anno, sommando i 2 momenti della sua permanenza. Padova gli servì come scriptorium dei suoi scritti, perché trovò, forse, una ricca biblioteca e dei validi collaboratori nella stesura dei testi. I Sermones di frate Antonio vanno considerati come l'opera letteraria di carattere religioso più notevole, compilata in Padova durante l'epoca medievale. Frate Antonio aveva un debole per i centri culturali. Difatti, come prima, aveva prediletto le università di Bologna, Montpellier, Tolosa, Vercelli, così privilegiò Padova per la sua università. Dire università era soprattutto sinonimo di concentrazione di elementi giovanili. E frate Antonio era un esperto pescatore di giovani. La morte. Antonio soggiornò a Campo San Piero, invitato dal conte Tiso per un periodo di meditazione, e riposo nel piccolo romitorio nei pressi del castello. Sul luogo sorge oggi il santuario della visione. La tradizione narra che qui si ebbe la famosa predica del Noce e sempre qui si ebbe la visione di Antonio con in braccio il bambino Gesù, nella celletta dove si ritirava per la preghiera e il riposo. L'immagine iconografica più diffusa, infatti, è quella che rappresenta Sant'Antonio da Padova nelle sembianze di un giovane religioso con in braccio Gesù bambino. L'iconografica comprende anche altri simboli come il giglio, la giovinezza, il saio francescano, la fiamma, il cuore, il pane. Nella tarda primavera del 1231, frate Antonio fu colto da malore. Nel giugno 1231, pochi giorni prima della sua morte, si sentì mancare e, avendo compreso che non gli restava molto da vivere, chiese di essere riportato a Padova, dove desiderava morire. Venerdì 13 giugno, frate Antonio fu trasportato verso Padova su un carro agricolo trainato da buoi. I 20 chilometri della strada romana oggi sono chiamati Via del Santo. In vista delle mura, la comitiva incontrò frate Vinotto, che, viste le sue gravi condizioni, consigliò di fermarsi all'Arcella, nell'ospizio accanto al monastero delle Clarisse, dove sarebbe stato al sicuro dalle sante intemperanze della folla quando si fosse sparsa la notizia della morte. I confratelli temevano che la folla si precipitasse sul carro per toccare il corpo del santo. Al convento dell'Arcella i confratelli adagiarono Antonio per terra. Ricevuta l'unzione degli infermi, ascoltò i confratelli cantare l'inno mariano da lui prediletto, «O gloriosa Domina». Quindi pronunciate, secondo quanto riferito dall'assidua, le parole «Video Dominum Meum», «Vedo il mio Signore», morì. Era il 13 giugno 1231. Aveva 36 anni. Prima di un anno dalla morte, la fama dei tanti prodigi compiuti convinse Gregorio IX a bruciare le tappe del processo canonico e a proclamarlo santo il 30 maggio 1232 a Spoleto. Il culto. Sant'Antonio da Padova è tra i santi il più noto e amato del mondo. Milioni di pellegrini e devoti provenienti da ogni parte della terra visitano ogni anno la sua basilica a Padova. Al termine dei festosi e solenni funerali del 17 giugno 1231, il corpo del santo venne sepolto nella chiesetta Santa Maria Mater Domini del conventino francescano della città. Probabilmente non interrato, ma anzi un po' sopraelevato, in maniera che i devoti, sempre più frequenti e numerosi, potessero vederne e toccare l'arca tomba. Non vi è chiesa al mondo che non abbia un altare, un dipinto, una statua, un affresco, una nicchia a lui dedicati. Per non parlare poi delle piccole statue e dei santini presenti in vari luoghi. Prima fra tutte le abitazioni private. Nel 1920 Benedetto XV elegge Sant'Antonio da Padova patrono particolare e protettore della custodia di Terra Santa. Sant'Antonio è patrono anche del Portogallo, del Brasile e di numerose città in Italia, tra cui Padova, della Spagna e degli Stati Uniti. Traslazioni. La più importante traslazione avvenne l'8 aprile del 1263, quando, terminata una fase decisiva della costruzione della nuova chiesa, si procedette a trasferirvi il venerato corpo. San Bonaventura da Bagno Regio allora ministro generale dei Francescani, presiedette la cerimonia. Nell'esaminare i sacri resti, si accorse che la lingua del santo era rimasta incorrotta. A tale scoperta esclamò: «O lingua benedetta, che sempre hai benedetto il Signore e l'hai fatto benedire dagli altri, ora si manifestano a tutti i grandi meriti che hai acquistato presso Dio». In quell'occasione, l'arca con i resti mortali del santo venne collocata probabilmente al centro del transetto, sotto l'attuale cupola conica dell'angelo, davanti al presbiterio. Un'altra traslazione avvenne nel 1310, allorché, ultimata la nuova cappella dedicata al santo, all'estremità sinistra del transetto, le sacre spoglie furono solennemente trasportate. Una terza traslazione tra il 14 o 15 febbraio del 1350. Il cardinale Guido de Boulogne-sur-Mer, legato pontificio, si recò a Padova per adempiere un voto, essendo stato guarito dalla peste, e donò un prezioso reliquiario nel quale lui stesso sistemò l'osso mandibolare. Ricognizione. Un'importante indagine sui resti del santo fu iniziata il 6 gennaio 1981, in occasione del 750° anniversario della morte di Sant'Antonio. Una commissione religiosa e una commissione tecnico-scientifica, entrambe nominate dalla Santa Sede, curarono l'apertura della tomba ed esaminarono quanto vi rinvennero. Rimossa una lastra laterale di marmo verde, si trovò una grande cassa di legno d'abete, avvolta in preziosi drappi. Essa conteneva un'altra cassa più piccola, in legno, dentro cui, in diversi involti, sistemati in tre comparti, avvolti in drappi preziosi e con scritte indicative, c'erano lo scheletro, ad eccezione del mento, dell'avambraccio sinistro e di altre parti minori, da secoli conservate in altri reliquiari particolari, la tonaca e la massa corporis, cioè le ceneri. I resti di Sant'Antonio furono poi ricomposti in un'urna di cristallo ed esposti dalla sera del 31 gennaio alla sera della domenica 1 marzo 1981 alla venerazione dei devoti. Al termine dell'ostensione, l'urna di cristallo venne rinchiusa in una cassa di rovere e riposta nella secolare tomba altare della cappella dedicata a Sant'Antonio. Alcuni reperti, in particolare la tonaca e le reliquie dell'apparato vocale, sono tuttora esposti nella cappella delle reliquie. Reliquie. La reliquia più importante è evidentemente custodita a Padova nella Cappella dell'Arca, nella Basilica del Santo. All'interno dell'altare si trova la quasi totalità dei resti mortali di Sant'Antonio. Qui infatti sostano quotidianamente in preghiera numerosi pellegrini e devoti, posando la mano o il capo sulla lastra di marmo verde nell'ormai classico gesto del pellegrino. Alcune reliquie, data la straordinarietà della loro conservazione, sono state isolate ed oggi sono esposte alla venerazione dei fedeli nella Cappella delle Reliquie della Basilica Padovana. Si tratta in particolare della lingua, ritrovata incorrotta da San Bonaventura nella prima ricognizione del 1263, e delle corde vocali, individuate ancora incorrotte nella cassa del 1263 e durante la ricognizione del 1982 dai medici dell'Università di Padova. Questi resti, particolarmente e inspiegabilmente ben conservati, sono custoditi in preziosi reliquiari. Accanto ad essi, sempre nella Cappella delle Reliquie, si possono trovare anche il mento, e il dito indice destro, il dito del predicatore, del santo. Queste ultime reliquie ossee vengono portate in processione ogni anno nell'ambito della festa del 13 giugno. Come viene festeggiato Sant'Antonio a Padova? Il 12-13 giugno Padova si veste a festa per festeggiare Sant'Antonio, patrono della città, proponendo un ricco calendario di iniziative con celebrazioni religiose, eventi, fiera, mercato, incontri culturali, visite guidate, momenti spirituali e spettacoli. Le cerimonie religiose con gli appuntamenti tradizionali che si articolano in diversi momenti di incontro religioso, dal pellegrinaggio notturno alla rievocazione storica del transito di Sant'Antonio all'Arcella, per terminare con la processione che ogni anno chiama raccolta centinaia di fedeli. Il transito, in particolare, è un evento molto sentito che si svolge la sera della vigilia della ricorrenza. Si tratta della sacra rappresentazione dell'arrivo e della morte di Sant'Antonio. La cittadinanza espone i drappi antoniani lungo il percorso della processione della statua del santo, trainata da un carro di buoi. Una volta giunto il carro al santuario, ha luogo il concerto delle campane delle chiese della città, che rievoca la leggenda delle campane di Lisbona, città natale del santo, che avrebbero suonato proprio al momento della sua morte. Il 13 giugno si chiude con la processione delle reliquie del santo e della sua statua per le vie di Padova. La processione è guidata dal vescovo di Padova e popolata da bande musicali e gruppi in costume d'epoca. Al termine della tradizionale processione, discorsi del ministro provinciale e del sindaco della città e benedizione con la reliquia del santo. La sera, sulle sponde del Bacchiglione, si svolgono una fiaccolata rituale e un tradizionale spettacolo pirotecnico. Ogni anno la festa di Sant'Antonio richiama a Padova migliaia di turisti, visitatori, devoti, fedeli e pellegrini che invadono pacificamente la città del santo. E non solo per le celebrazioni solenni del 13 giugno, ma anche per molti altri appuntamenti a lui dedicati durante la tredicina, i 13 giorni che precedono l'anniversario della sua morte. Una curiosità: dal 2016 i festeggiamenti in onore del patrono rappresentano anche l'occasione di celebrare la messa per i single a caccia dell'anima gemella, dedicata ai nubili tra i 30 e i 50 anni. Prende spunto da una forma di devozione popolare particolarmente diffusa in Portogallo, terra natale di Sant'Antonio, e nei paesi dell'America Latina, in cui il santo è invocato per trovare marito o moglie, un'occasione per chiedere al santo un miracolo, per chiedere, con la grazia della fede, di trovare, oltre le cose perdute, anche ciò che è veramente importante per la propria vita, come appunto l'anima gemella. I frati della Basilica di Sant'Antonio conservano ancora una lettera giunta oltre 20 anni fa dal Sud America, scritta da una signora che, indispettita con il santo che non faceva trovare un marito alla figlia, gettò dalla finestra la statuetta di Sant'Antonio. La statuetta colpì un passante, che diventò poi il genero della signora.

0: chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza. Oscar Wilde.
1: Balada para Pepe Mujica. Homenaje a José Pepe Mujica.

0: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: L'anima di Elsa Morante. Un vecchio signore aveva stretto amicizia con un'anima. Una notte, ritornando a casa leggermente ubriaco e secondo il suo costume, solo, l'aveva scorta accoccolata sui gradini della chiesa e dapprima l'aveva creduta una mendicante. Caritatevole com'era, subito aveva messo mano alla borsa, ma la confusione delle dita di lei, che non facevano presa sulla moneta e tremolavano come fiammelle o fili d'erba al vento, lo aveva illuminato. Si trattava proprio di un'anima appena nata che ancora non aveva mai vestito un corpo. Inatteso e felice incontro. I rari passanti che lo videro gestire e discorrere da solo, così essi credettero, capirono che era ubriaco e lo lasciarono in pace. Del resto, se avessero trovato qualcosa a ridire, egli avrebbe saputo come rispondere. «Ah, insomma», avrebbe detto, «da 70 anni mi affanno ad essere cortese con voi, cerco di piacervi e nessuno vuol saperne di me. Dichiarate che sono antipatico, che ho la voce sgradevole, il fiato cattivo, vi fuggite come un lebbroso. Nessun vuole eseguire i miei poemi sinfonici, nessuno si ferma con me a far due chiacchiere. Sono mezzo cieco e infine voglio fare amicizia con chi mi pare. Pensate ai fatti vostri». Per fortuna, essendo l'anima invisibile, nessuno ne sospettò l'esistenza, nessuno si interpose. E il vecchio signore poté godere in pieno il privilegio di un libero commercio con lei. Non avendo mai conosciuto gli angosciosi pesi del corpo, ella portava intatte la grazia nuda, l'incosciente libertà dei cieli originali. Ignorante di pudore e di malizia, gli faceva compagnia mentre egli si vestiva, appollaiata sul suo letto come un meraviglioso uccello del paradiso. Con la volubilità che si addiceva alla sua poerizia, alla sua mobile trasparenza, spesso partiva per chissà dove. Ma il vecchio signore sapeva bene che la sostanza di lei non era altro che un bruciante fuoco d'amore e confidava nel suo ritorno. Infatti, inaspettata, essa rifioriva dinanzi a lui dal nulla come un miracolo vegetale dagli ingenui colori. E per deliziarlo si sedeva al pianoforte dove, scuotendo ritmicamente la sua testina d'argento filato, suonava le musiche da lui composte. Ma le sue dita, che erano al di fuori del tempo e dello spazio, svegliavano sui tasti note eterne, infinite come il puro silenzio, nelle quali il vecchio signore si compiaceva. Egli a sua volta le insegnava i nomi delle cose. «Che sono queste?» ella chiedeva incuriosita, e lui «Scarpe!» «Che schifo!» ella balbettava. «Che ordegni orrendi!» e piena d'ingenua gloria si accarezzava i piccoli piedi nudi. Stupefatta osservava l'ombrello e il cappello, poiché per lei la pioggia era cosa leggera, impalpabile, come la luce. Per provocare il vecchio signore e giocare con lui, mentre egli tremante arrancava su per la strada fangosa, ella, canterellando, sguazzava nelle pozzanghere e ne usciva candida come un cigno. Il vecchio signore e l'anima si fermavano allora sotto la pioggia e ridevano forte, come due scolari. E se la gente faceva capannello? «Sì, sono pazzo», gridava il vecchio signore. «Ebbene, e con questo? Che volete da me? Forse che spendo del vostro?» E l'anima lo approvava e gli dava spago. Una notte, infine, egli la ritrovò su quella stessa gradinata della chiesa dove, ricevuto appena il soffio vitale, gli era apparsa. Ma stavolta ella tremava tutta di ribrezzo e di febbre sotto i suoi capelli molli ed umidi come fili appena tolti dal bozzolo. E verso di lui levò due grandi occhi impalliditi in cui palpitava l'orrore. «Sto per morire», bisbigliò con una voce esile e bianca. «Per me è finita». E si trascolorò come una candela all'alba. Il vecchio signore rabbrividì. «No, gioia, infanzia mia», le disse. «No, sola amica della mia vecchiaia, ultimo poema del mio genio». Ma l'anima gemette con un piccolo rantolo. Sarò imprigionata in un corpo. Questo si vuole. Non è possibile, gridò il vecchio signore. Tu, l'innocenza e la libertà in persona, siamo davanti alla cattedrale, preghiamo insieme che non accada. E il vecchio incominciò a farsi il segno della croce, ma proprio in quel minuto passava una turba di cani, e l'anima, con un bizzarro grido famelico, si gettò fra le loro e scomparve. Il vecchio signore barcollò come colpito dal fulmine, ma già uno di quei cani gli si accostò, scodinzolando con la testa bassa. Allora, chinandosi su quel muso umile e vile, dentro quelle pupille, il vecchio signore riconobbe, simile a lampada remotissima nella tempesta, l'anima che umiliata tremava nel fondo e inutilmente gli chiedeva aiuto.
1: Il racconto.
3: La rotta dei megaliti di Franco Capone. Prima dei Sumeri e del loro eroe Gilgamesh, degli Egizi e di Re Scorpione, prosperava in Europa una civiltà diffusa che per prima al mondo realizzò costruzioni monumentali. Al suo culmine andava dalla penisola scandinava fino all'isola di Malta, comprendendo Belgio, Olanda, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna e Portogallo. Insomma, una sorta di unione europea preistorica, dove i collanti erano la religione, l'architettura e la visione della vita. Che questa civiltà diffusa sia più antica di ben 2000 anni rispetto a quelle del Medio Oriente, lo dice uno studio pubblicato sul magazine PNAS, dopo che sono state confrontate e riviste 2.400 datazioni da 35.000 monumenti megalitici sparsi per l'Europa. Cosa si intende per megaliti? Sono le costruzioni conosciute come dolmen, menhir e cromlech. I dolmen erano cappelle funerarie, in cui una o più lastre facevano da architrave o tetto su altri massi. I menhir erano pietre alzate come obelischi. Uno si trova oggi al suolo, rotto in quattro pezzi, a Locmariaché, Francia. Pesa 350 tonnellate, era alto 20 metri e per spostarlo servivano le braccia di 2000 persone. Circoli di menhir formavano i cromlech, aree di grandi raduni religiosi usate per delimitare sepolture collettive. Ad Avebury, in Inghilterra, o a Carnac, in Francia, cromlech e menhir allineati si susseguono per chilometri. E la famosa Stonehenge, per i popoli europei che credevano nella rinascita dopo la morte, era forse la San Pietro del tempo. In passato si è pensato che il megalitismo fosse stato ideato da agricoltori venuti dal vicino Oriente. Secondo un'altra ipotesi, sarebbe nato spontaneamente in più punti, senza un vero centro di diffusione. Ora, le ultime datazioni chiariscono lo scenario. Il fenomeno ebbe origine circa 6.500 anni fa nell'attuale Francia nord-occidentale, in modo indipendente, e da lì si diffuse. Spiega Bettina Schultz Paulson, l'archeologa dell'Università svedese di Göteborg che ha curato lo studio. Iniziò come forma di evoluzione delle prime sepolture monumentali di terra rialzata che si trovano nel bacino parigino e in Bretagna. Lastre di pietra solide e durature vennero impiegate nei primi dolmen in sostituzione della terra. Il megalitismo, in soli 2 o 3 secoli, si diffuse dal nord al sud-est della Francia fino a Spagna e Portogallo. Rapidamente queste architetture comparvero anche in Svizzera, Corsica, Sardegna e Penisola italiana. Seguì una seconda espansione più capillare nella prima metà del IV millennio a.C., che comprese anche Inghilterra, Scozia e Irlanda, e una terza, nella seconda metà, che raggiunse a nord la Svezia e a sud l'isola di Malta. Dato che i complessi megalitici erano realizzati sulle coste, la diffusione di questa civiltà avvenne principalmente via mare, sottolinea l'archeologa svedese. Uno scenario di navigatori del Neolitico confermato dal ritrovamento nell'isola di Wight in Inghilterra di un cantiere marittimo di 8.000 anni fa, il più antico che si conosca. Si può quindi pensare che per mare viaggiassero missionari architetti per diffondere nuove idee. Non solo, la propensione alla navigazione in tempi così antichi può risolvere alcuni misteri dell'archeologia. Per esempio, come abbia fatto la pregiata giadeite, rilucente pietra verde che si estraeva sul Monviso in Piemonte, a raggiungere sotto forma di asce levigate i siti megalitici inglesi e del nord Atlantico della Francia. Le asce, spesso senza segni d'uso, avevano il valore di oggetti cult. Evidentemente questi antichi navigatori erano anche commercianti, commenta Paulson. Tutto ciò, anche se in Europa la rivoluzione agricola era arrivata con un certo ritardo, 7.000 anni fa. Con l'agricoltura alcune tribù iniziarono a pensare in grande, perché avere la possibilità di produrre il cibo, invece di doverselo andare a cercare come cacciatori e raccoglitori, aprì nuovi orizzonti. Se negli allevamenti e nei raccolti, una volta morti, piante e animali nascevano e si riproducevano sempre uguali, allora anche gli uomini potevano rinascere. E la prospettiva di un'altra vita dopo la morte portò all'idea di costruire dimore solide per i defunti. I dolmen più grandi, però, divennero spazi anche per i vivi, dove svolgere cerimonie secondo i cicli stagionali. Posti su colline erano il campanile del clan e ne legittimavano il territorio. Come le chiese dell'Europa moderna, prima delle leggi napoleoniche, i dolmen avevano più funzioni. All'interno si inumavano i morti, ma si pregava anche per le divinità. Perciò erano spesso allineati con i solstizi d'inverno ed estate, in modo che i raggi del sole entrassero nelle camere sepolcrali. A quale divinità si rivolgeva l'uomo dell'epoca? Con tutta probabilità al disco solare. Ma i templi megalitici di Malta hanno restituito soprattutto statue di una grande dea. Secondo l'antropologa Maria Gimbutas, 1921-1994, che più di tutti ha indagato su questo culto, la sua presenza in statuette d'avorio e terracotta è davvero preponderante. A volte rappresenta una madre che garantisce la fecondità della terra e il nutrimento, altre volte come una donna uccello che governa la morte e interviene per la rinascita. Secondo la studiosa, le stesse tombe megalitiche ricorderebbero in molti casi il corpo della dea, testa, braccia e fianchi, con pianta cruciforme che anticipa le cattedrali cristiane. Sui menhir compaiono poi spirali e serpenti attorcigliati, simboli di continuità e rigenerazione. Il serpente era un'entità benefica e i colori, ha rilevato Gimbutas, avevano altri significati. Il nero non richiamava il lutto, ma la fertilità della terra. Il rosso era il colore della vita, il bianco con cui apparivano le ossa era invece il colore della morte. Io credo che ci sia ancora molto da scoprire sulla religione e che la grande dea sia più che altro legata al sud dell'Europa, dice Paulson. Una cosa sembra certa, la comune credenza nella rinascita. I corredi ritrovati nelle tombe sono piuttosto semplici, selci, vasi di terracotta, monili, corna o denti di animali totemici. Non denotano differenze sociali marcate come nelle civiltà in piena età del bronzo o del ferro, anche se alcuni individui furono disposti in posizione gerarchica. Già nella necropoli monumentale di terra a Passy, nel bacino parigino, erano i maschi cacciatori, con una punta di lancia in osso fra le mani, a occupare il centro di stanze collettive. Vicino a loro ci potevano essere anche dei bambini con punte di freccia, interpretabili come attributi della casta dei cacciatori alla quale appartenevano per nascita. Non è presente nelle tombe megalitiche una casta di guerrieri, cosa che depone a favore di comunità non inclini alla guerra, fa notare Paulson. Forse gli europei di allora vivevano in gruppi sostanzialmente egualitari, anche se il reperimento delle grandi pietre, il trasporto e la deposizione richiedevano non solo partecipazione, ma un centro di comando. A Bougon, in Francia, diversi anni fa, in una prova di archeologia sperimentale, si dovette muovere una lastra di 32 tonnellate, replica di una delle coperture di un dolmen locale. Ci vollero 200 uomini per trasportarla con funi vegetali, utilizzando tronchi di quercia fatti scorrere su due rotaie di legno squadrato. Per blocchi di dimensioni maggiori, in epoca megalitica, si rendeva quindi necessario il concorso di più villaggi. La prova di questa cooperazione viene per esempio dal dolmen di Laugby nell'isola di Jersey. I singoli elementi provengono da diverse regioni dell'isola, come se tutti gli abitanti fossero stati coordinati per dare il loro contributo all'opera. I popoli dei megaliti non avevano palazzi amministrativi del potere come fra i Sumeri, ma un ruolo di comando poteva essere svolto nei santuari. I templi di Malta sono un esempio di centri di culto megalitici, in cui era presente il granaio della comunità e in cui un sacerdote grande dispensatore redistribuiva il cibo durante le feste o in caso di necessità. La civiltà megalitica durò fino a circa il 2500 avanti Cristo. Perché poi tramontò? Analisi genetiche indicano l'arrivo di popolazioni asiatiche da est. Secondo Gimbutas, si trattò delle incursioni dei popoli dei Kurgan, pastori guerrieri che nelle pianure del Volga avevano addomesticato il cavallo. Le loro invasioni, a più riprese, sostituirono parte della popolazione europea e imposero nuove divinità celesti.
1: Il racconto.
4: L'uovo di Dino Buzzati. Nel giardino della Villa Reale, la Croce Viola Internazionale organizzò una grande caccia all'uovo riservata ai bambini minori di 12 anni. Biglietto 20.000 lire. Le uova venivano nascoste sotto dei mucchi di fieno. Poi si dava il via e tutte le uova che un bambino riusciva a scovare erano sue. Uova di tutti i generi e dimensioni, di cioccolata, di metallo, di cartone, contenenti oggetti bellissimi. Gilda Soso, cameriera a ore, ne sentì parlare in casa Zernatta, dove lavorava. La signora Zernatta vi avrebbe portato tutti e quattro i suoi bambini, a complessivamente 80.000 lire. Gilda Soso, 25 anni, non bella ma neppure brutta, piccola, minuta, faccino vispo, piena di buona volontà, ma pure di desideri repressi, con una figlia di 4 anni anche, graziosa creatura senza nome paterno, ahimè, pensò di portarci la sua bambina. Venuto il giorno, mise alla sua Antonella il soprabitino nuovo e il cappello di feltro che la faceva assomigliare proprio alle bambine dei signori. Lei, Gilda, invece, assomigliare a una signora non poteva, aveva abiti troppo scalcinati. Fece però qualcosa di meglio. Con una specie di cuffietta si arrangiò pressa poco come una nurse, e se proprio uno non stava a esaminarla col lanternino, la si poteva benissimo scambiare per una bambinaia di lusso, di quelle che hanno il diploma di Ginevra o Neuchâtel. Così andarono in tempo all'ingresso della Villa Reale, e qui la Gilda si fermò, guardandosi intorno come se fosse una nurse che aspettava la sua padrona. Intanto arrivavano le macchine dei signori e scaricavano i bambini dei signori che andavano a fare la caccia all'uovo. Arrivò anche la signora Zernatta con tutti i suoi quattro figliuoli e la Gilda si trasse in disparte per non farsi vedere. Sarebbe stata per la Gilda fatica sprecata? Non era facile si verificasse quel momento di trambusto e confusione su cui lei faceva assegnamento per poter entrare gratis con la bambina. La caccia all'uovo cominciava alle 3. Alle 3:05 arrivò una macchina tipo presidenziale. Era la moglie di un ministro importante coi suoi due bambini, venuta apposta da Roma. Allora il presidente, i consiglieri e le patronesse della Croce Viola Internazionale si precipitarono incontro alla moglie del ministro per fare gli onori e ci fu perfino sovrabbondante la desiderata confusione. per cui la cameriera Ore, Gilda, camuffata da nurse, entra nel giardino con la sua bimba e le andava facendo le ultime raccomandazioni perché non si lasciasse metter sotto dei bambini più grandi e più furbi di lei. Si vedevano sui prati, sparsi irregolarmente, mucchi di fieno grandi e piccoli a centinaia. Uno sarà stato almeno 3 metri. Chissà che cosa c'era sotto. Magari niente. Il segnale venne dato da uno squillo di tromba. Cadde la cordicella che segnava il limite per la partenza e i bambini si lanciarono alla caccia con urla indescrivibili. Ma la piccola Antonella i bambini dei signori mettevano soggezione. Correva di qua e di là senza sapersi decidere e intanto gli altri frugavano nelle viscere dei mucchi di fieno. Già alcuni correvano dalla mamma stringendo fra le braccia gigantesche uova di cioccolata o di cartone variopinto con dentro chissà quali sorprese. Finalmente anche Antonella però, affondando una manina nel fieno, incontrò una superficie liscia e compatta. A giudicare dalla curvatura doveva essere un uovo madornale. Pazza di felicità, si mise a gridare «L'ho trovato! L'ho trovato!» e cercava di abbrancare l'uovo. Un ragazzo piombò a capofitto come fanno quelli del rugby e immediatamente Antonella lo vide allontanarsi reggendo sulle braccia una specie di monumento e le faceva anche le boccacce per darle la baia. Come sono svelti i bambini, alle 3 era stato dato il via, alle 3:15 il bello e il buono era già stato tutto spazzato. E la bambina della Gilda, a mani vuote, si guardava intorno per cercare la mamma vestita da nurse. Certo sentiva una grande disperazione, ma a ogni costo piangere non voleva. Sarebbe stata una vergogna con tutti quei bambini che la potevano vedere. Ciascuno aveva ormai la sua preda, chi poco e chi molto. Soltanto lei, Antonella, niente di niente. C'era una bambina bionda di 6-7 anni, che stentava da sola a portare via tutto il ben di Dio che aveva rastrellato. Antonella la guardava sbalordita. «Non hai trovato niente, tu?» le domandò la bambina bionda con garbo. «No, io niente. Se vuoi, prendi un uovo dei miei.» «Sì, quale?» «Uno dei piccoli.» «Questo?» «E vabbè, prendilo.» «Grazie, sai.» fece Antonella, già meravigliosamente consolata. «Come ti chiami?» «Ignazia», disse la biondina. In quel momento intervenne una signora alta, doveva essere la mamma di Ignazia. «Perché hai dato un uovo a questa bambina?» «Non gliel'ho dato, è lei che me l'ha preso», rispose prontissima Ignazia con la misteriosa perfidia dei bambini. «Non è vero!» gridò Antonella. «Me lo ha dato lei!» Era un bell'uovo di cartone lucido che si doveva aprire come una scatola. Forse c'era dentro un giocattolo, un servizio per bambola o un corredo per ricamo. Attratta dalla disputa, si avvicinò una dama della Croce Viola, tutta vestita di bianco. Avrà avuto una 50ina d'anni. «Cosa succede, belle bambine?» chiese sorridendo, ma non era un sorriso simpatico. «Non siete contente?» «Niente, niente», disse la mamma di Ignazia. «Questa marmocchia, che non so nemmeno chi sia, ha portato via un uovo alla mia bambina. Ma non importa, per me, lasciamoglielo pure. Su, Ignazia, andiamo». E si avviò con la bambina. Ma la patronessa non considerò chiuso l'incidente. «Le hai portato via un uovo?» domandò ad Antonella. «Io no, è lei che me l'ha dato». «Ah, così? Come ti chiami?»
5: «Antonella».
4: «Antonella come?»
5: «Antonella Soso».
4: «E tua mamma dov'è?»
2: In quel preciso momento Antonella si accorse che sua mamma era presente, immobile, a una distanza di 4 metri. Assisteva alla scena.
4: «È là», disse la bambina, e fece segno.
2: «Quella là?» chiese la dama.
5: «Sì».
2: «Ma non è la governante?»
4: La Gilda si fece allora avanti. «La mamma sono io».
2: La dama la squadrò perplessa.
4: «Scusi, signora, lei ha il biglietto? Le dispiacerebbe farmelo vedere?»
2: «Non ho biglietto», disse la Gilda, mettendosi al fianco di Antonella.
4: «L'ha perso?» No, non l'ho mai avuto. Siete entrate di sfroso, allora? Allora la situazione cambia. Allora, bambina, quest'uovo non è tuo. Con fermezza le tolse dalle mani l'uovo. È indegno, disse. Favorite uscire. La bambina rimase là, impietrita, e sul faccino stava scavato un tale dolore che il cielo del mondo intero cominciò ad ottenebrarsi. Allora, mentre la patronessa se ne andava con l'uovo, la Gilda esplose. Le umiliazioni, i patimenti, le rabbie, i compressi desideri di anni e anni furono più forti. E si mise a urlare. Coprì la dama di parolacce orribili che cominciavano per P, per B, per T, per S e per altre lettere dell'alfabeto. C'era una quantità di gente, signore eleganti della migliore società, coi loro bimbi carichi di uova stupende. Qualcuna fuggì inorridita. Qualcuna si fermò a protestare. È una vergogna, è uno scandalo. Quei bambini che ascoltano, arrestatela! Fuori, fuori di qua, donnaccia, se non vuoi che ti denunci! Intimò la patronessa. Ma Antonella scoppiò in un pianto terribile che avrebbe fatto muovere anche le pietre. La Gilda era ormai fuori di sé. La vergogna, il dispiacere le davano un'energia immensa e irresistibile. Lei si vergogni portar via l'ovetto alla mia bambina che non ha mai niente. Sa cos'è lei? Una carogna! Arrivarono due agenti e afferrarono la Gilda per le mani. Fuori! Immediatamente fuori! Lei si divincolava. Lasciatemi, lasciatemi, figli di cani, che non siete altro! Le furono sopra, la guantarono da tutte le parti, la trascinarono all'uscita. Adesso vieni con noi in questura, in guardina ti passerà la voglia, così impari a insultare le forze dell'ordine. Stentavano a tenerla, benché fosse piccolina. No, no! Urlava. La mia bambina, lasciatemi, vigliacchi! La bambina le si era aggrappata alla gonna. Veniva sballottata qua e là nel tumulto, tra i singhiozzi gli uscivano le frenetiche invocazioni. Saranno stati 10 fra uomini e donne contro di lei. È impazzita! La camicia di forza! Alla stanteria! Il furgone cellulare era in arrivo. Aprirono lo sportello. Di peso la sollevarono da terra. La dama della croce viola afferrò energicamente per una mano la bambina. Adesso tu vieni con me. Gliela farò dare io una lezione alla tua mamma. Nessuno si ricordò che in certi casi l'ingiustizia patita può sprigionare una potenza spaventosa. Per l'ultima volta lasciatemi! Urlò la Gilda mentre tentavano di issarla sul furgone. Lasciatemi prima che vi ammazzi! Basta, portatela via! Intimò la patronessa impegnata a domare la bambina. E allora crepa tu per prima, maledetta! Fece la Gilda, dibattendosi più che mai. Oddio! Gemette la dama biancovestita e si afflosciò, esanime, a terra. E adesso tu che mi tieni le mani, anche tu! Fece la cameriera. Ci fu un ingorgo di corpi. Poi dal furgone uno degli agenti rotolò giù senza vita. Un secondo subito dopo stramazzò, appena la Gilda gli ebbe detto una parolina. Si ritrassero con un oscuro terrore. La mamma si trovò sola e intorno una folla che non osava più. Prese per mano Antonella, avanzò sicura. «Largo, largo, ho da passare!» Fecero ala. Non avevano coraggio di toccarla. La seguirono però a una ventina di metri.

0: Ammazzare anche lei! La Gilda gridò. Lasciatemi passare! Avanzò imperterrita. Lei non li aveva neppure toccati. Sei agenti, in un mazzo, crollarono a terra. Così raggiunse la sua casa. Era un gran casamento, tra i prati della periferia. La forza pubblica si schierò tutti intorno. Il questore avanzò con un megafono elettrico. A tutti gli inquilini della casa si concedevano 5 minuti per sgomberare e alla mamma scatenata si intimava di consegnare la bambina a scanso di guai. La Gilda si affacciò a una finestra dell'ultimo piano e gridò parole che non si capivano. Le schiere degli agenti di colpo arretrarono, come se una massa invisibile premesse contro di loro. «Cosa fate? Serrate le fila!» tuonarono gli ufficiali, ma anche gli ufficiali retrocedettero incespicando. Nel casamento ormai non restava che la Gilda con la bambina. Probabilmente stava preparando la cena perché da un camino usciva un sottile filo di fumo. Intorno alla casa i reparti del settimo reggimento corazzato formavano un ampio anello mentre scendeva la sera. La Gilda si affacciò alla finestra e gridò qualche cosa. Un carro armato pesante cominciò a sobbalzare, poi si rovesciò di schianto. Un secondo, un terzo, un quarto, una forza misteriosa li sballottava qua e là come giocattoli di latta, finché restavano immobili nelle più strane positure, completamente sconquassati. Fu decretato lo stato d'assedio. Intervennero le forze dell'ONU. La zona circostante della città fu evacuata per ampio raggio. All'alba cominciò il bombardamento. Affacciate a un balcone, la Gilda e la bambina assistevano tranquille allo spettacolo. Non si sa come nessuna delle granate riusciva a raggiungere la casa. Esplodevano tutte a mezz'aria, 300 e 400 metri prima. Poi la Gilda rientrò perché Antonella, spaventata dal tuono delle esplosioni, si era messa a piangere. L'avrebbero presa con la fame e con la sete. La conduttura dell'acqua fu tagliata. Ma ogni mattina e ogni sera il camino emetteva il suo fiato di fumo, segno che la Gilda stava cucinando. I generalissimi decisero l'attacco all'ora X. All'ora X la terra, per chilometri intorno, tremò. Le macchine da guerra avanzando concentriche con un rombo da apocalisse. La Gilda ancora si affacciò. Basta! Gridava. Lasciatemi in pace! Lo schieramento dei carri armati ondeggiò, quasi investito da un'onda invisibile. I pachidermi d'acciaio carichi di morte si contorsero fra orrendi scricchiolii, trasformandosi in mucchietti di ferraglia. Il segretario generale dell'ONU avanzò, tenendo alta una bandierina bianca. La Gilda gli fece segno di entrare. Il segretario dell'ONU chiese alla cameriera le condizioni per la pace. Il paese era ormai spossato, i nervi della popolazione e delle forze armate non reggevano più. La Gilda gli offrì una tazza di caffè e poi disse: Voglio un uovo per la mia bambina. 10 camion si fermarono dinanzi alla casa. Ne furono scaricate uova di ogni dimensione, di fantastica bellezza, affinché la bambina potesse scegliere. Ce n'era perfino uno d'oro massiccio, tempestato di pietre preziose, del diametro di 35 centimetri. L'Antonella ne scelse uno piccolo. Di cartone colorato, uguale a quello che la patronessa le aveva portato via.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: Lo squartatore di Lisbona, meglio conosciuto come O Estripador de Lisboa, è un serial killer che ha ucciso 3 prostitute a Lisbona in Portogallo. La sua attività criminale si colloca negli anni fra il 1992 e il 1993. Allo stato il caso, però, rimane ancora irrisolto. Tra il 1992 e il 1993 le strade della capitale portoghese dovevano essere molto pericolose. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti.

0: Ci troviamo davanti a un cold case. Siamo a Lisbona, più precisamente nell'anno 1992. Maria Valentina, detta Tina, fu la prima vittima. Venne trovata in una calda mattina del 31 luglio 1992, subito dietro un capannone in uno dei quartieri della città di Lisbona. La vittima era stata brutalmente strangolata, venne accoltellata più e più volte al petto e all'addome e gli organi interni erano stati rimossi. Mancavano infatti il cuore, parti del fegato e dell'intestino. Uno scenario sconvolgente e terrificante. Gli inquirenti si misero subito a indagare e a vagliare con diligenza ogni singola possibile pista che poteva portare all'identificazione del colpevole, ma sostanzialmente non venne fuori proprio nulla di concreto. Durante tutto l'anno 1992 alla polizia arrivarono una serie di lettere anonime e telefonate, tutte collegate direttamente all'assassinio di Tina, ma anche queste ulteriori indagini non portarono a nulla. Sì, me lo sono domandato anch'io. Ci troviamo davanti a un killer emulatore di Jack the Ripper londinese? Perché no? È il 27 gennaio 1993. Viene trovata la seconda vittima, Maria Fernanda, di 24 anni. Il suo corpo viene trovato da alcuni operai casualmente in un grande capannone ad Entrecampus. Anche Maria Fernanda era stata strangolata. Le erano stati asportati gli stessi organi interni della prima vittima. La terza e ultima vittima fu Maria Joao, di 27 anni, che venne trovata il 15 marzo dell'anno 1993. Maria Joao venne trovata poco distante da dove fu ritrovato il corpo senza vita di Tina, a circa un centinaio di metri, non di più. Come le precedenti vittime era stata sventrata, ma stavolta le erano stati asportati quasi tutti gli organi interni. Tutte le vittime avevano determinate caratteristiche comuni, erano giovanissime, erano tutte donne, presunte tossicodipendenti e prostitute, e avevano tutte i capelli castani. Particolare era anche il fatto che tutte le vittime avessero come nome di battesimo Maria. Uguali anche le modalità di omicidio, vennero tutte sventrate con un oggetto affilato che però, a seguito delle indagini, si capì che non poteva essere un coltello. Il medico legale che si curò del primo cadavere, accorso sulla scena del primo delitto, disse di non avere mai visto tanta violenza sul corpo di una donna. La polizia disse che esaminando le vittime poteva affermare che era riuscita a stilare il profilo del killer. Poteva essere un uomo solitario che non era assolutamente noto prima alle vittime. Sicuramente un soggetto che non destava sospetto. I suoi crimini potevano essere definiti tecnicamente perfetti perché non c'era alcun modo di trovare un colpevole. Il medico legale, come abbiamo detto, era sconvolto dalla violenza, nonostante avesse effettuato in oltre 30 anni di carriera circa 4.000 autopsie. Durante le autopsie, il dottore dichiarò di avere compreso che le vittime venivano fatte svenire, con dei forti colpi al capo e al viso, di modo che le vittime potessero perdere i loro sensi. Poi il killer si dedicava agli organi interni, come il cuore ed i polmoni. Era molto attento a non lasciare alcun tipo di traccia sui volti delle vittime, non c'era nulla, erano completamente intatti. Belle nella loro morte, le tracce di sangue venivano pulite, eliminate. Sulla scena dei crimini non c'erano prove, non c'era traccia di sangue, non c'erano tracce biologiche, fra cui capelli, per esempio, impronte digitali. Si scoprì anche di più per quanto riguardava gli orari in cui il killer commetteva gli omicidi. Si poté ipotizzare che i delitti venissero commessi solamente di notte. In questo modo la polizia capì la totale assenza di testimoni oculari. Certo, la polizia aveva dei sospettati, ma nessuna prova era sufficiente per accusare formalmente uno di loro. La città era sempre più in preda al panico e si temeva che lo squartatore di Lisbona potesse ricominciare a colpire da un momento all'altro. Il caso venne temporaneamente accantonato nell'incapacità della polizia di trovare un sospettato. Ed in Portogallo si iniziò a temere una terribile scia di sangue come quella creata da Diogo Alves, il serial killer che nella prima metà dell'Ottocento aveva ucciso oltre 70 persone e le aveva gettate da un acquedotto. Fu condannato a morte e impiccato il 19 febbraio del 1841 insieme a uno dei suoi complici. Curiosità macabra? Servita. Testa e corpo furono separati, la testa è conservata in una fiaschetta per scopi scientifici. Gli omicidi dell'acquedotto sono rimasti irrisolti, tuttavia la giuria condannò ugualmente il killer. Il suo metodo era noto: derubava i passanti e poi li lanciava nell'acquedotto sia per presentare le morti come presunti suicidi che per evitare la successiva identificazione dei corpi. Alves è stato il penultimo reo ad essere morto per impiccagione in Portogallo. Tanto era la curiosità sul caso che gli scienziati si sentirono in obbligo di studiare dopo la sua impiccagione la sua testa e il suo cervello. Per questo è conservato per scopi scientifici. Pare anche che sia diventata un'attrazione turistica perché è stata conservata nel Museo Nazionale di Arte Antica e considerato uno degli oggetti più importanti della collezione I 100 pezzi per il Museo della Medicina. Abbastanza macabro, no? Dopo oltre 170 anni dalla sua esecuzione, la sua testa, ancora oggi, spaventa ignari passanti che incrociano casualmente il suo sguardo, passando per Lisbona, esattamente come spaventava allora gli ignari passanti sull'acquedotto dei delitti. La storia di questo killer è particolarmente famosa. La sua vicenda addirittura è stata oggetto del primo film portoghese della storia nell'anno 1911. Ma torniamo a Lisbona negli anni 90, la città era in preda al panico. Si temeva che lo squartatore, così come improvvisamente si era fermato, potesse ricominciare a colpire da un momento all'altro. Sì, perché improvvisamente, senza alcuna motivazione, così come erano incominciati, i delitti cessarono. Il 30 novembre 2011 la polizia annunciò ufficialmente di avere riaperto le indagini sul cold case ed erano trascorsi ben 19 anni. Joel Guedes, poco più che ventenne, si candidò per entrare a far parte di un reality show portoghese chiamato Secret Story, sostanzialmente un grande fratello italiano. Nello show televisivo, infatti, i partecipanti rimangono rinchiusi per 10 settimane dentro una casa. Ogni partecipante ovviamente possiede dei segreti ed è compito degli altri scoprirli. Fu allora che, fra lo stupore di tutti, Joel rivelò pubblicamente di essere il figlio dello squartatore di Lisbona. Fu identificato all'istante il padre di Joel, che era il 46enne José Pedro Guedes. Questa notizia, annunciata pubblicamente in televisione, ovviamente fece cadere i sospetti della polizia giudiziaria su José Pedro. Si era finalmente arrivati a conoscere l'identità dell'uomo che aveva diffuso paura e terrore a Lisbona. José venne arrestato, nonostante non poteva essere processato per gli omicidi dei Ostripador, perché i relativi crimini, per il passare del tempo, purtroppo si erano prescritti nel lontano 2008. Successivi accertamenti dimostreranno che José non era lo squartatore di Lisbona. Infatti, nel 2013 venne definitivamente rilasciato ed il caso rimane tuttora irrisolto. Numerosi sono i pettegolezzi e le voci di corridoio che si sono rincorse nel tempo. Chi era il serial killer? La cosa che desta stupore è che o Estripador di Lisboa potrebbe aver ucciso anche altrove, addirittura fuori dal Portogallo. E casualità volle che José si fosse trasferito altrove per alcuni periodi. Altre ragazze, sempre ritenute prostitute, erano state uccise con le stesse modalità e gli omicidi erano molto simili. Il killer potrebbe effettivamente essere stato attivo in altri stati come i Paesi Bassi, il Belgio, la Danimarca, la Repubblica Ceca. E secondo alcuni, Estripador potrebbe essere stato attivo anche prima del 1992 negli Stati Uniti, precisamente a New Bedford nel 1988, dove era conosciuto e noto come The New Bedford Hour Killer. Nel 1996 Francisco Moita Flores ha scritto la sceneggiatura di una serie TV intitolata Policías, che raccontava di una squadra di polizia giudiziaria che indagava su dei crimini e decessi molto simili a quelli che erano stati attribuiti a Estripador. La sceneggiatura era molto realistica. L'unico elemento di finzione che venne aggiunto era, per il gran finale, la cattura del criminale. L'unica certezza che abbiamo oggi sul caso dello squartatore di Lisbona è che un serial killer efferato ha ucciso tre giovani ragazze. Però la sua identità è ancora avvolta nel mistero e l'enigma è ancora da sciogliere.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare la gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista History. Castel Masegra, gioiello nascosto della Valtellina, dove si può incontrare l'Orlando di Ludovico Ariosto. Il solido maniero, risalente all'undicesimo secolo, divenne nel 400 un caposaldo dei nobili Beccaria, che lo trasformarono in una residenza signorile. Decorato con splendidi affreschi, è famoso perché conserva una delle prime raffigurazioni ispirate al poema cavalleresco. Vedetta di pietra posta a difesa di Sondrio e dell'imbocco della Valmalenco, quasi ai limiti settentrionali della Lombardia, dall'alto della rupe omonima, Castel Masegra domina il capoluogo della Valtellina, unico maniero rimasto in piedi dei tre. Gli altri erano il castello di San Giorgio e quello di Moncucco, che un tempo coronavano l'abitato. Massiccio fortilizio di fondazione medievale, col tempo il castello ha perso le sue esclusive funzioni di presidio militare per trasformarsi in una residenza signorile, continuando però a rimanere uno dei pochi luoghi fortificati sopravvissuti al dominio dell'elvetico Canton Grigioni. Signore di Sondrio e Berbenno, anzi capitaneo, come si definivano in area lombarda e veneta i vassalli del vescovo, Alberto pose la prima pietra del maniero sulla rupe di Masegra intorno alla metà dell'undicesimo secolo. In quell'area, abitata già dal III secolo avanti Cristo, dalla quale si dominava il territorio sottostante, nacque così un robusto, seppur piccolo, fortilizio militare, non tanto grande quanto l'ambizione del casato, i capitanei, che dalla loro funzione avevano ereditato il cognome. Come spesso accadeva nel Medioevo, una cronaca prezzolata si incaricò di rimediare e dare lustro posticcio alla famiglia, facendone risalire le origini niente di meno che al paladino Orlando, prediletto di Carlo Magno, un discendente del quale il condottiero Viviano di Clamor avrebbe dato i natali proprio ad Alberto, frutto di una relazione extraconiugale del nobiluomo con una dama francese nelle cui vene scorreva sangue reale. Portato alla corte di Corrado il Salico, il bambino fu legittimato e ottenne in eredità il corno e la scacchiera di Orlando. La preziosa dote lo accompagnò poi a Sondrio, dove l'erede di cotanto nome si aggiudicò il dominio di quel territorio, primeggiando in un torneo cavalleresco. Agli storici moderni è toccato poi il compito di smontare la favola romantica delle nobili origini dei capitanei, effettivi fondatori del castello, ma non come preteso di ascendenza franca, bensì longobarda e provenienti dal Varesotto. E infatti, nel campo delle successioni ereditarie, la famiglia seguiva proprio la legge longobarda, quella che voleva l'equa distribuzione del patrimonio tra tutti i discendenti maschi, non il maggiorascato franco che premiava il primogenito. Ad onta delle evidenze storiche, il ricordo del prode Orlando rimase comunque vivo tra le torri e i merli di Castel Masegra, testimone del destino movimentato che attendeva il maniero e, come vedremo, eredità illustre giunta fino ai tempi moderni. Posto su un crocevia strategico da cui si dipanavano le strade di collegamento tra Lago di Como e Alta Valtellina e quella a nord che attraverso il passo del muretto sbucava in Engadina, il castello, durante il tumultuoso 300, subì più di un assedio ghibellino e i capitanei, di stretta osservanza guelfa, dovettero spesso abbandonarlo e assistere alla sua distruzione. Più volte ricostruito, passò di mano nel 400, allorquando il casato si estense per mancanza di eredi maschi e la bellissima Jacopina, ultima dei capitanei, lo portò in dote nel 1436 al potente signore di Tresivio, valoroso guerriero che seppe vincere la concorrenza di più di un pretendente. Con i Beccaria il castello cambiò il suo profilo. Da tetro fortilizio militare, una profonda ristrutturazione lo trasformò in leggiadra residenza signorile, riccamente affrescata nelle sale interne e impreziosita da elementi architettonici atti a ingentilirne le severe sembianze. Potrebbe essere di quest'epoca l'edificazione della loggetta che occupa la zona nord del cortile, dono di nozze di Nicolò Beccaria alla giovane consorte Ursila Carcano. Intanto, durante i lavori di rifacimento, Antonio Beccaria dichiarò di aver recuperato olifante e scacchiera di Orlando, i preziosi cimeli portati in dote dai precedenti proprietari, alla cui gloriosa eredità intendeva evidentemente associarsi anche il nuovo signore. E fu sempre un Beccaria nel Cinquecento a commissionare gli affreschi ispirati all'Orlando furioso di Ludovico Ariosto che ornano una piccola sala dalla volta a ombrello all'interno della Torre Colombaia. Le lunette raccontano i primi 8 canti del celebre poema, proponendo una versione a colori delle xilografie che impreziosivano l'edizione illustrata a firma di Gabriele Giolito dei Ferrari, uscita nel 1542, meno di 30 anni dopo la prima pubblicazione dell'opera, 1516. La preziosa decorazione è giunta miracolosamente fino a noi, nonostante le tormentate vicende che segnarono il castello dopo la decadenza della famiglia. Ma al raffinato committente si deve anche il merito di aver contribuito alla realizzazione di un'altra preziosa testimonianza di cicli pittorici valtellinesi, ispirati sempre ai temi arioteschi, dopo quelli più celebri di Palazzo Besta a Teglio e i più recenti, scoperti nella casa Valenti Spini di Talamona. Quanto all'altro ciclo decorativo che nel Cinquecento ornava la cosiddetta camera picta del castello, accessibile subito dopo il salone, oggi rimangono soltanto alcuni lacerti dove è riconoscibile una raffigurazione allegorica della ruota della fortuna. Durante il 600, il Castel Masegra subì un frazionamento tra i diversi eredi e fu al centro di una lunga disputa giudiziaria, terminata la quale passò definitivamente nelle mani dei potenti Salis di Soglio. L'acquisizione da parte della famiglia grigionese permise al castello di salvarsi dallo smantellamento delle fortificazioni valtellinesi disposta dal cantone nel timore di vedere cadere in mano nemica. Subì però l'ingiuria dei lanzichenecchi che arrecarono gravi danni all'interno, al giardino e ai frutteti. Al termine del Settecento, con la fine della dominazione grigiona e l'aggregazione della Valtellina alla Repubblica Cisalpina, il maniero tornò in mani pubbliche. Utilizzato anche come caserma, nell'ultimo dopoguerra fu sede di uffici del distretto militare di Como fino agli anni Ottanta e oggi, dopo nuovi interventi, ospita il CAST, il museo narrante, parte di un progetto più ampio che ha come tema la promozione della cultura alpina e del territorio che ne è depositario.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, l'America divisa. La guerra civile che tra il 1861 e il 1865 vide nordisti e sudisti su due fronti opposti contribuì a costruire gli Stati Uniti e non fu solo colpa della schiavitù, di Gastone Breccia. Era il 12 aprile 1865, un mattino piovoso, non lontano dal villaggio di Appomattox Courthouse, Virginia. I circa 28.000 superstiti della gloriosa armata confederata del generale Robert Lee lasciavano l'accampamento per arrendersi ai loro vecchi nemici dell'unionista armata del Potomac. Era l'epilogo della guerra di secessione americana, scoppiata 4 anni prima, il 12 aprile 1861. Quegli uomini ormai sconfitti attraversarono il fiume in perfetto ordine. Pochi minuti dopo, la testa della colonna stava giungendo all'altezza delle brigate unioniste, immobili, schierate lungo la strada. Sopra i reparti in marcia sventolavano per l'ultima volta le rosse bandiere della Confederazione. Tanto assottigliati erano i ranghi che gli stendardi stavano uno a ridosso dell'altro e una sola striscia rossa pareva sovrastare l'intera armata, ha scritto lo storico militare Raimondo Luraghi in quello che è diventato un classico sull'argomento, Storia della guerra civile americana, edito da Einaudi. Non si udiva che il passo ritmico dei confederati. Il generale Joshua Chamberlain, al comando delle truppe dell'Unione, si chinò e mormorò un ordine. Un attimo, reggimento dopo reggimento, gli unionisti scattarono sul present'arm. Il generale degli Stati Confederati d'America, John Brown Gordon, che cavalcava in testa alla colonna, levò il capo e subito, anche dalle sue labbra, uscì un comando. Rispondendo al saluto, i veterani dell'Armata della Virginia Settentrionale sfilarono davanti ai ranghi serrati dei veterani unionisti dell'Armata del Potomac. Era la resa. Il Sud cedeva al Nord. I soldati confederati deposero a terra i moschetti con le baionette inastate. Molti avevano i volti rigati di lacrime. Tutti o quasi erano laceri e affamati. Dalle file unioniste vennero lanciati 3 urrà in loro onore. Secondo i termini della resa, concordati alcuni giorni prima, non ci sarebbero stati campi di prigionia. Soldati e ufficiali erano liberi di tornare alle loro case sulla parola, mentre ai cavalleggeri e agli artiglieri era stato persino concesso di tenere i propri cavalli necessari al lavoro nei campi. La guerra civile era finita. Erano stati anni terribili. Più di 600.000 uomini avevano sacrificato la vita, battendosi su due fronti, con tenacia e valore entrati nella leggenda. Ora gli stati del Sud erano in ginocchio, economicamente e moralmente. Una ferita difficile da rimarginare. Ma il 12 aprile del 1865, con la capitolazione dei soldati di Lee e il commosso onore delle armi tributato loro, nasceva una nazione nuova, destinata a diventare nello spazio di mezzo secolo la più potente del mondo. La guerra di secessione americana è stata senza dubbio il più importante evento nella storia degli Stati Uniti. Ebbe origine da un fondamentale disaccordo tra gli stati del Sud e quelli del Nord riguardo la questione del mantenimento della chattel slavery, ovvero la schiavitù in catene. Come ha scritto lo storico britannico Brian Oldenride, Senza di essa non ci sarebbe stato alcun conflitto e l'enfasi posta dai sudisti sui diritti degli stati era essenzialmente un modo per mascherare la difesa della schiavitù. La causa immediata della guerra fu la vittoria alle presidenziali del novembre 1860 di Abraham Lincoln, il candidato repubblicano abolizionista, ottenuta senza aver conquistato un solo voto elettorale negli stati del Sud. Tra il dicembre del 1860 e il febbraio successivo, 7 stati si separarono dall'Unione, votando una propria costituzione, ovviamente favorevole alla schiavitù, e un proprio presidente, Jefferson Davis, che giurò a Montgomery, in Alabama, capitale provvisoria della Confederazione. Ai primi 7 stati secessionisti, Texas, Alabama, Mississippi, Florida, Louisiana, South Carolina e Georgia, se ne aggiunsero presto altri 4, Virginia, Tennessee, North Carolina e Arkansas. Potevano contare nell'insieme su un territorio vastissimo, ma su risorse umane e materiali decisamente inferiori rispetto ai 20 stati del Nord rimasti fedeli al governo di Washington e al presidente Lincoln. Dei 31.443.000 abitanti censiti nel 1860 nell'intero paese, soltanto 8.726.000 vivevano al sud, di cui 3.953.000 erano però schiavi non arruolabili. Questo significava che gli stati ribelli avrebbero potuto mobilitare, nella migliore delle ipotesi, poco più di 1 milione di uomini in grado di portare le armi contro i 4 milioni degli Stati Uniti. Situazione che peggiorava ancora dal punto di vista della produzione industriale, perché il Massachusetts e la Pennsylvania da soli producevano più manufatti dell'intera Confederazione. Le cose non andavano molto meglio nel settore vitale delle comunicazioni interne. Nonostante la grande estensione degli stati secessionisti, meno di un terzo delle linee ferroviarie esistenti nel 1860 si trovavano al sud. Un fattore che avrebbe avuto conseguenze di grande rilievo nel corso delle operazioni militari, permettendo agli unionisti di spostare truppe da un teatro di guerra all'altro in maniera più rapida dei loro avversari. I confederati potevano illudersi di godere di un vantaggio determinante soltanto per ciò che riguardava la qualità dei combattenti. I giovani del sud, affermavano molti fautori della secessione, erano più abituati all'uso delle armi e alla vita all'aria aperta, più forti e coraggiosi dei loro avversari unionisti, i quali da parte loro commisero però l'errore di sottovalutare la capacità di resistenza dei ribelli e la loro tenace, eroica dedizione a una causa che sembrava persa in partenza. Quando vennero sparati i primi colpi di cannone a Fort Sumter in South Carolina il 12 aprile 1861, gli stati della Confederazione avevano mobilitato solo poche migliaia di miliziani ed erano drammaticamente impreparati a un conflitto su vasta scala. Anche l'esercito regolare degli Stati Uniti contava poche decine di migliaia di effettivi, in buona parte dispersi nelle guarnigioni dei territori dell'Ovest. Il presidente Lincoln corse ai ripari, emanando un decreto con cui chiamava alle armi 75.000 volontari per 3 mesi, convinto che sarebbero bastati a domare la ribellione. Ma l'illusione della guerra breve tramontò quasi subito, perché nella battaglia di Bull Run, 21 luglio 1861, i sudisti respinsero con successo la prima offensiva nemica verso Richmond, la nuova e strategicamente troppo esposta capitale degli Stati Confederati d'America. La guerra proseguì per 4 anni, durissima, e per molti aspetti si trattò di un conflitto combattuto sul confine incerto tra 2 epoche della storia militare. Vi furono infatti attacchi alla baionetta in stile napoleonico, stroncati con perdite terribili dal fuoco dei moschetti che impiegavano le nuove pallottole tipo Minier, efficaci fino a 900 metri di distanza. La cavalleria, ormai troppo vulnerabile in campo aperto, finì relegata in ruoli secondari come la ricognizione o le incursioni nelle retrovie nemiche. Furono le ferrovie, utilizzate per la prima volta per aumentare la mobilità degli eserciti, a diventare la chiave del successo o del fallimento di molte campagne. Comparvero estese fortificazioni campali che diedero ad alcune battaglie una dimensione da assedio in campo aperto, raramente sperimentata nelle epoche precedenti. Vi fu il primo impiego in combattimento di navi corazzate con propulsione a vapore e addirittura dei primi sommergibili. Infine, con il solo precedente della guerra di Crimea, acquistarono grande importanza per il fronte interno i corrispondenti di guerra e la diffusione delle notizie dal fronte accompagnate da immagini fotografiche. All'inizio del conflitto, il generale Winfield Scott, l'anziano comandante in capo dell'esercito federale, aveva proposto a Lincoln una grande strategia volta a strangolare la Confederazione isolandola dal mondo esterno. Il piano di Scott, poi denominato Anaconda, era stato rifiutato dal presidente perché l'opinione pubblica unionista chiedeva una soluzione rapida e aggressiva del conflitto. Iniziarono così una serie di offensive culminate in grandi battaglie campali, vinte e perdute, nessuna delle quali risultò decisiva. Alla fine, la Confederazione venne sconfitta soprattutto a causa della propria struttura sociale ed economica, basata quasi solo sull'agricoltura. Che cosa fu determinante? Il collasso del sistema ferroviario meridionale, per cui gli eserciti erano a razione mentre le derrate marcivano nel profondo sud, conseguenza inevitabile della primitività e dell'arretratezza dell'industria sudista, spiegava Raimondo Lurali. Quali che fossero le qualità militari dei suoi capi e l'indubbio valore dei suoi soldati, la Confederazione non poteva sostenere una guerra prolungata. Ma la vittoria nordista non arrivò grazie al lento soffocamento pianificato da Scott nel 1861. Fu piuttosto una coltellata al petto, perché nell'autunno del 1864 l'Unione portò un esercito nel cuore del territorio nemico, devastandolo spietatamente. Proprio quello che la strategia di Winfield Scott avrebbe voluto evitare a ogni costo. Quando le avanguardie del generale William Sherman entrarono a Savannah il 21 dicembre 1864, il Sud era ormai in ginocchio, anche se la guerra civile sarebbe finita soltanto con la resa dell'armata della Virginia settentrionale ad Appomattox Courthouse nell'aprile successivo. Robert Lee e gli altri capi militari confederati, dimostrando un grande senso di responsabilità, si rifiutarono di incoraggiare i propri soldati a prolungare la lotta come partigiani. Anche l'assassinio di Lincoln il 15 aprile 1865 a Washington non ebbe alcuna conseguenza. A una guerra terribile seguì una pace difficile, ma solida e duratura.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Perché si dice che chi beve birra campa 100 anni. Previene l'invecchiamento cellulare, protegge il cuore, migliora la circolazione e riequilibra il colesterolo. Non solo. È un buon antinfiammatorio e pare contrastare l'Alzheimer. Questi e altri sono i benefici offerti da un moderato consumo di birra di qualità, una bevanda dalle origini antiche, ancora oggi molto apprezzata. Ve ne raccontiamo storia e curiosità. Di Emanuele Vescovo. Questa storia ha inizio oltre 2000 anni prima della nascita di Cristo. Siamo in Mesopotamia, quel lembo di terra che oggi corrisponde pressappoco all'Iraq e che allora era abitato dai Sumeri, Assiri e Babilonesi. Un povero contadino coltiva cereali con cui produce una primordiale farina, utilizzata per cuocere dei pani col calore del sole. Un giorno viene colto di sorpresa da un acquazzone. Si mette al riparo, ma dimentica a bordo campo la ciotola con il pane destinato al suo pranzo. La ciotola si riempie d'acqua, trasformando il pane in una densa poltiglia. Passata la pioggia, il sole torna a splendere e il contadino riprende il lavoro. Nel frattempo, il calore aumenta e la poltiglia inizia a fermentare in modo spontaneo. Quando il contadino ritrova la ciotola, l'acqua ormai si è trasformata in un liquido dal profumo strano. Il contadino decide di berla e scopre che quell'acqua non ha un sapore malvagio. Non solo, quel liquido ha un benefico effetto sul suo umore. È così che probabilmente è nata la birra. Tutto inizia nel 2500 a.C. I primi documenti in cui si fa riferimento a una bevanda simile alla birra risalgono al 2500 a.C. In particolare, su una stele sumera vengono descritte diverse tipologie di birra offerte alle divinità in occasione di riti religiosi. Altri documenti permettono invece di scoprire come anche gli egizi fossero abituali consumatori di una bevanda prodotta dalla fermentazione spontanea di acqua e cereali. Nel loro caso, però, per rendere il sapore più gradevole, essa era aromatizzata con i lupini. Lo Zitum, questo era il suo nome, era così diffuso da essere considerato la bevanda nazionale. Diluito con acqua e miele, era usato per svezzare i bambini. In Italia, invece, furono gli Etruschi i primi a produrre la birra, mentre ai Romani va dato il primato di essere stati i primi al mondo ad aprire locali pubblici dove consumarla, i primi pub della storia. Nel Medioevo. Il vero salto di qualità, però, arriva con il Medioevo. A quel tempo, i più esperti mastri birrai erano i monaci, come quelli dell'abbazia di Weihenstephaner, a Monaco di Baviera. A loro spetta il merito di aver introdotto nella ricetta il luppolo, ancora oggi utilizzato in tutti i birrifici del mondo. Le infiorescenze di questa pianta rampicante donano alla birra il caratteristico sapore amarognolo, svolgendo anche un'importante azione antisettica e conservante. Un editto per la purezza. Il 1516 è una data importante nella storia della birra. In quell'anno, infatti, in Baviera, viene promulgato il Reinheitsgebot, o editto della purezza, con cui Guglielmo IV stabilisce che la birra può essere prodotta solo con tre ingredienti: malto d'orzo, acqua e luppolo. Chiunque disubbidisce a questo decreto viene punito con la confisca di tutti i barili di birra. Questo editto sarà abolito solo nel 1992, anno in cui l'Europa obbliga la Germania ad adeguarsi alle normative comunitarie. Nei suoi oltre 400 anni di vita, il Reinheitsgebot è modificato solo con l'aggiunta del lievito come quarto ingrediente. La scoperta dei lieviti, del resto, rappresenta un punto di svolta nella produzione della birra. È infatti grazie agli studi del chimico francese Louis Pasteur, 1822-1895, che si scopre il ruolo di questi minuscoli organismi e soprattutto è possibile selezionare ceppi specifici come il Saccharomyces carlsbergensis, ancora oggi utilizzati. Devono il loro nome originale alla birra danese Carlsberg, dove sono isolati per la prima volta. Pochi ingredienti. Gli ingredienti principali della birra sono solo due:

0: caratteristiche, come il colore, l'aroma e la corposità, derivano principalmente dalla qualità dei malti. La gamma è molto ampia, da quelli utilizzati per produrre birre chiare e beverine, a quelli che invece danno vita a versioni scure o scurissime. Il malto, ridotto in una farina grossolana, viene diluito in acqua calda secondo un preciso rapporto. In alcuni casi, oltre al malto d'orzo, sono aggiunte anche altre farine prodotte da cereali diversi, maltati o non, come il mais, il frumento o perfino il riso. Questa miscela prende il nome di mash o mosto. La produzione. Passato in una caldaia, il mash viene lentamente mescolato e riscaldato fino a raggiungere una temperatura di oltre 60 gradi. In seguito, dopo una prima filtrazione per eliminare le impurità, è fatto bollire e addizionato con il luppolo, in proporzioni differenti a seconda del tipo di birra che si vuole ottenere. L'ultima fase è la fermentazione, durante la quale gli zuccheri contenuti nel mosto sono trasformati in alcol. E qui le possibilità sono due. Si parla infatti di alta o bassa fermentazione. La prima si svolge a una temperatura compresa tra 16 e 23 gradi. In questo l'azione del lievito è molto rapida e si conclude nell'arco di 3 o 4 giorni. Le birre ad alta fermentazione hanno sapori e aromi particolarmente intensi e in genere sono le più ricercate dagli appassionati. Le birre a bassa fermentazione, al contrario, sono più comuni e si producono tra i 5 e gli 8 gradi. I tempi di produzione si allungano. Per portare a compimento la fermentazione possono essere necessarie anche 2 settimane. Rispetto a quelle ad alta fermentazione, le birre a bassa fermentazione sono più semplici e beverine, più leggere e fragranti. Al termine della fermentazione alcolica, le birre riposano in serbatoio a temperatura controllata per alcune settimane, in attesa di una completa maturazione. A questo punto la birra è pronta e può essere filtrata o meno, e messa in bottiglia, lattina o fusti. Questione di stile. Se siete tra quelli che dividono il mondo della birra semplicemente in bionda o rossa, è tempo di ricredervi. Al pari del vino, infatti, anche tra le birre, si possono distinguere centinaia di tipologie differenti. In questo caso si parla di stili. Per i veri conoscitori, lo stile rappresenta una carta d'identità della birra che definisce il colore, il sapore, la gradazione alcolica, gli ingredienti, il metodo di produzione e la ricetta. Lo stile, inoltre, è legato in modo indissolubile alla storia e alle origini della birra. La moderna teoria degli stili è in gran parte basata sul lavoro di Frick Eckhard, uno scrittore americano, autore di una guida intitolata The Essential of Beer Style, pubblicata nel 1989 e considerata la pietra miliare per la classificazione internazionale delle birre. Per imparare a destreggiarsi tra i diversi stili occorrono anni di pratica, anche perché, purtroppo, il mondo della birra, o brassicol, come si dice in gergo, è anarchico e di conseguenza è difficile dare una definizione univoca agli stili. Ogni mastro birraio ama sperimentare, interpretando gli stili di base a proprio piacimento, spesso creando birre nuove e innovative. Volendo semplificare, quindi, il mondo delle birre può essere suddiviso in 3 macrofamiglie, a seconda della tecnica produttiva. Ci sono le lager, a bassa fermentazione, comuni soprattutto in Germania, le ale, ad alta fermentazione e originarie della Gran Bretagna, e le più particolari, le cosiddette birre lambic, a fermentazione spontanea, originarie del Belgio, e caratterizzate da aromi molto particolari.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da il notiziario del FAI. I beni del FAI scelti come location cinematografiche. I luoghi di cui il FAI si

0: prende cura sono così unici e scenografici che spesso i registi se ne sono innamorati, scegliendoli per ambientare i loro film. A cura della redazione. Villa del Balbianello, Tremezzina, Como. Come non citare Villa del Balbianello, affacciata sul lago di Como, teatro di numerosi film della scena internazionale, grazie alla sua maestosità. Se siete amanti della saga di Star Wars, diretto da George Lucas, sicuramente ricorderete nell'episodio secondo, L'attacco dei cloni, il pittoresco e suggestivo luogo dove si svolge il matrimonio segreto fra Padmé Amidala e Anakin Skywalker. Era infatti la Loggia Durini, la monumentale struttura d'archi, decorata con una rosa dei venti intarsiata nel pavimento. Qualche anno dopo, nel 2006, Villa del Balbianello diventa parte della scenografia del remake del film James Bond Casino Royale, con il noto attore Daniel Craig che vi trascorre un periodo di convalescenza dopo essere stato ferito. Nel parco della villa settecentesca è stata girata la famosa scena del bacio con la Bond girl Eva Green. Allungata a picco sulle acque del centro del lago di Como, la villa si affaccia elegantemente su un ampio panorama che ne fa una delle più scenografiche dimore dell'Ario. L'iniziatore delle meraviglie del Balbianello fu il cardinal Durini, letterato e mecenate, che a fine Settecento scelse questo angolo lacustre per farne un ritiro di delizia e di svago letterario. Una vocazione recuperata in tempi moderni da Guido Monzino, imprenditore, collezionista e appassionato viaggiatore, che nel 1974 fece della villa il rifugio dove conservare con ordine e gusto i ricordi di una vita avventurosa che lo condusse primo italiano in cima all'Everest. La sua vita quotidiana e le fortunate gesta emergono da mappe, strumenti di viaggio, libri, arredi e preziose quanto curiose collezioni di oggetti d'arte antica e primitiva. Tutto è ancora allestito secondo il suo volere, come i cimeli delle sue note imprese alpinistiche. Per sua volontà, nel 1988 la Fondazione ha preso in carico la rigorosa gestione della villa, preservandone lo spirito, che rivive anche nello stupefacente giardino che il FAI mantiene con la stessa maniacale perfezione. Un tracciato che spazia tra ardite potature e scorci romantici, viali fiancheggiati da statue, terrazze panoramiche e copiose fioriture, fino a culminare nella loggia settecentesca che corona l'intero complesso regalando un duplice e aereo panorama. Villa Necchi Campiglio, Milano. La villa di design anni 30 di Milano è stata teatro di diverse riprese cinematografiche. Corteggiata e ammirata da molti, oggi è il palcoscenico principale di grandi pellicole che hanno lasciato il segno nel cuore di tanti registi e spettatori. Uno di loro è Luca Guadagnino, che nel 2009 l'ha scelta come set cardine per il suo film Io sono l'amore, dove la villa diventa regina e protagonista del racconto. Anche Ridley Scott ha prediletto Villa Necchi Campiglio per House of Gucci, recente successo con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e altri famosi attori in un film che ha appassionato tutta la platea cinefila. In House of Gucci, Villa Necchi è un ambiente centrale perché è la dimora del padre di Maurizio Gucci, protagonista della vicenda, ed è stato scelto non solo per la sua eleganza, ma anche perché le sue mura evocano una reale atmosfera di famiglia. Appartata nel cuore di un tranquillo quartiere nel centro di Milano, la villa venne progettata nei primi anni 30 dall'architetto Piero Portaluppi, su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio, marito di Gigina, esponenti di una borghesia industriale lombarda colta e al passo coi tempi. Oltre alla villa, il giardino ospitava la casa del custode con la portineria, la serra, il garage, il campo da tennis e la piscina, la prima di proprietà privata a Milano. Spazi concepiti per padroni di casa operosi, ma capaci comunque di godersi il proprio tempo libero in compagnia di ospiti e amici. Ambienti dove l'innovazione si traduceva nel comfort e nell'efficienza di ascensori, montavivande, citofoni interni, porte blindate scorrevoli e cavomurati. Tutte caratteristiche che per lusso e modernità fecero della villa una delle residenze simbolo dell'epoca. Tre importanti donazioni arricchiscono oggi la visita: la collezione di opere d'arte del primo Novecento di Claudia Gianferrari, la raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII secolo di Alighiero ed Emilietta De Micheli, e dal 2017 la collezione Guido Sforni, composta da 21 disegni su carta di artisti del XX secolo. Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce. A pochi chilometri da Lecce, in Salento, l'abbazia è la location della serie TV Briganti, che apparirà su Netflix nella primavera 2023. Prodotta da Fabula Pictures, è una serie crime western composta da 6 episodi. Briganti è ambientata nell'Italia meridionale della metà del XIX secolo. Un racconto moderno, epico e ricco di azione sul fenomeno del brigantaggio, visto attraverso uno sguardo femminile inedito, liberamente ispirato a personaggi, uomini e donne realmente esistiti. Immersa in un meraviglioso paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate, leggenda vuole che l'abbazia sia stata fondata in seguito a una visione da parte del re Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce, a cui apparve l'immagine della Madonna dopo aver inseguito una cerbiatta in una grotta. Storicamente invece la fondazione è attestata tra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo, quando Boemondo d'Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo, insedia un cenobio di monaci greci, seguaci della regola di San Basilio Magno, che riparano in Salento per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste di Bisanzio. Sorta in prossimità della strada romana che univa Brindisi con Lecce e Otranto, l'abbazia viene ampliata fino a divenire uno dei più importanti centri monastici dell'Italia meridionale. Nel 1531, quando passa sotto il controllo dell'ospedale degli incurabili di Napoli, il complesso comprende, oltre alla chiesa, stalle, alloggi per i contadini, un pozzo, un mulino, 2 frantoi ipogei. Il saccheggio dei pirati turchi nel 1711 fa precipitare l'intero centro in uno stato di completo abbandono, che prosegue nel corso del XIX secolo fino all'intervento della provincia di Lecce nel 1965, che affida i lavori di restauro all'architetto Franco Minissi. Grazie a un bando pubblico promosso dalla provincia di Lecce, nel 2012 il complesso viene affidato al FAI. Oggi, dopo un complesso intervento di restauro che ha permesso anche di riaprire al culto la chiesa di Santa Maria di Cerrate, l'abbazia è nuovamente visitabile e rappresenta uno splendido esempio di architettura romanica pugliese, impreziosita da importanti affreschi che ne fanno un unicum nel mondo bizantino.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista enigmistica In La tradizione dello spiedo, di Chiara Dall'Armellina. Prima che l'autunno faccia nuovamente capolino, una delle abitudini maggiormente preferite da chi ama stare all'aria aperta sono pranzi e cene in giardino. L'estate è il periodo ideale per sfoderare le proprie abilità nel fare le tanto attese grigliate, sguainando mezzi e strumenti da competizione, in particolare con i vicini. Questa tecnica casalinga, tanto antica quanto semplice, che si usi la brace o i barbecue elettrici, non è tuttavia l'unica a solleticare i palati in questa stagione. Ce n'è un'altra molto più impegnativa che si può ricondurre a quando l'uomo cacciatore, con pochi mezzi a disposizione, si ingegnava per cuocere la carne infilandola su rozzi bastoncini, lo spiedo. Da allora il meccanismo è variato poco. Ciò che è cambiato sono i procedimenti di cottura della carne, affinatisi fino a diventare veri e propri vademecum nella cultura di alcuni territori, soprattutto nella zona dell'Italia settentrionale che da Brescia arriva fino alla pedemontana veneta, dove eccelle come punto di riferimento Pieve di Soligo. Legato a doppio filo con l'attività venatoria, che un tempo veniva praticata molto più intensamente, lo spiedo nel bresciano si è tramandato di generazione in generazione, con diverse varianti legate a specifiche valli e località del territorio. Nelle ranfie, così sono chiamati gli spiedi, vengono infilate secondo un sistema e una collocazione ben precisi diverse carni e patate, condite poi da aromi. Una volta allestite, devono rosolarsi a fuoco lento in forni molto particolari, creati appositamente e alimentati a legna di vite o d'ulivo, oppure a carbonella. I veri cultori della materia disdegnano la variante elettrica. Fondamentale per il risultato finale e il sapore è il condimento. Si possono inserire fettine di lardo, insaporire con salvia e altri aromi, ma soprattutto in queste zone si fa abbondante uso del burro fuso per mantenere i pezzi morbidi durante la cottura, che dura diverse ore. C'è un rituale anche nel menù, di cui costituisce il pezzo forte. Deve essere preceduto dalla minestra sporca, una ricetta con i fegatini di pollo della tradizione rurale, accompagnato da un contorno adatto, come polenta o insalata, e fatto risaltare con un buon vino ben strutturato, rigorosamente locale. A competere con lo spiedo bresciano c'è lo spiedo gigante di Pieve di Soligo, cittadina del Trevigiano, dove è stata fondata l'Accademia dello Spiedo d'Alta Marca nel 2009, custode della tradizione e promotrice della cultura dello spiedo attraverso corsi per menarrosto, ossia girarrosto, molto frequentati dai ristoratori di tutto il Trevigiano e oltre, ma anche da semplici appassionati di questa tecnica. Convegni, seminari e pubblicazioni fanno da corollario a questa ente, inserito nella Federazione delle Confraternite Enogastronomiche Italiane. Qui il culto dello spiedo gigante nasce come evento identitario di una comunità nel 1956, e da allora raduna in piazza folle sempre più numerose. All'inizio, in qualche modo, esorcizza la fine delle carestie dovute alle conseguenze della guerra mondiale, poi, con il diffondersi del benessere, si trasforma in un appuntamento gastronomico sempre più atteso. Edizione dopo edizione, la festa dello spiedo gigante prende piede, interrotta solo nel 2020 a causa della pandemia. Si ricorda in particolare quella del 2017, quando ne viene presentato uno da oltre 500 kg di carne di quaglia, che entra nel Guinness dei primati e trasforma la cittadina veneta nella capitale dello spiedo gigante. I principi dello spiedo d'alta marca sono gli stessi di quello bresciano, ma il risultato finale è molto diverso. Si distingue nella scelta del mix di carne, che prevede in particolare coscia e sovracoscia di pollo e coppa e costicine di maiale. Chi vuole invece mettersi alla prova può scegliere il fondello, un taglio particolarmente ostico perché tende a scurirsi durante la cottura se non si fa attenzione. Non mancano le tipicità peculiari della caccia, gli uccellini in particolare, come abbiamo visto, le quaglie, ma anche i conigli, sebbene questo genere di carni sia meno amato. Nello spiedo pievigino non si usa il burro fuso e il rituale di degustazione comprende anche i contorni. Come a Brescia, la sposa ideale è la polenta, non una qualsiasi in questo caso, ma la bianca a macinatura media. Non devono mai mancare le erbette di campo locali, il radicchio o i famosi fagioli sofegai, lessati e ripassati al tegame, altra specialità del luogo. Il procedimento lunghissimo e ben collaudato di questa specialità, simbolo del nord-est lombardo-veneto e riconosciuta come vera e propria arte culinaria, è ormai diventata appannaggio degli esperti. I principianti possono cimentarsi con un più semplice pollo allo spiedo per sperimentare le proprie capacità o eventualmente consolarsi con qualche spiedino domestico.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

In occasione delle celebrazioni in onore di Sant'Antonio da Padova, va ora in onda Antonio, il santo di Padova e del mondo.

Sant'Antonio da Padova, uno dei santi più amati e venerati nel mondo, nacque a Lisbona il 15 agosto 1195 con il nome di Fernando Martins de Buioes, da una famiglia portoghese benestante e aristocratica. Fu un religioso e presbitero portoghese appartenente all'ordine francescano. Proclamato santo da Papa Gregorio IX nel 1232 e dichiarato dottore della Chiesa nel 1946. Da principio monaco agostiniano a Coimbra e dal 1220 frate francescano, nel settembre dello stesso anno, volendo sottolineare maggiormente il netto mutamento di vita, decise di cambiare il suo nome di battesimo, da Fernando in Antonio, in onore del santo monaco orientale a cui era dedicato il romitorio di Olivai de Coimbra, dove vivevano i primi francescani portoghesi che Fernando aveva da poco tempo conosciuto. Nel corso della sua opera viaggiò molto, dal Portogallo all'Italia alla Francia. Nel 1221 si recò al capitolo generale di Assisi, dove vide e ascoltò di persona San Francesco d'Assisi. Terminato il capitolo, Antonio fu inviato a Monte Paolo di Dovadola, nei pressi di Forlì, come predicatore, in virtù della sua grande umiltà, ma anche della sua grande cultura, dimostrata soprattutto nelle sue prediche. Scendendo da Monte Paolo, cominciò il suo nuovo incarico predicando nei villaggi e nelle città della Romagna, allora funestata da continue guerriglie civili. Successivamente, Antonio fu incaricato dell'insegnamento della teologia e nel 1224 fu inviato dallo stesso San Francesco a contrastare in Francia la diffusione del movimento eretico dei Catari. Fu poi trasferito a Bologna e quindi a Padova, dove morì all'età di 36 anni. Rapidamente canonizzato, in meno di un anno, il suo culto è fra i più diffusi del cattolicesimo.

Nel 1256 Sant'Antonio viene proclamato patrono di Padova, città in cui nel 1231 viene costruita la celebre basilica. Quando Antonio arrivò a Padova aveva 32 anni e qui visse gli ultimi 4 anni della sua vita. Sant'Antonio, più di ogni altro, ha legato a doppio filo il proprio nome alla città di Padova, nota proprio come Città del Santo. Il legame fra il santo francescano portoghese è indissolubile. Per i padovani è semplicemente il santo. Durante gli anni vissuti in questa città, accompagnato dal suo fedele discepolo Luca Belludi, a cui è stata intitolata la via di accesso alla Basilica del Prato della Valle e la cappella omonima all'interno della stessa basilica, viaggiò fino a Trieste, poi in Istria e Dalmazia, in molte città del Friuli e del Veneto, per poi arrivare fino in Emilia, Lombardia e Liguria. In questi anni predicò in favore dei poveri e per le vittime dell'usura che causava tra il popolo povertà, sofferenza e disperazione. Fu paladino della giustizia e strenuo difensore della gente comune. Anche per questo è tanto amato e tutt'oggi la devozione popolare per lui è diffusa in tutto il mondo. A Padova, chi non riusciva a pagare gli interessi veniva condannato come debitore al carcere a vita. Dal tribunale del Salone di Palazzo della Ragione, i debitori passavano direttamente al carcere delle debite, palazzo allora collegato tramite un passaggio pensile, oppure subivano la tortura al Volto della Corda, la galleria che collega Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta a Padova. Qui i rei venivano legati e appesi a degli anelli di ferro a diversi metri di altezza e lasciati penzolare fino a fargli slogare spalle e braccia. Antonio lottò con coraggio e fermezza per liberare Padova da questa crudele pratica e il 15 marzo 1231, grazie alla sua lotta, il podestà Stefano Badoer stabilì che il debitore senza colpa non dovesse più essere imprigionato o esiliato, ma che dovesse cedere i propri beni in contropartita. Il rito prevedeva che il reo dovesse recitare la formula «Cedo bonis», girando attorno alla pietra del vituperio visibile nel salone di Palazzo della Ragione e indossando solo una sottoveste. Da qui pare abbia avuto origine il detto «restare in braghe di tela». I lunghi viaggi, una salute non proprio ferrea, la quaresima e la stanchezza per le predicazioni ne fiaccarono il fisico, rendendogli difficile anche solo camminare. Poco prima della morte, nel giugno 1231, soggiornò a Campo San Piero, comune a circa 25 km a nord di Padova, nella dimora dell'amico Conte Tiso, per riposarsi e rimettersi in forze. Qui vedrà il bambino Gesù. Il testimone dell'apparizione fu l'ignaro conte di Campo San Piero. Un giorno, rientrando da caccia, sorprese Antonio in sacra conversazione con un bimbo apparentemente in carne ed ossa. Quando Antonio si accorse di essere osservato, il bimbo scomparve ed egli fu colto da un profondo turbamento, tanto che fece promettere al conte di non rivelare a nessuno la cosa. Per accontentarlo, il signore di Campo San Piero fece costruire per Antonio una celletta su un noce in cui il frate poteva vivere in assoluto isolamento. In questi luoghi esistono oggi gli altrettanti santuari antoniani di Campo San Piero, il santuario del Noce e il santuario della Visione.

Il 13 giugno 1233 Antonio si sentì male e, compreso che non gli restava molto da vivere, chiese di essere riportato a Padova. Fu trasportato su un carro agricolo trainato da buoi lungo quella che oggi è Via del Santo. Giunto a Padova, al convento del quartiere Arcella, pare fondato dallo stesso San Francesco nel 1220 e dove c'è il santuario di Sant'Antonio, il corteo che lo accompagnava si fermò, pensando fosse meglio evitare i tumulti della città. In quel luogo, all'età di 36 anni, Antonio morì, sussurrando le parole «Vedo il mio Signore».

0: Antonio da Padova fu canonizzato da Papa Gregorio IX in tempi molto rapidi, l'anno successivo alla sua morte e a furor di popolo. Fin dal giorno dei funerali, continue folle di fedeli si recavano a rendere omaggio alla sua tomba. Pellegrinaggio che continua ancora oggi. Sono circa 3 milioni le visite annuali di pellegrini provenienti da tutto il mondo, che fanno di Padova una delle più importanti destinazioni di turismo religioso. L'ultimo viaggio di Sant'Antonio viene rievocato a Padova il 13 giugno di ogni anno dai pellegrini, che partecipano al cosiddetto Cammino di Sant'Antonio e alla rievocazione storica del transito, la quale conta oltre 150 figuranti in costume, a rappresentare il corteo di Antonio Morente sul carro trainato dai buoi. In attesa della processione del 13 giugno, giorno della festa di Sant'Antonio, Padova celebra il suo santo durante tutto il mese, in un calendario di eventi ed iniziative noto sotto il nome di Giugno Antoniano. Un culto, quello del santo, tra i più sentiti da tutto il mondo cattolico.
1: Papa Pio XI amava esclamare: «Il mondo è pieno dei miracoli che si ottengono per intercessione di Sant'Antonio». E anche per la tradizionale distribuzione del cosiddetto pane di Sant'Antonio, tutto ebbe inizio proprio con un miracolo, che vide protagonista un bambino, il piccolo Tommasino, un fanciullo di 20 mesi che visse a Padova nel tempo in cui si stava costruendo la basilica dedicata al santo. Raccontano questo episodio le vive parole della leggenda cosiddetta Rigaldina, scritta verso la fine del secolo XIII dal minorita Jean de Rigaud, che narra le vicende legate al santo di Padova.
2: Un bimbo di 20 mesi, di nome Tommasino, i cui genitori avevano l'abitazione vicino alla chiesa del Beato Antonio, in Padova, fu lasciato incautamente da sua madre accanto ad un recipiente pieno d'acqua. Si mise a fare nell'acqua giochi infantili e forse, vedendoci riflessa la sua immagine e volendo inseguirla, precipitò nel recipiente testa all'ingiù e piedi in alto. Siccome era piccino e non poteva sbrogliarsi, ben presto vi rimase affogato. Trascorso breve tempo, la madre ebbe sbrigate le sue faccende e, vedendo da lontano i piedi del bimbo emergere da quel recipiente, si precipitò, urlando forte con voce di pianto, e trasse fuori il piccino. Lo trovò tutto rigido e freddo, perché era morto annegato. A tale spettacolo, gemendo di angoscia, mise sossopra tutto il vicinato con i suoi lamenti ad alta voce. Molte persone accorsero sul posto e tra queste alcuni frati minori insieme con operai che a quel tempo lavoravano a certe riparazioni nella chiesa del Beato Antonio. Quando ebbero veduto che il bambino era sicuramente morto, partecipando alla sofferenza e alle lacrime della madre, essi si ritirarono come feriti dalla spada del dispiacere. La madre, tuttavia, sebbene l'angoscia le straziasse il cuore, prese a riflettere sugli stupendi miracoli del Beato Antonio e ne invocò l'aiuto onde facesse rivivere il figlio morto. Aggiunse anche un voto, che darebbe ai poveri la quantità di grano corrispondente al peso del bimbo, se il Beato Antonio lo avesse risuscitato. Dal tramonto fino alla mezzanotte il piccolo giacque, morto. La madre, continuando senza sosta ad invocare il soccorso del Beato Antonio e replicando assiduamente il voto, allorché, cosa mirabile a dirsi, il bimbo morto riebbe vita e piena salute.

0: Da questo episodio prende vita il Pondus Pueri, una preghiera con la quale i genitori, in cambio di protezione per i propri figli, promettevano a Sant'Antonio tanto pane quanto fosse il loro peso. Ogni 13 giugno, pertanto, sia nel santuario di Padova, sia in ogni chiesa che reca il nome del santo portoghese, viene distribuito il famoso pane di Sant'Antonio. Sant'Antonio è noto anche come il santo degli oggetti perduti. Sant'Antonio, infatti, fa ritrovare le cose. Una filastrocca preghiera recita infatti: Sant'Antonio dalla barba bianca, fammi trovare quello che mi manca. Sant'Antonio è protettore inoltre dei poveri e degli affamati, degli animali, dei bambini, dei cavalli, delle donne incinte, dei fidanzati, dei marinai, del matrimonio, dei nativi americani, degli oppressi, dei pescatori, della sterilità e dei viaggiatori. La reliquia più importante è evidentemente custodita a Padova, nella cappella dell'Arca della Basilica del Santo. All'interno dell'altare si trova la quasi totalità dei resti mortali di Sant'Antonio. Qui, infatti, sostano quotidianamente in preghiera numerosi pellegrini e devoti, posando la mano o il capo sulla lastra di marmo verde nell'ormai classico gesto del pellegrino. Alcune reliquie, data la straordinarietà della loro conservazione, sono state isolate ed oggi sono esposte alla venerazione dei fedeli nella Cappella delle Reliquie della Basilica Padovana. Si tratta in particolare della lingua, ritrovata incorrotta da San Bonaventura nella prima ricognizione del 1263, e delle corde vocali, individuate ancora incorrotte nella cassa del 1263, durante la ricognizione del 1982 dai medici dell'Università di Padova. Questi resti, particolarmente e inspiegabilmente ben conservati, sono custoditi in preziosi reliquiari. Accanto ad essi, sempre nella Cappella delle Reliquie, si possono trovare anche il mento e il dito indice destro, il dito del predicatore, del santo. Queste ultime reliquie ossee vengono portate in processione ogni anno nell'ambito della festa del 13 giugno.
1: Ogni anno la festa di Sant'Antonio richiama a Padova migliaia di turisti, visitatori, devoti, fedeli e pellegrini che invadono pacificamente la città del Santo, e non solo per le celebrazioni solenni del 13 giugno, ma anche per molti altri appuntamenti a lui dedicati durante la tredicina, i 13 giorni che precedono l'anniversario della sua morte. Numerose associazioni nel mondo sono nate e operano nel nome di Sant'Antonio, portando la sua presenza soprattutto caritativa. Da secoli, in tutto il mondo, milioni di persone si dimostrano legate a Sant'Antonio con grande amore e devozione autentica. I devoti vedono in Sant'Antonio un amico, ascoltatore e confidente. Egli è interlocutore dei poveri, che dialoga con chiunque abbia da condividere qualche sofferenza nel corpo o nello spirito. A Sant'Antonio viene chiesta luce per illuminare la propria esistenza, aiutare chi è smarrito, consolare chi soffre e soccorrere i bisognosi.
0: Il 12 e il 13 giugno Padova si veste a festa per festeggiare Sant'Antonio, patrono della città, proponendo un ricco calendario di iniziative con celebrazioni religiose, eventi, fiera mercato, incontri culturali, visite guidate, momenti spirituali e spettacoli. Le cerimonie religiose con gli appuntamenti tradizionali che si articolano in diversi momenti di incontro religioso. Dal pellegrinaggio notturno alla rievocazione storica del transito di Sant'Antonio nel quartiere Arcella, per terminare con la processione che ogni anno chiama a raccolta centinaia di fedeli. Il transito, in particolare, è un evento molto sentito che si svolge la sera della vigilia della ricorrenza. Si tratta della sacra rappresentazione dell'arrivo e della morte di Sant'Antonio. La cittadinanza espone i drappi antoniani lungo il percorso della processione della statua del santo trainata da un carro di buoi. Una volta giunto il carro al santuario, ha luogo il concerto delle campane delle chiese della città, che rievoca la leggenda delle campane di Lisbona, città natale del santo, che avrebbero suonato proprio al momento della sua morte. Il 13 giugno si chiude con la processione delle reliquie del santo e della sua statua per le vie di Padova. La processione è guidata dal vescovo di Padova e popolata da bande musicali e gruppi in costumi d'epoca. La sera, sulle sponde del fiume Bacchiglione, si svolgono una fiaccolata rituale e un tradizionale spettacolo pirotecnico. Una curiosità. Dal 2016, i festeggiamenti in onore del patrono rappresentano anche l'occasione di celebrare la messa per i single A caccia dell'anima gemella. Dedicata ai nubili tra i 30 e i 50 anni, prende spunto da una forma di devozione popolare particolarmente diffusa in Portogallo, terra natale di Sant'Antonio, e nei paesi dell'America Latina, in cui il santo è invocato per trovare marito o moglie. Un'occasione per chiedere al santo un miracolo, per chiedere con la grazia della fede di trovare, oltre alle cose perdute, anche ciò che è veramente importante per la propria vita, come appunto l'anima gemella.

In occasione delle celebrazioni in onore di Sant'Antonio da Padova, avete ascoltato Antonio, il santo di Padova e del mondo. Voci Monica Sichel, Giorgio Marzo, Paolo Canova. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.

101 cose da fare a Padova almeno una volta nella vita. Mischiarsi tra i turisti nella Basilica del Santo. Paola Tellaroli. Sapete già di cosa sto per parlarvi. Inizio perciò dalle parole che il poeta Diego Valeri scrisse di Padova in Città Materna, nel 1944. Il cupo intrico delle vie e dei vicoli si spalanca all'improvviso in piazze immense, dove il sole stagna come un'acqua d'oro, lambendo atri e scale di palazzi impenetrabili. In una di queste piazze, sola ed enorme, sta una chiesa. Una montagna di mattoni stinti su cui si accatastano grandi cupole turchine, simili a nuvoloni colmi di tempesta. Anche all'estero, quando si parla di Padova, il primo riferimento che viene spontaneo è quello a Sant'Antonio, mentre in città, essendo il santo per antonomasia, ci si riferisce a lui come a il santo senza nome. Attenzione però, non facciamo confusione. Questo non è lo stesso Sant'Antonio del Fuoco, ma è conosciuto invece per essere il santo dei miracoli, delle cose perdute. E a lui sono molto devoti gli zingari, che lo considerano il patrono delle cause impossibili. Mentre oggi si può raggiungere la basilica anche da Prato della Valle, un tempo ci si arrivava solamente percorrendo tutta Via del Santo, come facevano nel Medioevo i pellegrini. Avvicinandovi alla basilica, entrerete nella zona più turistica della città. È una chiesa enorme con le sue 8 cupole che ricordano San Marco di Venezia e i 2 campanili ottagonali che richiamano minareti orientali. Noterete immediatamente le coronare, venditrici di ceri e altri oggetti religiosi che riempiono la piazza. Intorno al convento si raccoglie un vasto borgo, la cosiddetta cittadella antoniana, con case definite da portici a grandi arcate che si susseguono fino a concludersi idealmente nei 5 ampi archi della basilica. Sul sagrato, davanti alla chiesa, si affacciano l'oratorio di San Giorgio, la scuola del santo e il museo antoniano, che raccoglie le testimonianze della venerazione di Sant'Antonio nei secoli. La basilica si erge proprio in questo punto perché qui si trovava la chiesa di Santa Maria Mater Domini, dove il frate usava ritirarsi. Guardatevi intorno. Sul portico ora sorge solamente il bronzo equestre, opera di Donatello, rappresentante il condottiero Erasmo da Narni, detto gatta melata perché astuto come una gatta, ma dai modi melati, gentili. Un tempo, invece, il sagrato fungeva da area cimiteriale della basilica, e qui venivano sepolti i padovani illustri. Una curiosità. Sapete di avere i piedi in territorio Vaticano?

Il celebre santo nacque a Lisbona nel 1195 col nome di Ferdinando e morì a Padova il 13 giugno 1231. Portoghese di nascita, ma padovano per destino, frate Antonio fu attratto da Padova in quanto da poco sede dell'università e quindi frequentata da molti giovani e ricca di proposte intellettuali. Fu adottato dalla città per soli 12 mesi, divisi in due piccole permanenze, ma divenne subito noto per essere il martello degli eretici, per l'energia e lo zelo con cui combatteva le eresie. Quando, a un anno dalla sua morte, fu proclamato santo, divenne simbolo della città, che iniziò subito i lavori per la costruzione della basilica, tutt'oggi una delle chiese più visitate al mondo e meta di milioni di pellegrinaggi. Entrando nella basilica, ciò che più colpisce è l'accostarsi di stili completamente diversi. All'interno troverete l'Arca del Santo, una chiesa nella chiesa, che custodisce in un'arca di marmo le spoglie di Sant'Antonio. La riconoscerete perché i fedeli vengono per toccarla e lasciare gli ex voto, fotografie dei cari, cuori, stampelle e ritagli di giornale che testimoniano i miracoli. È particolarmente pittoresco visitarla nei primi giorni di giugno, quando una schiera di pellegrini giunge qui da ogni parte del mondo e i confessionali, in varie lingue, si affollano. Le celebrazioni in onore del santo culminano il 13 giugno, quando si svolge una solenne processione lungo le vie del centro storico. Il santo fu protagonista di numerosi, quanto spettacolari, miracoli. Fece parlare un neonato perché scagionasse la madre accusata di adulterio. Riattaccò il piede a un mutilato. Ridiede la vita a un giovane, così che

L'ultima apertura della tomba del santo nel 2010 ha richiamato schiere di fedeli. Pensate che quel giorno, per festeggiare l'evento, fu preso d'assalto anche il caffè Pedrocchi, dove si offriva un caffè a tutti gli Antonio e Antonietta, senza nemmeno chiedere la carta d'identità. Un'ultima curiosità riguardo al santo, per farvi capire quanto sia popolare in città. Nel Settecento, i padovani usavano dipingere la sua immagine sugli angoli esterni delle loro case per inibire la gente dal farci pipì contro. Una delle tante simpatiche usanze perdute nel tempo. Una volta entrati nella Basilica del Santo, se il vostro stomaco è ben saldo al suo posto, è imperdibile la visita alla Cappella delle Reliquie. Qui potete trovare, nella nicchia centrale, la sua lingua, il mento con alcuni denti e le corde vocali. Quando aprirono la sua tomba per verificare lo stato del corpo, si dice che fra ossa e polvere trovarono la lingua, ancora inspiegabilmente intatta e rosa. Il fatto fu subito caricato di significati simbolici, poiché il santo era conosciuto proprio per essere un grande oratore, tanto che si decise di onorarla a parte insieme ad alcune altre reliquie ben conservate. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu spostata per proteggerla dai saccheggi e da possibili bombardamenti e nascosta in un luogo probabilmente troppo umido. Questo è il motivo per cui perse l'originale tonalità rosso acceso e oggi la si vede annerita. Quello che non sempre si legge nei libri, ma che forse qualcuno ricorda o ha visto nel simpatico film di Carlo Mazzacurati La lingua del santo, è che la suddetta lingua fu rubata. Attenzione però, il film non è basato sulla storia vera. Tanto per cominciare, la reliquia trafugata fu quella della mandibola, a causa di un errore dei malviventi e non della lingua come recita il titolo. Inoltre non si trattava di semplici ladruncoli, ma degli uomini di Felice Maniero, boss della Mala del Brenta. Il 10 ottobre 1991, tre uomini armati e coperti da passamontagna minacciarono una guardia, immobilizzarono alcuni fedeli e, presi dalla fretta, sbagliarono reliquia. 71 giorni dopo fecero ritrovare l'urna in un campo presso l'aeroporto di Fiumicino, a Roma. Il boss del Brenta toccò la chiesa non tanto per avere un riscatto, ma piuttosto per costringere lo Stato a scendere a patti e ottenere la liberazione di alcuni dei suoi uomini. C'è poi chi sostiene che sia stato Sant'Antonio stesso, noto per essere il santo delle cose perdute, a ritrovare la sua stessa mandibola. La Basilica del Santo è uscita praticamente intatta dalla Seconda Guerra Mondiale, ma un piccolo ricordo di quel periodo è rimasto e passa spesso inosservato. Si tratta di un foro su una delle porte d'ingresso. Uscendo, riuscite a trovarlo?

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un regalo dall'alto di Caterina Lopresti. Mi presento, sono Caterina Lopresti, nipote di Rosa Mauri, che è ospite presso la Casa Albergo OIC di Gorizia. Colgo l'opportunità di raccontarvi la mia storia e in particolare come ho provocato una forte scossa nella mia famiglia. Premetto che sono nata in Russia nel 1994 e sono nata prematura. La mia mamma biologica mi ha abbandonato quando avevo 6 mesi di vita e mi ha depositato come un pacco postale in un istituto per orfani. Non vi racconto come ho vissuto quel periodo perché è difficile raccontarlo e non potete immaginarlo. Vi dico solo che ho subito violenze fisiche e psicologiche e nonostante la mia tenera età mi ricordo tutto il vissuto. La sensazione più drammatica è sentire la mancanza di affetto della propria mamma. Inoltre, quando avevo la febbre e stavo a letto, non avevo accanto nessuno per consolarmi. E così cercavo di coccolarmi da sola, girando la testa a destra e a sinistra. Potete capire il mio stato d'animo, non avendo nessuno che mi potesse abbracciare e donarmi un bacio. Ma un giorno il Signore mi ha aiutato. Era un giorno d'inverno e c'era la neve e ho ricevuto una notizia che mi ha aperto il cuore. La direttrice dell'istituto mi aveva detto che presto sarei uscita da quella casa perché 2 giovani sposi sarebbero venuti a prendermi in quanto mi avevano scelto come loro figlia adottiva. Il mondo mi è cambiato all'improvviso. Avevo finalmente realizzato il sogno che tutti i bambini come me aspettano con ansia. Quello di trovare una famiglia e vivere come una vera figlia. Avevo finalmente una mamma e un papà e non vedevo l'ora di avere quel bellissimo incontro con i miei nuovi genitori adottivi. Ancora non mi sembrava vero e il giorno che ci siamo visti per me è stato come toccare il cielo. Ho gridato a gran voce «Mamma!» per la prima volta e sia io sia la mia mamma ci siamo commosse e abbracciate e anche con il mio nuovo papà. Ho vissuto un periodo di prova assieme a loro per 20 giorni e dopo la conferma del governo russo ho potuto finalmente lasciare la Russia e partire per l'Italia, paese di residenza dei miei genitori. Nel periodo passato in Russia, ho avuto l'opportunità di imparare qualche parola e frase in italiano e soprattutto di conoscere tutti i miei nuovi familiari attraverso le fotografie e in particolare i miei nuovi nonni, all'epoca tutti e 4 viventi. Così, il giorno del rientro in Italia è stato un giorno per me indimenticabile. L'arrivo all'aeroporto di Venezia era previsto per le 21, però a causa di un problema allo scalo di Vienna siamo atterrati alle 23. Tutti i miei nuovi parenti e amici ci aspettavano con ansia nella hall dell'aeroporto. Mentre i miei nuovi genitori aspettavano la consegna dei bagagli, io intanto cercavo di intravedere se c'erano i miei nuovi parenti. Una grande porta divideva la stanza dove eravamo noi e la hall e si apriva solo quando una persona usciva. Così in quei frangenti ho potuto vedere con gioia i miei nuovi parenti che avevo già conosciuto attraverso le foto e mi son messa a saltare con grande entusiasmo, sbracciandomi e gridando a gran voce: «Nonna Gigia, nonna Rosa, nonno Mario, nonno Ermanno!» Tutto questo quando si apriva la porta, che poi si richiudeva subito. I miei nonni, vedendo che facevo già parte della famiglia, si erano commossi. Questa è stata la scossa che ho portato alla mia nuova famiglia. Così come quando un bambino nasce e tutti i parenti si recano in ospedale per ammirare il nuovo nascituro. Oggi, a distanza di 25 anni dall'arrivo in Italia, quando abbraccio mia nonna Rosa, che è l'unica dei nonni rimasta ancora in vita, lei si ricorda ancora quel giorno passato all'aeroporto di Venezia, che è stato un giorno indimenticabile per tutti.

0: Il racconto.
1: Mario Soldati, lo specchio trasparente. Appena ricevetti il fonogramma dallo Zara, ebbi subito la certezza che si trattava di lui. Angelo Cattarin era il suo nome, nativo di Padova, anni 45 circa. Nonostante tutto, incensurato. E cosa incredibile, laureato. Sì, laureato in lettere. Le segnalazioni riservate di ufficio dicevano che da qualche tempo nella zona continuavano a verificarsi con una certa insistenza dei furti presso le tabaccherie. Asportazione di interi fogli di francobolli e carte valori di vario genere, per somme tutt'altro che indifferenti. In un primo momento i titolari delle tabaccherie avevano naturalmente attribuito, ciascuno per suo conto e ignorando degli altri, la scomparsa della merce a furti, come dire, interni, ai commessi che aveva commessi o a persone di conoscenza che, per un motivo o per l'altro, avessero occasione di penetrare nel retrobottega o aggirarsi dietro il banco. Ma le ricerche e i controlli in questo senso non avevano dato risultato positivo. Finché ad un certo momento, vedendo piovere sul mio tavolo le denunce e venendo a sapere che denunce analoghe stavano ricevendo anche i miei colleghi di Crevalcore, Cento, Nonantola, Mirandola e San Felice sul Panaro, ho capito quello che del resto ci voleva molto poco a capire. I furti erano opera tutti di una sola persona che operava dal di fuori, forse addirittura di una piccola organizzazione. E se volevamo agire, non dovevamo perdere tempo, perché il lestofante o i lestofanti avrebbero certamente da un giorno all'altro cambiato zona. Sospetti? Uno solo, comunicatomi a mezzo di un lungo fonogramma dal collega di Luzzara. Tenere d'occhio, a proposito dei furti presso tabaccherie, un uomo di mezza età, magro, bruno, pulito, vestito da prete e che probabilmente non era prete. A Luzzara si era trattenuto in ciascuna delle tre tabaccherie, indugiando in chiacchiere. Non aveva asportato nulla, ma il suo modo di fare era strano. Il mio collega fuori per servizio era stato avvertito quando il prete, vero o falso che fosse, era già scomparso. Scomparso col treno, diceva qualcuno che l'aveva visto andare verso la stazione. Con l'autostop, diceva un altro. L'autostop riesce sempre ai preti. Dunque, appena avevo letto «bruno, alto, magro, vestito da prete», avevo pensato subito a Cattarin. Non poteva essere che lui. Lo avevo incontrato proprio in quell'arnese, pochi giorni prima, sotto i portici del grande piazzale di Novellara, dove mi ero spinto in jeep per una informazione. Da Novellara a Luzzara non c'è strada diretta, soltanto viottoli di campagna, ma non sono neanche 10 chilometri. Sotto i portici, tra il sole e l'ombra e la confusione della folla, perché era giorno di mercato, l'ho riconosciuto subito, lontano più di 50 passi e nonostante l'assurdo travestimento. Era già vestito da prete? Ma allora, perché non l'hai arrestato? Dissi impaziente a Gigi. Gigi si trovava a Milano per servizio ed era venuto da me la sera tardi. Il tempo di uno spuntino, fegatelli sott'olio col pepe in grani e le foglie di lauro che mi manda da Arcidosso o dal Monte Amiata un altro maresciallo ma della finanza e a riposo. E vino bianco cortese che Renzo Balbo mi manda da Cossano. È meglio di uno champagne. Peccato che fosse l'ultima bottiglia. Bastava comunque per lo spuntino e per il raccontino. «Arrestarlo!» sorrideva Gigi togliendo adagio con la punta del coltello la rete di grasso che era intorno al primo fegatello. «Come fai in fretta, tu? O non saresti un buon carabiniere?» Cattarin era quasi un amico. L'avevo conosciuto nei primi tempi dopo la liberazione a Venezia, dove mi avevano mandato in missione speciale insieme ad un ufficiale inglese dell'intelligence. Cattarin lavorava allora un po' come giornalista al Gazzettino nella cronaca. Aveva a Padova la mamma, vecchia e vedova, che gli passava regolarmente qualche soldo. E lui? Lui si mangiava tutto con le ragazze. Perché era matto per le ragazze. Ne aveva sempre una nuova per le mani, ma ogni volta era infelice e gli andava a finire male. Appena aveva un po' di denaro dalla mamma o dal giornale, si innamorava. Dopo 2 o 3 giorni non aveva neanche più da offrire un caffè. Così perdeva subito la ragazza e si disperava. Testa matta, nessuna voglia di lavorare, ma tutto sommato un bravo figliolo. Braume Isul, come il sole. Di questo, a torto o a ragione, mi sembrava di poter essere sicuro. Perciò, quando l'ho veduto vestito da prete, ebbene, ridi adesso. Con tutto che mi sembrava un'assurdità, dato il tipo che ti ho detto, ho pensato che si fosse fatto prete davvero. Mi avvicino. Lui stava osservando delle cartoline illustrate che erano intorno a un pilastro del portico davanti a una tabaccheria. Forse a causa della folla non mi vede fino all'ultimo momento. E ti confesserò che la sua espressione, in quella frazione di secondo, bastò a distruggere tutta l'istintiva fiducia che avevo in lui. Uno sguardo di terrore, dei grandi occhi neri vellutati e veneti, vedendomi così vicino e riconoscendomi, e uno sguardo intorno di qua e di là come per cercare scampo. Ma scampo non c'era, e per forza doveva rispondere al mio sorriso e venirmi incontro e abbracciarmi. Cosa fai? Gli dico accennando all'abito talare. Sei diventato matto? Perché? Dice lui con un gran sorriso candido. Ah. Forse perché mi vedi vestito così. Niente, non ti preoccupare, non ha eccessiva importanza. Come gli dico io, non lo sai che stai commettendo un reato? Non lo sai che infrangi la legge? Io? E perché? Andiamo, Catarin, non sei mica prete. Che cos'è questo scherzo? Ma non è uno scherzo, dice allora lui facendosi serio. Io non sono prete. Lo credo bene, ma allora. E questo non è un vestito da prete, è un vestito da terzo ordine. Guarda. Aveva sul petto della veste nera un grosso ricamo bianco raffigurante un cuore, circondato da una corona di spine e sormontato da una croce. Mi spiegò che era il distintivo del saio dei padri passionisti e che i padri passionisti avevano anche un secondo ordine, cioè le monache, e un terzo ordine. Cioè i fratelli laici che facevano voti brevi della durata, cioè di un solo anno, e rinnovabili. Che lui, in seguito a un grosso dispiacere amoroso, aveva fatto proprio questo voto, nella speranza che la vita religiosa lo aiutasse a dimenticare per sempre quella creatura che era stata la sua rovina. La casa da cui lui dipendeva era dall'altra parte del Po, a Casaletto verso Sabbioneta, e lui un po' aiutava a tenere la contabilità del convento, un po' lavorava nell'orto e un po' lo mandavano alla questua nei più grandi centri vicini come Viadana, Guastalla, Novellara, appunto nei giorni di mercato. Mi mostrò per prova un bussolotto di ottone per le elemosine che portava agganciato alla cintola di cuoio. La storia sembrava credibile e lui l'aveva raccontata senza esitazioni. Quel suo primo sguardo che mi era sembrato di terrore, dovevo dunque pensare che fosse di vergogna a farsi così vedere vestito da prete, anzi da frate cercatore. Tuttavia ero molto perplesso. Volevo andare in fondo. Gli dissi: "Però, caro, è pericoloso per te circolare conciato così. E perché mai?" Ma non so, un qualsiasi stupido incidente se ti chiedono i documenti. E io ce li ho i documenti. Già, bravo. Vado senza documenti? Guarda. Si sbottonò rapidamente la tonaca sul petto e ne cavò un enorme portafoglio nero da cui estrasse la sua carta di identità, regolarissima col nome dottor Angelo Cattarin. E una lettera su carta intestata dei padri passionisti a cui era applicata un'altra sua fotografia col saio dell'ordine e accanto una dichiarazione firmata del padre superiore. Gli dissi che a rigor di legge non bastava. Ma chiunque può controllare, disse lui, basta telefonare alla casa madre a Casaletto. Capirai, non posso mica richiedere una nuova carta d'identità. Ora che la richiedo e me la danno, io sarò di nuovo libero cittadino. Conto di andare a Roma. A Roma? Niente meno? E a fare che cosa? Ho conosciuto a Venezia il famoso regista Fellini. Mi ha promesso che mi avrebbe dato una parte in un film, una parte da frate. Intanto faccio esercizio, anche se probabilmente non sarà allo stesso ordine. Ti vedo più come attore che come religioso, gli dissi, e così, ridendo, ci siamo lasciati. Ne avevo l'intenzione, te lo giuro, ma tra una cosa e l'altra mi ero dimenticato di fare le ricerche necessarie ad appurare se la lettera dei padri passionisti fosse un trucco. Quando vidi il fonogramma di Luzzara, non ebbi più dubbi. Il ladro delle tabaccherie, purtroppo, doveva essere lui. Cercai sull'elenco del telefono e non trovai a Casaletto presso Sabbioneta nessun convento. Era stato abile a dire il nome di una località qualunque, anziché quello di un convento realmente esistente. Mi aveva così lasciato il piccolo dubbio che io non avessi afferrato bene quel nome. Del resto, il nostro incontro a Novellara era stato brevissimo. Capii, ripensandoci, che lui doveva essere sulle spine. Forse attendeva un complice, chissà. Non cercò di trattenermi e non mi domandò nemmeno dove ero di stanza. Forse pensò che fossi maresciallo proprio a Novellara. In ogni caso, non gli passò certo per la testa che io fossi a finale, perché soltanto il giorno dopo il fonogramma la sua presenza è segnalata a Pilastri, 5 minuti di jeep dalla mia caserma. Sono stato bravo. Ero sicuro che furti in serie come quelli non potevano essere stati compiuti da lui solo. Doveva avere un complice. Il brigadiere, da Pilastri, mi aveva telefonato dicendomi che il prete, i cui connotati corrispondevano esattamente a quelli di Cattarin, attendeva la corriera per Bondeno. Era o pareva solo. Ciò non toglie che, ad attendere la stessa corriera sotto il sole di luglio, fosse una ragazza magra, bionda, vestita di celeste, abbastanza elegante, con una borsa di pelle grossa quasi come una valigia. La ragazza non parlava col prete e non dava segno di essere con lui. Sembrava una turista inglese o tedesca, ma appunto perciò era strano che attendesse la corriera. Bondeno è una città agricola, importante e ricca. La tabaccheria del centro tiene valori qualche volta anche di milioni. Erano le 2 del pomeriggio, l'ora più calda e più deserta a quella stagione. Arrivo io con la jeep da finale e porto uno specchio. Alto un'ottantina di centimetri e largo 50 che avevo in caserma in una delle sale di sicurezza. Da una parte è uno specchio come un altro, dall'altra, standosene al buio, si può vedere come attraverso una finestra. Noi lo usiamo se vogliamo vedere che cosa fa un detenuto o un fermato quando crede di essere solo e che nessuno lo osservi. Bene, vado dritto alla tabaccheria e persuado il proprietario, prima con le buone e poi con le cattive, ad appendere lo specchio davanti all'uscio che dà sul retrobottega, mascherando alla meglio gli interstizi vuoti mediante la tenda, una scaletta, scaffali e scatole. Faccio appena in tempo a mettermi in osservazione che entra il mio Cattarin. È sempre vestito da prete, ma con un altro abito, di stoffa più leggera e senza il cuore bianco ricamato, senza cintura di cuoio, senza bussolotto per le elemosine. Non più un frate cercatore, insomma, ma un prete chic. E devo dire che così il travestimento era più adatto al suo modo di fare e di parlare. Si era subito rivolto al tabaccaio con estrema compitezza e, senza accorgersene, forse per lo sforzo stesso di sembrar naturale, esagerava la nativa cadenza padovana. Buongiorno, buon pomeriggio. Avrebbe per cortesia un carnet in pelle, un'agendina di appunti? Il banco faceva una L. Da un lato erano i generi di privativa, dall'altro, più lontano dal mio posto di osservazione, la cancelleria e oggetti vari. Ah, se ci fossi stato tu, Mario, o lo stesso Fellini con una macchina da presa, una scena, ti dico io, formidabile. Avevo naturalmente istruito il tabaccaio dicendogli di assecondare il prete e di fingere di non accorgersi di niente, qualunque cosa accadesse, e di non temere perché fisicamente quel prete era l'individuo più innocuo del mondo e comunque al momento buono sarei saltato fuori io. Non era certo necessario per cogliere in flagrante il povero Cattarin tutto quel lavoro e quell'apparato, bastava attenderlo fuori e perquisirlo. Ma forse perché lo conoscevo da prima e lo giudicavo in fondo un poveretto e non un delinquente, volevo rendermi conto, volevo vedere con i miei occhi come procedesse, volevo anche forse divertirmi alle sue spalle. Di questo ho un po' di rimorso. Ma è vero che, Proprio perché avevo assistito alla scena davanti al giudice, sono poi stato in grado di appoggiare larvatamente la tesi della difesa. Tesi che del resto aveva anche il suffragio di una perizia psichiatrica. Cattarin aveva commesso i reati attribuitigli, su questo non ci poteva essere dubbio, ma non aveva tutte le rotelle a posto. Bisognava vedere con che garbo, con che dolcezza, con che delicatezza intratteneva il tabaccaio. Mentre osservava le agendine, aveva incominciato a parlare del tempo, del caldo, della stagione, della campagna, del raccolto. A poco, con una facondia stupefacente, era passato a sfiorare una quantità di argomenti: la politica, lo sport, le tasse, problemi sociali, questioni religiose e di costume. E aveva l'abilità di costringere il tabaccaio ad ascoltarlo con estrema attenzione, perché gli faceva continuamente delle domande, per rispondere alle quali quello doveva concentrarsi e non badare al resto. Non tenere d'occhio la ragazza, che intanto era entrata e aveva comperato cartoline e francobolli, e poi si era soffermata al banco a riempire le cartoline mentre il tabaccaio era tornato dal prete. La ragazza, vestita elegantemente di celeste con una grande borsa, pareva proprio straniera, un tipo fine. La vedevo attraverso lo specchio, a poco più di un metro di distanza, e avevo l'impressione che mi fissasse, perché si guardava ogni momento nello specchio. Era magra e rosea, non precisamente bella, con un gran naso aquilino, ma molto giovane e comunque fresca e attraente. Aveva gli occhi azzurri, acquosi, sfuggenti, i capelli biondi pettinati lisci, petto incavato, braccia magrissime e lunghe, polsi sottili e le mani non le potrò mai dimenticare. Non ho mai visto delle mani così. Lunghe, ma lunghe! Sembrava il doppio di quello che sarebbe stato normale. E se non era per il colore roseo e bianco e per le unghie curatissime, non dipinte, ma rosee, anche quelle lucide, e per la sottigliezza delle dita e dei polpastrelli, lunghi in proporzione, uno avrebbe detto che quelle mani avevano qualche cosa di mostruoso. Infatti fu mostruosa, da prestidigitatore, la destrezza con cui sfilò dalla cartella i fogli dei francobolli. Il tabaccaio non se ne accorse, sebbene fosse sul chi vive. E io avevo appena visto un guizzo, un lampo. Tutto era scomparso nella borsa e la ragazza usciva dal negozio. Uscivo anche io da dietro lo specchio e tutto finiva come doveva finire. Catarin piangeva in caserma. Sosteneva che avrebbe reso tutto, soldo per soldo, a ciascuna tabaccheria derubata, che in fondo era una specie di prestito che lui e la ragazza pensavano di aver contratto, che il denaro serviva loro per andare a Roma. Sì, per andare a Roma proprio da Fellini, come lui mi aveva raccontato. Ma non era lui, era la ragazza che voleva fare il cinema e quindi doveva assicurarsi prima i mezzi per poter vivere qualche mese a Roma. Era una brava ragazza, spiegava Cattarin continuando a piangere, tedesca, ex ballerina. Lui l'amava e lei amava lui. Si sarebbero sposati, quella era la loro ferma intenzione, appena le cose fossero andate un po' meglio. A Roma, intanto, la loro vita era doppia. Avevano scoperto che il corso del Po nelle province di Cremona e Mantova da una parte e di Reggio e Modena dall'altra poteva agevolarli. I ponti sono rari e le comunicazioni non così fitte e rapide. La gente da una riva all'altra è diversa, perciò loro agivano nei paesi e nelle cittadine sulla destra del Po. Operavano, come avevo osservato attraverso lo specchio, di concerto e stavano attenti a non farsi mai vedere a colloquio o comunque insieme. Ogni sera poi si trovavano dall'altra parte, in qualche alberghetto, in qualche paesetto, sulla sinistra del fiume, dove lui si presentava vestito da borghese, dicendo di viaggiare in libri, come rappresentante di una grossa casa editrice, e aveva con sé un paio di valigie, una delle quali conteneva gli abiti da prete e da frate. Lei, sebbene poco più che maggiorenne, era già iscritta al suo paese per un paio di truffe e furti, da noi per qualche carico pendente. Condannati tutti e due, si capisce. Meno duramente lui, essendo accolte in parte le attenuanti mentali. A Nogara, tra Sanguineto e Mantova, in una stanza d'albergo che era stato il loro ultimo domicilio, furono ritrovati tutti i valori rubati. Catarin confessò che aveva intenzione, prima di partire per Roma, di realizzare. Contava di recarsi a Milano, ma non aveva la minima idea della persona a cui rivolgersi. Venne in chiaro che lui e la sua amica non erano frattanto vissuti del ricavo dei furti, come si credeva, bensì consumando una piccola somma che la mamma di Catarin, deceduta da qualche mese, gli aveva lasciato. Anche per questo, certo, la condanna di Catarin fu piuttosto mite. Ma un altro particolare mi era rimasto impresso nella memoria. Mentre guardavo attraverso lo specchio, un altro particolare, oltre le mani lunghissime della ragazza. Ed era il sorriso beato, la gioia, la felicità con cui Catarin, vestito da prete, parlava e parlava al tabaccaio. Per l'ansia del momento, per la paura che con una semplice occhiata il tabaccaio potesse cogliere in fallo la complice, Catarin avrebbe dovuto almeno una volta tradire una certa esitazione. E invece no, era sicurissimo di sé, era felice. Capì allora che il vero scopo, ignoto a lui stesso, dei suoi travestimenti, non era il furto, non era l'interesse e neanche la passione per la tedeschina, ma il piacere di mentire, di recitare, di fingersi un altro. Tutti i delinquenti, dissi io, sono in fondo dei matti. Perché no? È una tesi vecchia come il cucco, lo diceva Lombroso. Io invece penso che sono un po' matti tutti gli uomini, nessuno escluso, neanche gli onesti e gli onestissimi. Ma diventano, ma solo delinquenti, appena la loro pazzia per caso va contro alle leggi e nuoce alla società. Altra differenza non vedo. Chissà, Catarin, se faceva l'attore, forse a quest'ora non era dentro. Si sarebbe sfogato in un modo lecito. E per questo, vedi Mario, non riesco mai a capire come uno che fa il mio mestiere possa dire di farlo con entusiasmo. Con zelo, sì. Ma poi, credi, tutte le volte è sempre una grande tristezza.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia. Ogni martedì alle 4, 10, 16. 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite. Per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole,

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Star Bene, Mindful Eating. Ascolta il corpo per nutrire la mente. Non è una dieta, ma uno stile di vita. Se impari a osservare i pensieri e le emozioni legate al cibo senza giudicarti, puoi liberarti dalle abitudini alimentari che non ti fanno bene, assaporando ogni boccone. Di Lorenza Guidotti. Hai presente quando finisci un pacchetto di biscotti senza nemmeno rendertene conto, o ti accorgi di aver divorato un piatto di pasta mentre guardavi il telefono, dimenticando persino il sapore di quello che hai messo in bocca? Niente di strano. Mangiare facendo altro, in modo automatico, è diventato normale quanto respirare, afferma Paola Iaccarino Idelson, biologa nutrizionista e fondatrice del Centro di Alimentazione Consapevole a Napoli. Ed è un peccato, perché nutrirsi non è solo un atto necessario alla sopravvivenza, ma un vero universo di sensazioni, che puoi scoprire attraverso la pratica del Mindful Eating. Un'esperienza emotivo-sensoriale. L'alimentazione consapevole, o Mindful Eating, si concentra sul lato del mangiare, osservando le sensazioni fisiche, i pensieri e le emozioni che emergono in quel momento, continua l'esperta. Significa prestare attenzione a ciò che è nel piatto, a come lo assapori e a come ti fa sentire durante e dopo il pasto. È un modo diverso di relazionarsi con il cibo, basato sull'ascolto interiore e sull'assenza di giudizio. Questo nuovo approccio, introdotto in ambito medico, psicologico e nutrizionale, è una pratica che tutti possono imparare, utile per gestire il peso, prevenire e curare disturbi alimentari, migliorare la digestione, ridurre lo stress e aumentare la consapevolezza di sé. Seguendo il protocollo sviluppato dalla pediatra Jean Scherzenbeis, di cui sono allieva, esistono 9 tipi di fame legate ai nostri sensi, al nostro corpo, alla nostra mente e alle nostre emozioni. Se impariamo a riconoscerli, possiamo rivoluzionare il nostro rapporto con il cibo. 1. Fame degli occhi. Si attiva quando vediamo un cibo attraente. Le immagini di piatti appetitosi, i colori vivaci e una bella presentazione ci fanno desiderare di mangiare anche se abbiamo lo stomaco pieno, come ben sa il marketing alimentare. Puoi soddisfarla scegliendo cibi colorati e ben presentati, curando l'appiattimento e mangiando in un ambiente piacevole. Puoi preparare un piatto bello da vedere, giocando con tinte vivaci, o scegliere di nutrire lo sguardo in un altro modo, riempiendoti gli occhi di bellezza, per esempio. Un quadro, un vestito, un paesaggio possono acquietare un impulso che non arriva da un'esigenza reale. 2. Fame del tatto. Il bisogno di contatto fisico e sensoriale è un'esigenza imprescindibile degli esseri umani. Ognuno di noi desidera essere toccato, accarezzato e stimolato, ma il tatto è un senso che influenza anche le nostre scelte alimentari, spingendoci verso cibi con diverse consistenze che offrono una sensazione di piacere e conforto. Potresti sentire un'irresistibile voglia di cibi croccanti o gommosi, non tanto per il loro sapore, ma per la sensazione che il loro contatto dà in bocca. Per esempio, la voglia di patatine fritte o di un cubetto di cioccolato fondente o di una caramella. La fame del tatto è anche il motivo per cui impastare il pane ci regala felicità. Per soddisfare questa fame, prova a preparare un intero pasto con ingredienti che possono essere toccati, apprezzando le diverse temperature e consistenze dei cibi prima di mangiarli. 3. Fame del naso. A ognuno di noi è capitato di fermarsi di fronte a una panetteria o a una torrefazione inalando con desiderio l'aroma che sentiamo. Il profumo del pane appena sfornato o del caffè tostato al momento si trasforma in pulsione irresistibile. La fame del naso coinvolge il nostro olfatto, un senso che gioca un ruolo fondamentale nel desiderio di cibo, anche se magari abbiamo appena mangiato. Profumi, aromi, odori possono anche risvegliare ricordi ed emozioni profondi. Per distinguere le differenti pulsioni, esercitati a sviluppare la consapevolezza alimentare annusando il cibo prima di mangiarlo, concedendoti un momento per accarezzare la fragranza che emana, chiedendoti quali sensazioni arrivano nel corpo. 4. Fame della mente. Compare quando il desiderio di cibo non nasce da un bisogno fisico, ma dai pensieri. Spesso è influenzata da diete, consigli nutrizionali o pressioni sociali, invogliandoci a mangiare in base a ciò che pensiamo sia giusto fare invece di ascoltare il corpo. Il pesce contiene omega 3, quindi fa bene. Mai pasta alla sera, dovrei mangiare più verdura, e via dicendo. Questa fame mentale ci impone regole alimentari rigide e induce sensi di colpa o giudizi sul cibo, creando un dialogo interiore che distorce la nostra percezione corporea. Attraverso il mindful eating impariamo a osservare i pensieri e le emozioni che precedono il desiderio di cibo, senza giudicarli. Di fronte al piatto è utile chiedersi: sto mangiando seguendo quello che il corpo mi chiede o sto seguendo un'idea? 5. Fame dello stomaco. Riguarda la quantità e non la qualità di un cibo che viene introdotto nell'organismo. È quanto il nostro stomaco desidera mangiare per sentirsi piacevolmente pieno. Durante la giornata mettiti in ascolto di questa parte per sentire qual è il livello di pienezza. Soddisfa questa fame mangiando a orari regolari, assaporando lentamente ogni alimento e ascoltando i segnali di sazietà che arrivano. 6. Fame della bocca. Si concentra sulla varietà di sapori, dolce, salato, acido, amaro, o sulle consistenze, croccante, cremoso, gommoso. La bocca ama essere stimolata da sapori intensi, temperature diverse e consistenze piacevoli, come la croccantezza di un cracker o la cremosità del gelato. Spesso questa fame ci spinge a mangiare non per necessità, ma solo per il piacere del gusto. Oppure non riusciamo a soddisfarla perché stiamo ingurgitando la pietanza di fronte a noi alla velocità della luce o davanti al PC, o ancora siamo immersi in una conversazione appassionata. E a pasto concluso ci rendiamo conto di avere ancora voglia di qualunque cosa. La fame della bocca è come un bambino che si annoia. Via via che mastichiamo, il nostro cibo cambia consistenza, si ammorbidisce e perde sapore, e la bocca ne chiede sempre di più. Per addomesticarla, portiamo attenzione dentro di noi e chiediamoci se abbiamo davvero fame o sete. Poi, durante il pasto, concentriamoci solo su quello che abbiamo nel piatto e fermiamoci ogni 5 minuti a valutare come è cambiato il senso di fame. 7. Fame del cuore. È quella voglia immediata di dolce, cibi fritti o snack salati. È un desiderio profondo di connessione, amore, accettazione e conforto emotivo. Si mangia per consolazione, noia, stress o nostalgia. Nasce dalla voglia di essere amati e dal bisogno di affetto. Il cibo diventa un rifugio emotivo. Spesso desideriamo cibi legati a ricordi affettivi, come un dolce dell'infanzia o un piatto cucinato da una persona cara. Il sollievo però è solo momentaneo e non risolve il nostro vuoto interiore. Per riconoscere questo impulso possiamo chiederci: sto cercando cibo o affetto? Accogliere le emozioni senza reprimerle e trovare altre forme di nutrimento, come il contatto umano o attività gratificanti, è la soluzione per nutrire questo appetito emotivo. 8. Fame delle orecchie. Hai in mente quella voglia improvvisa che ti assale al suono frizzante di una lattina appena aperta, o di un morso di mela croccante, di un soffritto sfrigolante, o di una ciotola di popcorn scoppiettanti? Il desiderio di un cibo è fortemente legato al suono che produce. Per riconoscerla possiamo chiederci: mangerei questo cibo anche se non sentissi suono? Essere consapevoli della fame uditiva aiuta a non lasciarsi guidare solo dall'aspetto sonoro nella scelta alimentare. Puoi anche decidere di soddisfarla optando per altre soluzioni, per esempio ascoltando la tua musica preferita o concentrandoti sui suoni della natura. 9. Fame cellulare. Arriva quando il corpo necessita di determinati nutrienti. A differenza degli altri tipi di fame, quella cellulare è un segnale fisiologico profondo. Può manifestarsi con il desiderio di un cibo preciso che ci dà un senso di soddisfazione e integrità. Mentre il languore dello stomaco è una sensazione localizzata, la fame cellulare è una necessità sistemica che coinvolge l'intero organismo. Un desiderio di cibi ricchi di ferro, per esempio, può essere un segnale che il corpo ha bisogno di quell'elemento in quel momento.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Made in Italy, in prima fila anche nello spazio. Il nostro paese è tra i pochi a poter vantare la presenza lungo l'intera filiera produttiva dei veicoli spaziali, dai satelliti fino ai lanciatori. Non è una novità. Tutto cominciò nel 1964 con il progetto San Marco di Rossana Rossi. Dal lancio del primo satellite San Marco nel lontano 1964, l'avventura spaziale dell'Italia è proseguita grazie alle competenze delle università, di una comunità scientifica di altissimo livello e di un'industria all'avanguardia. Oggi siamo tra i pochi a vantare una presenza su tutto l'arco produttivo, dai satelliti fino ai lanciatori. Abbiamo lo zampino in molti progetti spaziali di punta, come il razzo a tre stadi Vega, la maggior parte del quale è stata progettata e realizzata negli stabilimenti dell'azienda aerospaziale Avio di Colleferro, a sud di Roma. Ma a suscitare un grande interesse in tutto il mondo è soprattutto la nostra filiera per la produzione e il lancio in orbita di PsicoSat e CubeSat, mini satelliti a elevata tecnologia, pesanti da poche decine di grammi fino ad alcuni chili, che stanno suscitando un grande interesse in tutto il mondo. Si deve per esempio alla torinese Argotech lo sviluppo di ArgoMoon e LichaCube, due CubeSat di grande successo. Il primo, lanciato in concomitanza con la missione Artemis 1 della NASA, è stato in grado di una performance da primato. Una splendida foto della navetta Orion attorno alla Luna con la Terra sullo sfondo. Al secondo, che ha immortalato l'impatto della navicella DART contro l'asteroide Dimorphos nel primo test di difesa planetaria ed è stato riconosciuto il titolo di missione spaziale dell'anno. Anche sulla Stazione Spaziale Internazionale c'è molta Italia. Tutto risale al 1997, quando, per conto dell'ASI, vennero affidate alla Thales Alenia Space la progettazione, realizzazione e fornitura di tre moduli logistici e del relativo supporto ingegneristico e logistico per l'intera vita operativa della stazione. Dei tre moduli, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello, e destinati al trasporto di attrezzature e rifornimenti a bordo delle navette statunitensi, il primo è addirittura diventato stabilmente parte della stazione a partire dal 2011. Questa stanza italiana è costituita da una struttura cilindrica in alluminio del diametro di 4,5 metri e lunga 6,6 ed è dotata di portelloni apribili per l'accesso degli equipaggi da un lato e per il caricamento delle forniture logistiche da terra dall'altro. Importante il contributo di Thales Alenia Space anche in altre componenti della stazione. Da Columbus, il laboratorio scientifico che effettua esperimenti scientifici in microgravità, ai nodi pressurizzati Harmony e Tranquility, alla cupola che con le sue 6 finestre permette di controllare le passeggiate degli astronauti, il braccio meccanico e le operazioni di attracco alla struttura. Di queste esperienze, le aziende italiane stanno lavorando per aggiudicarsi commesse riguardanti lo sviluppo del Multipurpose Habitation Module, il primo elemento di un residence lunare per le prossime fasi del programma Artemis. Breve cronistoria delle esperienze italiane nello spazio. San Marco 1. lanciato il 15 dicembre 1964, è il primo di 5 satelliti concepiti nell'ambito del cosiddetto progetto San Marco. A promuoverne la realizzazione è l'ingegnere Luigi Broglio, considerato il vero padre dell'astronautica italiana. Sirio. Il 26 agosto 1977 viene lanciato dal Kennedy Space Center in Florida il primo satellite italiano per le telecomunicazioni. Progettato per avere una vita operativa di 2 anni, rimane attivo fino al 1985. Italsat. Il 16 gennaio 1991 e l'8 agosto 1996 vengono lanciati dalla base europea di Kourou in Guyana francese i satelliti per telecomunicazioni Italsat 1 e 2. Realizzati da Alenia Spazio, sperimentano una centralina capace di commutare direttamente a bordo il traffico delle telecomunicazioni. Temisat. Il 31 agosto 1993, dal cosmodromo russo di Plesetsk, il razzo russo Cyclone porta nello spazio il primo microsatellite italiano. È destinato al monitoraggio ambientale e alla raccolta dati da stazioni remote. BepoSax. Destinato ad aprire la strada a un nuovo campo di ricerca astronomica, il 30 aprile 1996 parte da Cape Canaveral il satellite che deve il buffo soprannome al fisico Giuseppe Occhialini, pioniere delle ricerche sui raggi cosmici. Agile. Successore di BepoSax, il 23 aprile 2007 parte dalla base indiana di Sriharikota il satellite il cui nome è l'acronimo di Astrorivelatore Gamma a immagini leggero. Ha il compito di analizzare le sorgenti di radiazioni gamma e X dell'universo. CosmoSkyMed. Il 7 giugno 2007, dalla base statunitense di Vandenberg in California, viene lanciato il primo di una costellazione di satelliti in grado di scrutare la Terra dallo spazio di giorno e di notte con ogni condizione meteo. Lo seguono altri 3, nel dicembre dello stesso anno, nel 2008 e nel 2010. L'Ares. Formato da un corpo sferico ricoperto da 92 riflettori, viene lanciato il 13 febbraio 2012 dalla base di lancio europea di Kourou il satellite la cui posizione può essere misurata con precisione millimetrica da una rete di rivelatori laser sparsi nel mondo.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Anche gli svedesi gesticolano, ma meno e in modo diverso da noi. Uno studio indaga sul diverso modo di gesticolare che hanno italiani e svedesi quando raccontano una storia. I nostri gesti sono più frequenti, diversi e più pragmatici. Di Chiara Guzzonato. Dopo la pasta e la pizza, gli italiani sono famosi per il modo in cui gesticolano quando parlano. WhatsApp ha creato delle emoticon dedicate, come quella della mano a grappolo che sta a indicare «Ma che dici?». Uno studio ha indagato se si tratti solo di stereotipi o se davvero noi italiani gesticoliamo più di altri popoli. Dal confronto con gli svedesi è emerso che effettivamente noi muoviamo di più le mani quando parliamo, ma che anche loro si esprimono gesticolando parecchio, solo che lo fanno in modo diverso. Gesticolatori pazzi. Lo studio ha coinvolto 12 italiani e 12 svedesi, a cui è stato chiesto di raccontare la storia di una clip di 90 secondi del cartone animato Pingu a un amico che non l'aveva vista. Com'era da aspettarsi? Ogni 100 parole gli italiani utilizzavano in media 22 gesti, mentre gli svedesi solo 11. Italiani più pragmatici. Oltre a osservare la frequenza dei gesti, gli studiosi hanno analizzato le modalità con cui italiani e svedesi muovevano le mani per raccontare la storia. Gli italiani tendevano a utilizzare gesti più pragmatici per commentare il racconto e presentarne nuove parti all'ascoltatore. Gli svedesi, al contrario, usavano gesti più figurativi, che rappresentavano gli eventi e le azioni narrate. Questo sta a indicare che italiani e svedesi adottano stili retorici diversi per raccontare una storia e che elaborano i concetti in modo differente, spiega Maria Graziano, coordinatrice della ricerca. Cultura che vai, gesti che trovi. Non è chiaro il perché di queste differenze, ma una possibile spiegazione è che italiani e svedesi diano valori diversi al racconto e sulla base di questo organizzino il discorso e scelgano i gesti da utilizzare. Per approfondire la questione, studi futuri dovranno includere più partecipanti e in particolare coinvolgere persone sconosciute tra loro, dal momento che la familiarità ha un impatto non indifferente sulle scelte retoriche di chi narra. I gesti formano parte di tutte le culture e le lingue e non sono un mero abbellimento del discorso, spiega Graziano, che conclude. La gestualità è strettamente connessa a ciò che diciamo e al modo in cui vogliamo dirlo.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal quotidiano La Repubblica, Christian Fracassi, l'ingegnere delle protesi low cost per feriti del conflitto ucraino. Sono a basso costo e pronte all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra. Non sono un genio, spiega Fracassi. Non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Di Eleonora Chioda. Pronto? Siamo una onlus di medici che lavora in Ucraina. Ci sono 3.000 persone, tra cui bambini, che sono rimaste vittime dei bombardamenti e hanno perso una gamba. Le protesi costano tra i 5 e gli 80.000 euro. Non abbiamo budget, per ora diamo solo stampelle. Puoi fare qualcosa per noi con la stampante 3D? Dice pressappoco così la telefonata che Christian Fracassi, l'ingegnere che durante la pandemia ha trasformato le maschere da sub in maschere respiratorie, riceve un mese e mezzo fa. Dall'altra parte del filo c'è Antonella Bertolotti, medico bresciano, che lavora in Ucraina per la Onlus Intermed. Improvvisamente mi sono trovato davanti a un problema grandissimo. Ero scettico, avevo paura. Servivano protesi che devono durare anni e reggere chili di peso. Ma la voglia di provarci era fortissima. 3.000 persone mi stavano aspettando. Così Fracassi si mette al lavoro. Lascia perdere tutti i progetti che ha in ballo. Guarda le protesi tradizionali, studia, capisce il loro limite, impara, fa prove. Passa giorni e notti in ufficio, poi trova l'idea. Ho hackerato il tutor che ti danno dopo un intervento alle ginocchia. L'ho comprato su Amazon e ho iniziato a modificarlo. Mette insieme materiali diversi, alluminio per il tubolare, poliuretano per il piede, pezzi di stampa in 3D per la cover. Fa 5 prototipi e alla fine ci riesce. Crea una protesi. Tecnicamente si dovrebbe chiamare ausilio per il camminamento. A basso costo e pronta all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra in Ucraina.
7: Deposita il brevetto, lo lascia libero per chi ha fini umanitari e chiama il progetto Letizia in onore di due donne speciali. Letizia è il nome della mia mamma, la prima persona che mi ha insegnato a camminare. E Letizia è il nome della ragazza che ha provato i prototipi e mi ha dato un sacco di feedback. Ad aiutarlo anche un ortopedico di Brescia, Davide Piovani, un primario ucraino dell'ospedale di Vinnezza, un infermiere di Roma, gli amici, i parenti e appunto lei, Letizia, 34 anni e una gamba persa a 5 anni per una malattia, trovata con un post su LinkedIn. Ci siamo incontrati nel mio ufficio, mi ha raccontato la sua storia, mi ha portato la sua vecchia protesi in dono, mi ha fatto studiare quella nuova che indossa, mi ha parlato di alcuni problemi, la pelle artificiale del piede si consuma, e mi ha dato feedback. Christian aveva pensato di realizzare il piede con la fibra di carbonio, ma è un materiale che costa e si consuma. Così opta per il poliuretano, un materiale più resistente della gomma e che costa meno. È quello con cui si fanno tutte le ruote dei carrelli e dei pattini. E le prime prove le fa su se stesso. Avevo visto il film Benvenuti al Sud in cui Claudio Bisio faceva il finto invalido. Ho provato a imitarlo. Ho legato la caviglia alla coscia con una cintura. Faccio il primo passo e il piede si rompe. Lo rifaccio, funziona. Secondo prototipo. Provo l'ausilio, il ginocchio dondola. Era debole. Lo rinforzo. Terzo prototipo. Sembra ok, ma fa un male incredibile. Il quarto prototipo a provarlo è Letizia. L'ortopedico la assiste. La protesi scivola, il moncherino si abbassa. Mettigli un fine corsa, un cuscino in silicone, dove andrà a cadere il moncherino e vedrai che funziona, mi ha consigliato lei. Detto, fatto. Poi con la stampa 3D crea la cover della protesi, che così è più bella esteticamente e più funzionale. Progetto completo e finito? Per l'uso di materiali e viti costo 500 euro. A questo punto Fracassi inizia a cercare fondi. Chiama amici, parenti, sostenitori e in due giorni raccoglie capitali per 22.000 euro. Sono gasato, forse sto sottovalutando i problemi che con le maschere sono stati infiniti. È la prima protesi che costa pochissimo. È modulare, va bene per tutti. Si adatta a qualunque tipo di gamba. Campione di matematica, laurea in ingegneria edile e architettura, dottorato in ingegneria dei materiali, master in economia, Fracassi ha alle spalle molti brevetti. Durante la pandemia ha stampato in 3D e in sole 8 ore la valvola Charlotte, dal nome della moglie, che ha permesso una connessione tra la maschera e l'ossigeno. Il file con le istruzioni per questo processo è stato scaricato su YouTube più di 2 milioni e 500 volte. I media del mondo, dal New York Times alla BBC, hanno parlato del suo ingegno. A maggio 2020 viene nominato Cavaliere al Merito dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ha vinto il Compasso d'Oro. È finito in un video di Google nella pubblicità della Jeep, in un'intervista della Coca-Cola, come simbolo dell'inventiva degli italiani. Ha vinto il Mother Teresa Memorial Award, riconoscimento assegnato già al Dalai Lama. Non sono un genio, non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Poi, per farti capire cosa vuol dire, ti racconta quello che il suo avvocato, che di mestiere tutela i brevetti, gli dice sempre. Christian, le idee nuove non esistono. Guarda i libri. Se tu li analizzi, sono fatti dalle 21 lettere dell'alfabeto che, mescolate e spostate, sono in grado di creare un'infinità di storie. ho trasferito questa cosa nel mio mondo. In ingegneria ci sono principi fisici che puoi conoscere e mettere insieme come le 21 lettere. Ecco, io rimescolo cose già esistenti. Sono solo bravo a osservare. Dov'è nata la tua curiosità? Se glielo chiedi, Christian sorride e inizia a parlare della sua infanzia quando giocava nella fabbrica del padre. Sono nato e cresciuto nell'azienda tessile di mio padre. La mia culla erano i tessuti. Lì ho imparato come funzionano le macchine. Da allora non ho mai smesso di osservare. Studio come è fatta una parabola. Mi innamoro dei motori ad aria Stirling. Osservo le assi di legno lamellare. Ho imparato presto a far funzionare le cose. E sai perché? Mio padre era un super tirchio. La sua mentalità era ed è ancora quella di risparmiare sempre. Quando qualcosa si rompeva in azienda, la prima volta chiamava un tecnico. Gli faceva mille domande. Che vite hai usato? Perché fai così e non cosà? E mi costringeva a osservare e imparare. Così, la volta dopo, quando un altro macchinario si rompeva, mi diceva «Vieni a dare una mano, trova una soluzione». È domenica mattina. Christian è in ufficio. In sottofondo si sente il rumore delle stampanti 3D che sono al lavoro. Per domani vuole avere pronte 43 protesi, quelle che riesce a costruire con i fondi che ha già raccolto. Intanto cerca nuovi capitali, nutre nuovi sogni, come quello di rendere i deserti coltivabili. E non si arrende. La prossima conquista la voglio dedicare a mia figlia Beatrice.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus Storia. La storia nella storia, di Osvaldo Baldacci. Cesare, Antonio, Riccardo III, Shakespeare.

Elisabetta I, l'ultima dei Tudor, la dinastia vincitrice della lunghissima guerra di successione. Partendo dalle tragedie del bardo, scopriamo chi fossero nella realtà i personaggi diventati immortali tanto per le loro gesta quanto per la rappresentazione che volle darne Shakespeare. La dinastia Tudor era emersa in Inghilterra dalla lunga guerra civile che fu poi nota come Guerra delle Due Rose. Le lotte di potere per la successione al trono determinarono lo scontro armato fra i vari contendenti e in particolare fra le casate degli York, che aveva nello stemma la rosa bianca, e dei Lancaster, la rosa rossa. A questa guerra fratricida, ancora attuale e così sentita ai suoi tempi, il bardo dedicò diverse opere che inneggiano al desiderio di concordia civile. Il dramma Riccardo II contiene la premessa al conflitto che seguirà. L'ultimo dei Plantageneti subì infatti una ribellione, abdicò e fu assassinato in cella, morendo senza eredi. Shakespeare drammatizza lo scontro concentrandolo sui personaggi e facendo di Enrico IV colui che tramava per salire al trono. In realtà, lo scontento era diffuso sia tra i nobili sia tra il popolo, per il dispotismo di Riccardo II, ed Enrico IV venne spinto a sostituirlo. Enrico IV, primo re dei Lancaster, si era ribellato a Riccardo II e salì al trono usurpandolo, scavalcando altri eredi che lo precedevano nella linea di successione, in particolare Edmund Mortimer. Sulla dubbia legittimità del suo regno si fondarono le rivendicazioni degli York, che nei decenni successivi condussero alla guerra civile. I contrasti di Enrico con gli scozzesi, gallesi, nobili ribelli e persino con il suo stesso figlio ed erede sono nella realtà storica. E vero è il perdono accordato dal re all'erede nell'ultimo periodo di vita. Secondo alcuni studiosi, invece, la vita dissoluta del futuro sovrano Enrico V e il successivo pentimento non hanno fondamento storico. Enrico V, come principe di Galles, era già tra i protagonisti dell'opera di Shakespeare sul padre Enrico IV, al quale succedette. La loro fu una storia di contrasti, ma a lieto fine. Shakespeare ne rimarca lo spirito affabile, nobile e profondamente religioso. Nel 1415 prevalse nella battaglia di Azincourt contro i francesi nel corso della Guerra dei Cent'anni, che è uno dei momenti centrali nella tragedia di Shakespeare e che storicamente segnò il picco della potenza inglese in Francia. L'Enrico V è incentrato sulla decisiva battaglia di Azincourt e corrispondono al vero la sproporzione di forze a favore della Francia e l'esito favorevole agli inglesi con pochi caduti. Risultato merito soprattutto degli arcieri inglesi, un fattore al quale Shakespeare non fa cenno, concentrandosi invece sulla fede e sul valore in battaglia del sovrano. Enrico VI, figlio di Enrico V, fu re d'Inghilterra dal 1422 al 1461 e poi dal 1470 al 1471, nonché re di Francia dal 1422 al 1453. Dalla mente instabile ma molto amato, era per Shakespeare il personaggio simbolo di un uomo costretto a governare pur non volendolo, in contrasto con la bramosia di potere di molti altri. Il suo difficile regno vide la resa dell'Inghilterra alla Francia nella Guerra dei Cent'anni e l'infuriare della Guerra delle Due Rose. Nel 1453, infatti, Riccardo di York rivendicò la corona e venne nominato protettore di Inghilterra, affiancando il re. Quando nel 1455 venne deposto dai Lancaster, scoppiò la guerra. Vincitore di varie battaglie, Riccardo venne nominato erede di Enrico VI, ma poi fu sconfitto e morì prima di salire al trono. Nel 1461 il figlio di Riccardo, Edoardo, sconfisse i rivali, depose Enrico VI e fu proclamato re Edoardo IV.
Nel 1470 però i Lancaster, che non si erano mai arresi, riuscirono a rincoronare Enrico VI, che rimase un anno sul trono, finché nel 1471 fu catturato e ucciso da Edoardo.

0: IV. La versione di Shakespeare fa di Enrico VI una vittima della storia e di un potere accettato con riluttanza. Enrico era amato dal popolo, forse anche per questa sua indole, ma aveva una personalità influenzabile e a un certo punto mostrò, pare, problemi mentali. Per il resto, la sua biografia è ricostruita in modo corretto dal punto di vista storico. Nel dramma compare anche l'eroina francese Giovanna d'Arco, che però l'inglese Shakespeare non valorizza. Riccardo III era il fratello di Edoardo IV e si prese la corona dopo aver eliminato in uno scontro interno agli York i nipotini, figli del fratello ed eredi al trono, Edoardo V e Riccardo. Dal 1483 alcuni suoi ex alleati gli si rivoltarono contro, appoggiando Enrico Tudor, imparentato con Enrico VI. Lo scontro avvenne a Bosworth il 22 agosto 1485. Le forze di Riccardo III sembravano preponderanti, ma importanti alleati cambiarono campo e dopo che il suo esercito fu messo in rotta, Riccardo III rimase ucciso in combattimento. Enrico VII fondò la dinastia Tudor, che avrebbe visto regnare oltre Enrico VII, Enrico VIII, Edoardo VI, Maria I ed Elisabetta I. Riccardo III non fu l'archetipo di sovrano spietato che Shakespeare dipinge, forse anche per esaltare i Tudor. Fu un re di tipo medievale, ma né migliore né peggiore di altri. Il bardo insiste sulla sua deformità fisica come specchio di quella morale. L'archeologia ha confermato alcune malformazioni, ma non tali da farne un mostro. L'antica Roma è stata per Shakespeare una delle maggiori fonti di ispirazione. Su una solida base storica, il drammaturgo inglese ha esplorato l'animo umano. La tragedia di Giulio Cesare è incentrata sulla morte del dittatore romano, assassinato alle Idi di marzo del 44 a.C. Cesare, che aveva domato la Gallia e l'Egitto e sconfitto il rivale Pompeo, viene tradito e ucciso in una congiura di giovani senatori, molti dei quali da lui beneficiati. Tra loro, coprotagonista dell'opera, il figliastro Bruto, combattuto tra sentimento repubblicano, senso dell'onore e del dovere e devozione e gratitudine verso il patrigno. Ucciso Cesare, Bruto, Cassio e gli altri congiurati dovettero affrontare i cesariani guidati da Marco Antonio e da Ottaviano, che li sconfissero a Filippi. Shakespeare mette di suo i magnifici discorsi e i dialoghi dei personaggi. Usa uno dei suoi espedienti drammaturgici preferiti, la comparsa di un fantasma, qui quello di Cesare, che predice la rovina al rivale, Bruto. Per la trama storica si attiene ai fatti come sono narrati nelle Vite parallele dello storico greco Plutarco, vissuto nel primo secolo d.C. Antonio e Cleopatra è la nota tragedia che racconta l'amore tra il triumviro romano e la regina d'Egitto. Nella battaglia navale di Azio, Marco Antonio viene sconfitto dal futuro primo imperatore di Roma, Ottaviano Augusto, nipote di Cesare, che nel dramma è l'antagonista e con il quale, nella realtà, si erano spartiti il potere dopo la morte di Cesare. Durante la battaglia Antonio viene abbandonato da Cleopatra che si dà alla fuga. La regina, per farsi perdonare il tradimento, inscena un suicidio, ma Antonio la crede morta e si uccide. A questo punto, temendo Ottaviano, anche Cleopatra si toglie la vita. Shakespeare nella trama storica segue sostanzialmente i fatti come si sono svolti, basandosi sulla parte dedicata da Antonio nelle Vite parallele di Plutarco. Si prende però delle libertà. Per esempio, l'incontro con Cleopatra viene posticipato a un momento più funzionale allo svolgersi del dramma. Molti episodi sono frutto dell'invenzione, come le scene sulla partenza di Antonio e Ottavia e quelle che riguardano il combattimento durante la battaglia di Azio. Agrippa, che era coetaneo di Augusto, viene descritto come un vecchio completamente ostile a Cleopatra. In compenso, dal punto di vista storico risulta interessante l'ambiguità dei personaggi, che è in effetti difficile inquadrare come eroi o come malvagi. La tragedia Coriolano si rifà alla figura di un generale romano del V secolo a.C. Già eroe cittadino, deluso dalle vicende politiche, Coriolano tradisce Roma e si mette a capo dei nemici volsci, finché la madre e la moglie lo implorano facendolo desistere dall'attaccare la città. La trama dell'opera è ispirata alla vita del leggendario condottiero romano Caio Marzio Coriolano, così descritta nelle Vite parallele di Plutarco e nell'Ab Urbe Condita di Tito Livio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Belle Europa, le grandi chiese romaniche in Alvernia, nella regione verde dei vulcani, solcata dalle vie di pellegrinaggio, ci sono circa 500 edifici sacri in stile romanico, ma si contano sulle dita di una mano quelli dove si è raggiunta una perfezione che li rende diversi da tutti gli altri. Di Raffaella Piovan. Sono cinque e sono uniche. Le chiese maggiori complete dell'Alvernia, nel centro della Francia, sono il manifesto del particolare, specialissimo romanico locale dell'XI-XII secolo, sviluppatosi quando le strade per l'Urbe e per Santiago de Compostela che passavano da qui erano affollate da cavalieri e pellegrini provenienti da Oriente e Occidente e solcate da carri su cui venivano trasportate reliquie di santi destinate alle cripte delle chiese più famose. Era un'epoca dove le idee si scambiavano insieme alle materie prime, nei cantieri, sui sagrati, nei mercati, e dove sembrava che tutto fosse possibile, miracoli e opere mai pensate prima. Così nacque un'architettura singolare, che raggiunse la perfezione e ne mantenne la purezza solo in cinque edifici sacri. La forte differenza con le altre chiese, pur sempre romaniche, sta in alcune specifiche architettoniche. Lo chevet, l'abside, presenta un deambulatorio su cui si innestano absidiole e cappelle radiali che all'esterno creano una forma piramidale. Il coro ha una semicupola e posta sopra il transetto, trasversale alla navata, si alza un'originale tribuna con finestre, il parallelepipedo chiamato Massif Barlon, sopra la quale si eleva il campanile ottagonale con bifore da cui entra molta luce. Dato che il cammino dell'anima, nella vita come nella chiesa, inizia dall'oscurità e si illumina man mano che si avvicina al cospetto di Dio, il tutto si traduce in pratica in una facciata scarna ed essenziale, con un artece che introduce alla penombra delle navate, scandite da colonne con capitelli raffiguranti scene della Bibbia o del Vangelo, per poi arrivare al transetto, al deambulatorio e all'abside, dove le forme e i volumi esplodono in una gloriosa sequenza di cupole, cappelle, vetrate e colonnine che circondano l'altare, cantando il Signore con luce e colori. Per questo lo chevet è la parte più maestosa della struttura. A Orcival fu deciso addirittura di costruire l'abbazia in modo che non la facciata, ma appunto l'abside, dominasse la piazza principale, presentandosi di spalle all'occhio del pellegrino. Saint-Austremoine, il trionfo del colore. Partendo da sud, da Issoire, l'abbazia dedicata a Saint-Austremoine, il primo vescovo della diocesi di Clermont ed evangelizzatore dell'Arvernia, è il trait d'union tra il centro storico e la parte moderna della città, ed è la più spettacolare tra le chiese maggiori. Eretta verso il 1130 sui resti di un monastero benedettino, fu da subito considerata un capolavoro. L'imponente abside accoglie il visitatore in tutta la sua bellezza al mattino, quando la locale arcose, una pietra del gruppo delle arenarie con cui è stato costruito, assume una calda sfumatura dorata. All'interno dominano, sorprendenti, il rosso e l'oro di colonne e capitelli dipinti, vivacizzati durante l'evidente restauro ottocentesco, che la rendono eccezionale. Il coro è il punto focale dell'edificio, il reliquiario con i resti di Saint-Austremoine III secolo, il suo tesoro più prezioso. Saint-Nectaire, una visione tra le valli. Dalla metà del XII secolo, la chiesa di Notre-Dame du Mont-Cornador si eleva superba sulla cima di un colle a Saint-Nectaire, con l'abitato che si estende ai suoi piedi. Elegante, nei colori tenui della trachite e del tufo, sembra grandiosa nella scenografia verde del contesto, ma in realtà misura solo 38 metri di lunghezza e 11 di larghezza. Nello chevet ci sono due absidiole e tre cappelle radiali e una bella decorazione a rosoni nella parte centrale della piramide. Voluta dai monaci benedettini, conserva vetrate ottocentesche e un interessante insieme di capitelli anticamente policromi. Oggi si scorge solo qualche traccia di pittura, uno dei maggiori esempi di scultura romanica, soprattutto nel coro, dove sono narrate storie della passione di Cristo e della vita di San Nectaire. È stata da poco restaurata, sia all'interno che all'esterno, ed è un'apparizione maestosa in un mattino terso, quando si staglia contro un cielo color lapislazzuli in cui galleggiano le mongolfiere. Saint-Saturnin, la più semplice. È in cima al villaggio, ma l'attenzione del visitatore è distratta dal castello medievale che sorge nei pressi, un tempo abitato dai conti d'Alvernia e in seguito appartenuto a Caterina de' Medici. Di piccole dimensioni, con decorazioni essenziali, la chiesa di Saint-Saturnin è la più recente, ultimo quarto del XII secolo, tra le cinque maggiori. L'architettura dell'edificio è sempre la stessa delle consorelle, ma qui la facciata è un semplice muro grigio e nel deambulatorio non ci sono cappelle. Lo chevet ha solo due absidiole addossate al transetto, però la decorazione è rimarchevole per l'inserimento del basalto nell'arcose blonde con cui è stata costruita e il campanile è l'unico originale. Solo la guglia è stata rifatta dopo il crollo avvenuto durante la Rivoluzione francese. All'interno sono interessanti l'altare maggiore, i capitelli di pietra lavica e diverse sculture delle cappelle laterali. Notre-Dame, nascosta nel bosco. Il bosco è bello, la strada sinuosa. A tratti le fronde si diradano e appare in atteso Orcival, con la Basilica di Notre-Dame, abside in primo piano che sembra stringere intorno a sé le case del borgo antico. Un colpo d'occhio perfetto, con mille sfumature di grigio di pietra vulcanica che segnano i volumi dell'insieme. Sorta a metà del XII secolo, sul luogo di una cappella dove si svolgeva una celebre festa per la Vergine, è intitolata a Notre-Dame des Fers, come dimostrano le catene inchiodate sulla facciata sud, ex voto dei prigionieri liberati per grazia della Madonna, raffigurata poco distante in un rilievo del XVI secolo con un personaggio incatenato che la supplica. L'abside, qui, è secondo solo a quello di Soire, con quattro cappelle radiali e all'esterno mosaici policromi con losanghe di pietra basaltica sopra le finestre del coro. La facciata praticamente non esiste, addossata con me alle case e al bosco. Alla chiesa si accede dal fianco sud attraverso un portale di legno di cedro dedicato a San Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, ornato di teste umane e di mostri. L'interno è oscuro e si entra accompagnato dai raggi di sole che si dirigono verso l'altare, dove si trova una sublime Vergine in trono del XII secolo in noce, ricoperta d'oro e d'argento, con in braccio il Cristo che tiene in mano il Vangelo, simbolo della saggezza e del sapere. Sono 8, numero simbolico della resurrezione, le colonne del deambulatorio senza traccia di colore. Notre-Dame du Port, dove tutto è iniziato. Ultima, ma in realtà prima per fondazione XI-XII secolo, rappresenta il prototipo del romanico alberniate. Notre-Dame du Port si trova nella vivace e operosa Clermont-Ferrand, capoluogo della regione, ed è una basilica di eccezionale interesse, patrimonio UNESCO, perché tappa sul cammino di Santiago. Dedicata alla Vergine, è una chiesa di pellegrinaggio situata nel quartiere Le Port, dove avvenivano i principali scambi commerciali della città. Oggi, soffocata dalle abitazioni che le crebbero intorno, ha un'abside con 4 cappelle radiali e decorazioni che mostrano influenze bizantine e mozarabiche ben visibili dall'edificio di fronte, con un balcone dedicato. È da notare il portale del fianco meridionale, con un timpano scolpito policromo, una vera rarità in Alvernia, mentre all'interno sono notevoli capitelli, sia quelli con episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, sia quelli con motivi vegetali. A croce latina e 3 navate risulta di raffinata armonia e conserva una Madonna nera e una Vergine che allatta, entrambe molto venerate.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Sant'Antonio da Padova. Il santo senza nome. La vita. La tradizione e alcune antiche fonti raccontano che i coniugi Martino de Buglioni e Maria Taveira, nella città di Lisbona, il 15 agosto del 1190, diedero alla luce il loro primogenito, cui al fonte battesimale posero nome Fernando, nome di origine germanica, che etimologicamente significa audace. Della sua infanzia non si conosce nulla di certo. Come data di nascita viene riportato l'anno 1195. Tuttavia, per ragioni indirette, ossia per la ratio studiorum del tempo e per l'età canonica richiesta per ricevere l'ordine sacro, fissata intorno ai 30 anni dal diritto canonico dell'epoca, deve essere anticipata almeno al 1190. Poiché la residenza della nobile famiglia era nei pressi della cattedrale di Lisbona, è logico pensare che abbia avuto la prima formazione culturale e spirituale dai canonici della stessa cattedrale e abbia seguito anche la carriera delle armi, secondo la tradizione della famiglia e della nobiltà del tempo. Difficile precisare l'occasione che abbia orientato il giovane Fernando alla scelta della vita religiosa. Nelle allegre comitive giovanili si possono trovare compagni predisposti sia alla vita religiosa che a quella delle armi, come anche si possono sperimentare situazioni di mediocrità morale, di superficialità e di corruzione sociale, di facili amori e amorose delusioni. Tutti elementi che hanno potuto orientare Fernando alla sua maggiore età a fare qualche scelta di esperienza personale. Come di fatto è avvenuto tra i canonici regolari di Sant'Agostino, e così entrò nel monastero di San Vincenzo di Fuori, ossia ubicato fuori le mura della sua città nativa. Tra gli agostiniani. A San Vincenzo di Fuori dimorò per circa 2 anni, come prova esperienziale della sua scelta di vita, dedicata alla preghiera, allo studio e al ministero apostolico. Infastidito però dalle continue visite degli amici, con i quali più nulla aveva che spartire, chiese e ottenne di trasferirsi altrove, sempre all'interno dell'ordine, per completare la sua formazione al sacerdozio. Fernando si dedicò completamente allo studio delle scienze umane, teologiche e bibliche, impegno che gli servì anche per estraniarsi dalle tante difficili tensioni che attraversava la comunità religiosa. Per libera scelta divenne un uomo privo di ambizioni sociali e restio a ogni ostentazione ed esibizione di sé e delle sue doti, diffidente delle polemiche e indifferente all'esteriorità di qualunque tipo. Dagli studi di Coimbra uscì un uomo maturo ed esperto in ogni campo dello scibile umano e teologico, sostanziato di Bibbia e di tradizione patristica. L'incontro con il francescanesimo. Nel 1219 Francesco d'Assisi approntò una spedizione missionaria alla volta del Marocco con l'intento di convertire i musulmani d'Africa. I membri della spedizione, 3 sacerdoti, Berardo, Pietro ed Ottone, e 2 fratelli laici, Adiuto e Accursio, transitarono anche da Coimbra. Non è certo se Don Fernando abbia conosciuto personalmente il gruppetto di questi francescani approdati in terra lusitana. Certo, ne sentì parlare e ne subì il fascino. Dapprima Esse si portarono a Siviglia, in Spagna, dove iniziarono a predicare la fede di Cristo nelle moschee. Vennero malmenati, fatti prigionieri e condotti davanti al sultano Miramolino e, in seguito, trasferiti in Marocco con l'ordine di non predicare più in nome di Cristo. Nonostante questo divieto, essi continuarono a predicare il Vangelo nelle loro moschee e per questo furono di nuovo imprigionati e sottoposti più volte alla fustigazione. Non curanti del pericolo, sfidarono le autorità religiose del luogo e anche la suscettibilità religiosa del popolo. E ben presto, il 16 gennaio 1220, vennero decapitati e i loro corpi furono barbaramente trucidati ed esposti all'aperto in pasto agli uccelli. La provvidenza ha voluto, però, che i loro resti mortali venissero recuperati, custoditi e racchiusi in due cofani d'argento e portati dall'infante Pedro e dal suo seguito fino a Ceuta, da qui trasportati ad Algeciras, infine a Siviglia e finalmente traslati a Coimbra, dove furono collocati nella stessa chiesa agostiniana di Santa Cruz, nella quale tuttora sono custoditi e venerati. Tutto questo contribuì da un lato a porre il movimento francescano al centro dell'attenzione del popolo portoghese e dall'altro ad orientare la decisione di Don Fernando ad entrare nell'ordine francescano. Frate Antonio. Nel settembre 1220 Don Fernando lasciò le bianche vesti lanose degli agostiniani per rivestirsi della grezza tunica di bigello e un cordiglio ai fianchi dei francescani. Per l'occasione abbandonò anche il nome di battesimo per assumere quello di Antonio, in onore dell'eremita egiziano titolare del romitorio di Santo Antonio di Olivares, presso cui vivevano i francescani. Tuttavia, è simpatico ricordare che il cambio del nome in Antonio, nel suo etimo etrusco, conserva lo stesso significato di Fernando, coraggioso, inestimabile, che combatte per la pace. E Don Fernando lo sapeva bene. Dopo un breve periodo di studio della regola francescana, Frate Antonio parte alla volta del Marocco. L'itinerario da lui seguito per via terra e via mare è sconosciuto. Molto probabilmente, insieme a qualche confratello, sarà arrivato nel territorio del sultano Miramolino e ospitato in casa di qualche cristiano, ivi residente per ragioni di commercio. Frate Antonio non poté dare corso al suo progetto di predicazione perché fortemente condizionato da una malattia tropicale, forse la malaria, provocata certamente da una vita di penitenza e dalle scarse norme igieniche, male che lo accompagnerà per tutta la vita. Per recuperare la salute, decise di ritornare in patria senza però abbandonare l'ideale missionario e neppure il suo tacito desiderio di martirio. Fu costretto a lasciare il Marocco per riprendere la via del ritorno, ma a causa di una tempesta la nave venne trascinata sulle coste della Sicilia, nei pressi di Milazzo, Messina. I due frati furono soccorsi da alcuni pescatori e portati nel vicino convento francescano della zona. Qui Frate Antonio apprese che in occasione della Pentecoste Francesco aveva convocato tutti i suoi frati per il capitolo generale da celebrarsi in Assisi dal 30 maggio all'8 giugno del 1221. Così, nella primavera del 1221, Frate Antonio insieme ai frati di Messina cominciarono a risalire l'Italia a piedi per raggiungere Assisi. Frate Antonio era uno sconosciuto fraticello straniero, giovane e senza incarichi di governo, fisicamente provato. La sua convalescenza siciliana durò circa 2 mesi. Ad Assisi rimase ugualmente sconosciuto a tutti, perché è entrato solo da pochi mesi nell'ordine. Passò i 9 giorni dell'adunanza appartato e solingo, immerso nell'osservazione e nella riflessione. Era uno dei tanti, nulla aveva che lo distinguesse. Al momento del commiato non fu preso in considerazione da nessuno dei ministri. Quando furono partiti, quasi tutti per le rispettive residenze, frate Antonio fu notato da frate Graziano, ministro provinciale della Romagna. Saputo che il giovane frate era anche sacerdote, lo pregò di seguirlo. Antonio, predicatore. Dopo l'esperienza rivelativa di Forlì, iniziò per frate Antonio la sua nuova missione di predicatore. Parlava con la gente, ne condivideva l'esistenza umile e tormentata, alternando l'impegno della catechesi con l'opera pacificatrice. Insegnava la scienza sacra ai confratelli e attendeva le confessioni. Si confrontava personalmente o in pubblico con i sostenitori di eresia. La Romagna, all'epoca, era una regione funestata da una guerriglia civile endemica. Le fazioni, maggiori e minori, avvelenavano le città e i clan familiari, disgregando le strutture comunali e seminando dovunque sospetti, congiure, colpi di mano, vendette. Non bastava questa situazione civile, ma anche sul piano religioso si pativa la calamità delle sette, prima fra tutte, nelle sue diverse ramificazioni, quella dei catari. La Chiesa reagiva scarsamente e male, a causa della sua poca credibilità esemplativa e per la mediocrità della forza dottrinale e spirituale dei suoi figli. Buon gioco avevano dunque gli eretici, che diffondevano teorie distorte e dubbi pericolosi. Proprio a Rimini ebbe luogo l'episodio della mula. Tenuta a digiuno per 3 giorni, la mula andò verso l'Eucaristia presentata nell'ostensorio da frate Antonio e non verso la fresca biada offerta dall'eretico, il quale poi si convertì. Il periodo padovano. A Padova, frate Antonio fece un paio di soggiorni ravvicinati relativamente brevi. Il primo fra il 1229 e il 1230, il secondo fra il 1230 e il 1231. Durante quest'ultimo periodo, sorella morte lo chiamò precocemente. Nella sua patria di elezione, frate Antonio non trascorse che appena un anno, sommando i 2 momenti della sua permanenza. Padova gli servì come scriptorium dei suoi scritti, perché trovò, forse, una ricca biblioteca e dei validi collaboratori nella stesura dei testi. I sermones di frate Antonio vanno considerati come l'opera letteraria di carattere religioso più notevole, compilata in Padova durante l'epoca medievale. Frate Antonio aveva un debole per i centri culturali. Difatti, come prima, aveva prediletto le università di Bologna, Montpellier, Tolosa, Vercelli, così privilegiò Padova per la sua università. Dire università era soprattutto sinonimo di concentrazione di elementi giovanili. E frate Antonio era un esperto pescatore di giovani. La morte. Antonio soggiornò a Campo San Piero, invitato dal conte Tiso per un periodo di meditazione e riposo nel piccolo romitorio nei pressi del castello. Sul luogo sorge oggi il santuario della visione. La tradizione narra che qui si ebbe la famosa predica del Noce e sempre qui si ebbe la visione di Antonio con in braccio il bambino Gesù, nella celletta dove si ritirava per la preghiera e il riposo. L'immagine iconografica più diffusa, infatti, è quella che rappresenta Sant'Antonio da Padova nelle sembianze di un giovane religioso con in braccio Gesù bambino. L'iconografica comprende anche altri simboli come il giglio, la giovinezza, il saio francescano, la fiamma, il cuore, il pane. Nella tarda primavera del 1231, frate Antonio fu colto da malore. Nel giugno 1231, pochi giorni prima della sua morte, si sentì mancare e, avendo compreso che non gli restava molto da vivere, chiese di essere riportato a Padova, dove desiderava morire. Venerdì 13 giugno, frate Antonio fu trasportato verso Padova su un carro agricolo trainato da buoi. I 20 chilometri della strada romana oggi sono chiamati Via del Santo. In vista delle mura, la comitiva incontrò frate Vinotto, che, viste le sue gravi condizioni, consigliò di fermarsi all'Arcella, nell'ospizio accanto al monastero delle Clarisse, dove sarebbe stato al sicuro dalle sante intemperanze della folla quando si fosse sparsa la notizia della morte. I confratelli temevano che la folla si precipitasse sul carro per toccare il corpo del santo. Al convento dell'Arcella i confratelli adagiarono Antonio per terra. Ricevuta l'unzione degli infermi, ascoltò i confratelli cantare l'inno mariano da lui prediletto, «O gloriosa Domina». Quindi pronunciate, secondo quanto riferito dall'assidua, le parole «Video Dominum Meum», «Vedo il mio Signore», morì. Era il 13 giugno 1231. Aveva 36 anni. Prima di un anno dalla morte, la fama dei tanti prodigi compiuti convinse Gregorio IX a bruciare le tappe del processo canonico e a proclamarlo santo il 30 maggio 1232 a Spoleto. Il culto. Sant'Antonio da Padova è tra i santi il più noto e amato del mondo. Milioni di pellegrini e devoti provenienti da ogni parte della terra visitano ogni anno la sua basilica a Padova. Al termine dei festosi e solenni funerali del 17 giugno 1231, il corpo del santo venne sepolto nella chiesetta Santa Maria Mater Domini del conventino francescano della città. Probabilmente non interrato, ma anzi un po' sopraelevato, in maniera che i devoti, sempre più frequenti e numerosi, potessero vederne e toccare l'arca tomba. Non vi è chiesa al mondo che non abbia un altare, un dipinto, una statua, un affresco, una nicchia a lui dedicati. Per non parlare poi delle piccole statue e dei santini presenti in vari luoghi. Prima fra tutte le abitazioni private. Nel 1920 Benedetto XV elegge Sant'Antonio da Padova patrono particolare e protettore della custodia di Terra Santa. Sant'Antonio è patrono anche del Portogallo, del Brasile e di numerose città in Italia, tra cui Padova, della Spagna e degli Stati Uniti. Traslazioni. La più importante traslazione avvenne l'8 aprile del 1263, quando, terminata una fase decisiva della costruzione della nuova chiesa, si procedette a trasferirvi il venerato corpo. San Bonaventura da Bagnoregio, allora ministro generale dei Francescani, presiedette la cerimonia. Nell'esaminare i sacri resti, si accorse che la lingua del santo era rimasta incorrotta. A tale scoperta esclamò: «O lingua benedetta, che sempre hai benedetto il Signore e l'hai fatto benedire dagli altri, ora si manifestano a tutti i grandi meriti che hai acquistato presso Dio». In quell'occasione, l'arca con i resti mortali del santo venne collocata probabilmente al centro del transetto, sotto l'attuale cupola conica dell'angelo, davanti al presbiterio. Un'altra traslazione avvenne nel 1310, allorché, ultimata la nuova cappella dedicata al santo, all'estremità sinistra del transetto, le sacre spoglie furono solennemente trasportate. Una terza traslazione tra il 14 o 15 febbraio del 1350. Il cardinale Guido de Boulogne-sur-Mer, legato pontificio, si recò a Padova per adempiere un voto, essendo stato guarito dalla peste, e donò un prezioso reliquiario nel quale lui stesso sistemò l'osso mandibolare. Ricognizione. Un'importante indagine sui resti del santo fu iniziata il 6 gennaio 1981 in occasione del 750° anniversario della morte di Sant'Antonio. Una commissione religiosa e una commissione tecnico-scientifica, entrambe nominate dalla Santa Sede, curarono l'apertura della tomba ed esaminarono quanto vi rinvennero. Rimossa una lastra laterale di marmo verde, si trovò una grande cassa di legno d'abete, avvolta in preziosi drappi. Essa conteneva un'altra cassa più piccola, in legno, dentro cui, in diversi involti, sistemati in tre comparti, avvolti in drappi preziosi e con scritte indicative, c'erano lo scheletro, ad eccezione del mento, dell'avambraccio sinistro e di altre parti minori, da secoli conservate in altri reliquiari particolari, la tonaca e la massa corporis, cioè le ceneri. I resti di Sant'Antonio furono poi ricomposti in un'urna di cristallo ed esposti dalla sera del 31 gennaio alla sera della domenica 1 marzo 1981 alla venerazione dei devoti. Al termine dell'ostensione, l'urna di cristallo venne rinchiusa in una cassa di rovere e riposta nella secolare tomba-altare della cappella dedicata a Sant'Antonio. Alcuni reperti, in particolare la tonaca e le reliquie dell'apparato vocale, sono tuttora esposti nella cappella delle reliquie. Reliquie. La reliquia più importante è evidentemente custodita a Padova nella Cappella dell'Arca, nella Basilica del Santo. All'interno dell'altare si trova la quasi totalità dei resti mortali di Sant'Antonio. Qui infatti sostano quotidianamente in preghiera numerosi pellegrini e devoti, posando la mano o il capo sulla lastra di marmo verde nell'ormai classico gesto del pellegrino. Alcune reliquie, data la straordinarietà della loro conservazione, sono state isolate ed oggi sono esposte alla venerazione dei fedeli nella Cappella delle Reliquie della Basilica Padovana. Si tratta in particolare della lingua, ritrovata incorrotta da San Bonaventura nella prima ricognizione del 1263, e delle corde vocali, individuate ancora incorrotte nella cassa del 1263 e durante la ricognizione del 1982 dai medici dell'Università di Padova. Questi resti, particolarmente e inspiegabilmente ben conservati, sono custoditi in preziosi reliquiari. Accanto ad essi, sempre nella Cappella delle Reliquie, si possono trovare anche il mento e il dito indice destro, il dito del predicatore, del santo. Queste ultime reliquie ossee vengono portate in processione ogni anno nell'ambito della festa del 13 giugno. Come viene festeggiato Sant'Antonio a Padova? Il 12-13 giugno Padova si veste a festa per festeggiare Sant'Antonio, patrono della città, proponendo un ricco calendario di iniziative con celebrazioni religiose, eventi, fiera, mercato, incontri culturali, visite guidate, momenti spirituali e spettacoli. Le cerimonie religiose con gli appuntamenti tradizionali che si articolano in diversi momenti di incontro religioso, dal pellegrinaggio notturno alla rievocazione storica del transito di Sant'Antonio e l'Arcella, per terminare con la processione che ogni anno chiama raccolta centinaia di fedeli. Il transito, in particolare, è un evento molto sentito che si svolge la sera della vigilia della ricorrenza. Si tratta della sacra rappresentazione dell'arrivo e della morte di Sant'Antonio. La cittadinanza espone i drappi antoniani lungo il percorso della processione della statua del santo, trainata da un carro di buoi. Una volta giunto il carro al santuario, ha luogo il concerto delle campane delle chiese della città, che rievoca la leggenda delle campane di Lisbona, città natale del santo, che avrebbero suonato proprio al momento della sua morte. Il 13 giugno si chiude con la processione delle reliquie del santo e della sua statua per le vie di Padova. La processione è guidata dal vescovo di Padova e popolata da bande musicali e gruppi in costume d'epoca. Al termine della tradizionale processione, discorsi del ministro provinciale e del sindaco della città e benedizione con la reliquia del santo. La sera, sulle sponde del Bacchiglione, si svolgono una fiaccolata rituale e un tradizionale spettacolo pirotecnico. Ogni anno la festa di Sant'Antonio richiama a Padova migliaia di turisti, visitatori, devoti, fedeli e pellegrini che invadono pacificamente la città del santo. E non solo per le celebrazioni solenni del 13 giugno, ma anche per molti altri appuntamenti a lui dedicati durante la tredicina, i 13 giorni che precedono l'anniversario della sua morte. Una curiosità: dal 2016 i festeggiamenti in onore del patrono rappresentano anche l'occasione di celebrare la messa per i single a caccia dell'anima gemella, dedicata ai nubili tra i 30 e i 50 anni. Prende spunto da una forma di devozione popolare particolarmente diffusa in Portogallo, terra natale di Sant'Antonio, e nei paesi dell'America Latina, in cui il santo è invocato per trovare marito o moglie. Un'occasione per chiedere al santo un miracolo, per chiedere, con la grazia della fede, di trovare, oltre le cose perdute, anche ciò che è veramente importante per la propria vita, come appunto l'anima gemella. I frati della Basilica di Sant'Antonio conservano ancora una lettera giunta oltre 20 anni fa dal Sud America, scritta da una signora che, indispettita con il santo che non faceva trovare un marito alla figlia, gettò dalla finestra la statuetta di Sant'Antonio. La statuetta colpì un passante, che diventò poi il genero della signora. Sant'Antonio è noto anche come il santo delle cose perdute. Sant'Antonio infatti fa ritrovare le cose. Una filastrocca preghiera recita infatti: Sant'Antonio dalla barba bianca, fammi trovare quello che mi manca.

0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: L'anima di Elsa Morante. Un vecchio signore aveva stretto amicizia con un'anima. Una notte, ritornando a casa leggermente ubriaco e secondo il suo costume, solo, l'aveva scorta accoccolata sui gradini della chiesa e dapprima l'aveva creduta una mendicante. Caritatevole com'era, subito aveva messo mano alla borsa, ma la confusione delle dita di lei, che non facevano presa sulla moneta e tremolavano come fiammelle o fili d'erba al vento, lo aveva illuminato. Si trattava proprio di un'anima appena nata che ancora non aveva mai vestito un corpo. Inatteso e felice incontro. I rari passanti che lo videro gestire e discorrere da solo, così essi credettero, capirono che era ubriaco e lo lasciarono in pace. Del resto, se avessero trovato qualcosa a ridire, egli avrebbe saputo come rispondere. «Ah, insomma», avrebbe detto, «da 70 anni mi affanno ad essere cortese con voi, cerco di piacervi e nessuno vuol saperne di me. Dichiarate che sono antipatico, che ho la voce sgradevole, il fiato cattivo, vi fuggite come un lebbroso. Nessun vuole eseguire i miei poemi sinfonici, nessuno si ferma con me a far due chiacchiere. Sono mezzo cieco e infine voglio fare amicizia con chi mi pare. Pensate ai fatti vostri». Per fortuna, essendo l'anima invisibile, nessuno ne sospettò l'esistenza, nessuno si interpose. E il vecchio signore poté godere in pieno il privilegio di un libero commercio con lei. Non avendo mai conosciuto gli angosciosi pesi del corpo, ella portava intatte la grazia nuda, l'incosciente libertà dei cieli originali. Ignorante di pudore e di malizia, gli faceva compagnia mentre egli si vestiva, appollaiata sul suo letto come un meraviglioso uccello del paradiso. Con la volubilità che si addiceva alla sua puerizia, alla sua mobile trasparenza, spesso partiva per chissà dove. Ma il vecchio signore sapeva bene che la sostanza di lei non era altro che un bruciante fuoco d'amore e confidava nel suo ritorno. Infatti, inaspettata, essa rifioriva dinanzi a lui dal nulla come un miracolo vegetale dagli ingenui colori. E per deliziarlo si sedeva al pianoforte dove, scuotendo ritmicamente la sua testina d'argento filato, suonava le musiche da lui composte. Ma le sue dita, che erano al di fuori del tempo e dello spazio, svegliavano sui tasti note eterne, infinite come il puro silenzio, nelle quali il vecchio signore si compiaceva. Egli a sua volta le insegnava i nomi delle cose. «Che sono queste?» ella chiedeva incuriosita, e lui «Scarpe!» «Che schifo!» ella balbettava. «Che ordegni orrendi!» E piena di ingenua gloria si accarezzava i piccoli piedi nudi. Stupefatta osservava l'ombrello e il cappello, poiché per lei la pioggia era cosa leggera, impalpabile, come la luce. Per provocare il vecchio signore e giocare con lui, mentre egli tremante arrancava su per la strada fangosa, ella, canterellando, sguazzava nelle pozzanghere e ne usciva candida come un cigno. Il vecchio signore e l'anima si fermavano allora sotto la pioggia e ridevano forte, come i due scolari. E se la gente faceva capannello? «Sì, sono pazzo», gridava il vecchio signore. «Ebbene, e con questo? Che volete da me? Forse che spendo del vostro?» E l'anima lo approvava e gli dava spago. Una notte, infine, egli la ritrovò su quella stessa gradinata della chiesa dove, ricevuto appena il soffio vitale, gli era apparsa. Ma stavolta ella tremava tutta di ribrezzo e di febbre sotto i suoi capelli molli ed umidi come fili appena tolti dal bozzolo. E verso di lui levò due grandi occhi impalliditi in cui palpitava l'orrore. «Sto per morire», bisbigliò con una voce esile e bianca. «Per me è finita». E si trascolorò come una candela all'alba. Il vecchio signore rabbrividì. «No, gioia, infanzia mia», le disse. «No, sola amica della mia vecchiaia, ultimo poema del mio genio». Ma l'anima gemette con un piccolo rantolo. Sarò imprigionata in un corpo. Questo si vuole. Non è possibile, gridò il vecchio signore. Tu, l'innocenza e la libertà in persona, siamo davanti alla cattedrale, preghiamo insieme che non accada. E il vecchio incominciò a farsi il segno della croce, ma proprio in quel minuto passava una turba di cani, e l'anima, con un bizzarro grido famelico, si gettò fra le loro e scomparve. Il vecchio signore barcollò come colpito dal fulmine, ma già uno di quei cani gli si accostò, scodinzolando con la testa bassa. Allora, chinandosi su quel muso umile e vile, dentro quelle pupille il vecchio signore riconobbe, simile a lampada remotissima nella tempesta, l'anima che umiliata tremava nel fondo e inutilmente gli chiedeva aiuto.
1: Il racconto.
3: La rotta dei megaliti di Franco Capone. Prima dei Sumeri e del loro eroe Gilgamesh, degli Egizi e di Re Scorpione, prosperava in Europa una civiltà diffusa che per prima al mondo realizzò costruzioni monumentali. Al suo culmine andava dalla penisola scandinava fino all'isola di Malta, comprendendo Belgio, Olanda, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna e Portogallo. Insomma, una sorta di unione europea preistorica, dove i collanti erano la religione, l'architettura e la visione della vita. Che questa civiltà diffusa sia più antica di ben 2000 anni rispetto a quelle del Medio Oriente, lo dice uno studio pubblicato sul magazine PNAS, dopo che sono state confrontate e riviste 2.400 datazioni da 35.000 monumenti megalitici sparsi per l'Europa. Cosa si intende per megaliti? Sono le costruzioni conosciute come dolmen, menhir e cromlech. I dolmen erano cappelle funerarie in cui una o più lastre facevano da architrave o tetto su altri massi. I menhir erano pietre alzate come obelischi. Uno si trova oggi al suolo, rotto in quattro pezzi, a Locmariaché, Francia. Pesa 350 tonnellate, era alto 20 metri e per spostarlo servivano le braccia di 2000 persone. Circoli di menhir formavano i cromlech, aree di grandi raduni religiosi usate per delimitare sepolture collettive. Ad Avebury in Inghilterra o a Carnac in Francia, cromlech e menhir allineati si susseguono per chilometri. E la famosa Stonehenge? Per i popoli europei che credevano nella rinascita dopo la morte, era forse la San Pietro del tempo. In passato si è pensato che il megalitismo fosse stato ideato da agricoltori venuti dal vicino Oriente. Secondo un'altra ipotesi, sarebbe nato spontaneamente in più punti, senza un vero centro di diffusione. Ora, le ultime datazioni chiariscono lo scenario. Il fenomeno ebbe origine circa 6.500 anni fa nell'attuale Francia nord-occidentale, in modo indipendente, e da lì si diffuse, spiega Bettina Schultz-Paulson, l'archeologa dell'Università svedese di Göteborg, che ha curato lo studio. Iniziò come forma di evoluzione delle prime sepolture monumentali di terra rialzata che si trovano nel bacino parigino e in Bretagna. Lastre di pietra solide e durature vennero impiegate nei primi dolmen in sostituzione della terra. Il megalitismo, in soli 2 o 3 secoli, si diffuse dal nord al sud-est della Francia fino a Spagna e Portogallo. Rapidamente queste architetture comparvero anche in Svizzera, Corsica, Sardegna e Penisola italiana. Seguì una seconda espansione più capillare nella prima metà del IV millennio a.C., che comprese anche Inghilterra, Scozia e Irlanda, e una terza, nella seconda metà, che raggiunse a nord la Svezia e a sud l'isola di Malta. Dato che i complessi megalitici erano realizzati sulle coste, la diffusione di questa civiltà avvenne principalmente via mare, sottolinea l'archeologa svedese. Uno scenario di navigatori del Neolitico confermato dal ritrovamento nell'isola di Wight in Inghilterra di un cantiere marittimo di 8.000 anni fa, il più antico che si conosca. Si può quindi pensare che per mare viaggiassero missionari architetti per diffondere nuove idee. Non solo, la propensione alla navigazione in tempi così antichi può risolvere alcuni misteri dell'archeologia. Per esempio, come abbia fatto la pregiata giadeite, rilucente pietra verde che si estraeva sul Monviso in Piemonte, a raggiungere sotto forma di asce levigate i siti megalitici inglesi e del nord atlantico della Francia. Le asce, spesso senza segni d'uso, avevano il valore di oggetti cult. Evidentemente questi antichi navigatori erano anche commercianti, commenta Paulson. Tutto ciò anche se in Europa la rivoluzione agricola era arrivata con un certo ritardo, 7.000 anni fa. Con l'agricoltura alcune tribù iniziarono a pensare in grande, perché avere la possibilità di produrre il cibo, invece di doverselo andare a cercare come cacciatori e raccoglitori, aprì nuovi orizzonti. Se negli allevamenti e nei raccolti, una volta morti, piante e animali nascevano e si riproducevano sempre uguali, allora anche gli uomini potevano rinascere. E la prospettiva di un'altra vita dopo la morte portò all'idea di costruire dimore solide per i defunti. I dolmen più grandi, però, divennero spazi anche per i vivi, dove svolgere cerimonie secondo i cicli stagionali. Posti su colline erano il campanile del clan e ne legittimavano il territorio. Come le chiese dell'Europa moderna, prima delle leggi napoleoniche, i dolmen avevano più funzioni. All'interno si inumavano i morti, ma si pregava anche per le divinità. Perciò erano spesso allineati con i solstizi d'inverno ed estate, in modo che i raggi del sole entrassero nelle camere sepolcrali. A quale divinità si rivolgeva l'uomo dell'epoca? Con tutta probabilità al disco solare. Ma i templi megalitici di Malta hanno restituito soprattutto statue di una grande dea. Secondo l'antropologa Maria Gimbutas, 1921-1994, che più di tutti ha indagato su questo culto, la sua presenza in statuette d'avorio e terracotta è davvero preponderante. A volte rappresenta una madre che garantisce la fecondità della terra e il nutrimento, altre volte come una donna uccello che governa la morte e interviene per la rinascita. Secondo la studiosa, le stesse tombe megalitiche ricorderebbero in molti casi il corpo della dea, testa, braccia e fianchi, con pianta cruciforme che anticipa le cattedrali cristiane. Sui menhir compaiono poi spirali e serpenti attorcigliati, simboli di continuità e rigenerazione. Il serpente era un'entità benefica e i colori, ha rilevato Gimbutas, avevano altri significati. Il nero non richiamava il lutto, ma la fertilità della terra. Il rosso era il colore della vita, il bianco con cui apparivano le ossa era invece il colore della morte. Io credo che ci sia ancora molto da scoprire sulla religione e che la grande dea sia più che altro legata al sud dell'Europa, dice Paulson. Una cosa sembra certa, la comune credenza nella rinascita. I corredi ritrovati nelle tombe sono piuttosto semplici, selci, vasi di terracotta, monili, corna o denti di animali totemici. Non denotano differenze sociali marcate come nelle civiltà in piena età del bronzo o del ferro, anche se alcuni individui furono disposti in posizione gerarchica. Già nella necropoli monumentale di terra a Passy, nel bacino parigino, erano i maschi cacciatori, con una punta di lancia in osso fra le mani, a occupare il centro di stanze collettive. Vicino a loro ci potevano essere anche dei bambini con punte di freccia, interpretabili come attributi della casta dei cacciatori alla quale appartenevano per nascita. Non è presente nelle tombe megalitiche una casta di guerrieri, cosa che depone a favore di comunità non inclini alla guerra, fa notare Paulson. Forse gli europei di allora vivevano in gruppi sostanzialmente egualitari, anche se il reperimento delle grandi pietre, il trasporto e la deposizione richiedevano non solo partecipazione, ma un centro di comando. A Bougon, in Francia, diversi anni fa, in una prova di archeologia sperimentale, si dovette muovere una lastra di 32 tonnellate, replica di una delle coperture di un dolmen locale. Ci vollero 200 uomini per trasportarla con funi vegetali, utilizzando tronchi di quercia fatti scorrere su due rotaie di legno squadrato. Per blocchi di dimensioni maggiori, in epoca megalitica, si rendeva quindi necessario il concorso di più villaggi. La prova di questa cooperazione viene per esempio dal dolmen di Laugby nell'isola di Jersey. I singoli elementi provengono da diverse regioni dell'isola, come se tutti gli abitanti fossero stati coordinati per dare il loro contributo all'opera. I popoli dei megaliti non avevano palazzi amministrativi del potere come fra i Sumeri, ma un ruolo di comando poteva essere svolto nei santuari. I templi di Malta sono un esempio di centri di culto megalitici, in cui era presente il granaio della comunità e in cui un sacerdote grande dispensatore redistribuiva il cibo durante le feste o in caso di necessità. La civiltà megalitica durò fino a circa il 2500 avanti Cristo. Perché poi tramontò? Analisi genetiche indicano l'arrivo di popolazioni asiatiche da est. Secondo Gimbutas, si trattò delle incursioni dei popoli dei Kurgan, pastori guerrieri che nelle pianure del Volga avevano addomesticato il cavallo. Le loro invasioni, a più riprese, sostituirono parte della popolazione europea e imposero nuove divinità celesti.
1: Il racconto.
4: L'uovo di Dino Buzzati. Nel giardino della Villa Reale, la Croce Viola Internazionale organizzò una grande caccia all'uovo riservata ai bambini minori di 12 anni. Biglietto 20.000 lire. Le uova venivano nascoste sotto dei mucchi di fieno. Poi si dava il via. E tutte le uova che un bambino riusciva a scovare erano sue. Uova di tutti i generi e dimensioni, di cioccolata, di metallo, di cartone, contenenti oggetti bellissimi. Gilda Soso, cameriera Ore, ne sentì parlare in casa Zernatta, dove lavorava. La signora Zernatta vi avrebbe portato tutti e quattro i suoi bambini, a complessivamente 80.000 lire. Gilda Soso, 25 anni, non bella ma neppure brutta, piccola, minuta, faccino vispo, piena di buona volontà ma pure di desideri repressi, con una figlia di 4 anni anche, graziosa creatura senza nome paterno, ahimè, pensò di portarci la sua bambina. Venuto il giorno, mise alla sua Antonella il soprabitino nuovo e cappello di feltro che la faceva assomigliare proprio alle bambine dei signori. Lei, Gilda, invece, assomigliare a una signora non poteva, aveva abiti troppo scalcinati. Fece però qualcosa di meglio. Con una specie di cuffietta si arrangiò pressappoco come una nurse. E se proprio uno non stava a esaminarla col lanternino, la si poteva benissimo scambiare per una bambinaia di lusso, di quelle che hanno il diploma di Ginevra o Neuchâtel. Così andarono in tempo all'ingresso della Villa Reale, e qui la Gilda si fermò, guardandosi intorno come se fosse una nurse che aspettava la sua padrona. Intanto arrivavano le macchine dei signori e scaricavano i bambini dei signori che andavano a fare la caccia all'uovo. Arrivò anche la signora Zernatta con tutti i suoi quattro figlioli e la Gilda si trasse in disparte per non farsi vedere. Sarebbe stata per la Gilda fatica sprecata? Non era facile si verificasse quel momento di trambusto e confusione su cui lei faceva assegnamento per poter entrare gratis con la bambina. La caccia all'uovo cominciava alle 3. Alle 3:05 arrivò una macchina tipo presidenziale. Era la moglie di un ministro importante coi suoi due bambini, venuta apposta da Roma. Allora il presidente, i consiglieri e le patronesse della Croce Viola Internazionale si precipitarono incontro alla moglie del ministro per fare gli onori e ci fu perfino sovrabbondante la desiderata confusione. per cui la cameriera Ore Gilda, camuffata da nurse, entra nel giardino con la sua bimba e le andava facendo le ultime raccomandazioni perché non si lasciasse metter sotto dai bambini più grandi e più furbi di lei. Si vedevano sui prati, sparsi irregolarmente, mucchi di fieno grandi e piccoli a centinaia. Uno sarà stato almeno 3 metri. Chissà che cosa c'era sotto. Magari niente. Il segnale venne dato da uno squillo di tromba. Cadde la cordicella che segnava il limite per la partenza e i bambini si lanciarono alla caccia con urla indescrivibili. Ma la piccola Antonella i bambini dei signori mettevano soggezione. Correva di qua e di là senza sapersi decidere e intanto gli altri frugavano nelle viscere dei mucchi di fieno. Già alcuni correvano dalla mamma stringendo fra le braccia gigantesche uova di cioccolata o di cartone variopinto con dentro chissà quali sorprese. Finalmente anche Antonella però, affondando una manina nel fieno, incontrò una superficie liscia e compatta. A giudicare dalla curvatura doveva essere un uovo madornale. Pazza di felicità, si mise a gridare «L'ho trovato! L'ho trovato!» e cercava di abbrancare l'uovo. Ma un ragazzo piombò a capofitto come fanno quelli del rugby e immediatamente Antonella lo vide allontanarsi reggendo sulle braccia una specie di monumento e le faceva anche le boccacce per darle la baia. Come sono svelti i bambini, alle 3 era stato dato il via, alle 3:15 il bello e il buono era già stato tutto spazzato. E la bambina della Gilda, a mani vuote, si guardava intorno per cercare la mamma vestita da nurse. Certo sentiva una grande disperazione, ma a ogni costo piangere non voleva. Sarebbe stata una vergogna con tutti quei bambini che la potevano vedere. Ciascuno aveva ormai la sua preda, chi poco e chi molto. Soltanto lei, Antonella, niente di niente. C'era una bambina bionda, di 6-7 anni, che stentava da sola a portare via tutto il ben di Dio che aveva rastrellato. Antonella la guardava sbalordita. «Non hai trovato niente, tu?» le domandò la bambina bionda con garbo. «No, io niente. Se vuoi, prendi un uovo dei miei.» «Sì, quale?» «Uno dei piccoli.» «Questo?» «E vabbè, prendilo.» «Grazie, sai.» fece Antonella, già meravigliosamente consolata. «Come ti chiami?» «Ignazia», disse la biondina. In quel momento intervenne una signora alta, doveva essere la mamma di Ignazia. «Perché hai dato un uovo a questa bambina?» «Non gliel'ho dato, è lei che me l'ha preso», rispose prontissima Ignazia con la misteriosa perfidia dei bambini. «Non è vero!» gridò Antonella. «Me lo ha dato lei!» Era un bell'uovo di cartone lucido che si doveva aprire come una scatola. Forse c'era dentro un giocattolo, un servizio per bambola o un corredo per ricamo. Attratta dalla disputa, si avvicinò una dama della Croce Viola, tutta vestita di bianco. Avrà avuto una 50ina d'anni. «Cosa succede, belle bambine?» chiese sorridendo, ma non era un sorriso simpatico. «Non siete contente?» «Niente, niente», disse la mamma di Ignazia. «Questa marmocchia, che non so nemmeno chi sia, ha portato via un uovo alla mia bambina. Ma non importa, per me, lasciamoglielo pure. Su, Ignazia, andiamo». E si avviò con la bambina. Ma la patronessa non considerò chiuso l'incidente. «Le hai portato via un uovo?» domandò ad Antonella. «Io no, è lei che me l'ha dato». «Ah, così? Come ti chiami?»
5: «Antonella».
4: «Antonella come?»
5: «Antonella Soso».
4: «E tua mamma dov'è?»
2: In quel preciso momento Antonella si accorse che sua mamma era presente, immobile, a una distanza di 4 metri. Assisteva alla scena.
4: «È là», disse la bambina, e fece segno.
2: «Quella là?» chiese la dama.
5: «Sì».
4: «Ma non è la governante?»
2: La Gilda si fece allora avanti. «La mamma sono io». La dama la squadrò perplessa. «Scusi, signora, lei ha il biglietto? Le dispiacerebbe farmelo vedere?»
4: «Non ho biglietto», disse la Gilda, mettendosi al fianco di Antonella.
2: «L'ha perso?»
4: No, non l'ho mai avuto. Siete entrate di sfroso, allora? Allora la situazione cambia. Allora, bambina, quest'uovo non è tuo. Con fermezza le tolse dalle mani l'uovo. È indegno, disse. Favorite uscire. La bambina rimase là, impietrita, e sul faccino stava scavato un tale dolore che il cielo del mondo intero cominciò ad ottenebrarsi. Allora, mentre la patronessa se ne andava con l'uovo, la Gilda esplose. Le umiliazioni, i patimenti, le rabbie, i compressi desideri di anni e anni furono più forti. E si mise a urlare. Coprì la dama di parolacce orribili che cominciavano per P, per B, per T, per S e per altre lettere dell'alfabeto. C'era una quantità di gente, signore eleganti della migliore società, coi loro bimbi carichi di uova stupende. Qualcuna fuggì inorridita. Qualcuna si fermò a protestare. È una vergogna, è uno scandalo. Quei bambini che ascoltano, arrestatela! Fuori, fuori di qua, donnaccia, se non vuoi che ti denunci! Intimò la patronessa. Ma Antonella scoppiò in un pianto terribile che avrebbe fatto muovere anche le pietre. La Gilda era ormai fuori di sé. La vergogna e il dispiacere le davano un'energia immensa e irresistibile. Lei si vergogni portar via l'ovetto alla mia bambina che non ha mai niente. Sa cos'è lei? Una carogna! Arrivarono due agenti e afferrarono la Gilda per le mani. Fuori! Immediatamente fuori! Lei si divincolava. Lasciatemi, lasciatemi, figli di cani, che non siete altro! Le furono sopra, la guantarono da tutte le parti, la trascinarono all'uscita. Adesso vieni con noi in questura, in guardina ti passerà la voglia, così impari a insultare le forze dell'ordine. Stentavano a tenerla, benché fosse piccolina. No, no! Urlava. La mia bambina, lasciatemi, vigliacchi! La bambina le si era aggrappata alla gonna, veniva sballottata qua e là nel tumulto, tra i singhiozzi gli uscivano le frenetiche invocazioni. Saranno stati 10 fra uomini e donne contro di lei. È impazzita! La camicia di forza! Alla stanteria! Il furgone cellulare era in arrivo. Aprirono lo sportello, di peso la sollevarono da terra. La dama della croce viola afferrò energicamente per una mano la bambina. Adesso tu vieni con me. Gliela farò dare io una lezione alla tua mamma. Nessuno si ricordò che in certi casi l'ingiustizia patita può sprigionare una potenza spaventosa. Per l'ultima volta lasciatemi! Urlò la Gilda mentre tentavano di issarla sul furgone. Lasciatemi prima che vi ammazzi! «Basta, portatela via!» intimò la patronessa, impegnata a domare la bambina. «E allora crepa tu per prima, maledetta!» fece la Gilda, dibattendosi più che mai. «Oddio!» gemette la dama biancovestita e si afflosciò, esanime, a terra. «E adesso tu che mi tieni le mani, anche tu!» fece la cameriera. Ci fu un ingorgo di corpi. Poi dal furgone uno degli agenti rotolò giù senza vita. Un secondo subito dopo stramazzò, appena la Gilda gli ebbe detto una parolina. Si ritrassero con un oscuro terrore. La mamma si trovò sola e intorno una folla che non osava più. Prese per mano Antonella. Avanzò sicura. «Largo, largo! Ho da passare!» Fecero ala. Non avevano coraggio di toccarla. La seguirono però a una ventina di metri mentre si allontanava. Intanto, tra il fuggi-fuggi della gente, arrivavano camionette di rinforzi fra sirene di autoambulanze e di pompieri. Un vicequestore prese il comando delle operazioni. Si udì una voce: «Le pompe! I gas lacrimogeni!» La Gilda si volse fieramente. «Provatevi se avete il coraggio!» Era una mamma, offesa e umiliata, era una forza scatenata della natura. Un cerchio di agenti armati la chiuse. Mani in alto, disgraziata! E che echeggiò anche uno sparo di avvertimento. La mia bambina, volete ammazzare anche lei? La Gilda gridò. Lasciatemi passare! Avanzò imperterrita. Lei non li aveva neppure toccati, se agenti in un mazzo crollarono a terra. Così raggiunse la sua casa. Era un gran casamento fra i prati della periferia. La forza pubblica si schierò tutto intorno. Il questore avanzò con un megafono elettrico. A tutti gli inquilini della casa si concedevano 5 minuti per sgomberare e alla mamma scatenata si intimava di consegnare la bambina a scanso di guai. La Gilda si affacciò a una finestra dell'ultimo piano e gridò parole che non si capivano. Le schiere degli agenti di colpo arretrarono, come se una massa invisibile premesse contro di loro. «Cosa fate? Serrate le fila!» tuonarono gli ufficiali. Ma anche gli ufficiali retrocedettero incespicando. Nel casamento ormai non restava che la Gilda con la bambina. Probabilmente stava preparando la cena perché da un camino usciva un sottile filo di fumo. Intorno alla casa i reparti del 7° reggimento corazzato formavano un ampio anello mentre scendeva la sera. La Gilda si affacciò alla finestra e gridò qualche cosa. Un carro armato pesante cominciò a sobbalzare, poi si rovesciò di schianto. Un secondo, un terzo, un quarto, una forza misteriosa li sballottava qua e là come giocattoli di latta, finché restavano immobili nelle più strane positure, completamente sconquassati. Fu decretato lo stato d'assedio. Intervennero le forze dell'ONU. La zona circostante della città fu evacuata per ampio raggio. All'alba cominciò il bombardamento. Affacciate a un balcone, la Gilda e la bambina assistevano tranquille allo spettacolo. Non si sa come nessuna delle granate riusciva a raggiungere la casa. Esplodevano tutte a mezz'aria, 300-400 metri prima. Poi la Gilda rientrò perché Antonella, spaventata dal tuono delle esplosioni, si era messa a piangere. L'avrebbero presa con la fame e con la sete. La conduttura dell'acqua fu tagliata. Ma ogni mattina e ogni sera il camino emetteva il suo fiato di fumo, segno che la Gilda stava cucinando. I generalissimi decisero l'attacco all'ora X. All'ora X la terra, per chilometri intorno, tremò, le macchine da guerra avanzando concentriche.

0: Il paese era ormai spossato, i nervi della popolazione e delle forze armate non reggevano più. La Gilda gli offrì una tazza di caffè e poi disse: Voglio un uovo per la mia bambina. 10 camion si fermarono dinanzi alla casa. Ne furono scaricate uova di ogni dimensione, di fantastica bellezza, affinché la bambina potesse scegliere. Ce n'era perfino uno d'oro massiccio, tempestato di pietre preziose, del diametro di 35 centimetri. L'Antonella ne scelse uno piccolo, di cartone colorato, uguale a quello che la patronessa le aveva portato via.
1: Avete ascoltato il racconto. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lo squartatore di Lisbona, meglio conosciuto come O Estripador de Lisboa, è un serial killer che ha ucciso 3 prostitute a Lisbona in Portogallo. La sua attività criminale si colloca negli anni fra il 1992 e il 1993. Allo stato il caso, però, rimane ancora irrisolto. Tra il 1992 e il 1993 le strade della capitale portoghese dovevano essere molto pericolose. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries, O Estripador de Lisboa.

Ci troviamo davanti a un cold case. Siamo a Lisbona, più precisamente nell'anno 1992. Maria Valentina, detta Tina, fu la prima vittima. Venne trovata in una calda mattina del 31 luglio 1992, subito dietro un capannone in uno dei quartieri della città di Lisbona. La vittima era stata brutalmente strangolata, venne accoltellata più e più volte al petto e all'addome e gli organi interni erano stati rimossi. Mancavano infatti il cuore, parti del fegato e dell'intestino. Uno scenario sconvolgente e terrificante. Gli inquirenti si misero subito a indagare e a vagliare con diligenza ogni singola possibile pista che poteva portare all'identificazione del colpevole, ma sostanzialmente non venne fuori proprio nulla di concreto. Durante tutto l'anno 1992 alla polizia arrivarono una serie di lettere anonime e telefonate, tutte collegate direttamente all'assassinio di Tina, ma anche queste ulteriori indagini non portarono a nulla. Sì, me lo sono domandato anch'io, ci troviamo davanti a un killer emulatore di Jack the Ripper londinese? Perché no? È il 27 gennaio 1993. Viene trovata la seconda vittima, Maria Fernanda, di 24 anni. Il suo corpo viene trovato da alcuni operai casualmente in un grande capannone ad Entrecampus. Anche Maria Fernanda era stata strangolata. Le erano stati asportati gli stessi organi interni della prima vittima. La terza e ultima vittima fu Maria Joao, di 27 anni, che venne trovata il 15 marzo dell'anno 1993. Maria Joao venne trovata poco distante da dove fu ritrovato il corpo senza vita di Tina, a circa un centinaio di metri, non di più. Come le precedenti vittime era stata sventrata, ma stavolta le erano stati asportati quasi tutti gli organi interni. Tutte le vittime avevano determinate caratteristiche comuni, erano giovanissime, erano tutte donne, presunte tossicodipendenti e prostitute, e avevano tutte i capelli castani. Particolare era anche il fatto che tutte le vittime avessero come nome di battesimo Maria. Uguali anche le modalità di omicidio, vennero tutte sventrate con un oggetto affilato che però, a seguito delle indagini, si capì che non poteva essere un coltello. Il medico legale che si curò del primo cadavere, accorso sulla scena del primo delitto, disse di non avere mai visto tanta violenza sul corpo di una donna. La polizia disse che, esaminando le vittime, poteva affermare che era riuscita a stilare il profilo del killer, poteva essere un

0: solitario che non era assolutamente noto prima alle vittime, sicuramente un soggetto che non destava sospetto. I suoi crimini potevano essere definiti tecnicamente perfetti perché non c'era alcun modo di trovare un colpevole. Il medico legale, come abbiamo detto, era sconvolto dalla violenza, nonostante avesse effettuato in oltre 30 anni di carriera circa 4.000 autopsie. Durante le autopsie, il dottore dichiarò di aver compreso che le vittime venivano fatte svenire, con dei forti colpi al capo e al viso, di modo che le vittime potessero perdere i loro sensi. Poi il killer si dedicava agli organi interni, come il cuore ed i polmoni. Era molto attento a non lasciare alcun tipo di traccia sui volti delle vittime, non c'era nulla, erano completamente intatti. Belle nella loro morte, le tracce di sangue venivano pulite, eliminate. Sulla scena dei crimini non c'erano prove, non c'era traccia di sangue, non c'erano tracce biologiche, fra cui capelli, per esempio, impronte digitali. Si scoprì anche di più per quanto riguardava gli orari in cui il killer commetteva gli omicidi. Si poté ipotizzare che i delitti venissero commessi solamente di notte. In questo modo la polizia capì la totale assenza di testimoni oculari. Certo, la polizia aveva dei sospettati, ma nessuna prova era sufficiente per accusare formalmente uno di loro. La città era sempre più in preda al panico e si temeva che lo squartatore di Lisbona potesse ricominciare a colpire da un momento all'altro. Il caso venne temporaneamente accantonato nell'incapacità della polizia di trovare un sospettato. Ed in Portogallo si iniziò a temere una terribile scia di sangue come quella creata da Diogo Alves, il serial killer che nella prima metà dell'Ottocento aveva ucciso oltre 70 persone e le aveva gettate da un acquedotto. Fu condannato a morte e impiccato il 19 febbraio del 1841 insieme a uno dei suoi complici. Curiosità macabra? Servita. Testa e corpo furono separati, la testa è conservata in una fiaschetta per scopi scientifici. Gli omicidi dell'acquedotto sono rimasti irrisolti, tuttavia la giuria condannò ugualmente il killer. Il suo metodo era noto: derubava i passanti e poi li lanciava nell'acquedotto sia per presentare le morti come presunti suicidi che per evitare la successiva identificazione dei corpi. Alves è stato il penultimo reo ad essere morto per impiccagione in Portogallo. Tanto era la curiosità sul caso che gli scienziati si sentirono in obbligo di studiare dopo la sua impiccagione la sua testa e il suo cervello, per questo è conservato per scopi scientifici. Pare anche che sia diventata un'attrazione turistica perché è stata conservata nel Museo Nazionale di Arte Antica e considerato uno degli oggetti più importanti della collezione I 100 pezzi per il Museo della Medicina. Abbastanza macabro, no? Dopo oltre 170 anni dalla sua esecuzione, la sua testa, ancora oggi, spaventa ignari passanti che incrociano casualmente il suo sguardo, passando per Lisbona, esattamente come spaventava allora gli ignari passanti sull'acquedotto dei delitti. La storia di questo killer è particolarmente famosa. La sua vicenda addirittura è stata oggetto del primo film portoghese della storia nell'anno 1911. Ma torniamo a Lisbona negli anni 90, la città era in preda al panico. Si temeva che lo squartatore, così come improvvisamente si era fermato, potesse ricominciare a colpire da un momento all'altro. Sì, perché improvvisamente, senza alcuna motivazione, così come erano incominciati, i delitti cessarono. Il 30 novembre 2011 la polizia annunciò ufficialmente di avere riaperto le indagini sul cold case ed erano trascorsi ben 19 anni. Joel Guedes, poco più che ventenne, si candidò per entrare a far parte di un reality show portoghese chiamato Secret Story, sostanzialmente un grande fratello italiano. Nello show televisivo, infatti, i partecipanti rimangono rinchiusi per 10 settimane dentro una casa. Ogni partecipante ovviamente possiede dei segreti ed è compito degli altri scoprirli. Fu allora che, fra lo stupore di tutti, Joel rivelò pubblicamente di essere il figlio dello squartatore di Lisbona. Fu identificato all'istante il padre di Joel, che era il 46enne José Pedro Guedes. Questa notizia, annunciata pubblicamente in televisione, ovviamente fece cadere i sospetti della polizia giudiziaria su José Pedro. Si era finalmente arrivati a conoscere l'identità dell'uomo che aveva diffuso paura e terrore a Lisbona. José venne arrestato, nonostante non poteva essere processato per gli omicidi de Estripador, perché i relativi crimini, per il passare del tempo, purtroppo si erano prescritti nel lontano 2008. Successivi accertamenti dimostreranno che José non era lo squartatore di Lisbona. Infatti, nel 2013 venne definitivamente rilasciato ed il caso rimane tuttora irrisolto. Numerosi sono i pettegolezzi e le voci di corridoio che si sono rincorse nel tempo. Chi era il serial killer? La cosa che desta stupore è che o Estripador di Lisboa potrebbe aver ucciso anche altrove, addirittura fuori dal Portogallo, e casualità volle che José si fosse trasferito altrove per alcuni periodi. Altre ragazze, sempre ritenute prostitute, erano state uccise con le stesse modalità e gli omicidi erano molto simili. Il killer potrebbe effettivamente essere stato attivo in altri stati come i Paesi Bassi, il Belgio, la Danimarca, la Repubblica Ceca. E secondo alcuni, Estripador potrebbe essere stato attivo anche prima del 1992 negli Stati Uniti, precisamente a New Bedford nel 1988, dove era conosciuto e noto come The New Bedford Owl Killer. Nel 1996, Francisco Moita Flores ha scritto la sceneggiatura di una serie TV intitolata Policías, che raccontava di una squadra di polizia giudiziaria che indagava su dei crimini e decessi molto simili a quelli che erano stati attribuiti a Estripador. La sceneggiatura era molto realistica. L'unico elemento di finzione che venne aggiunto era, per il gran finale, la cattura del criminale. L'unica certezza che abbiamo oggi sul caso dello squartatore di Lisbona è che un serial killer efferato ha ucciso tre giovani ragazze. Però la sua identità è ancora avvolta nel mistero e l'enigma è ancora da sciogliere.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Il vero mistero del mondo è il visibile, non l'invisibile. Oscar Wilde.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Da Treccani. Oliviero Toscani. Lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza. Di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere. Un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli 80, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffittismo, organizzando happening alla presenza di Keith Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è stato soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondo schiena della modella Donna Jordan con indosso i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i ben pensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine anti-uomo e la mafia, o quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disubbidienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi in cui pochi hanno avuto il coraggio di parlare. Scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti, Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava, anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero, dissacrante, esuberante, esagerato, diverso da tutti, fino alla fine.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, se le piante non facessero ombra. Non si può toccare, ma i suoi effetti sull'ambiente sono tangibili, non solo d'estate, quando è più utile e apprezzata anche da noi. Di Marco Ferrari. Uno dei pochi che poteva fare a meno dell'ombra è stato Peter Pan, ma c'è voluta la fantasia di James Matthew Barry per costruire un personaggio privo ogni tanto di questa incorporea presenza. Che i corpi blocchino la luce e quindi creino una zona poco illuminata è infatti una nozione così connaturata che non è facile pensare a cosa potrebbe succedere se questo fenomeno non esistesse sul nostro pianeta. Eppure, immaginarlo potrebbe essere un esercizio interessante, proprio per rendersi conto di quanto sia importante l'ombra per gli ambienti, le specie viventi e noi stessi. Poiché i più grandi produttori di ombra sono gli alberi, la nostra simulazione potrebbe limitarsi a questi, fortunatamente, onnipresenti elementi degli ecosistemi terrestri. Il primo passo è capire come e in quali condizioni la luce potrebbe passare attraverso le foglie, i primi e più importanti schermi presenti sugli alberi. Possiamo pensare che, se l'efficienza della fotosintesi fosse estremamente elevata, sarebbe possibile per gli alberi intercettare solo una parte minima delle radiazioni luminose che arrivano dal sole, sfruttarle al massimo e lasciarle passare tutto il resto. Se i cloroplasti, cioè, fossero in grado di portare avanti il processo più importante della biosfera, con pochissimi fotoni, l'intera chioma degli alberi non bloccherebbe più la stragrande maggioranza delle radiazioni luminose. Le foglie sarebbero quindi trasparenti o quasi. E in questo caso la luce arriverebbe fino a terra, illuminando praticamente tutto il terreno sottostante, non producendo ombra. Qualche frammento di oscurità sarebbe provocato dai tronchi, ma gran parte del territorio sarebbe sottoposta ai costanti raggi del sole. Con quali conseguenze? Un ambiente continuamente colpito dai raggi solari potrebbe anche essere, agli occhi di un escursionista umano, un paesaggio piacevole perché assolato. Ma per le piante e gli animali che vivono sotto le chiome degli alberi potrebbe essere una specie di incubo. L'ombra infatti non è solo mancanza o poca presenza di luce, ma ha molte conseguenze. La prima è ovviamente l'abbassamento della temperatura ambientale e di conseguenza una minore evaporazione dal terreno e quindi un suolo più umido. Senza ombra, il sole costante, la mancanza di umidità e un terreno arido portano con sé ovviamente anche una composizione completamente differente dei vegetali, che sono alla base del funzionamento degli ecosistemi. Molte specie che i botanici definiscono sciafile, che cioè vivono in preferenza all'ombra di altre piante, non potrebbero neppure essersi evolute in queste condizioni. Parecchie felci, per esempio, non possono vivere in un ambiente arido. Hanno infatti bisogno, in un momento molto delicato della loro vita, come la riproduzione, di un velo d'acqua costante. Ma anche i muschi e le epatiche, gruppi di vegetali dalla struttura molto semplice e che necessitano di costante umidità, avrebbero molte difficoltà a sopravvivere in un ambiente così arido. In generale, è probabile che gli ecosistemi sarebbero semplificati e non troppo diversi dagli ambienti privi di alberi, come la savana o addirittura il deserto, e ci sarebbero erbe e cespugli propri di zone più assolate. Il paesaggio dei nostri boschi sarebbe diverso senza la presenza di molti fiori, come le asperule, le acetoselle, mughetti o campanule. Nei boschi ombrosi, infatti, i fiori sbocciano in primavera per sfruttare i momenti in cui la luce radente li colpisce e possono essere visti da lontano dagli insetti. In un bosco senza ombra, invece, le fioriture non avrebbero più necessità di essere così precoci. Con la luce sempre presente che enfatizza i colori dei fiori, potrebbero avvenire tutto l'anno. A proposito dei colori, sarebbero diversi, perché l'ombra, bloccando di preferenza alcune lunghezze d'onda della luce, influisce anche su di essi. Quindi non ci sarebbero solo fiori bianchi, che sono tipici del sottobosco, ma un profluvio di tinte diverse. Dominanti sarebbero di conseguenza le specie eliofile, cioè amanti di un'illuminazione forte e costante. Per esempio, una faggeta che d'estate ha un sottobosco buio e quasi privo di vegetazione sarebbe un ecosistema totalmente diverso. Un sottobosco più secco ha anche altre ripercussioni. È più facilmente infiammabile. Un ambiente privo di ombra diventa di conseguenza più sottoposto a incendi. E con la crisi climatica in atto e in futuro, questa infiammabilità sarebbe ancora maggiore. In generale, comunque, la biodiversità sarebbe inferiore rispetto a un mondo ombroso, Ci sarebbe infatti un'uniformità della vegetazione tra le zone boscose e le altre prive di vegetazione arborea. Ma non è solo l'umidità che varia in un sottobosco costantemente colpito dai raggi. Cambiano anche la temperatura e soprattutto i suoi estremi. Lo stress termico dovuto ai raggi solari del mattino e soprattutto la mancanza di scudo da parte delle foglie la sera causerebbero giornate molto calde e notti molto fredde anche in ambienti temperati. La perdita di umidità nelle giornate assolate e l'abbassamento di temperatura durante la notte sarebbero fenomeni molto rapidi. I raggi UV ad alta intensità, che nel sottobosco protetto dalle foglie non arrivano quasi per niente, avrebbero conseguenze anche pericolose. Gli ultravioletti provocano modifiche nel materiale genetico dei tessuti e delle cellule, e nelle specie non evolute, per essere protetti da esse, potrebbero rivelarsi letali. Effetti molto più difficili da identificare si potrebbero verificare nel sottosuolo. Pochi centimetri sotto la superficie, nei boschi e nelle savane, si estende una rete infinita di sottilissimi filamenti fungini, le ife, che funzionano da veri e propri collettori di alimenti e, secondo alcuni, da connessioni tra tutti i funghi di un ecosistema. È attraverso le ife che i funghi si espandono e si nutrono, degradando i materiali morti presenti nell'ambiente. Quelli che conosciamo come funghi sono solo i corpi fruttiferi che spuntano per la riproduzione. Le ife preferiscono vivere in ambienti umidi e l'aridità originata dal continuo martellare dei raggi solari ne fa un ambiente poco adatto ai funghi e ad altri degradatori come i batteri. In un ambiente senza ombra, quindi, le sostanze organiche, rami, fogli, resti di animali e altro, potrebbero accumularsi in fretta. I funghi non sono solo agenti di degradazione, ma nelle foreste vivono spessissimo in simbiosi con le piante. Scambiano con i singoli alberi materiale nutritivo e acqua, avendo in cambio zuccheri e altre molecole complesse. La mancanza di ombra produrrebbe un grave stress a questi complessi sotterranei piante e funghi che si chiamano micorrize, senza le quali sicuramente i grossi alberi avrebbero numerosi problemi di crescita. Insomma, un ambiente più semplice, meno ricco di specie vegetali e quindi meno rigoglioso, sarebbe anche più povero di animali, compresi quelli che più conosciamo. Per moltissimi di loro, anche quelli più adatti all'ambiente caldo, il fresco e l'ombra sono una vera necessità. E anche le specie delle foreste temperate in alcune stagioni cercano il fresco del bosco. Non essendoci più questo ambiente, probabilmente diminuirebbero anche gli erbivori e i carnivori loro predatori. E quelli che ci sono non potrebbero più approfittare delle ombre per nascondersi. Molti predatori, all'agguato, come la maggior parte dei felini, sarebbero sempre in piena luce. E altrettanto potrebbe accadere agli animali che cercano di sfuggire ai predatori grazie al mimetismo. Difficile sbarcare il lunario in queste condizioni. Un ambiente più povero di specie porta ovviamente con sé una rete alimentare più semplificata, che, come dicono gli ecologi, è anche più fragile. Ovviamente anche gli ambienti urbani sarebbero colpiti dalla mancanza di ombra. Nelle strade e nei grandi viali l'effetto fisico dell'ombra è spettacolare perché abbassa drasticamente la temperatura delle strade. Secondo l'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti, gli alberi e la vegetazione abbassano la temperatura, Le superfici ombreggiate, per esempio, possono essere di 11-25 gradi più fredde rispetto alle temperature massime dei materiali non ombreggiati. Senza l'ombra, le isole di calore presenti in città sarebbero oltremodo amplificate. E andando a scavare nelle attività umane, si capisce come l'importanza della copertura vegetale sia molto maggiore di quanto si possa pensare. Una ricerca condotta a Pechino ha scoperto che, negli ambienti urbani, l'assorbimento di anidride carbonica è molto superiore se una zona è protetta da alberi e popolata anche da cespugli e ovviamente erbe. Ma in una zona assolata è probabile che ci siano meno piante che in una zona ombrosa. Un ultimo effetto della mancanza dell'ombra colpisce un ambito assolutamente inatteso. La qualità della bevanda più utilizzata al mondo, il caffè, può essere coltivato all'ombra della foresta tropicale oppure nei terreni dopo che la foresta è stata abbattuta. Ebbene, le piante cresciute al sole fanno semi più abbondanti, ma la loro qualità è decisamente inferiore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, Amico Sole. Abbronzarsi abbassa la pressione, rafforza le ossa e aiuta il sistema immunitario. Non solo, ci mette di buon umore, stimolando la produzione degli ormoni della felicità. In più, ci protegge dalla miopia. Attenzione però, le radiazioni solari possono anche avere effetti negativi sul nostro organismo. Per questo l'esposizione non deve essere eccessiva e sempre protetta. Di Barbara Merlo. Con un soleggiamento che raggiunge in media 1900 ore annuali nelle regioni del nord e 2500 nelle aree più calde del sud, l'Italia è davvero il paese del sole. Un vantaggio sotto molti aspetti, primo dei quali la salute. Il sole fa bene non solo alle ossa e all'umore, come dimostrato ormai da numerosissimi studi, ma anche al sistema cardiocircolatorio e a quello immunitario. L'esposizione al sole, anche breve, riduce la pressione sanguigna, secondo recenti studi. Una ricerca condotta nelle università di Southampton, Inghilterra, e di Edimburgo, Scozia, ha fornito una possibile spiegazione. I raggi ultravioletti del sole avrebbero la capacità di agire sui nitriti e sui nitrati contenuti nella pelle, trasformandoli in ossido nitrico, un potente vasodilatatore il cui incremento nel sangue contribuisce ad abbassare la pressione. Si stima che con l'esposizione ai raggi solari la pressione sanguigna possa diminuire anche di 10-20 mm di mercurio, che è un dato molto significativo dal punto di vista della riduzione del rischio cardiovascolare, commenta Antonio Costanzo, responsabile di dermatologia all'Istituto Clinico Humanitas e professore ordinario di dermatologia all'Humanitas University di Milano. Il metabolismo del calcio nelle ossa e la corretta mineralizzazione dello scheletro avvengono con l'aiuto della vitamina D, quella contenuta negli alimenti, latticini, tuorlo d'uovo, pesce azzurro, ma soprattutto olio di fegato di merluzzo assunto come integratore, è però scarsa. Mentre, secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità, il 90% circa del fabbisogno di questa vitamina si ottiene grazie all'esposizione al sole. I raggi ultravioletti di tipo B, UVB, trasformano infatti una parte del colesterolo della nostra pelle in precursori della vitamina D, che poi il fegato e i reni convertono in una forma attiva. Ma se ci esponiamo al sole protetti dalla crema solare, raccomandata per prevenire i tumori della pelle, riusciamo a sintetizzare sufficiente vitamina D? Sì, risponde Costanzo. perché in realtà applichiamo sul corpo circa la metà della crema solare necessaria a garantire il livello di protezione indicato sulle confezioni dei prodotti solari. Un livello che sulla base dei test di laboratorio potremmo raggiungere solo se ci ricoprissimo di uno strato visibile di crema. Quasi nessuno lo fa. Basta pertanto un'esposizione al sole di pochi minuti al giorno, anche con la crema protettiva nelle modalità con cui mediamente la si applica, per assorbire la quantità di radiazioni solari sufficiente a coprire il fabbisogno di vitamina D. Eppure, 120 milioni di europei e statunitensi soffrono di carenza di vitamina D. Molto spesso è un problema di dosaggio errato nel sangue, sottolinea l'esperto. In provetta, infatti, dove è contenuto il campione di sangue da analizzare, la vitamina D si degrada velocemente e se il campione non è analizzato in tempi brevissimi e costanti, i livelli di vitamina risultano più bassi di quelli attesi, inducendo spesso i medici in valutazioni errate. Il sole favorisce la produzione di endorfine, ormoni del benessere con proprietà analgesiche ed eccitanti. I raggi del sole danneggiano il DNA della pelle, continua Costanzo. Se l'esposizione non è eccessiva, cioè non condotta nelle ore di soleggiamento più intenso, in estate tra le 11 e le 16, e senza un'adeguata protezione solare, questi danni sono lievi e riparabili, ma sufficiente a innescare la produzione di una sostanza chiamata pro-opiomelanocortina, che a sua volta induce la produzione di ormoni come l'ACTH, da cui deriva il cortisone, le endorfine e l'ormone MSH responsabile dell'abbronzatura. Pertanto l'abbronzatura non è solo una naturale protezione delle cellule della pelle esposte al sole, ma è anche legata a benefici sul cervello grazie alle endorfine. Il benessere psicologico che ci regala il sole è dovuto anche al fatto che, esponendoci alla sua luce, in particolare grazie alla produzione di vitamina D, aumentiamo nel nostro cervello la disponibilità dei neurotrasmettitori serotonina e dopamina. La serotonina è considerata la sostanza del buon umore, mentre la dopamina, che regala una generale sensazione di benessere, agisce anche positivamente sul ritmo sonno-veglia, dice Beatrice Casoni, psichiatra e direttore sanitario di Neurocare a Bologna. Esporsi almeno mezz'ora al giorno alla luce del sole contribuisce infatti a migliorare i disturbi del sonno e di conseguenza le prestazioni cognitive. Bassi livelli di vitamina D sono anche correlati a un maggior rischio di depressione. Nei paesi del nord, per esempio, dove è più scarso il soleggiamento, gli stati depressivi sono più diffusi, come emerge da dati statistici. Prendere il sole, purché senza eccessi, ci rende più resistenti alle malattie e può aiutarci anche a prevenire alcuni tipi di tumori. I raggi ultravioletti inducono la migrazione verso i linfonodi delle cellule che presentano gli antigeni, cioè di cellule capaci di stimolare il sistema immunitario e istruirlo a rispondere alle infezioni, all'attacco di sostanze mutagene e cancerogene, spiega Costanzo. Entra poi ancora in gioco la vitamina D. Questa vitamina induce la produzione di piccole proteine, peptidi, di elevato potere antibatterico, che aiutano a riequilibrare il microbiota intestinale e a potenziare le difese immunitarie, conclude lo scienziato.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista GQ Italia. 2024, anno bisestile. Calcolo e cosa significa nascere in un anno bisestile. Ogni 4 anni il mese di febbraio ha un giorno in più e il 2024 è bisestile. Ecco perché si chiama così, le ragioni della sua esistenza e il motivo per cui si crede porti sventura. Di Francesco Menichella. Il 2024 è un anno bisestile e la sua particolarità è di durare 366 giorni, anziché 365, perché nel calendario si aggiunge un giorno in più al mese di febbraio, che ogni 4 anni dura 29 giorni. L'anno civile si adegua a quello solare, il tempo impiegato dalla Terra a compiere una rotazione intorno al Sole per tornare perfettamente sulla linea dell'equinozio, che l'astronomia ha calcolato avere una durata pari a 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. Il calendario gregoriano, introdotto da Papa Gregorio XIII il 4 ottobre 1582, dura invece 365 giorni, e questo disavanzo viene sistemato grazie all'anno bisestile, che con l'aggiunta di un giorno in più a febbraio incorpora e integra le circa 6 ore lasciate indietro negli anni precedenti. Così ogni 4 anni cade un anno che conta un giorno in più, e per sapere se è bisestile basta controllare se le ultime due cifre formano un numero divisibile per 4. Il 2016, ad esempio, è stato un anno bisestile, poiché 16 è un numero divisibile per 4. Così come lo è stato il 2020 e lo sarà in questo decennio il 2028. Il significato della parola bisestile non aiuta a capire quanto è stato appena spiegato, perché deriva dal latino bisesto, due volte sesto, secondo la consuetudine del calendario romano in cui si aggiungeva il 366esimo giorno dopo il 24 febbraio. Gli antichi romani contavano i giorni prendendo a riferimento festività particolari come le calende, il primo giorno del mese, o le idi, tredicesimo e quindicesimo giorno, mentre il 24 febbraio in latino era denominato sexto die ante calendas martias, il settimo giorno prima delle calende di marzo. Il giorno aggiuntivo, inserito una volta ogni 4 anni dopo il 24 febbraio, era denominato bis sexto die, ovvero il sesto giorno prima delle calende di marzo, e proprio da qui deriva il nome di anno bisestile. Una volta capita la derivazione etimologica e la funzione dell'anno bisestile, resta da chiedersi il motivo per cui questa ricorrenza tanto utile per far quadrare il tempo sia associata all'idea di una sorte avversa, foriera di tragedie e sventure. Il motto più celebre, in tal senso, è senz'altro quello in auge fin dai tempi dell'antica Roma. Anno bisesto, anno funesto. Ce ne sono tuttavia molti altri. Anno bisesto che passi presto. Anno bisesto tutte le cose van di traverso. Anno che bisesta non si sposta e non si innesta. E, se l'anno è bisestile, riempi il sacco e il barile. Espressioni legate ai ritmi di lavoro contadini che in alcuni casi servivano per indurre a mettere a riposo campi già esauriti che avevano bisogno della necessaria rotazione per tornare a essere produttivi. La credenza popolare

0: aree che avevano la funzione di ricordare la conclusione di un ciclo cosmico, due simboli della morte e della fine. Si tratta di un credo scaramantico che in altre parti del mondo non ha nessun peso. Nella cultura anglosassone vale addirittura il contrario, visto che l'anno bisestile viene considerato un anno fortunato. In Irlanda esiste una leggenda secondo la quale le donne che desideravano sposarsi potevano chiedere la mano del proprio innamorato il 29 febbraio, nel giorno di Santa Brigida. La storia narra che nel primo secolo la santa si lamentò con San Patrizio perché le donne dovevano aspettare troppo tempo prima che l'amato si decidesse a fare la fatidica proposta e così ottenne che potessero farsi avanti il 29 febbraio, una volta ogni 4 anni. Un'attesa simile ce l'hanno tutti coloro che sono nati il 29 febbraio, costretti a festeggiare il loro effettivo giorno di nascita una volta ogni 4 anni, mentre per gli altri la data del proprio compleanno diventa il 1° marzo nel passaggio tra il giorno 28 e l'inizio del nuovo mese. Si tratta di una particolarità su cui al massimo vale la pena di scherzare, che non ha nessun tipo di influenza negativa o positiva.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. L'ultimo volo. Nel 1937 Amelia Earhart, la più celebre pioniera dell'aviazione, scomparve nel Pacifico mentre tentava il giro del mondo. Ma cos'è successo? È ancora un mistero. Di Luigi Grassia. A scorrere le cronache, i nomi e le azioni delle donne nell'epoca eroica del volo spuntano ovunque. E questo testimonia la loro passione, ma anche la simpatia con cui furono accolte all'inizio dal mondo maschile dell'aviazione. Eppure, molto presto il contributo delle pioniere è stato oscurato e le loro nipoti hanno dovuto partire da zero per riconquistarsi il diritto di pilotare aerei civili e militari. Fra tutte, si è guadagnata un posto speciale l'americana Amelia Earhart, per una combinazione vincente di successi aviatori, fascino personale e, purtroppo, morte precoce e misteriosa. Perché morire giovani, si sa, cristallizza il mito di una persona nel momento del suo massimo fulgore e il mistero fa sì che se ne torni a parlare in eterno. La sorte di Amelia Earhart, la donna che per prima trasvolò l'Atlantico e poi scomparve nel Pacifico, è tuttora un cold case, nonostante una controversia perizia medica del 2018 su ossa che poi sono scomparse. Secondo Gregory Alegi, docente di storia dell'aeronautica all'Accademia Militare, il destino di Amelia Earhart è un misterioso long seller sul quale non mancano le rivelazioni più o meno frequenti. E non c'è una soluzione ufficiale. Abbondano infatti le teorie più varie, incluse quelle secondo cui Amelia si è salvata su qualche isoletta, magari per finire prigioniera dei giapponesi. E il ritrovamento di alcune ossa non ha aiutato più di tanto. A dimostrazione di quante donne operassero agli albori dell'aviazione c'è il fatto che a insegnare a volare ad Amelia Earhart nel 1920, cioè pochi anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, fu proprio una donna, un'istruttrice professionale di nome Netta Stuck, che di Amelia disse in seguito «Non mi ha dato molto da fare, si alzava da terra e volava, tutto qui». Un talento naturale. Casomai se Amelia aveva un difetto come pilota era di essere fin troppo sicura di sé. Era famosa per la sua guida disinvolta e i suoi atterraggi al limite dell'incidente, racconta la sua biografa Cristina De Stefano. Le piaceva fare lo slalom con l'aereo fra gli alberi, passare bassa sotto i fili del telefono e usava la radio quasi solo per ascoltare la musica. Spesso trascurava di comunicare la sua posizione e questo, in epoca pre-radar, ebbe forse un peso nella scomparsa in mezzo al Pacifico. Per quanto dotate, le donne degli anni 20 e 30 urtavano contro un tetto di cristallo quando desideravano volare, perché non erano ammesse all'addestramento militare che forniva agli uomini l'accesso diretto agli aerei più aggiornati. Alle ragazze toccava pagarsi da sé la pratica su piccoli velivoli degli aeroclub. Così Amelia si arrangiò a fare soldi iniziando 1000 mestieri, segreto.

0: segretaria, fotografa, assistente sociale. Ma quando si spinse fino a lavorare come camionista, sua madre intervenne con decisione e investì un'eredità nell'acquisto di un piccolo aereo. Fu la svolta. Amelia lo dipinse di giallo canarino e cominciò a guadagnarsi da vivere con spericolate esibizioni di volo, a quell'epoca molto popolari. La Erhardt era bella oltre che brava e questi due elementi ne fecero la beniamina di stampa e cinegiornali. Risultato? Nel 1928 un pilota che stava organizzando una trasvolata dell'Atlantico sulla rotta di Charles Lindbergh, che aveva compiuto l'impresa un anno prima, le propose di aggregarsi alla spedizione. Amelia partecipò, ebbe successo, fu ancora più osannata, ma poi volle riaffrontare da sola l'Atlantico nel 1932. Ci riuscì e quella fu la sua apoteosi, ma lei non si fermò. Andò a caccia di nuove imprese e nuovi record aviatori e ne collezionò parecchi. Incontrò un solo insuccesso, ma fatale. Nel 1937 Amelia intraprese un giro del mondo di 47.000 chilometri. Ne aveva percorsi 35.000 e mancavano solo gli ultimi sbalzi attraverso il Pacifico quando avvenne la tragedia. Il 2 luglio decollò da Lai, in Nuova Guinea, diretta a un atollo chiamato Howland, dove non arrivò mai. In prossimità dell'ora prevista di atterraggio, Amelia comunicò di essere a corto di carburante e di non riuscire a vedere la nave militare che avrebbe dovuto servirle da riferimento. Le comunicazioni successive furono frammentarie, ma diedero l'idea che fosse fuori rotta. Sull'aereo non era sola, aveva un navigatore, però né lui né lei avevano dimestichezza con una nuova apparecchiatura di rilevamento montata sul velivolo. Ci furono difficoltà di taratura prima del decollo e pare che un'antenna fosse stata accorciata per un problema tecnico. Oggi questo suona come improvvisazione e incoscienza, ma per l'epoca era un modo di fare ordinario, ci si arrangiava. Nelle imprese estreme gli aerei subivano frequenti guasti in volo o addirittura perdevano pezzi, ma si proseguiva lo stesso. Durante le ricerche, dopo la scomparsa della Erhardt nel Pacifico, si scoprì addirittura che le mappe di quella zona erano sbagliate. Un'isola aveva forma diversa rispetto a quanto disegnato e questo avrebbe ingannato chi l'avesse cercata dall'alto come riferimento. Soprattutto all'epoca non esistevano i radar. Quando Amelia smise di trasmettere alla radio, sparì dal mondo. Qualche crepitio radio fu percepito nei giorni successivi, accendendo la speranza che l'aviatrice e il suo navigatore avessero compiuto un atterraggio di fortuna su qualche atollo. Ma un'enorme campagna di ricerca con 9 navi e 66 aerei non diede esito. Addio, Amelia. Eppure il sipario non calò. Da 85 anni si cerca di dipanare il mistero. L'attenzione si concentrò sull'atollo disabitato di Gardner, oggi Nikumaroro, nello stato di Kiribati. Qui furono trovate nel 1940 alcune ossa attribuite poi a un uomo. Nel 2018 una nuova perizia le attribuì a una donna della corporatura di Amelia, ma la controperizia fu possibile solo su carta perché le ossa nel frattempo erano scomparse e diversi medici legali contestarono la validità delle conclusioni. Il ritrovamento di un altro osso nel 2010 non servì nemmeno a stabilire se si trattasse di un reperto umano o di tartaruga. Ma l'aereo che fine avrà fatto? Quello avrebbe dovuto lasciarsi dietro un grosso relitto, a meno che non sia scomparso negli abissi, ovviamente. Ogni tanto in quella zona del Pacifico si trovano una carlinga o un'ala, ma nulla è mai stato collegato in modo definitivo con Amelia Earhart. Sono fiorite quindi le teorie complottistiche. C'è chi dice che lei sia andata fuori rotta di proposito, nell'ambito di una missione americana di spionaggio, per sorvolare e fotografare basi militari giapponesi che effettivamente esistevano. Dagli archivi di Washington non è mai emersa alcuna conferma. Certo, se Amelia non fosse stata una spia, potrebbe essere stata ritenuta tale dai giapponesi. Se fosse caduta nelle loro mani dopo averla interrogata o forse torturata, si saranno forse resi conto che lasciarla andare sarebbe stato imbarazzante, a maggior ragione se innocente. Sulla sua eventuale prigionia e uccisione per mano giapponese ci sono presunte testimonianze oculari, ma nessuna prova. Resta da segnalare un presagio di morte della stessa Amelia poco prima del viaggio fatale. «Quando me ne andrò», disse, «vorrei che fosse sul mio aereo, e in fretta». E ancora, Ho sempre avuto una sola ossessione, un piccolo e molto femminile orrore di diventare vecchia. Quindi non mi sentirò del tutto defraudata se non torno. A 40 anni era ancora forte e bella, ma sentiva vicino il viale del tramonto. Chissà che un senso inconscio di fine non l'abbia portata a commettere, come insegna la psicoanalisi, qualche inconsapevole errore. Ipotesi indimostrata e indimostrabile, come tutte le altre.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In occasione delle celebrazioni in onore di Sant'Antonio da Padova, va ora in onda Antonio, il santo di Padova e del mondo.

Sant'Antonio da Padova, uno dei santi più amati e venerati nel mondo, nacque a Lisbona il 15 agosto 1195 con il nome di Fernando Martins de Buioes, da una famiglia portoghese benestante e aristocratica. Fu un religioso e presbitero portoghese appartenente all'ordine francescano. Proclamato santo da Papa Gregorio IX nel 1232 e dichiarato dottore della Chiesa nel 1946. Da principio monaco agostiniano a Coimbra e dal 1220 frate francescano, nel settembre dello stesso anno, volendo sottolineare maggiormente il netto mutamento di vita, decise di cambiare il suo nome di battesimo da Fernando in Antonio, in onore del santo monaco orientale a cui era dedicato il romitorio di Olivai de Coimbra, dove vivevano i primi francescani portoghesi che Fernando aveva da poco tempo conosciuto. Nel corso della sua opera viaggiò molto, dal Portogallo all'Italia alla Francia. Nel 1221 si recò al capitolo generale di Assisi, dove vide e ascoltò di persona San Francesco d'Assisi. Terminato il capitolo, Antonio fu inviato a Monte Paolo di Dovadola, nei pressi di Forlì, come predicatore, in virtù della sua grande umiltà, ma anche della sua grande cultura, dimostrata soprattutto nelle sue prediche. Scendendo da Monte Paolo, cominciò il suo nuovo incarico predicando nei villaggi e nelle città della Romagna, allora funestata da continue guerriglie civili. Successivamente, Antonio fu incaricato dell'insegnamento della teologia e nel 1224 fu inviato dallo stesso San Francesco a contrastare in Francia la diffusione del movimento eretico dei Catari. Fu poi trasferito a Bologna e quindi a Padova, dove morì all'età di 36 anni. Rapidamente canonizzato, in meno di un anno, il suo culto è fra i più diffusi del cattolicesimo.

Nel 1256 Sant'Antonio viene proclamato patrono di Padova, città in cui nel 1231 viene costruita la celebre basilica. Quando Antonio arrivò a Padova aveva 32 anni e qui visse gli ultimi 4 anni della sua vita. Sant'Antonio, più di ogni altro, ha legato a doppio filo il proprio nome alla città di Padova, nota proprio come Città del Santo. Il legame fra il santo francescano portoghese è indissolubile. Per i padovani è semplicemente il santo. Durante gli anni vissuti in questa città, accompagnato dal suo fedele discepolo Luca Belludi, a cui è stata intitolata la via di accesso alla Basilica del Prato della Valle e la cappella omonima all'interno della stessa basilica, viaggiò fino a Trieste, poi in Istria e Dalmazia, in molte città del Friuli e del Veneto, per poi arrivare fino in Emilia, Lombardia e Liguria. In questi anni predicò in favore dei poveri e per le vittime dell'usura che causava tra il popolo povertà, sofferenza e disperazione. Fu paladino della giustizia e strenuo difensore della gente comune. Anche per questo è tanto amato e tutt'oggi la devozione popolare per lui è diffusa in tutto il mondo. A Padova, chi non riusciva a pagare gli interessi veniva condannato come debitore al carcere a vita. Dal tribunale del Salone di Palazzo della Ragione i debitori passavano direttamente al carcere delle debite, palazzo allora collegato tramite un passaggio pensile, oppure subivano la tortura al volto della corda, la galleria che collega Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta a Padova. Qui i rei venivano legati e appesi a degli anelli di ferro a diversi metri di altezza e lasciati penzolare fino a fargli slogare spalle e braccia. Antonio lottò con coraggio e fermezza per liberare Padova da questa crudele pratica e il 15 marzo 1231, grazie alla sua lotta, il podestà Stefano Badoer stabilì che il debitore senza colpa non dovesse più essere imprigionato o esiliato, ma che dovesse cedere i propri beni in contropartita. Il rito prevedeva che il reo dovesse recitare la formula «Cedo bonis», girando attorno alla pietra del vituperio visibile nel salone di Palazzo della Ragione e indossando solo una sottoveste. Da qui pare abbia avuto origine il detto «restare in braghe di tela». I lunghi viaggi, una salute non proprio ferrea, la quaresima e la stanchezza per le predicazioni ne fiaccarono il fisico, rendendogli difficile anche solo camminare. Poco prima della morte, nel giugno 1231, soggiornò a Campo San Piero, comune a circa 25 km a nord di Padova, nella dimora dell'amico Conte Tiso, per riposarsi e rimettersi in forze. Qui vedrà il bambino Gesù. Il testimone dell'apparizione fu l'ignaro conte di Campo San Piero. Un giorno, rientrando da caccia, sorprese Antonio in sacra conversazione con un bimbo apparentemente in carne ed ossa. Quando Antonio si accorse di essere osservato, il bimbo scomparve ed egli fu colto da un profondo turbamento, tanto che fece promettere al conte di non rivelare a nessuno la cosa. Per accontentarlo, il signore di Campo San Piero fece costruire per Antonio una celletta su un noce in cui il frate poteva vivere in assoluto isolamento. In questi luoghi esistono oggi gli altrettanti santuari antoniani di Campo San Piero, il santuario del Noce e il santuario della Visione. Il 13 giugno 1233 Antonio si sentì male e, compreso che non gli restava molto da vivere, chiese di essere riportato a Padova. Fu trasportato su un carro agricolo trainato da buoi lungo quella che oggi è Via del Santo. Giunto a Padova, al convento del quartiere Arcella,
appare fondato dallo stesso San Francesco nel 1220 e dove c'è il santuario di Sant'Antonio, il corteo che lo accompagnava si fermò, pensando fosse meglio evitare i tumulti della città. In quel luogo, all'età di 36 anni, Antonio morì, sussurrando le parole «Vedo il mio Signore».

0: Antonio da Padova fu canonizzato da Papa Gregorio IX in tempi molto rapidi, l'anno successivo alla sua morte e a furor di popolo. Fin dal giorno dei funerali, continue folle di fedeli si recavano a rendere omaggio alla sua tomba, pellegrinaggio che continua ancora oggi. Sono circa 3 milioni le visite annuali di pellegrini provenienti da tutto il mondo, che fanno di Padova una delle più importanti destinazioni di turismo religioso. L'ultimo viaggio di Sant'Antonio viene rievocato a Padova il 13 giugno di ogni anno dai pellegrini, che partecipano al cosiddetto Cammino di Sant'Antonio e alla rievocazione storica del transito, la quale conta oltre 150 figuranti in costume, a rappresentare il corteo di Antonio Morente sul carro trainato dai buoi. In attesa della processione del 13 giugno, giorno della festa di Sant'Antonio, Padova celebra il suo santo durante tutto il mese, in un calendario di eventi ed iniziative noto sotto il nome di Giugno Antoniano. Un culto, quello del santo, tra i più sentiti da tutto il mondo cattolico.
1: Papa Pio XI amava esclamare: «Il mondo è pieno dei miracoli che si ottengono per intercessione di Sant'Antonio». E anche per la tradizionale distribuzione del cosiddetto pane di Sant'Antonio, tutto ebbe inizio proprio con un miracolo, che vide protagonista un bambino, il piccolo Tommasino, un fanciullo di 20 mesi che visse a Padova nel tempo in cui si stava costruendo la basilica dedicata al santo. Raccontano questo episodio le vive parole della leggenda cosiddetta Rigaldina, scritta verso la fine del secolo XIII dal minorita Jean de Rigaud, che narra le vicende legate al santo di Padova.
2: Un bimbo di 20 mesi, di nome Tommasino, i cui genitori avevano l'abitazione vicino alla chiesa del Beato Antonio, in Padova, fu lasciato incautamente da sua madre accanto ad un recipiente pieno d'acqua. Si mise a fare nell'acqua giochi infantili e forse, vedendoci riflessa la sua immagine e volendo inseguirla, precipitò nel recipiente testa all'ingiù e piedi in alto. Siccome era piccino e non poteva sbrogliarsi, ben presto vi rimase affogato. Trascorso breve tempo, la madre ebbe sbrigate le sue faccende e, vedendo da lontano i piedi del bimbo emergere da quel recipiente, si precipitò, urlando forte con voce di pianto, e trasse fuori il piccino. Lo trovò tutto rigido e freddo, perché era morto annegato. A tale spettacolo, gemendo di angoscia, mise sossopra tutto il vicinato con i suoi lamenti ad alta voce. Molte persone accorsero sul posto e tra queste alcuni frati minori insieme con operai che a quel tempo lavoravano a certe riparazioni nella chiesa del Beato Antonio. Quando ebbero veduto che il bambino era sicuramente morto, partecipando alla sofferenza e alle lacrime della madre, essi si ritirarono come feriti dalla spada del dispiacere. La madre, tuttavia, sebbene l'angoscia le straziasse il cuore, prese a riflettere sugli stupendi miracoli del Beato Antonio e ne invocò l'aiuto onde facesse rivivere il figlio morto. Aggiunse anche un voto, che darebbe ai poveri la quantità di grano corrispondente al peso del bimbo, se il Beato Antonio lo avesse risuscitato. Dal tramonto fino alla mezzanotte il piccolo giacque, morto. La madre, continuando senza sosta ad invocare il soccorso del Beato Antonio e replicando assiduamente il voto, allorché, cosa mirabile a dirsi, il bimbo morto riebbe vita e piena salute.

0: Da questo episodio prende vita il Pondus Pueri, una preghiera con la quale i genitori, in cambio di protezione per i propri figli, promettevano a Sant'Antonio tanto pane quanto fosse il loro peso. Ogni 13 giugno, pertanto, sia nel santuario di Padova, sia in ogni chiesa che reca il nome del santo portoghese, viene distribuito il famoso pane di Sant'Antonio. Sant'Antonio è noto anche come il santo degli oggetti perduti. Sant'Antonio, infatti, fa ritrovare le cose. Una filastrocca preghiera recita infatti: Sant'Antonio dalla barba bianca, fammi trovare quello che mi manca. Sant'Antonio è protettore inoltre dei poveri e degli affamati, degli animali, dei bambini, dei cavalli, delle donne incinte, dei fidanzati, dei marinai, del matrimonio, dei nativi americani, degli oppressi, dei pescatori, della sterilità e dei viaggiatori. La reliquia più importante è evidentemente custodita a Padova, nella cappella dell'Arca della Basilica del Santo. All'interno dell'altare si trova la quasi totalità dei resti mortali di Sant'Antonio. Qui, infatti, sostano quotidianamente in preghiera numerosi pellegrini e devoti, posando la mano o il capo sulla lastra di marmo verde nell'ormai classico gesto del pellegrino. Alcune reliquie, data la straordinarietà della loro conservazione, sono state isolate ed oggi sono esposte alla venerazione dei fedeli nella Cappella delle Reliquie della Basilica Padovana. Si tratta in particolare della lingua, ritrovata incorrotta da San Bonaventura nella prima ricognizione del 1263, e delle corde vocali, individuate ancora incorrotte nella cassa del 1263, durante la ricognizione del 1982 dai medici dell'Università di Padova. Questi resti, particolarmente e inspiegabilmente ben conservati, sono custoditi in preziosi reliquiari. Accanto ad essi, sempre nella Cappella delle Reliquie, si possono trovare anche il mento e il dito indice destro, il dito del predicatore, del santo. Queste ultime reliquie ossee vengono portate in processione ogni anno nell'ambito della festa del 13 giugno.
1: Ogni anno la festa di Sant'Antonio richiama a Padova migliaia di turisti, visitatori, devoti, fedeli e pellegrini che invadono pacificamente la città del Santo, e non solo per le celebrazioni solenni del 13 giugno, ma anche per molti altri appuntamenti a lui dedicati durante la Tredicina, i 13 giorni che precedono l'anniversario della sua morte. Numerose associazioni nel mondo sono nate e operano nel nome di Sant'Antonio, portando la sua presenza soprattutto caritativa. Da secoli, in tutto il mondo, milioni di persone si dimostrano legate a Sant'Antonio con grande amore e devozione autentica. I devoti vedono in Sant'Antonio un amico, ascoltatore e confidente. Egli è interlocutore dei poveri, che dialoga con chiunque abbia da condividere qualche sofferenza nel corpo o nello spirito. A Sant'Antonio viene chiesta luce per illuminare la propria esistenza, aiutare chi è smarrito, consolare chi soffre e soccorrere i bisognosi.
0: Il 12 e il 13 giugno Padova si veste a festa per festeggiare Sant'Antonio, patrono della città, proponendo un ricco calendario di iniziative con celebrazioni religiose, eventi, fiera mercato, incontri culturali, visite guidate, momenti spirituali e spettacoli. Le cerimonie religiose con gli appuntamenti tradizionali che si articolano in diversi momenti di incontro religioso. Dal pellegrinaggio notturno alla rievocazione storica del transito di Sant'Antonio nel quartiere Arcella, per terminare con la processione che ogni anno chiama a raccolta centinaia di fedeli. Il transito, in particolare, è un evento molto sentito che si svolge la sera della vigilia della ricorrenza. Si tratta della sacra rappresentazione dell'arrivo della morte di Sant'Antonio. La cittadinanza espone i drappi antoniani lungo il percorso della processione della statua del santo trainata da un carro di buoi. Una volta giunto il carro al santuario, ha luogo il concerto delle campane delle chiese della città, che rievoca la leggenda delle campane di Lisbona, città natale del santo, che avrebbero suonato proprio al momento della sua morte. Il 13 giugno si chiude con la processione delle reliquie del santo e della sua statua per le vie di Padova. La processione è guidata dal vescovo di Padova e popolata da bande musicali e gruppi in costumi d'epoca. La sera, sulle sponde del fiume Bacchiglione, si svolgono una fiaccolata rituale e un tradizionale spettacolo pirotecnico. Una curiosità. Dal 2016, i festeggiamenti in onore del patrono rappresentano anche l'occasione di celebrare la messa per i single a caccia dell'anima gemella. Dedicata ai nubili tra i 30 e i 50 anni, prende spunto da una forma di devozione popolare particolarmente diffusa in Portogallo, terra natale di Sant'Antonio, e nei paesi dell'America Latina, in cui il santo è invocato per trovare marito o moglie. Un'occasione per chiedere al santo un miracolo, per chiedere con la grazia della fede di trovare, oltre alle cose perdute, anche ciò che è veramente importante per la propria vita, come appunto l'anima gemella.

In occasione delle celebrazioni in onore di Sant'Antonio da Padova, avete ascoltato Antonio, il santo di Padova e del mondo. Voci Monica Sichel, Giorgio Marzo, Paolo Canova. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.

101 cose da fare a Padova almeno una volta nella vita. Mischiarsi tra i turisti nella Basilica del Santo. Paola Tellaroli. Sapete già di cosa sto per parlarvi. Inizio perciò dalle parole che il poeta Diego Valeri scrisse di Padova in Città Materna, nel 1944. Il cupo intrico delle vie e dei vicoli si spalanca all'improvviso in piazze immense, dove il sole stagna come un'acqua d'oro, lambendo atri e scale di palazzi impenetrabili. In una di queste piazze, sola ed enorme, sta una chiesa. Una montagna di mattoni stinti su cui si accatastano grandi cupole turchine, simili a nuvoloni colmi di tempesta. Anche all'estero, quando si parla di Padova, il primo riferimento che viene spontaneo è quello a Sant'Antonio, mentre in città, essendo il santo per antonomasia, ci si riferisce a lui come a il santo senza nome. Attenzione però, non facciamo confusione. Questo non è lo stesso Sant'Antonio del Fuoco, ma è conosciuto invece per essere il santo dei miracoli, delle cose perdute. E a lui sono molto devoti gli zingari, che lo considerano il patrono delle cause impossibili. Mentre oggi si può raggiungere la basilica anche da Prato della Valle, un tempo ci si arrivava solamente percorrendo tutta Via del Santo, come facevano nel Medioevo i pellegrini. Avvicinandovi alla basilica, entrerete nella zona più turistica della città. È una chiesa enorme con le sue 8 cupole che ricordano San Marco di Venezia e i 2 campanili ottagonali che richiamano minareti orientali. Noterete immediatamente le coronare, venditrici di ceri e altri oggetti religiosi che riempiono la piazza. Intorno al convento si raccoglie un vasto borgo, la cosiddetta cittadella antoniana, con case definite da portici a grandi arcate che si susseguono fino a concludersi idealmente nei 5 ampi archi della basilica. Sul sagrato, davanti alla chiesa, si affacciano l'oratorio di San Giorgio, la scuola del santo e il museo antoniano, che raccoglie le testimonianze della venerazione di Sant'Antonio nei secoli. La basilica si erge proprio in questo punto perché qui si trovava la chiesa di Santa Maria Mater Domini, dove il frate usava ritirarsi. Guardatevi intorno. Sul portico ora sorge solamente il bronzo equestre, opera di Donatello, rappresentante il condottiero Erasmo da Narni, detto gatta melata perché astuto come una gatta, ma dai modi melati, gentili. Un tempo, invece, il sagrato fungeva da area cimiteriale della basilica, e qui venivano sepolti i padovani illustri. Una curiosità. Sapete di avere i piedi in territorio Vaticano?

Il celebre santo nacque a Lisbona nel 1195 col nome di Ferdinando e morì a Padova il 13 giugno 1231. Portoghese di nascita, ma padovano per destino, frate Antonio fu attratto da Padova in quanto da poco sede dell'università e quindi frequentata da molti giovani e ricca di proposte intellettuali. Fu adottato dalla città per soli 12 mesi, divisi in due piccole permanenze, ma divenne subito noto per essere il martello degli eretici, per l'energia e lo zelo con cui combatteva le eresie. Quando, a un anno dalla sua morte, fu proclamato santo, divenne simbolo della città, che iniziò subito i lavori per la costruzione della basilica, tutt'oggi una delle chiese più visitate al mondo e meta di milioni di pellegrinaggi. Entrando nella basilica, ciò che più colpisce è l'accostarsi di stili completamente diversi. All'interno troverete l'Arca del Santo, una chiesa nella chiesa, che custodisce in un'arca di marmo le spoglie di Sant'Antonio. La riconoscerete perché i fedeli vengono per toccarla e lasciare gli ex voto, fotografie dei cari, cuori, stampelle e ritagli di giornale che testimoniano i miracoli. È particolarmente pittoresco visitarla nei primi giorni di giugno, quando una schiera di pellegrini giunge qui da ogni parte del mondo e i confessionali, in varie lingue, si affollano. Le celebrazioni in onore del santo culminano il 13 giugno, quando si svolge una solenne processione lungo le vie del centro storico. Il santo fu protagonista di numerosi, quanto spettacolari, miracoli. Fece parlare un neonato perché scagionasse la madre accusata di adulterio. Riattaccò il piede a un mutilato. Ridiede la vita a un giovane, cosicché potesse difendere il padre accusato di omicidio. E spezzò una pietra con un bicchiere di vetro per convertire un eretico. Il più famoso dei miracoli resta comunque quello compiuto al funerale di un tizio, noto per la sua avarizia. Ricordando le scritture che recitano «Dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore», fece aprire il petto dell'uomo, che fu trovato vuoto. Il cuore si trovava, come da copione, fra i suoi denari. L'ultima apertura della tomba del santo, nel 2010, ha richiamato schiere di fedeli. Pensate che quel giorno, per festeggiare l'evento, fu preso d'assalto anche il caffè Pedrocchi, dove si offriva un caffè a tutti gli Antonio e Antonietta, senza nemmeno chiedere la carta d'identità. Un'ultima curiosità riguardo al santo, per farvi capire quanto sia popolare in città. Nel Settecento, i padovani usavano dipingere la sua immagine sugli angoli esterni delle loro case per inibire la gente dal farci pipì contro. Una delle tante simpatiche usanze perdute nel tempo. Una volta entrati nella Basilica del Santo, se il vostro stomaco è ben saldo al suo posto, è imperdibile la visita alla Cappella delle Reliquie. Qui potete trovare, nella nicchia centrale, la sua lingua, il mento con alcuni denti e le corde vocali. Quando aprirono la sua tomba per verificare lo stato del corpo, si dice che fra ossa e polvere trovarono la lingua, ancora inspiegabilmente intatta e rosa.
Il fatto fu subito caricato di significati simbolici, poiché il santo era conosciuto proprio per essere un grande oratore, tanto che si decise di onorarla a parte insieme ad alcune altre reliquie ben conservate. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu spostata per proteggerla dai saccheggi e da possibili bombardamenti e nascosta in un luogo probabilmente troppo umido. Questo è il motivo per cui perse l'originale tonalità rosso acceso e oggi la si vede annerita. Quello che non sempre si legge nei libri, ma che forse qualcuno ricorda o ha visto nel simpatico film di Carlo Mazzacurati La lingua del santo, è che la suddetta lingua fu rubata. Attenzione però, il film non è basato sulla storia vera. Tanto per cominciare, la reliquia trafugata fu quella della mandibola, a causa di un errore dei malviventi e non della lingua come recita il titolo. Inoltre non si trattava di semplici ladruncoli, ma degli uomini di Felice Maniero, boss della Mala del Brenta. Il 10 ottobre 1991, tre uomini armati e coperti da passamontagna minacciarono una guardia, immobilizzarono alcuni fedeli e, presi dalla fretta, sbagliarono reliquia. 71 giorni dopo fecero ritrovare l'urna in un campo presso l'aeroporto di Fiumicino, a Roma. Il boss del Brenta toccò la chiesa non tanto per avere un riscatto, ma piuttosto per costringere lo Stato a scendere a patti e ottenere la liberazione di alcuni dei suoi uomini. C'è poi chi sostiene che sia stato Sant'Antonio stesso, noto per essere il santo delle cose perdute,

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un regalo dall'alto, di Caterina Lopresti. Mi presento, sono Caterina Lopresti, nipote di Rosa Mauri, che è ospite presso la Casa Albergo OIC di Gorizia. Colgo l'opportunità di raccontarvi la mia storia e in particolare come ho provocato una forte scossa nella mia famiglia. Premetto che sono nata in Russia nel 1994. E sono nata prematura. La mia mamma biologica mi ha abbandonato quando avevo 6 mesi di vita e mi ha depositato come un pacco postale in un istituto per orfani. Non vi racconto come ho vissuto quel periodo perché è difficile raccontarlo e non potete immaginarlo. Vi dico solo che ho subito violenze fisiche e psicologiche e nonostante la mia tenera età mi ricordo tutto il vissuto. La sensazione più drammatica è sentire la mancanza di affetto della propria mamma. Inoltre, quando avevo la febbre e stavo a letto, non avevo accanto nessuno per consolarmi. E così cercavo di coccolarmi da sola, girando la testa a destra e a sinistra. Potete capire il mio stato d'animo, non avendo nessuno che mi potesse abbracciare e donarmi un bacio. Ma un giorno il Signore mi ha aiutato. Era un giorno d'inverno e c'era la neve e ho ricevuto una notizia che mi ha aperto il cuore. La direttrice dell'istituto mi aveva detto che presto sarei uscita da quella casa perché 2 giovani sposi sarebbero venuti a prendermi in quanto mi avevano scelto come loro figlia adottiva. Il mondo mi è cambiato all'improvviso. Avevo finalmente realizzato il sogno che tutti i bambini come me aspettano con ansia. Quello di trovare una famiglia e vivere come una vera figlia. Avevo finalmente una mamma e un papà e non vedevo l'ora di avere quel bellissimo incontro con i miei nuovi genitori adottivi. Ancora non mi sembrava vero e il giorno che ci siamo visti per me è stato come toccare il cielo. Ho gridato a gran voce «Mamma!» per la prima volta e sia io sia la mia mamma ci siamo commosse e abbracciate e anche con il mio nuovo papà. Ho vissuto un periodo di prova assieme a loro per una 20 giorni e dopo la conferma del governo russo ho potuto finalmente lasciare la Russia e partire per l'Italia, paese di residenza dei miei genitori. Nel periodo passato in Russia, ho avuto l'opportunità di imparare qualche parola e frase in italiano e soprattutto di conoscere tutti i miei nuovi familiari attraverso le fotografie e in particolare i miei nuovi nonni, all'epoca tutti e 4 viventi. Così, il giorno del rientro in Italia è stato un giorno per me indimenticabile. L'arrivo all'aeroporto di Venezia era previsto per le 21, però a causa di un problema allo scalo di Vienna siamo atterrati alle 23. Tutti i miei nuovi parenti e amici ci aspettavano con ansia nella hall dell'aeroporto. Mentre i miei nuovi genitori aspettavano la consegna dei bagagli, io intanto cercavo di intravedere se c'erano i miei nuovi parenti. Una grande porta divideva la stanza dove eravamo noi e la hall e si apriva solo quando una persona usciva. Così in quei frangenti ho potuto vedere con gioia i miei nuovi parenti che avevo già conosciuto attraverso le foto e mi son messa a saltare con grande entusiasmo, sbracciandomi e gridando a gran voce: «Nonna Gigia, nonna Rosa, nonno Mario, nonno Armanno!» Tutto questo quando si apriva la porta, che poi si richiudeva subito. I miei nonni, vedendo che facevo già parte della famiglia, si erano commossi. Questa è stata la scossa che ho portato alla mia nuova famiglia. Così come quando un bambino nasce e tutti i parenti si recano in ospedale per ammirare il nuovo nascituro. Oggi, a distanza di 25 anni dall'arrivo in Italia, quando abbraccio mia nonna Rosa, che è l'unica dei nonni rimasta ancora in vita, lei si ricorda ancora quel giorno passato all'aeroporto di Venezia, che è stato un giorno indimenticabile per tutti.

0: Il racconto.
1: Mario Soldati, lo specchio trasparente. Appena ricevetti il fonogramma dallo Zara, ebbi subito la certezza che si trattava di lui. Angelo Cattarin era il suo nome, nativo di Padova, anni 45 circa. Nonostante tutto, incensurato. E cosa incredibile, laureato. Sì, laureato in lettere. Le segnalazioni riservate di ufficio dicevano che da qualche tempo nella zona continuavano a verificarsi con una certa insistenza dei furti presso le tabaccherie. Asportazione di interi fogli di francobolli e carte valori di vario genere, per somme tutt'altro che indifferenti. In un primo momento i titolari delle tabaccherie avevano naturalmente attribuito, ciascuno per suo conto e ignorando degli altri, la scomparsa della merce a furti, come dire, interni, ai commessi chi aveva commessi o a persone di conoscenza che, per un motivo o per l'altro, avessero occasione di penetrare nel retrobottega o aggirarsi dietro il banco. Ma le ricerche e i controlli in questo senso non avevano dato risultato positivo. Finché ad un certo momento, vedendo piovere sul mio tavolo le denunce e venendo a sapere che denunce analoghe stavano ricevendo anche i miei colleghi di Crevalcore, Cento, Nonantola, Mirandola e San Felice sul Panaro, ho capito quello che del resto ci voleva molto poco a capire. I furti erano opera tutti di una sola persona che operava dal di fuori, forse addirittura di una piccola organizzazione. E se volevamo agire, non dovevamo perdere tempo, perché il lestofante o i lestofanti avrebbero certamente da un giorno all'altro cambiato zona. Sospetti? Uno solo, comunicatomi a mezzo di un lungo fonogramma dal collega di Luzzara. Tenere d'occhio, a proposito dei furti presso tabaccherie, un uomo di mezza età, magro, bruno, pulito, vestito da prete e che probabilmente non era prete. A Luzzara si era trattenuto in ciascuna delle tre tabaccherie, indugiando in chiacchiere. Non aveva asportato nulla, ma il suo modo di fare era strano. Il mio collega fuori per servizio era stato avvertito quando il prete, vero o falso che fosse, era già scomparso. Scomparso col treno, diceva qualcuno che l'aveva visto andare verso la stazione. Con l'autostop, diceva un altro. L'autostop riesce sempre ai preti. Dunque, appena avevo letto Bruno, alto, magro, vestito da prete, avevo pensato subito a Cattarin. Non poteva essere che lui. Lo avevo incontrato proprio in quell'arnese, pochi giorni prima, sotto i portici del grande piazzale di Novellara, dove mi ero spinto in jeep per una informazione. Da Novellara a Luzzara non c'è strada diretta, soltanto viottoli di campagna, ma non sono neanche 10 chilometri. Sotto i portici, tra il sole e l'ombra e la confusione della folla, perché era giorno di mercato, l'ho riconosciuto subito, lontano più di 50 passi e nonostante l'assurdo travestimento. Era già vestito da prete? Ma allora, perché non l'hai arrestato? Dissi impaziente a Gigi. Gigi si trovava a Milano per servizio ed era venuto da me la sera tardi. Il tempo di uno spuntino, fegatelli sott'olio col pepe in grani e le foglie di lauro che mi manda da Arcidosso o dal Monte Amiata un altro maresciallo ma della finanza e a riposo. E vino bianco cortese che Renzo Balbo mi manda da Cossano. È meglio di uno champagne. Peccato che fosse l'ultima bottiglia. Bastava comunque per lo spuntino e per il raccontino. «Arrestarlo!» sorrideva Gigi togliendo adagio con la punta del coltello la rete di grasso che era intorno al primo fegatello. «Come fai in fretta, tu? O non saresti un buon carabiniere?» Cattarin era quasi un amico. L'avevo conosciuto nei primi tempi dopo la liberazione a Venezia, dove mi avevano mandato in missione speciale insieme ad un ufficiale inglese dell'intelligence. Cattarin lavorava allora un po' come giornalista al Gazzettino nella cronaca. Aveva a Padova la mamma, vecchia e vedova, che gli passava regolarmente qualche soldo. E lui? Lui si mangiava tutto con le ragazze, perché era matto per le ragazze. Ne aveva sempre una nuova per le mani, ma ogni volta era infelice e gli andava a finire male. Appena aveva un po' di denaro dalla mamma o dal giornale, si innamorava. Dopo 2 o 3 giorni non aveva neanche più da offrire un caffè. Così perdeva subito la ragazza e si disperava. Testa matta, nessuna voglia di lavorare, ma tutto sommato un bravo figliolo. Braume Isul, come il sole. Di questo, a torto o a ragione, mi sembrava di poter essere sicuro. Perciò, quando l'ho veduto vestito da prete, ebbene, ridi adesso. Con tutto che mi sembrava un'assurdità, dato il tipo che ti ho detto, ho pensato che si fosse fatto prete davvero. Mi avvicino. Lui stava osservando delle cartoline illustrate che erano intorno a un pilastro del portico davanti a una tabaccheria. Forse a causa della folla non mi vede fino all'ultimo momento. E ti confesserò che la sua espressione, in quella frazione di secondo, bastò a distruggere tutta l'istintiva fiducia che avevo in lui. Uno sguardo di terrore, dei grandi occhi neri vellutati e veneti, vedendomi così vicino e riconoscendomi, e uno sguardo intorno di qua e di là come per cercare scampo. Ma scampo non c'era, e per forza doveva rispondere al mio sorriso e venirmi incontro e abbracciarmi. Cosa fai? Gli dico accennando all'abito talare. Sei diventato matto? Perché? Dice lui con un gran sorriso candido. Ah. Forse perché mi vedi vestito così. Niente, non ti preoccupare, non ha eccessiva importanza. Come gli dico io, non lo sai che stai commettendo un reato? Non lo sai che infrangi la legge? Io? E perché? Andiamo, Catarin, non sei mica prete. Che cos'è questo scherzo? Ma non è uno scherzo, dice allora lui facendosi serio. Io non sono prete. Lo credo bene, ma allora. E questo non è un vestito da prete, è un vestito da terzo ordine. Guarda. Aveva sul petto della veste nera un grosso ricamo bianco raffigurante un cuore, circondato da una corona di spine e sormontato da una croce. Mi spiegò che era il distintivo del saio dei padri passionisti e che i padri passionisti avevano anche un secondo ordine, cioè le monache, e un terzo ordine. Cioè i fratelli laici che facevano voti brevi, della durata, cioè di un solo anno, e rinnovabili. Che lui, in seguito a un grosso dispiacere amoroso, aveva fatto proprio questo voto, nella speranza che la vita religiosa lo aiutasse a dimenticare per sempre quella creatura che era stata la sua rovina. La casa da cui lui dipendeva era dall'altra parte del Po, a Casaletto verso Sabbioneta, e lui un po' aiutava a tenere la contabilità del convento, un po' lavorava nell'orto e un po' lo mandavano alla questua nei più grandi centri vicini come Viadana, Guastalla, Novellara, appunto nei giorni di mercato. Mi mostrò per prova un bussolotto di ottone per le elemosine che portava agganciato alla cintola di cuoio. La storia sembrava credibile e lui l'aveva raccontata senza esitazioni. Quel suo primo sguardo che mi era sembrato di terrore, dovevo dunque pensare che fosse di vergogna a farsi così vedere vestito da prete, anzi da frate cercatore. Tuttavia ero molto perplesso. Volevo andare in fondo. Gli dissi: "Però, caro, è pericoloso per te circolare conciato così. E perché mai?" Ma non so, un qualsiasi stupido incidente se ti chiedono i documenti. E io ce li ho i documenti. Già, bravo. Vado senza documenti? Guarda. Si sbottonò rapidamente la tonaca sul petto e ne cavò un enorme portafoglio nero da cui estrasse la sua carta di identità, regolarissima col nome dottor Angelo Cattarin. E una lettera su carta intestata dai padri passionisti a cui era applicata un'altra sua fotografia col saio dell'ordine e accanto una dichiarazione firmata del padre superiore. Gli dissi che a rigor di legge non bastava. Ma chiunque può controllare, disse lui, basta telefonare alla casa madre a Casaletto. Capirai, non posso mica richiedere una nuova carta d'identità. Ora che la richiedo e me la danno, io sarò di nuovo libero cittadino. Conto di andare a Roma. A Roma? Niente meno? E a fare che cosa? Ho conosciuto a Venezia il famoso regista Fellini. Mi ha promesso che mi avrebbe dato una parte in un film, una parte da frate. Intanto faccio esercizio, anche se probabilmente non sarà allo stesso ordine. Ti vedo più come attore che come religioso, gli dissi, e così, ridendo, ci siamo lasciati. Ne avevo l'intenzione, te lo giuro, ma tra una cosa e l'altra mi ero dimenticato di fare le ricerche necessarie ad appurare se la lettera dei padri passionisti fosse un trucco. Quando vidi il fonogramma di Luzzara, non ebbi più dubbi. Il ladro delle tabaccherie, purtroppo, doveva essere lui. Cercai sull'elenco del telefono e non trovai a Casaletto presso Sabbioneta nessun convento. Era stato abile a dire il nome di una località qualunque, anziché quello di un convento realmente esistente. Mi aveva così lasciato il piccolo dubbio che io non avessi afferrato bene quel nome. Del resto, il nostro incontro a Novellara era stato brevissimo. Capii, ripensandoci, che lui doveva essere sulle spine. Forse attendeva un complice, chissà. Non cercò di trattenermi e non mi domandò nemmeno dove ero di stanza. Forse pensò che fossi maresciallo proprio a Novellara. In ogni caso, non gli passò certo per la testa che io fossi a finale, perché soltanto il giorno dopo il fonogramma la sua presenza è segnalata a Pilastri, 5 minuti di jeep dalla mia caserma. Sono stato bravo. Ero sicuro che furti in serie come quelli non potevano essere stati compiuti da lui solo. Doveva avere un complice. Il brigadiere, da Pilastri, mi aveva telefonato dicendomi che il prete, i cui connotati corrispondevano esattamente a quelli di Cattarin, attendeva la corriera per Bondeno. Era o pareva solo. Ciò non toglie che, ad attendere la stessa corriera sotto il sole di luglio, fosse una ragazza magra, bionda, vestita di celeste, abbastanza elegante, con una borsa di pelle grossa quasi come una valigia. La ragazza non parlava col prete e non dava segno di essere con lui. Sembrava una turista inglese o tedesca, ma appunto perciò era strano che attendesse la corriera. Bondeno è una città agricola, importante e ricca. La tabaccheria del centro tiene valori qualche volta anche di milioni. Erano le 2 del pomeriggio, l'ora più calda e più deserta a quella stagione. Arrivo io con la jeep da finale e porto uno specchio. Alto un'ottantina di centimetri e largo 50 che avevo in caserma in una delle sale di sicurezza. Da una parte è uno specchio come un altro, dall'altra, standosene al buio, si può vedere come attraverso una finestra. Noi lo usiamo se vogliamo vedere che cosa fa un detenuto o un fermato quando crede di essere solo e che nessuno lo osservi. Bene, vado dritto alla tabaccheria e persuado il proprietario, prima con le buone e poi con le cattive, ad appendere lo specchio davanti all'uscio che dà sul retrobottega, mascherando alla meglio gli interstizi vuoti mediante la tenda, una scaletta, scaffali e scatole. Faccio appena in tempo a mettermi in osservazione che entra il mio Cattarin. È sempre vestito da prete, ma con un altro abito, di stoffa più leggera e senza il cuore bianco ricamato, senza cintura di cuoio, senza bussolotto per le elemosine. Non più un frate cercatore, insomma, ma un prete chic. E devo dire che così il travestimento era più adatto al suo modo di fare e di parlare. Si era subito rivolto al tabaccaio con estrema compitezza e senza accorgersene, forse per lo sforzo stesso di sembrar naturale, esagerava la nativa cadenza padovana. Buongiorno, buon pomeriggio. Avrebbe per cortesia un carnet in pelle, un'agendina di appunti? Il banco faceva una L. Da un lato erano i generi di privativa, dall'altro, più lontano dal mio posto di osservazione, la cancelleria e oggetti vari. Ah, se ci fossi stato tu, Mario, o lo stesso Fellini con una macchina da presa, una scena, ti dico io, formidabile. Avevo naturalmente istruito il tabaccaio dicendogli di assecondare il prete e di fingere di non accorgersi di niente, qualunque cosa accadesse, e di non temere perché fisicamente quel prete era l'individuo più innocuo del mondo e comunque al momento buono sarei saltato fuori io. Non era certo necessario per cogliere in flagrante il povero Cattarin tutto quel lavoro e quell'apparato, bastava attenderlo fuori e perquisirlo. Ma forse perché lo conoscevo da prima e lo giudicavo in fondo un poveretto e non un delinquente, volevo rendermi conto, volevo vedere con i miei occhi come procedesse, volevo anche forse divertirmi alle sue spalle. Di questo ho un po' di rimorso. Ma è vero che, Proprio perché avevo assistito alla scena davanti al giudice, sono poi stato in grado di appoggiare larvatamente la tesi della difesa. Tesi che del resto aveva anche il suffragio di una perizia psichiatrica. Cattarin aveva commesso i reati attribuitigli, su questo non ci poteva essere dubbio, ma non aveva tutte le rotelle a posto. Bisognava vedere con che garbo, con che dolcezza, con che delicatezza intratteneva il tabaccaio. Mentre osservava le agendine, aveva incominciato a parlare del tempo, del caldo, della stagione, della campagna, del raccolto. A poco, con una facondia stupefacente, era passato a sfiorare una quantità di argomenti: la politica, lo sport, le tasse, problemi sociali, questioni religiose e di costume. E aveva l'abilità di costringere il tabaccaio ad ascoltarlo con estrema attenzione, perché gli faceva continuamente delle domande, per rispondere alle quali quello doveva concentrarsi e non badare al resto. Non tenere d'occhio la ragazza, che intanto era entrata e aveva comperato cartoline e francobolli, e poi si era soffermata al banco a riempire le cartoline mentre il tabaccaio era tornato dal prete. La ragazza, vestita elegantemente di celeste con una grande borsa, pareva proprio straniera, un tipo fine. La vedevo attraverso lo specchio, a poco più di 1 metro di distanza, e avevo l'impressione che mi fissasse, perché si guardava ogni momento nello specchio. Era magra e rosea, non precisamente bella, con un gran naso aquilino, ma molto giovane e comunque fresca e attraente. Aveva gli occhi azzurri, acquosi, sfuggenti, i capelli biondi pettinati lisci, petto incavato, braccia magrissime e lunghe, polsi sottili e le mani non le potrò mai dimenticare. Non ho mai visto delle mani così. Lunghe, ma lunghe! Sembrava il doppio di quello che sarebbe stato normale. E se non era per il colore roseo e bianco e per le unghie curatissime, non dipinte, ma rosee, anche quelle lucide, e per la sottigliezza delle dita e dei polpastrelli, lunghi in proporzione, uno avrebbe detto che quelle mani avevano qualche cosa di mostruoso. Infatti fu mostruosa. Da prestidigitatore la destrezza con cui sfilò dalla cartella i fogli dei francobolli. Il tabaccaio non se ne accorse, sebbene fosse sul chi vive. E io avevo appena visto un guizzo, un lampo. Tutto era scomparso nella borsa e la ragazza usciva dal negozio. Uscivo anche io da dietro lo specchio e tutto finiva come doveva finire. Catarin piangeva in caserma. Sosteneva che avrebbe reso tutto, soldo per soldo, a ciascuna tabaccheria derubata, che in fondo era una specie di prestito che lui e la ragazza pensavano di aver contratto, che il denaro serviva loro per andare a Roma. Sì, per andare a Roma proprio da Fellini, come lui mi aveva raccontato. Ma non era lui, era la ragazza che voleva fare il cinema e quindi doveva assicurarsi prima i mezzi per poter vivere qualche mese a Roma. Era una brava ragazza, spiegava Cattarin continuando a piangere, tedesca, ex ballerina. Lui l'amava e lei amava lui. Si sarebbero sposati, quella era la loro ferma intenzione, appena le cose fossero andate un po' meglio. A Roma, intanto, la loro vita era doppia. Avevano scoperto che il corso del Po nelle province di Cremona e Mantova da una parte e di Reggio e Modena dall'altra poteva agevolarli. I ponti sono rari e le comunicazioni non così fitte e rapide. La gente da una riva all'altra è diversa, perciò loro agivano nei paesi e nelle cittadine sulla destra del Po. Operavano, come avevo osservato attraverso lo specchio, di concerto e stavano attenti a non farsi mai vedere a colloquio o comunque insieme. Ogni sera poi si trovavano dall'altra parte, in qualche alberghetto, in qualche paesetto, sulla sinistra del fiume, dove lui si presentava vestito da borghese, dicendo di viaggiare in libri, come rappresentante di una grossa casa editrice, e aveva con sé un paio di valigie, una delle quali conteneva gli abiti da prete e da frate. Lei, sebbene poco più che maggiorenne, era già iscritta al suo paese per un paio di truffe e furti, da noi per qualche carico pendente. Condannati tutti e due, si capisce. Meno duramente lui, essendo accolte in parte le attenuanti mentali. A Nogara, tra Sanguineto e Mantova, in una stanza d'albergo che era stato il loro ultimo domicilio, furono ritrovati tutti i valori rubati. Cattarin confessò che aveva intenzione, prima di partire per Roma, di realizzare. Contava di recarsi a Milano, ma non aveva la minima idea della persona a cui rivolgersi. Venne in chiaro che lui e la sua amica non erano frattanto vissuti del ricavo dei furti come si credeva, bensì consumando una piccola somma che la mamma di Catherine, deceduta da qualche mese, gli aveva lasciato. Anche per questo, certo, la condanna di Catherine fu piuttosto mite. Ma un altro particolare mi era rimasto impresso nella memoria. Mentre guardavo attraverso lo specchio, un altro particolare, oltre le mani lunghissime della ragazza. Ed era il sorriso beato, la gioia, la felicità con cui Catarin, vestito da prete, parlava e parlava al tabaccaio. Per l'ansia del momento, per la paura che con una semplice occhiata il tabaccaio potesse cogliere in fallo la complice, Catarin avrebbe dovuto almeno una volta tradire una certa esitazione. E invece no, era sicurissimo di sé, era felice. Capì allora che il vero scopo, ignoto a lui stesso, dei suoi travestimenti, non era il furto, non era l'interesse e neanche la passione per la tedeschina, ma il piacere di mentire, di recitare, di fingersi un altro. Tutti i delinquenti, dissi io, sono in fondo dei matti. Perché no? È una tesi vecchia come il cucco, lo diceva Lombroso. Io invece penso che sono un po' matti tutti gli uomini, nessuno escluso, neanche gli onesti e gli onestissimi. Ma diventano, ma solo delinquenti, appena la loro pazzia per caso va contro alle leggi e nuoce alla società. Altra differenza non vedo. Chissà, Catherine, se faceva l'attore, forse a quest'ora non era dentro. Si sarebbe sfogato in un modo lecito. E per questo, vedi Mario, non riesco mai a capire come uno che fa il mio mestiere possa dire di farlo con entusiasmo. Con zelo, sì. Ma poi, credi, tutte le volte è sempre una grande tristezza.
0: Avete ascoltato il racconto.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Vertigini. Come fermare la giostra impazzita. Cambi posizione e di colpo il mondo intorno a te inizia a roteare vorticosamente. No, non è la cervicale o una labirintite, ma l'effetto di uno dei giramenti di testa, o meglio d'orecchio, più diffusi fra le donne. La buona notizia? Non è grave e si risolve con semplici manovre dell'otorino. Di Alessandro Pellizzari. Ero sdraiata finalmente a letto, dopo una lunga e dura giornata di lavoro, e di colpo mi sono ritrovata su una giostra impazzita. Tutto all'inizio sembrava il normale preludio a un buon sonno, finché non ho cambiato posizione. Allora la testa ha cominciato a girare fino a farmi venire la nausea. Per fortuna quella brutta sensazione è durata una decina di secondi, ma per tutta la giornata ho avuto il mal di mare. Twister. Si chiama così la giostra con i seggiolini che ruotano intorno a un asse centrale a folle velocità e, come la testimonianza di una paziente al suo medico, rende bene che cosa prova chi è affetto dal tipo di vertigine più diffuso che colpisce le donne il doppio degli uomini con l'aumento dell'età. È la VPP, la vertigine parossistica posizionale benigna, spiega il nostro esperto, il dottor Michele Cerasuolo, otorinolaringoiatra. Parossistica perché ha un'insorgenza rapida di breve durata, dai 10 ai 30 secondi, per poi decrescere altrettanto velocemente. Posizionale perché si esplicita con particolari movimenti. Benigna perché, pur essendo molto fastidiosa, non ha effetti importanti e permanenti sul nostro organismo, a meno che non si faccia perdere l'equilibrio e cadere, ma per fortuna accade di rado quando camminiamo o stiamo in piedi. Quei giri nel letto. Dunque i sintomi della VPP compaiono soprattutto quando si è sdraiati a letto e poi ci si alza. È proprio il cambio di posizione che scatena le vertigini, sottolinea Cerasuolo. Magari siamo già stesi e ci giriamo da un lato o al mattino passiamo a sederci sulla sponda. A volte basta solo cambiare la postura della testa, guardando in alto o abbassandoci repentinamente per allacciare le scarpe. Questi movimenti, seppur banali, possono far uscire gli otoliti dalla loro sede naturale, i minuscoli sassolini formati da cristalli di calcio che sono posizionati nel vestibolo dell'orecchio, la parte che ne governa l'equilibrio. Ecco perché questo tipo di vertigine si chiama posizionale. Può capitare anche di svegliarsi nel cuore della notte e sentire la nausea tipica della VPP. Vuol dire che in una fase di sonno non profondo ci siamo girati e gli otoliti si sono mossi, ma capita di rado durante il riposo, così come è difficile succeda mentre siamo eretti o passeggiamo. Piuttosto un piccolo trauma, per esempio una testata allo stipite dell'armadietto lasciato aperto o nel caso di un colpo di frusta da un tamponamento, sono eventualità che possono spostare i sassolini. Può succedere anche durante l'atto sessuale, ma questo di solito i pazienti non lo raccontano, precisa l'otorino. Il mini flipper. Ricordate il mini flipper? Era quel giochino di plastica che si trovava come sorpresa nei sacchetti delle merendine, dove bisognava far entrare delle palline di metallo in fori prestabiliti inclinando il gioco. Spiego ai pazienti la terapia della vertigine, che consiste in una serie di manovre che lo specialista esercita sul capo del paziente per far tornare al loro posto gli otoliti, e cioè all'interno dei canali vestibolari che sembrano delle grosse C. Per ogni canale esiste una mossa dedicata e appena il sassolino rientra nella sua sede, la vertigine passa, spiega Cerasuolo. Tutto finito, quindi? Di solito, nei primi 3-4 mesi dopo la manovra, nella metà dei casi è possibile incorrere di nuovo in vertigini e allora occorre rifare la manovra. Ma ci sono anche casi in cui gli otoliti tornano al loro posto spontaneamente. Questa è la terapia principe. Non esistono infatti farmaci in grado di curare questi disturbi, se non i sintomatici che possono far fronte alla nausea e al senso di instabilità, soprattutto se si protrae anche durante la giornata. La cervicale non c'entra. Molte persone addebitano la vertigine passeggera alla cervicalgia dovuta al maltempo, ma in questo caso il sintomo è accompagnato da rigidità del capo, mal di testa e i giramenti non sono così acuti come nella VPP, aggiunge l'esperto. Così come non c'entra la labirintite, cioè l'infiammazione del labirinto, una parte dell'orecchio interno che ha un ruolo fondamentale per l'udito e l'equilibrio. Anche qui le vertigini possono essere intense, ma non durano solo dei secondi e sono spesso accompagnate da nausea e vomito, da perdita dell'udito temporanea, ronzie alle orecchie, acufeni, difficoltà a concentrarsi e stato confusionale, sottolinea l'otorino laringoiatra. Ma la labirintite non c'entra nulla con il posizionamento degli otoliti. Le cause più frequenti sono infatti infezioni virali o batteriche, ma anche problemi circolatori, che richiedono farmaci specifici e a volte anche gli antibiotici. Tanta paura per nulla. La vertigine fa molta paura. In genere i pazienti si spaventano parecchio quando vengono colti la prima volta da questa sensazione di essere di colpo seduti sul seggiolino di un twister, racconta Cerasuolo. Pensano a problemi neurologici, all'ictus, e se hanno avuto un trauma recente, anche piccolo, il classico incidente domestico, non è raro che si rechino al pronto soccorso. Oppure vanno dal medico di base, che fatta la visita preliminare ed esperto di casi del genere, sa che lo specialista giusto è l'otorino laringoiatra. Ma non è automatico che i pazienti si rivolgano subito a noi, risolvendo così in un batter d'occhio un disturbo angosciante ma benigno e facile da risolvere.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Archeo. Viaggio nelle città del tufo. Paesi di pietra e gole boscose. Lì, dove la Toscana confina con il Lazio e s'avvicina all'Umbria, esiste un lembo di terra dove il tempo sembra essersi fermato. Le case degli uomini sono ricavate nella roccia e le finestre, da lontano, sembrano tanti piccoli occhi che ti osservano. Sono le città del tufo, esempi mirabili di mimetismo architettonico e residui sotto quota di un mondo ancora chiuso e ben difeso. Pitigliano, Sorano, Sovana e la città fantasma di Vitozza sono state costruite con il tufo, sul tufo e nel tufo, regalando un aspetto così omogeneo al paesaggio da rendere quasi impossibile distinguerne i limiti fisici. Ognuna con le sue peculiarità e le sue storie, sono però indissolubilmente accomunate dalla morbida pietra vulcanica che le rende bellissime, ma allo stesso tempo così fragili all'erosione del tempo, sempre in perenne ricerca di un precario equilibrio. E se le frane o gli smottamenti sono fenomeni alquanto diffusi, la tenacia delle comunità locali è tale che ogni strappo in questo delicato tessuto urbanistico è sempre stato ricucito con la massima attenzione e celerità. Bisogna anche riconoscere che qui la storia si è impegnata molto, lasciando importanti tracce ovunque, dalle monumentali tombe etrusche alle fortezze medievali, dalle ombrose vie cave agli isolati colombari. Un mosaico di straordinarie ricchezze che ha da sempre entusiasmato tutti coloro che le si sono avvicinati. Già il pittore inglese Samuel J. Ainslie ne subì il fascino ed ebbe a dire: «Viste quasi tutte le antichità di simil genere contenute dall'Etruria, posso affermare con verità non essermi altrove occorse cotante varietà di sepolcri scolpiti quanto in Sovana». Siamo nella primavera del 1843, quando l'avventuroso viaggiatore si avvicina a Sovana con l'unica certezza data dalla citazione di un municipium di Suana fatta da Plinio e da Tolomeo. Qui, incuriosito dai racconti degli abitanti su alcuni scherzi della natura, riesce a farsi accompagnare in quei posti e per primo scopre all'interno della fitta boscaglia i resti di quelle che intuisce subito essere le facciate di monumentali tombe etrusche. Giorno dopo giorno Ainslie ritornò sul luogo e, sfidando il sole canicolare e i suoi influssi malefici, continuò finché non ebbe portato a compimento i disegni dei monumenti più notevoli e preso le loro misure con la massima attenzione, racconta l'amico e connazionale George Dennis nel suo Città e necropoli d'Etruria, 1848. E continua: spedì immediatamente una descrizione di questa necropoli all'Istituto Archeologico di Roma, insieme con i disegni, le piante e le sezioni delle tombe più importanti, affinché se ne desse notizia. In realtà egli ha lasciato poco da fare ai futuri visitatori di Sovana, tanto particolareggiate e accurate sono le descrizioni e i disegni, e tanto lo zelo con cui continuò le ricerche a beneficio della scienza archeologica. Le sue preziose illustrazioni, pervase di sempre abili fusioni tra monumenti e paesaggio naturale circostante, aprono di fatto la via alle ricerche archeologiche e fanno assurgere il piccolo centro tufaceo al ruolo di prima donna nel mondo dell'etruscologia. Lo stesso Dennis dedica un intero capitolo a Sovana, descrivendone con autorevolezza la variegata topografia e pubblicando, come era suo costume, una carta archeologica della zona. Anche Sorano viene ben considerata dall'inglese. Ma le bellezze romantiche e pittoresche di Sorano non sono minori viste dal basso, in particolare dalla strada che conduce a Castel Ottieri, da cui la vista del paese e dei dirupi incoronati dal castello difficilmente può trovare rivali in Italia. Un paese di pietra, di rovine, di gole boscose. Ed è ancora Dennis che per primo attribuisce a Pitigliano l'origine etrusca. Uno sguardo al di là vi convincerà che si tratta di un sito etrusco che, non essendo mai stato visitato dagli archeologi, non è ancora stato riconosciuto. Il suo convincimento è tale che così continua. Le piatte distese intorno a Pitigliano sono piene di tombe, specialmente verso ovest, dove per miglia la pianura ne è tutta crivellata. Non sono mai stati fatti degli scavi, ma il caso, di tanto in tanto, porta le tombe alla luce. Negli ultimi anni, grazie alla nascita del parco archeologico Città del Tufo, del Museo archeologico all'aperto Alberto Manzi, dei musei archeologici a Pitigliano, Sorano e Sovana, l'archeologia ha avuto un nuovo e importante impulso. Da allora fervono gli scavi e le mostre, e sempre più sono le attività tese a promuovere e valorizzare la grande bellezza diffusa come un candido aroma in questi luoghi incontaminati e ricchi di antiche vestigia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Dormiamoci su. Non è affatto segno di pigrizia. Una siesta a metà giornata ricarica le energie e stimola nuove idee, purché non sia troppo lunga, 20 minuti bastano. Di Elisa Venco. Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo, sosteneva ironicamente lo scrittore Leo Longanesi. C'è modo e modo però di intendere l'agognato riposo, e mentre un buon sonno notturno è un obiettivo generalmente condiviso, il pisolino pomeridiano gode di una cattiva reputazione, come fosse un'abitudine da scansa fatiche. Charles Xisler, studioso del sonno all'Università di Harvard, USA, pensa addirittura che la società attuale ritenga chi dorme poco, e di certo mai al pomeriggio, un vincente. La cultura lavorativa e sociale contemporanea glorifica la mancanza di sonno nello stesso modo in cui un tempo si celebravano coloro che reggevano l'alcol, si sbilancia Xisler. Eppure, secondo gli ultimi studi, lungi dall'essere il sigillo di chi lavora svogliatamente, la siesta è il contrario, è la condizione per lavorare meglio. Per questo motivo James Maas, psicologo della Cornell University, USA, ha ridefinito la pennichella power nap o sonnellino potenziante, poiché comporta vantaggi prestazionali. Non a caso si tratta di un istinto primordiale, tant'è vero che due volte al giorno, la sera e tra le 13 e le 14, la temperatura corporea si abbassa leggermente, diminuendo la nostra vigilanza per invitarci al sonno. Perché il pisolino sia efficace, ci sono però alcune condizioni da rispettare. Innanzitutto non vale per chi passa le notti in bianco. A meno che venga usato da chi fa turni, il sonnellino è vietato agli insonni notturni, perché aggrava il problema, precisa Luigi De Gennaro, ordinario di psicobiologia presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, dove dirige il Laboratorio del Sonno e segretario dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno. Poi, la siesta va avviata preferibilmente entro le 15, appunto per non condizionare il riposo notturno, e deve essere rigorosamente breve. Oltre la soglia dei 20 minuti dall'addormentamento, i benefici vengono superati dagli svantaggi, spiega il docente. Il problema è legato alla cosiddetta inerzia del sonno, una sorta di gap cognitivo che si verifica nei primi minuti dopo un sonno prolungato e che dipende dalla fase del sonno da cui ci siamo destati. A partire dal tempo zero, che è il momento in cui ci addormentiamo e che in genere richiede circa 10-15 minuti, in 20 minuti raggiungiamo solo le prime fasi del sonno, ovvero lo stadio 1 e 2, in cui questa fatica del cervello ad attivarsi è minima. Se invece, prolungando il pisolino, entriamo nelle fasi di sonno profondo, l'inerzia successiva si protrae, la mancanza di lucidità pure. Insomma, sopra i 20 minuti, al risveglio si resta troppo intorpiditi, a meno che non si raggiunga la durata del ciclo completo di sonno, 1 ora e mezza. Anche al di sotto dei 20 minuti, comunque, l'efficacia del pisolino non è garantita. I ricercatori australiani della Flinders University hanno sottoposto alcune persone che avevano dormito solo 5 ore per notte a 3 test cognitivi, misurandone le prestazioni dopo pisolini di diversa durata. I risultati hanno dimostrato che dormire solo 5 minuti non migliora quasi le prestazioni cognitive, memoria, concentrazione, vigilanza, eccetera, mentre farlo per 10 minuti innalza parecchio i risultati, da subito dopo il risveglio fino a 2,5 ore dopo. Anche dormire per 20 o 30 minuti aumenta le prestazioni, ma serve mezz'ora per notare miglioramenti, anche se l'effetto dura oltre le 2 ore e mezza successive. Ci sono ulteriori motivi per indulgere in una pennichella. Uno studio realizzato dall'Università di Atene su malati di patologie coronariche ha dimostrato che un sonnellino di 30 minuti aiuta a ridurre l'infiammazione che porta all'irrigidimento delle pareti venose, diminuendo quindi il rischio di ipertensione. In più, la siesta mantiene giovane il cervello. Uno studio del 2023 fa addirittura supporre che bastino pochi minuti di sonno pomeridiano per ringiovanire il cervello fino a 6,5 anni. Dall'analisi dei dati raccolti, il campione era di 378.932 persone. I ricercatori dell'Università di Londra hanno riscontrato un volume cerebrale più ampio in chi faceva la siesta. E il volume cerebrale, che varia con l'età o in associazione alla neurodegenerazione, è un importante indicatore della salute del cervello. Vero è che la correlazione non è casualità, ovvero due fenomeni che crescono insieme non è detto che siano legati da una relazione di causa-effetto, ma che abbiamo da perdere? Se invece puntiamo a stimolare la creatività o trovare soluzioni originali, il pisolino più indicato è quello micro. Albert Einstein e Thomas Edison raccontavano di praticare mini pause tenendo qualcosa in mano, un cucchiaio il primo, due sfere di metallo il secondo, in modo che il rumore della caduta di quegli oggetti li destasse. Uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances ha testato proprio il potere di questo metodo su 103 soggetti, alle prese con esercizi matematici risolvibili grazie a un trucchetto. Coloro che sono risultati più lenti nell'individuarlo sono stati invitati a riprovare dopo un micropisolino, con il cranio coperto di elettrodi. Hanno fatto una pausa di 20 minuti in posizione reclinata con una bottiglietta d'acqua in mano. Alcuni non sono riusciti per nulla a rilassarsi, mentre altri si sono addormentati per 1 o 2 minuti prima di sentire la bottiglia cadere. Il distacco tra i due gruppi è apparso in modo netto. Chi ha trascorso almeno 15 secondi nella primissima fase del sonno ha triplicato le possibilità di trovare il trucco nascosto. In pratica c'è riuscito oltre l'83% contro il 31% del gruppo che non si era addormentato. L'ipotesi è che in questi primi secondi si spengano le regioni frontali del cervello essenziali per il ragionamento logico e ciò ci renda liberi di associare le idee in modo non convenzionale. Non è però che ci si desti di colpo, folgorati da un'idea. Nei soggetti esaminati, l'aumento della brillantezza nel risolvere il problema matematico non appariva subito, bensì da 45 minuti a un'ora dopo la microsiesta, senza che nessuno di essi sapesse fare a ritroso il cammino mentale che aveva portato alla soluzione. Un disastro, invece, sono risultati quei volontari che hanno continuato a dormire malgrado la caduta della bottiglia. Solo il 14% di essi è riuscito a trovare la soluzione. A dispetto della sorveglianza che possiamo esercitare sulla nostra siesta, comunque in realtà ci appisoliamo continuamente senza che ce ne rendiamo conto. Rilevazioni sul cervello dimostrano che occasionalmente alcune aree di esso, non impegnate dalle attività in corso, entrano in una sorta di blackout, cioè di piccoli colpi di sonno, anche se il resto del cervello resta sveglio. In un esperimento riportato dalla rivista Nature Communication, un team di ricercatori francesi ha volutamente assegnato ad alcuni volontari un compito noioso: schiacciare per un'ora su un tasto di un computer quando compariva una nuova cifra sullo schermo, con l'eccezione di quando si trattava del numero 3. Date le premesse, era ovvio che a un certo punto le persone esaminate lavorassero con il pilota automatico, facendo però molti errori. Eppure le cavie si sbagliavano in due modi distinti: o perché premevano troppo velocemente il tasto, o perché dimenticavano di farlo. Si è scoperto che il primo caso si verificava quando, vista la noia della situazione, le onde lente del sonno si affacciavano nella corteccia frontale del cervello, coinvolta nel controllo e nell'inibizione di risposte impulsive. All'inverso, quando il sonno si manifestava nelle aree posteriori del cervello che ricevono le informazioni dall'ambiente, i volontari provavano momenti di smarrimento e non schiacciavano il pulsante. La noia è quindi una sorta di sonno parziale. Le piccole sieste involontarie tendono comunque a manifestarsi più spesso in caso di debito di sonno, ma esistono in ogni caso. Per esempio, è stato dimostrato, grazie a simulatori di guida, che l'area cerebrale che presiede al movimento si appisola quando si resta seduti per ore al volante, il che giustifica i messaggi di prevenzione stradale che raccomandano pause agli autisti. Ma perché avviene questo addormentamento locale? Si tratta di un meccanismo di neuroprotezione, spiega Thomas Andrion, ricercatore all'Istituto del Cervello di Parigi. La nostra mente si comporta un po' come un fusibile che disconnette le zone troppo surriscaldate per evitare danni neuronali in caso di attività intensa. Il sonno localizzato del cervello mette quindi in pausa alcune reti neuronali, ma evita un addormentamento completo per lasciarci reattivi di fronte a un'emergenza. Questa abilità di dormicchiare da svegli sarebbe un'eredità lasciataci dai nostri progenitori, che potevano così riposarsi senza cadere preda di animali feroci. Vogliamo rispettare il ritmo dettato dalla natura? Non abbiamo che da seguirlo a occhi chiusi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Il tatto ci mette in relazione con il mondo. È il primo dei nostri sensi a svilupparsi già nella vita embrionale. È quello che ci permette di acquisire informazioni dall'ambiente circostante nei primi mesi di vita. Di Andrea Porta. Provate a descrivere un oggetto. Sicuramente farete prima di tutto riferimento al suo aspetto esteriore, alla forma e al colore. Nella società occidentale, dei cinque sensi, la vista è infatti quello che ha un peso maggiore. Ma non è così ovunque. Lo ha dimostrato uno studio condotto nel 2018 da Asif Ahmed, psicolinguista dell'Università di York, Regno Unito, uscito sui Proceedings of the National Academy of Science. La studiosa ha arruolato volontari parlanti 20 lingue diverse e provenienti da varie parti del mondo, a cui ha chiesto di descrivere una serie di stimoli visivi, uditivi, olfattivi, gustativi e tattili. Laddove i volontari di lingua inglese hanno definito in modo preciso input visivi e sonori, i soggetti di altre culture hanno invece trovato più semplice dare dei nomi alle sensazioni provenienti dagli altri tre sensi. Lo usava l'uomo primitivo. La predominanza in Occidente di vista e udito sembra aver relegato il tatto a una posizione secondaria. Siamo talmente disabituati a usarlo che facciamo fatica a descrivere un oggetto toccandolo a occhi bendati, spiega Alessandro Martella, dermatologo e autore con Federica Osti di La pelle lo sa, l'importanza del tatto dal grembo materno alla realtà virtuale. Mondadori. La ragione sta probabilmente nel fatto che abbiamo perso la capacità manuale dei nostri progenitori, raccoglitori e cacciatori. L'uomo primitivo usava il tatto per riconoscere ed evitare gli arbusti urticanti o per costruire utensili, prosegue il medico. Ed è proprio il tatto ad aver permesso l'evoluzione dai Neanderthal all'Homo sapiens. Grazie allo studio di questo senso, Homo sapiens imparò a costruire arnesi più evoluti che gli consentirono di cacciare a distanza dagli animali, con più possibilità di sopravvivenza. Immediato ed emotivo. Tuttavia, anche oggi il tatto ha un suo spazio. Da un lato, oggi sta riscoprendo una nuova primavera. Si pensi ai touchscreen, grazie ai quali la digitopressione sugli schermi di smartphone e tablet ci consente di svolgere diverse azioni, aggiunge il medico. Ma non solo, è pur sempre legato alle emozioni più profonde. Ha l'immediatezza del pensiero nei polpastrelli, sensori che accendono simultaneamente sensazioni, rappresentazioni, visioni, passioni, emozioni, scrive l'antropologo Marino Niola in Miti d'oggi Bompiani. Come succede ai bambini, che hanno col mondo una relazione in presa diretta. Non a caso, la privazione di questo senso, e in generale del contatto epidermico, ha un peso psicologico. Ce ne siamo accorti durante la pandemia, quando non potevamo toccare e farci toccare. Il senso più antico. La ragione della portata emotiva del tatto ha certamente a che fare con il fatto che è il senso sviluppatosi più anticamente, nel corso dell'evoluzione umana, ed è dunque quello più in diretto contatto con il nostro inconscio. È connesso alle sensazioni profonde, quelle non razionali e istintive, prosegue Martella. Basti pensare a espressioni come «a pelle non mi piace». È anche il primo senso a vedere la luce durante lo sviluppo embrionale, Il tatto si sviluppa già all'ottava settimana di gestazione, ben prima degli altri sensi. Vista e udito maturano molto dopo. Per la legge generale dell'embriologia, più precocemente si sviluppa un organo e più è probabile che questo abbia una funzione essenziale. Senza tatto si può morire. E il tatto è infatti importante proprio nello sviluppo psichico dei bambini. Durante la Seconda Guerra Mondiale, lo psicanalista austriaco René Spitz condusse uno studio sui bambini di un orfanotrofio che avevano scarsi contatti fisici. Spitz notò come le conseguenze dell'assenza di contatto fossero deleterie e persino mortali. Dopo solo 3 mesi nella struttura, i piccoli diventavano apatici e davano segni di ritardo motorio, restando immobili nelle culle. Partendo da queste evidenze, lo studio elaborò la definizione di depressione anaclitica, che si manifesta durante il primo anno di vita, quando il bambino viene separato dalla madre ed è privato appunto dai legami affettivi veicolati dal tocco e dalle percezioni tattili.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Chi ha insegnato agli adolescenti di oggi che è un valore avere un coltello in tasca? Di Alberto Pellai. La cronaca ci parla sempre più spesso di giovanissimi che compiono attacchi usando lame. Andare in giro con un coltello sembra oggi essere un comportamento molto più diffuso che in passato. Non è stato normalizzato, per fortuna, ma di certo, ascoltando le testimonianze di molti educatori e docenti che lavorano a contatto con adolescenti, si ha la percezione che siano numerosi i ragazzi che escono di casa portando nello zaino o in tasca una lama. Alcuni di loro poi, avendola a disposizione, ne fanno uso all'interno di conflitti estemporanei o come strumento per intimidire e a volte colpire l'altro durante furti, scorribande o risse. Studente aggredito in strada. Ho visto un bagliore, ho ceduto per rischiare meno. Inevitabile domandarsi come è avvenuto questo sdoganamento generazionale dei coltelli. Primo aspetto. Sono solo maschi quelli che escono di casa tenendo un coltello a portata di mano. Inevitabilmente viene da pensare che il coltello rappresenti un prolungamento della propria identità di genere. Il vero maschio se ne può impossessare e portarlo in giro per dimostrare, anche attraverso di esso, di appartenere alla mascolinità vera, il che ha un duplice significato. Da una parte, essere maschi comporta fragilità interiori che richiedono supporti esterni a sé, oggetti che fungano da veri e propri status symbol, che confermino e rendano certi di essere dalla parte giusta relativamente al proprio ruolo di genere. Un tempo era la sigaretta, oggi è il coltello. Stride moltissimo tale condizione con il lavoro enorme che si sta facendo per fare prevenzione della violenza di genere, per aiutare il maschile a connotarsi di nuove competenze emotive e relazionali che permettano a chi nasce e cresce maschio di coltivare un'identità non centrata sul mito del vero uomo, ancorandola invece al concetto di uomo vero. Ma questo messaggio educativo e preventivo, purtroppo, si confonde oggi con il messaggio che arriva a chi cresce attraverso il contesto socioculturale di riferimento. E qui abbiamo il secondo fattore di criticità, oggi pandemico. Perché tutto ciò che dal mondo arriva alla mente e al cuore dei nostri figli maschi sembra radicarli in modo inevitabile al modello del vero uomo che si fa giustizia da solo, che usa la potenza violenta più che la competenza emotiva quando c'è da risolvere un conflitto? Ci sono coltelli nelle serie TV più amate dagli adolescenti. C'è un richiamo continuo alla violenza e alla prepotenza, al machismo e al mito del vero uomo nelle canzoni e nei videogiochi con cui ogni giorno, per ore, i nostri figli riempiono il loro tempo libero. Ed è chiaro che non è colpa di una canzone o di un videogioco se uno va in giro con un coltello e poi lo usa. Ma c'è qualcosa di profondamente pericoloso che sta avvenendo nella vita di molti ragazzi. Da una parte, si trovano esposti a un'adultità fragile che ha perso presenza e autorevolezza educativa nei loro confronti. Per crescere, soprattutto in condizioni di fragilità, servono adulti capaci di stare in relazione, capaci di transennare gli eccessi emotivi della prima adolescenza con la forza di proposte educative coinvolgenti e capaci di rispondere al bisogno di appartenenza, di protagonismo, di validazione che ogni adolescente porta con sé. Spesso però proprio i ragazzi più fragili escono precocemente dal radar del mondo adulto che educa, escono dal circuito scolastico ed entrano in un limbo in cui solitudine e isolamento diventano fattori di amplificazione del proprio sentirsi disorientati e impotenti. È su questo substrato che fanno breccia i modelli culturali di riferimento, che attraverso gli schermi sempre accesi a riempire il vuoto di crescite denutrite e non allenate alla ricerca di senso, vengono avviate al mito della violenza. Un ragazzo un giorno mi ha detto: «Magari nella vita reale sei il più grande sfigato che esista. Poi entri in un videogioco e lì fai fuori tu».

0: modalità con cui i maschi si impossessano in modo totalmente maldestro del proprio ruolo di genere. Per cambiare questi copioni, oggi più che mai, servono testimoni adulti credibili, che sappiano stare in relazione, educare e modellare una crescita maschile dove essere competenti è più appagante che essere potenti, dove essere uomo vero è più premiante che essere vero uomo. È un compito che spetta soprattutto ai padri, essi stessi oggi sospesi tra il desiderio di nuovi riferimenti e modelli maschili di riferimento e la percezione di una fragilità e impotenza che li trova disorientati di fronte alle sfide educative che il terzo millennio ha messo nelle vite di chi cresce e di chi fa crescere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansascienza.it. Dai gusci dei gamberi, un possibile sostituto della plastica. Si ottiene un materiale non inquinante, economico e resistente all'acqua. A cura della redazione. Arriva un possibile sostituto non inquinante della plastica. È realizzato a partire dagli scarti della lavorazione, dei gusci di gamberi e granchi. A sviluppare l'innovativo materiale incorporando nickel alla molecola di chitosano derivata dall'esoscheletro dei crostacei è lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da Javier Fernandez del gruppo dell'Istituto di Bioingegneria della Catalogna in collaborazione con l'Università di Tecnologia e Design di Singapore. La plastica è diventata in poco più di un secolo un materiale indispensabile in ogni settore e questo successo si deve sia alla sua semplicità di produzione sia ad alcune caratteristiche, in particolare la resistenza all'acqua. Nonostante decenni di ricerche per sviluppare materiali meno inquinanti, proprio la capacità impermeabile della plastica ha rappresentato il maggiore ostacolo nel trovare possibili sostituti. Una soluzione molto promettente potrebbe arrivare ora da un nuovo materiale realizzato a partire dai gusci dei gamberetti, in particolare il chitosano, un polimero naturale che forma catene di molecole simili ai polimeri della plastica, ma non inquinanti. Il grande passo in avanti è arrivato da una scoperta fortuita, ossia l'aver notato come l'eventuale presenza di metalli all'interno di queste catene ne trasformano la resistenza all'acqua. Arricchito con il nickel, il chitosano può essere così usato per realizzare pellicole che, quando vengono bagnate, interagiscono proprio con le molecole d'acqua. Si riconfigurano in modo attivo, diventando impermeabili. Un processo che non altera la biocompatibilità del materiale e che può essere replicato facilmente su scala industriale, affermano gli autori. Un risultato arrivato grazie a un radicale cambio di approccio. Per oltre un secolo abbiamo dato per scontato che per avere successo in natura i materiali dovessero diventare inerti, ha detto Fernandez. Questa ricerca dimostra il contrario, ha concluso. I materiali possono migliorare interagendo con il loro ambiente piuttosto che isolandosi da esso.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito grillonews.it. Inquinamento atmosferico. In Italia è record di decessi. A cura della redazione. L'inquinamento atmosferico in Europa rimane ben al di sopra dei livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e rappresenta una minaccia significativa per la salute degli abitanti del continente. Al contrario, se le concentrazioni di particolato fine fossero state conformi alle soglie indicate dall'Agenzia delle Nazioni Unite, solo nel 2021 sarebbe stato scongiurato il decesso di 253.000 persone. Le stime sono contenute in un autorevole rapporto nel mese di novembre 2023 dall'European Environmental Agency, EEA, che presenta i dati più aggiornati sui danni della salute umana causati dai tre principali inquinanti atmosferici: particolato fine,

0: biossido di azoto e ozono. Tra il 2005 e il 2021, il numero di decessi nell'Unione Europea attribuiti al particolato fine, PM2.5, uno degli inquinanti atmosferici più dannosi, è diminuito del 41%, spiega l'agenzia. Tuttavia, continua a rappresentare il principale rischio ambientale per la salute degli europei ed è responsabile di malattie croniche e decessi, in particolare nelle città e nelle aree urbane. Per le 6 malattie specifiche considerate rispetto all'esposizione al PM2.5, l'impatto più elevato corrisponde alla cardiopatia ischemica, seguita da ictus, diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cancro ai polmoni e asma. Oltre ai 253.000 decessi legati all'esposizione a livelli eccessivi di particolato fine, la soglia fissata dall'OMS è di 5 microgrammi per metro cubo, l'inquinamento da biossido d'azoto ha provocato 52.000 morti, mentre i decessi attribuiti all'esposizione a breve termine dell'ozono sono circa 20.000. Oltre a causare problemi di salute, sottolinea l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'inquinamento atmosferico comporta costi significativi per i sistemi sanitari. Le concentrazioni raccomandate dall'OMS sono stabilite in base al livello di inquinamento, al di sopra del quale esiste una chiara evidenza di effetti negativi sulla salute. In questo quadro allarmante, l'Italia figura tra gli stati i cui abitanti pagano il prezzo più alto a causa dell'esposizione a livelli particolarmente elevati di inquinamento, in particolare nelle aree urbane. Nel 2021, i decessi attribuiti al particolato fine nel nostro paese sono stati 46.800. Ci supera solo la Polonia, 47.000 morti, mentre la Germania ha registrato 33.000 decessi. Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia ed Estonia si collocano all'estremo opposto della scala. A queste morti vanno aggiunte le 11.300 causate dal biossido di azoto. Anche in questo caso l'Italia si piazza al secondo posto, preceduta solo dalla Turchia, e le 5.300 provocate dall'esposizione a breve termine all'ozono. Anche quanto a danni di vita sana persi a causa dell'esposizione al particolato fine, l'Italia è in cima alle classifiche europee con 2.791 anni per bambini e adolescenti malati di asma, 65.153 per quanti soffrono di una malattia polmonare ostruttiva cronica, 99.620 per i malati di diabete mellito, 79.109 per i cardiopatici, 42.106 per i malati di tumori al polmone. Se si passa all'impatto del biossido di azoto, gli anni di vita sana persi da chi soffre di asma sono 10.996, 47.711 quelli persi da chi è affetto da diabete mellito e infine altri 28.694 per i soggetti che hanno subito un ictus. Un utile strumento a disposizione dei cittadini europei per controllare i dati sulla qualità dell'aria in tempo reale nella propria città è l'app European Air Quality Index, indice europeo di qualità dell'aria, la cui ultima versione permette agli utenti di controllare i livelli di emissione in qualsiasi luogo dell'Unione Europea, sulla base di informazioni aggiornate ogni ora provenienti da più di 3.500 stazioni di monitoraggio in Europa, così come visualizzare modelli sulla qualità dell'aria a livello europeo. L'app è disponibile in 24 lingue ed è dotata di una serie di funzioni che consentono agli utenti di valutare e confrontare la qualità dell'aria delle località scelte.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: L'audiolibro.
3: Sant'Antonio da Padova. Il santo senza nome. La vita. La tradizione e alcune antiche fonti raccontano che i coniugi Martino de Buglioni e Maria Taveira, nella città di Lisbona, il 15 agosto del 1190, diedero alla luce il loro primogenito, cui al fonte battesimale posero nome Fernando, nome di origine germanica, che etimologicamente significa audace. Della sua infanzia non si conosce nulla di certo. Come data di nascita viene riportato l'anno 1195. Tuttavia, per ragioni indirette, ossia per la ratio studiorum del tempo e per l'età canonica richiesta per ricevere l'ordine sacro, fissata intorno ai 30 anni dal diritto canonico dell'epoca, deve essere anticipata almeno al 1190. Poiché la residenza della nobile famiglia era nei pressi della cattedrale di Lisbona, è logico pensare che abbia avuto la prima formazione culturale e spirituale dai canonici della stessa cattedrale e abbia seguito anche la carriera delle armi, secondo la tradizione della famiglia e della nobiltà del tempo. Difficile precisare l'occasione che abbia orientato il giovane Fernando alla scelta della vita religiosa. Nelle allegre comitive giovanili si possono trovare compagni predisposti sia alla vita religiosa che a quella delle armi, come anche si possono sperimentare situazioni di mediocrità morale, di superficialità e di corruzione sociale, di facili amori e amorose delusioni. Tutti elementi che hanno potuto orientare Fernando alla sua maggiore età a fare qualche scelta di esperienza personale. Come di fatto è avvenuto tra i canonici regolari di Sant'Agostino, e così entrò nel monastero di San Vincenzo di Fuori, ossia ubicato fuori le mura della sua città nativa. Tra gli agostiniani. A San Vincenzo di Fuori dimorò per circa 2 anni, come prova esperienziale della sua scelta di vita, dedicata alla preghiera, allo studio e al ministero apostolico. Infastidito però dalle continue visite degli amici, con i quali più nulla aveva che spartire, chiese e ottenne di trasferirsi altrove, sempre all'interno dell'ordine, per completare la sua formazione al sacerdozio. Fernando si dedicò completamente allo studio delle scienze umane, teologiche e bibliche, impegno che gli servì anche per estraniarsi dalle tante difficili tensioni che attraversava la comunità religiosa. Per libera scelta divenne un uomo privo di ambizioni sociali e restio a ogni ostentazione ed esibizione di sé e delle sue doti, diffidente delle polemiche e indifferente all'esteriorità di qualunque tipo. Dagli studi di Coimbra uscì un uomo maturo ed esperto in ogni campo dello scibile umano e teologico, sostanziato di Bibbia e di tradizione patristica. l'incontro con il francescanesimo. Nel 1219 Francesco d'Assisi approntò una spedizione missionaria alla volta del Marocco con l'intento di convertire i musulmani d'Africa. I membri della spedizione, tre sacerdoti, Berardo, Pietro ed Ottone, e due fratelli laici, Adiuto e Accursio, transitarono anche da Coimbra. Non è certo se Don Fernando abbia conosciuto personalmente il gruppetto di questi francescani approdati in terra lusitana. Certo, ne sentì parlare e ne subì il fascino. Dapprima, essi si portarono a Siviglia, in Spagna, dove iniziarono a predicare la fede di Cristo nelle moschee. Vennero malmenati, fatti prigionieri e condotti davanti al sultano Miramolino e, in seguito, trasferiti in Marocco con l'ordine di non predicare più in nome di Cristo. Nonostante questo divieto, essi continuarono a predicare il Vangelo nelle loro moschee e per questo furono di nuovo imprigionati e sottoposti più volte alla fustigazione. Non curanti del pericolo, sfidarono le autorità religiose del luogo e anche la suscettibilità religiosa del popolo. E ben presto, il 16 gennaio 1220, vennero decapitati e i loro corpi furono barbaramente trucidati ed esposti all'aperto in pasto agli uccelli. La provvidenza ha voluto, però, che i loro resti mortali venissero recuperati, custoditi e racchiusi in due cofani d'argento e portati dall'infante Pedro e dal suo seguito fino a Ceuta, da qui trasportati ad Algeciras, infine a Siviglia e finalmente traslati a Coimbra, dove furono collocati nella stessa chiesa agostiniana di Santa Cruz, nella quale tuttora sono custoditi e venerati. Tutto questo contribuì da un lato a porre il movimento francescano al centro dell'attenzione del popolo portoghese e dall'altro ad orientare la decisione di Don Fernando ad entrare nell'ordine francescano. Frate Antonio. Nel settembre 1220 Don Fernando lasciò le bianche vesti lanose degli agostiniani per rivestirsi della grezza tunica di bigello e un cordiglio ai fianchi dei francescani. Per l'occasione abbandonò anche il nome di battesimo per assumere quello di Antonio, in onore dell'eremita egiziano titolare del romitorio di Santo Antonio di Olivares, presso cui vivevano i francescani. Tuttavia, è simpatico ricordare che il cambio del nome in Antonio, nel suo etimo etrusco, conserva lo stesso significato di Fernando, coraggioso, inestimabile, che combatte per la pace. E Don Fernando lo sapeva bene. Dopo un breve periodo di studio della regola francescana, frate Antonio parte alla volta del Marocco. L'itinerario da lui seguito per via terra e via mare è sconosciuto. Molto probabilmente, insieme a qualche confratello, sarà arrivato nel territorio del sultano Miramolino e ospitato in casa di qualche cristiano, ivi residente per ragioni di commercio. Frate Antonio non poté dare corso al suo progetto di predicazione perché fortemente condizionato da una malattia tropicale, forse la malaria, provocata certamente da una vita di penitenza e dalle scarse norme igieniche, male che lo accompagnerà per tutta la vita. Per recuperare la salute, decise di ritornare in patria senza però abbandonare l'ideale missionario e neppure il suo tacito desiderio di martirio. Fu costretto a lasciare il Marocco per riprendere la via del ritorno, ma a causa di una tempesta la nave venne trascinata sulle coste della Sicilia, nei pressi di Milazzo, Messina. I due frati furono soccorsi da alcuni pescatori e portati nel vicino convento francescano della zona. Qui frate Antonio apprese che in occasione della Pentecoste Francesco aveva convocato tutti i suoi frati per il capitolo generale da celebrarsi in Assisi dal 30 maggio all'8 giugno del 1221. Così, nella primavera del 1221, frate Antonio insieme ai frati di Messina cominciarono a risalire l'Italia a piedi per raggiungere Assisi. Frate Antonio era uno sconosciuto fraticello straniero, giovane e senza incarichi di governo, fisicamente provato. La sua convalescenza siciliana durò circa 2 mesi. Ad Assisi rimase ugualmente sconosciuto a tutti, perché è entrato solo da pochi mesi nell'ordine. Passò i 9 giorni dell'adunanza appartato e solingo, immerso nell'osservazione e nella riflessione. Era uno dei tanti, nulla aveva che lo distinguesse. Al momento del commiato non fu preso in considerazione da nessuno dei ministri. Quando furono partiti quasi tutti per le rispettive residenze, frate Antonio fu notato da frate Graziano, ministro provinciale della Romagna. Saputo che il giovane frate era anche sacerdote, lo pregò di seguirlo. Antonio, predicatore. Dopo l'esperienza rivelativa di Forlì, iniziò per frate Antonio la sua nuova missione di predicatore. Parlava con la gente, ne condivideva l'esistenza umile e tormentata, alternando l'impegno della catechesi con l'opera pacificatrice. Insegnava la scienza sacra ai confratelli e attendeva le confessioni. Si confrontava personalmente o in pubblico con i sostenitori di eresia. La Romagna, all'epoca, era una regione funestata da una guerriglia civile endemica. Le fazioni, maggiori e minori, avvelenavano le città e i clan familiari, disgregando le strutture comunali e seminando dovunque sospetti, congiure, colpi di mano, vendette. Non bastava questa situazione civile, ma anche sul piano religioso si pativa la calamità delle sette, prima fra tutte, nelle sue diverse ramificazioni, quella dei Catari. La Chiesa reagiva scarsamente e male, a causa della sua poca credibilità esemplativa e per la mediocrità della forza dottrinale e spirituale dei suoi figli. Buon gioco avevano dunque gli eretici, che diffondevano teorie distorte e dubbi pericolosi. Proprio a Rimini ebbe luogo l'episodio della mula. Tenuta a digiuno per 3 giorni, la mula andò verso l'Eucaristia presentata nell'ostensorio da frate Antonio e non verso la fresca biada offerta dall'eretico, il quale poi si convertì. Il periodo padovano. A Padova, frate Antonio fece un paio di soggiorni ravvicinati relativamente brevi. Il primo fra il 1229 e il 1230, il secondo fra il 1230 e il 1231. Durante quest'ultimo periodo, sorella morte lo chiamò precocemente. Nella sua patria di elezione, frate Antonio non trascorse che appena 1 anno, sommando i 2 momenti della sua permanenza. Padova gli servì come scriptorium dei suoi scritti, perché trovò, forse, una ricca biblioteca e dei validi collaboratori nella stesura dei testi. I Sermones di frate Antonio vanno considerati come l'opera letteraria di carattere religioso più notevole, compilata in Padova durante l'epoca medievale. Frate Antonio aveva un debole per i centri culturali. Difatti, come prima, aveva prediletto le università di Bologna, Montpellier, Tolosa, Vercelli, così privilegiò Padova per la sua università. Dire università era soprattutto sinonimo di concentrazione di elementi giovanili. E frate Antonio era un esperto pescatore di giovani. La morte. Antonio soggiornò a Campo San Piero, invitato dal conte Tiso per un periodo di meditazione e riposo nel piccolo romitorio nei pressi del castello. Sul luogo sorge oggi il santuario della visione. La tradizione narra che qui si ebbe la famosa predica del Noce e sempre qui si ebbe la visione di Antonio con in braccio il bambino Gesù, nella celletta dove si ritirava per la preghiera e il riposo. L'immagine iconografica più diffusa, infatti, è quella che rappresenta Sant'Antonio da Padova nelle sembianze di un giovane religioso con in braccio Gesù bambino. L'iconografica comprende anche altri simboli come il giglio, la giovinezza, il saio francescano, la fiamma, il cuore, il pane. Nella tarda primavera del 1231, frate Antonio fu colto da malore. Nel giugno 1231, pochi giorni prima della sua morte, si sentì mancare e, avendo compreso che non gli restava molto da vivere, chiese di essere riportato a Padova, dove desiderava morire. Venerdì 13 giugno, frate Antonio fu trasportato verso Padova su un carro agricolo trainato da buoi. I 20 chilometri della strada romana oggi sono chiamati Via del Santo. In vista delle mura, la comitiva incontrò frate Vinotto, che, viste le sue gravi condizioni, consigliò di fermarsi all'Arcella, nell'ospizio accanto al monastero delle Clarisse, dove sarebbe stato al sicuro dalle sante intemperanze della folla quando si fosse sparsa la notizia della morte. I confratelli temevano che la folla si precipitasse sul carro per toccare il corpo del santo. Al convento dell'Arcella i confratelli adagiarono Antonio per terra. Ricevuta l'unzione degli infermi, ascoltò i confratelli cantare l'inno mariano da lui prediletto, «O gloriosa Domina». Quindi pronunciate, secondo quanto riferito dall'assidua, le parole «Video Dominum Meum», «Vedo il mio Signore», morì. Era il 13 giugno 1231. Aveva 36 anni. Prima di un anno dalla morte, la fama dei tanti prodigi compiuti convinse Gregorio IX a bruciare le tappe del processo canonico e a proclamarlo santo il 30 maggio 1232 a Spoleto. Il culto. Sant'Antonio da Padova è tra i santi il più noto e amato del mondo. Milioni di pellegrini e devoti, provenienti da ogni parte della terra, visitano ogni anno la sua basilica a Padova. Al termine dei festosi e solenni funerali del 17 giugno 1231, il corpo del santo venne sepolto nella chiesetta Santa Maria Mater Domini del conventino francescano della città. Probabilmente non interrato, ma anzi un po' sopraelevato, in maniera che i devoti, sempre più frequenti e numerosi, potessero vederne e toccare l'arca tomba. Non vi è chiesa al mondo che non abbia un altare, un dipinto, una statua, un affresco, una nicchia a lui dedicati. Per non parlare poi delle piccole statue e dei santini presenti in vari luoghi. Prima fra tutte le abitazioni private. Nel 1920 Benedetto XV elegge Sant'Antonio da Padova patrono particolare e protettore della custodia di Terra Santa. Sant'Antonio è patrono anche del Portogallo, del Brasile e di numerose città in Italia, tra cui Padova, della Spagna e degli Stati Uniti. Traslazioni. La più importante traslazione avvenne l'8 aprile del 1263, quando, terminata una fase decisiva della costruzione della nuova chiesa, si procedette a trasferirvi il venerato corpo. San Bonaventura da Bagnoregio, allora ministro generale dei Francescani, presiedette la cerimonia. Nell'esaminare i sacri resti si accorse che la lingua del santo era rimasta incorrotta. A tale scoperta esclamò: «O lingua benedetta, che sempre hai benedetto il Signore e l'hai fatto benedire dagli altri, ora si manifestano a tutti i grandi meriti che hai acquistato presso Dio». In quell'occasione l'arca con i resti mortali del santo venne collocata probabilmente al centro del transetto, sotto l'attuale cupola conica dell'angelo, davanti al presbiterio. Un'altra traslazione avvenne nel 1310, allorché, ultimata la nuova cappella dedicata al santo, all'estremità sinistra del transetto, le sacre spoglie furono solennemente trasportate. Una terza traslazione tra il 14 o 15 febbraio del 1350. Il cardinale Guido de Boulogne-sur-Mer, legato pontificio, si recò a Padova per adempiere un voto, essendo stato guarito dalla peste, e donò un prezioso reliquiario nel quale lui stesso sistemò l'osso mandibolare. Ricognizione. Un'importante indagine sui resti del santo fu iniziata il 6 gennaio 1981, in occasione del 750° anniversario della morte di Sant'Antonio. Una commissione religiosa e una commissione tecnico-scientifica, entrambe nominate dalla Santa Sede, curarono l'apertura della tomba ed esaminarono quanto vi rinvennero. Rimossa una lastra laterale di marmo verde, si trovò una grande cassa di legno d'abete, avvolta in preziosi drappi. Essa conteneva un'altra cassa più piccola, in legno, dentro cui, in diversi involti, sistemati in tre comparti, avvolti in drappi preziosi e con scritte indicative, c'erano lo scheletro, ad eccezione del mento, dell'avambraccio sinistro e di altre parti minori, da secoli conservate in altri reliquiari particolari, la tonaca e la massa corporis, cioè le ceneri. I resti di Sant'Antonio furono poi ricomposti in un'urna di cristallo ed esposti dalla sera del 31 gennaio alla sera della domenica 1 marzo 1981 alla venerazione dei devoti. Al termine dell'ostensione, l'urna di cristallo venne rinchiusa in una cassa di rovere e riposta nella secolare tomba altare della cappella dedicata a Sant'Antonio. Alcuni reperti, in particolare la tonaca e le reliquie dell'apparato vocale, sono tuttora esposti nella cappella delle reliquie. Reliquie. La reliquia più importante è evidentemente custodita a Padova nella Cappella dell'Arca, nella Basilica del Santo. All'interno dell'altare si trova la quasi totalità dei resti mortali di Sant'Antonio. Qui infatti sostano quotidianamente in preghiera numerosi pellegrini e devoti, posando la mano o il capo sulla lastra di marmo verde nell'ormai classico gesto del pellegrino. Alcune reliquie, data la straordinarietà della loro conservazione, sono state isolate ed oggi sono esposte alla venerazione dei fedeli nella Cappella delle Reliquie della Basilica Padovana. Si tratta in particolare della lingua, ritrovata incorrotta da San Bonaventura nella prima ricognizione del 1263, e delle corde vocali, individuate ancora incorrotte nella cassa del 1263 e durante la ricognizione del 1982 dai medici dell'Università di Padova. Questi resti particolarmente e inspiegabilmente ben conservati, sono custoditi in preziosi reliquiari. Accanto ad essi, sempre nella cappella delle reliquie, si possono trovare anche il mento e il dito indice destro, il dito del predicatore, del santo. Queste ultime reliquie ossee vengono portate in processione ogni anno nell'ambito della festa del 13 giugno. Come viene festeggiato Sant'Antonio a Padova? Il 12-13 giugno Padova si veste a festa per festeggiare Sant'Antonio, patrono della città, proponendo un ricco calendario di iniziative con celebrazioni religiose, eventi, fiera, mercato, incontri culturali, visite guidate, momenti spirituali e spettacoli. Le cerimonie religiose con gli appuntamenti tradizionali che si articolano in diversi momenti di incontro religioso, dal pellegrinaggio notturno alla rievocazione storica del transito di Sant'Antonio all'Arcella, per terminare con la processione che ogni anno chiama raccolta centinaia di fedeli. Il transito, in particolare, è un evento molto sentito che si svolge la sera della vigilia della ricorrenza. Si tratta della sacra rappresentazione dell'arrivo e della morte di Sant'Antonio. La cittadinanza espone i drappi antoniani lungo il percorso della processione della statua del santo, trainata da un carro di buoi. Una volta giunto il carro al santuario, ha luogo il concerto delle campane delle chiese della città, che rievoca la leggenda delle campane di Lisbona, città natale del santo, che avrebbero suonato proprio al momento della sua morte. Il 13 giugno si chiude con la processione delle reliquie del santo e della sua statua per le vie di Padova. La processione è guidata dal vescovo di Padova e popolata da bande musicali e gruppi in costume d'epoca. Al termine della tradizionale processione, discorsi del ministro provinciale e del sindaco della città e benedizione con la reliquia del santo. La sera, sulle sponde del Bacchiglione, si svolgono una fiaccolata rituale e un tradizionale spettacolo pirotecnico. Ogni anno, la festa di Sant'Antonio richiama a Padova migliaia di turisti, visitatori, devoti, fedeli e pellegrini che invadono pacificamente la città del santo. E non solo per le celebrazioni solenni del 13 giugno, ma anche per molti altri appuntamenti a lui dedicati durante la tredicina, i 13 giorni che precedono l'anniversario della sua morte. Una curiosità: dal 2016 i festeggiamenti in onore del patrono rappresentano anche l'occasione di celebrare la messa per i single a caccia dell'anima gemella, dedicata ai nubili tra i 30 e i 50 anni. Prende spunto da una forma di devozione popolare particolarmente diffusa in Portogallo, terra natale di Sant'Antonio, e nei paesi dell'America Latina, in cui il santo è invocato per trovare marito o moglie. Un'occasione per chiedere al santo un miracolo, per chiedere, con la grazia della fede, di trovare, oltre le cose perdute, anche ciò che è veramente importante per la propria vita, come appunto l'anima gemella. I frati della Basilica di Sant'Antonio conservano ancora una lettera giunta oltre 20 anni fa dal Sud America, scritta da una signora che, indispettita con il santo che non faceva trovare un marito alla figlia, gettò dalla finestra la statuetta di Sant'Antonio. La statuetta colpì un passante, che diventò poi il genero della signora. Sant'Antonio è noto anche come il santo delle cose perdute. Sant'Antonio infatti fa ritrovare le cose. Una filastrocca preghiera recita infatti: Sant'Antonio dalla barba bianca, fammi trovare quello che mi manca.

0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: L'anima di Elsa Morante. Un vecchio signore aveva stretto amicizia con un'anima. Una notte, ritornando a casa leggermente ubriaco e secondo il suo costume, solo, l'aveva scorta accoccolata sui gradini della chiesa e dapprima l'aveva creduta una mendicante. Caritatevole com'era, subito aveva messo mano alla borsa, ma la confusione delle dita di lei, che non facevano presa sulla moneta e tremolavano come fiammelle o fili d'erba al vento, lo aveva illuminato. Si trattava proprio di un'anima appena nata che ancora non aveva mai vestito un corpo. Inatteso e felice incontro. I rari passanti che lo videro gestire e discorrere da solo, così essi credettero, capirono che era ubriaco e lo lasciarono in pace. Del resto, se avessero trovato qualcosa a ridire, egli avrebbe saputo come rispondere. «Ah, insomma», avrebbe detto, «da 70 anni mi affanno ad essere cortese con voi, cerco di piacervi e nessuno vuol saperne di me. Dichiarate che sono antipatico, che ho la voce sgradevole, il fiato cattivo, vi fuggite come un lebbroso. Nessun vuole eseguire i miei poemi sinfonici, nessuno si ferma con me a far due chiacchiere. Sono mezzo cieco e infine voglio fare amicizia con chi mi pare. Pensate ai fatti vostri». Per fortuna, essendo l'anima invisibile, nessuno ne sospettò l'esistenza, nessuno si interpose. E il vecchio signore poté godere in pieno il privilegio di un libero commercio con lei. Non avendo mai conosciuto gli angosciosi pesi del corpo, ella portava intatte la grazia nuda, l'incosciente libertà dei cieli originali. Ignorante di pudore e di malizia, gli faceva compagnia mentre egli si vestiva, appollaiata sul suo letto come un meraviglioso uccello del paradiso. Con la volubilità che si addiceva alla sua poerizia, alla sua mobile trasparenza, spesso partiva per chissà dove. Ma il vecchio signore sapeva bene che la sostanza di lei non era altro che un bruciante fuoco d'amore e confidava nel suo ritorno. Infatti, inaspettata, essa rifioriva dinanzi a lui dal nulla come un miracolo vegetale dagli ingenui colori. E per deliziarlo si sedeva al pianoforte dove, scuotendo ritmicamente la sua testina d'argento filato, suonava le musiche da lui composte. Ma le sue dita, che erano al di fuori del tempo e dello spazio, svegliavano sui tasti note eterne, infinite come il puro silenzio, nelle quali il vecchio signore si compiaceva. Egli a sua volta le insegnava i nomi delle cose. «Che sono queste?» ella chiedeva incuriosita, e lui «Scarpe!» «Che schifo!» ella balbettava. «Che ordegni orrendi!» e piena di ingenua gloria si accarezzava i piccoli piedi nudi. Stupefatta osservava l'ombrello e il cappello, poiché per lei la pioggia era cosa leggera, impalpabile, come la luce. Per provocare il vecchio signore e giocare con lui, mentre egli tremante arrancava su per la strada fangosa, ella, canterellando, sguazzava nelle pozzanghere e ne usciva candida come un cigno. Il vecchio signore e l'anima si fermavano allora sotto la pioggia e ridevano forte, come i due scolari. E se la gente faceva capannello? «Sì, sono pazzo», gridava il vecchio signore. «Ebbene, e con questo che volete da me? Forse che spendo del vostro?» E l'anima lo approvava e gli dava spago. Una notte, infine, egli la ritrovò su quella stessa gradinata della chiesa dove, ricevuto appena il soffio vitale, gli era apparsa. Ma stavolta ella tremava tutta di ribrezzo e di febbre sotto i suoi capelli molli ed umidi come fili appena tolti dal bozzolo. E verso di lui levò due grandi occhi impalliditi in cui palpitava l'orrore. «Sto per morire», bisbigliò con una voce esile e bianca. «Per me è finita». E si trascolorò come una candela all'alba. Il vecchio signore rabbrividì. «No, gioia, infanzia mia», le disse. «No, sola amica della mia vecchiaia, ultimo poema del mio genio». Ma l'anima gemette con un piccolo rantolo. Sarò imprigionata in un corpo. Questo si vuole. Non è possibile, gridò il vecchio signore. Tu, l'innocenza e la libertà in persona, siamo davanti alla cattedrale, preghiamo insieme che non accada. E il vecchio incominciò a farsi il segno della croce, ma proprio in quel minuto passava una turba di cani, e l'anima, con un bizzarro grido famelico, si gettò fra le loro e scomparve. Il vecchio signore barcollò come colpito dal fulmine, ma già uno di quei cani gli si accostò, scodinzolando con la testa bassa. Allora, chinandosi su quel muso umile e vile, dentro quelle pupille il vecchio signore riconobbe, simile a lampada remotissima nella tempesta, l'anima che umiliata tremava nel fondo e inutilmente gli chiedeva aiuto.
1: Il racconto.
3: La rotta dei megaliti di Franco Capone. Prima dei Sumeri e del loro eroe Gilgamesh, degli Egizi e di Re Scorpione, prosperava in Europa una civiltà diffusa che per prima al mondo realizzò costruzioni monumentali. Al suo culmine andava dalla penisola scandinava fino all'isola di Malta, comprendendo Belgio, Olanda, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna e Portogallo. Insomma, una sorta di unione europea preistorica, dove i collanti erano la religione, l'architettura e la visione della vita. Che questa civiltà diffusa sia più antica di ben 2000 anni rispetto a quelle del Medio Oriente, lo dice uno studio pubblicato sul magazine PNAS, dopo che sono state confrontate e riviste 2.400 datazioni da 35.000 monumenti megalitici sparsi per l'Europa. Cosa si intende per megaliti? Sono le costruzioni conosciute come dolmen, menhir e cromlech. I dolmen erano cappelle funerarie in cui una o più lastre facevano da architrave o tetto su altri massi. I menhir erano pietre alzate come obelischi. Uno si trova oggi al suolo, rotto in quattro pezzi, a Locmariaché, Francia. Pesa 350 tonnellate, era alto 20 metri e per spostarlo servivano le braccia di 2000 persone. Circoli di menhir formavano i cromlech, aree di grandi raduni religiosi usate per delimitare sepolture collettive. Ad Avebury in Inghilterra o a Carnac in Francia, cromlech e menhir allineati si susseguono per chilometri. E la famosa Stonehenge? Per i popoli europei che credevano nella rinascita dopo la morte, era forse la San Pietro del tempo. In passato si è pensato che il megalitismo fosse stato ideato da agricoltori venuti dal vicino Oriente. Secondo un'altra ipotesi, sarebbe nato spontaneamente in più punti, senza un vero centro di diffusione. Ora, le ultime datazioni chiariscono lo scenario. Il fenomeno ebbe origine circa 6.500 anni fa nell'attuale Francia nord-occidentale, in modo indipendente, e da lì si diffuse, spiega Bettina Schultz-Paulson, l'archeologa dell'Università svedese di Göteborg, che ha curato lo studio. Iniziò come forma di evoluzione delle prime sepolture monumentali di terra rialzata che si trovano nel bacino parigino e in Bretagna. Lastre di pietra solide e durature vennero impiegate nei primi dolmen in sostituzione della terra. Il megalitismo, in soli 2 o 3 secoli, si diffuse dal nord al sud-est della Francia fino a Spagna e Portogallo. Rapidamente queste architetture comparvero anche in Svizzera, Corsica, Sardegna e Penisola italiana. Seguì una seconda espansione più capillare nella prima metà del IV millennio a.C., che comprese anche Inghilterra, Scozia e Irlanda, e una terza, nella seconda metà, che raggiunse a nord la Svezia e a sud l'isola di Malta. Dato che i complessi megalitici erano realizzati sulle coste, la diffusione di questa civiltà avvenne principalmente via mare, sottolinea l'archeologa svedese. Uno scenario di navigatori del Neolitico confermato dal ritrovamento nell'isola di Wight in Inghilterra di un cantiere marittimo di 8.000 anni fa, il più antico che si conosca. Si può quindi pensare che per mare viaggiassero missionari architetti per diffondere nuove idee. Non solo, la propensione alla navigazione in tempi così antichi può risolvere alcuni misteri dell'archeologia. Per esempio, come abbia fatto la pregiata giadeite, rilucente pietra verde che si estraeva sul Monviso in Piemonte, a raggiungere sotto forma di asce

e cercava di abbrancare l'uovo. Un ragazzo piombò a capofitto come fanno quelli del rugby, e immediatamente Antonella lo vide allontanarsi reggendo sulle braccia una specie di monumento, e le faceva anche le boccacce per darle la baia. Come sono svelti i bambini? Alle 3 era stato dato il via, alle 3:15 il bello e il buono era già stato tutto spazzato. E la bambina della Gilda, a mani vuote, si guardava intorno per cercare la mamma vestita da nurse. Certo sentiva una grande disperazione, ma a ogni costo piangere non voleva. Sarebbe stata una vergogna con tutti quei bambini che la potevano vedere. Ciascuno aveva ormai la sua preda, chi poco e chi molto. Soltanto lei, Antonella, niente di niente. C'era una bambina bionda di 6-7 anni che stentava da sola a portare via tutto il ben di Dio che aveva rastrellato. Antonella la guardava sbalordita. «Non hai trovato niente, tu?» le domandò la bambina bionda con garbo. «No, io niente. E se vuoi, prendi un uovo dei miei.» «Sì, quale?» «Uno dei piccoli.» «Questo?» «E vabbè, prendilo.» «Grazie, sai», fece Antonella, già meravigliosamente consolata. «Come ti chiami?» «Ignazia», disse la biondina. In quel momento intervenne una signora alta, doveva essere la mamma di Ignazia. «Perché hai dato un uovo a questa bambina?» «Non gliel'ho dato, è lei che me l'ha preso», rispose prontissima Ignazia con la misteriosa perfidia dei bambini. «Non è vero», gridò Antonella, «me lo ha dato lei!» Era un bell'uovo di cartone lucido che si doveva aprire come una scatola. Forse c'era dentro un giocattolo, un servizio per bambola o un corredo per ricamo. Attratta dalla disputa, si avvicinò una dama della Croce Viola, tutta vestita di bianco. Avrà avuto una cinquantina d'anni. «Cosa succede, belle bambine?» chiese sorridendo, ma non era un sorriso simpatico. «Non siete contente?» «Niente, niente», disse la mamma di Ignazia. «Questa marmocchia, che non so nemmeno chi sia, ha portato via un uovo alla mia bambina. Ma non importa, per me, lasciamoglielo pure. Su, Ignazia, andiamo.» E si avviò con la bambina. Ma la patronessa non considerò chiuso l'incidente. «Le hai portato via un uovo?» domandò ad Antonella. «Io no, è lei che me l'ha dato.» «Ah, così? Come ti chiami?» «Antonella.» «Antonella come?» «Antonella Soso.» «E tua mamma dov'è?» In quel preciso momento Antonella si accorse che sua mamma era presente, immobile, a una distanza di 4 metri. Assisteva alla scena. «È là», disse la bambina, e fece segno. «Quella là?» chiese la dama. «Sì.» «Ma non è la governante?» La Gilda si fece allora avanti. «La mamma sono io.» La dama la squadrò perplessa. «Scusi, signora, lei ha il biglietto? Le dispiacerebbe farmelo vedere?» «Non ho biglietto», disse la Gilda, mettendosi al fianco di Antonella. «L'ha perso?» «No, non l'ho mai avuto.» «Siete entrate di sfroso, allora? Allora la situazione cambia. Allora, bambina, quest'uovo non è tuo.» Con fermezza le tolse dalle mani l'uovo. «È indegno», disse. «Favorite uscire.» La bambina rimase là, impietrita, e sul faccino stava scavato un tale dolore che il cielo del mondo intero cominciò ad ottenebrarsi. Allora, mentre la patronessa se ne andava con l'uovo, la Gilda esplose. Le umiliazioni, i patimenti, le rabbie, i compressi desideri di anni e anni furono più forti e si mise a urlare. Coprì la dama di parolacce orribili che cominciavano per P, per B, per T, per S e per altre lettere dell'alfabeto. C'era una quantità di gente, signore eleganti della migliore società, coi loro bimbi carichi di uova stupende. Qualcuna fuggì inorridita.
Qualcuna si fermò a protestare.

0: arrestare, è una vergogna, è uno scandalo. Quei bambini che ascoltano, arrestatela! Fuori, fuori di qua, donnaccia, se non vuoi che ti denunci! Intimò la patronessa. Ma Antonella scoppiò in un pianto terribile che avrebbe fatto muovere anche le pietre. La Gilda era ormai fuori di sé. La vergogna e il dispiacere le davano un'energia immensa e irresistibile. Lei si vergogni portar via l'ovetto alla mia bambina che non ha mai niente. Sa cos'è lei? Una carogna! Arrivarono due agenti e afferrarono la Gilda per le mani. Fuori! Immediatamente fuori! Lei si divincolava. Lasciatemi, lasciatemi, figli di cani, che non siete altro! Le furono sopra, la guantarono da tutte le parti, la trascinarono all'uscita. Adesso vieni con noi in questura, in guardina ti passerà la voglia, così impari a insultare le forze dell'ordine. Stentavano a tenerla, benché fosse piccolina. No, no! Urlava. La mia bambina, lasciatemi, vigliacchi! La bambina le si era aggrappata alla gonna, veniva sballottata qua e là nel tumulto, tra i singhiozzi gli uscivano le frenetiche invocazioni. Saranno stati 10 fra uomini e donne contro di lei. È impazzita! La camicia di forza! Alla stanteria! Il furgone cellulare era in arrivo. Aprirono lo sportello, di peso la sollevarono da terra. La dama della Croce Viola afferrò energicamente per una mano la bambina. Adesso tu vieni con me. Gliela farò dare io una lezione alla tua mamma. Nessuno si ricordò che in certi casi l'ingiustizia patita può sprigionare una potenza spaventosa. Per l'ultima volta, lasciatemi! Urlò la Gilda mentre tentavano di issarla sul furgone. Lasciatemi prima che vi ammazzi! Basta, portatela via, intimò la patronessa impegnata a domare la bambina. E allora crepa tu per prima, maledetta! Fece la Gilda, dibattendosi più che mai. Oddio! Gemette la dama biancovestita e si afflosciò, esanime, a terra. E adesso tu che mi tieni le mani, anche tu! Fece la cameriera. Ci fu un ingorgo di corpi. Poi dal furgone uno degli agenti rotolò giù senza vita. Un secondo subito dopo stramazzò, appena la Gilda gli ebbe detto una parolina. Si ritrassero con un oscuro terrore. La mamma si trovò sola e intorno una folla che non osava più. Prese per mano Antonella, avanzò sicura. Largo, largo, ho da passare. Fecero ala. Non avevano coraggio di toccarla. La seguirono però a una ventina di metri mentre si allontanava. Intanto, tra il fuggi fuggi della gente, arrivavano camionette di rinforzi fra sirene di autoambulanze e di pompieri. Un vicequestore prese il comando delle operazioni. Si udì una voce: Le pompe, i gas lacrimogeni! La Gilda si volse fieramente. Provatevi se avete il coraggio. Era una mamma. Offesa e umiliata, era una forza scatenata della natura. Un cerchio di agenti armati la chiuse. Mani in alto, disgraziata! Echeggiò anche uno sparo di avvertimento. La mia bambina, volete ammazzare anche lei? La Gilda gridò. Lasciatemi passare! Avanzò imperterrita. Lei non li aveva neppure toccati. Sei agenti, in un mazzo, crollarono a terra. Così raggiunse la sua casa. Era un gran casamento fra i prati della periferia. La forza pubblica si schierò tutto intorno. Il questore avanzò con un megafono elettrico. A tutti gli inquilini della casa si concedevano 5 minuti per sgomberare e alla mamma scatenata si intimava di consegnare la bambina a scanso di guai. La Gilda si affacciò a una finestra dell'ultimo piano e gridò parole che non si capivano. Le schiere degli agenti di colpo arretrarono, come se una massa invisibile premesse contro di loro. «Cosa fate? Serrate le fila!» tuonarono gli ufficiali, ma anche gli ufficiali retrocedettero incespicando. Nel casamento ormai non restava che la Gilda con la bambina. Probabilmente stava preparando la cena perché da un camino usciva un sottile filo di fumo. Intorno alla casa i reparti del settimo reggimento corazzato formavano un ampio anello mentre scendeva la sera. La Gilda si affacciò alla finestra e gridò qualche cosa. Un carro armato pesante cominciò a sobbalzare, poi si rovesciò di schianto. Un secondo, un terzo, un quarto, una forza misteriosa li sballottava qua e là come giocattoli di latta, finché restavano immobili nelle più strane positure, completamente sconquassati. Fu decretato lo stato d'assedio. Intervennero le forze dell'ONU. La zona circostante della città fu evacuata per ampio raggio. All'alba cominciò il bombardamento. Affacciate a un balcone, la Gilda e la bambina assistevano tranquille allo spettacolo. Non si sa come nessuna delle granate riusciva a raggiungere la casa. Esplodevano tutte a mezz'aria, 300-400 metri prima. Poi la Gilda rientrò perché Antonella, spaventata dal tuono delle esplosioni, si era messa a piangere. L'avrebbero presa con la fame e con la sete. La conduttura dell'acqua fu tagliata. Ma ogni mattina e ogni sera il camino emetteva il suo fiato di fumo, segno che la Gilda stava cucinando. I generalissimi decisero l'attacco all'ora X. All'ora X la terra, per chilometri intorno, tremò. Le macchine da guerra avanzando concentriche con un rombo da apocalisse. La Gilda ancora si affacciò. Basta! Gridava. Lasciatemi in pace! Lo schieramento dei carri armati ondeggiò, quasi investito da un'onda invisibile. I pachidermi d'acciaio carichi di morte si contorsero fra orrendi scricchiolii, trasformandosi in mucchietti di ferraglia. Il segretario generale dell'ONU avanzò, tenendo alta una bandierina bianca. La Gilda gli fece segno di entrare. Il segretario dell'ONU chiese alla cameriera le condizioni per la pace. Il paese era ormai spossato, i nervi della popolazione e delle forze armate non reggevano più. La Gilda gli offrì una tazza di caffè e poi disse: Voglio un uovo per la mia bambina. 10 camion si fermarono dinanzi alla casa. Ne furono scaricate uova di ogni dimensione, di fantastica bellezza, affinché la bambina potesse scegliere. Ce n'era perfino uno d'oro massiccio, tempestato di pietre preziose, del diametro di 35 centimetri. L'Antonella ne scelse uno piccolo, di cartone colorato, uguale a quello che la patronessa gli aveva portato via.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: Lo squartatore di Lisbona, meglio conosciuto come O Estripador de Lisboa, è un serial killer che ha ucciso 3 prostitute a Lisbona in Portogallo. La sua attività criminale si colloca negli anni fra il 1992 e il 1993. Allo stato il caso, però, rimane ancora irrisolto. Tra il 1992 e il 1993 le strade della capitale portoghese dovevano essere molto pericolose. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries, O Estripador de Lisboa.

0: Ci troviamo davanti a un cold case. Siamo a Lisbona, più precisamente nell'anno 1992. Maria Valentina, detta Tina, fu la prima vittima. Venne trovata in una calda mattina del 31 luglio 1992, subito dietro un capannone in uno dei quartieri della città di Lisbona. La vittima era stata brutalmente strangolata, venne accoltellata più e più volte al petto e all'addome e gli organi interni erano stati rimossi. Mancavano infatti il cuore, parti del fegato e dell'intestino. Uno scenario sconvolgente e terrificante. Gli inquirenti si misero subito a indagare e a vagliare con diligenza ogni singola possibile pista che poteva portare all'identificazione del colpevole, ma sostanzialmente non venne fuori proprio nulla di concreto. Durante tutto l'anno 1992 alla polizia arrivarono una serie di lettere anonime e telefonate, tutte collegate direttamente all'assassinio di Tina, ma anche queste ulteriori indagini non portarono a nulla. Sì, me lo sono domandato anch'io, ci troviamo davanti a un killer emulatore di Jack the Ripper londinese? Perché no? È il 27 gennaio 1993. Viene trovata la seconda vittima, Maria Fernanda, di 24 anni. Il suo corpo viene trovato da alcuni operai casualmente in un grande capannone ad Entrecampus. Anche Maria Fernanda era stata strangolata. Le erano stati asportati gli stessi organi interni della prima vittima. La terza e ultima vittima fu Maria Joao, di 27 anni, che venne trovata il 15 marzo dell'anno 1993. Maria Joao venne trovata poco distante da dove fu ritrovato il corpo senza vita di Tina, a circa un centinaio di metri, non di più. Come le precedenti vittime era stata sventrata, ma stavolta le erano stati asportati quasi tutti gli organi interni. Tutte le vittime avevano determinate caratteristiche comuni, erano giovanissime, erano tutte donne, presunte tossicodipendenti e prostitute, e avevano tutte i capelli castani. Particolare era anche il fatto che tutte le vittime avessero come nome di battesimo Maria. Uguali anche le modalità di omicidio, vennero tutte sventrate con un oggetto affilato che però, a seguito delle indagini, si capì che non poteva essere un coltello. Il medico legale che si curò del primo cadavere, accorso sulla scena del primo delitto, disse di non avere mai visto tanta violenza sul corpo di una donna. La polizia disse che, esaminando le vittime, poteva affermare che era riuscita a stilare il profilo del killer. Poteva essere un uomo solitario che non era assolutamente noto prima alle vittime. Sicuramente un soggetto che non destava sospetto. I suoi crimini potevano essere definiti tecnicamente perfetti perché non c'era alcun modo di trovare un colpevole. Il medico legale, come abbiamo detto, era sconvolto dalla violenza, nonostante avesse effettuato in oltre 30 anni di carriera circa 4.000 autopsie. Durante le autopsie, il dottore dichiarò di avere compreso che le vittime venivano fatte svenire, con dei forti colpi al capo e al viso, di modo che le vittime potessero perdere i loro sensi. Poi il killer si dedicava agli organi interni, come il cuore ed i polmoni. Era molto attento a non lasciare alcun tipo di traccia sui volti delle vittime, non c'era nulla, erano completamente intatti. Belle nella loro morte, le tracce di sangue venivano pulite, eliminate. Sulla scena dei crimini non c'erano prove, non c'era traccia di sangue, non c'erano tracce biologiche, fra cui capelli, per esempio, impronte digitali. Si scoprì anche di più per quanto riguardava gli orari in cui il killer commetteva gli omicidi. Si poté ipotizzare che i delitti venissero commessi solamente di notte. In questo modo la polizia capì la totale assenza di testimoni oculari. Certo, la polizia aveva dei sospettati, ma nessuna prova era sufficiente per accusare formalmente uno di loro. La città era sempre più in preda al panico e si temeva che lo squartatore di Lisbona potesse ricominciare a colpire da un momento all'altro. Il caso venne temporaneamente accantonato nell'incapacità della polizia di trovare un sospettato. Ed in Portogallo si iniziò a temere una terribile scia di sangue come quella creata da Diogo Alves, il serial killer che nella prima metà dell'Ottocento aveva ucciso oltre 70 persone e le aveva gettate da un acquedotto. Fu condannato a morte e impiccato il 19 febbraio del 1841 insieme a uno dei suoi complici. Curiosità macabra? Servita. Testa e corpo furono separati, la testa è conservata in una fiaschetta per scopi scientifici. Gli omicidi dell'acquedotto sono rimasti irrisolti, tuttavia la giuria condannò ugualmente il killer. Il suo metodo era noto. Derubava i passanti e poi li lanciava nell'acquedotto sia per presentare le morti come presunti suicidi che per evitare la successiva identificazione dei corpi. Alves è stato il penultimo reo ad essere morto per impiccagione in Portogallo. Tanto era la curiosità sul caso che gli scienziati si sentirono in obbligo di studiare dopo la sua impiccagione la sua testa e il suo cervello. Per questo è conservato per scopi scientifici. Pare anche che sia diventata un'attrazione turistica perché è stata conservata nel Museo Nazionale di Arte Antica e considerato uno degli oggetti più importanti della collezione I 100 pezzi per il Museo della Medicina. Abbastanza macabro, no? Dopo oltre 170 anni dalla sua esecuzione, la sua testa, ancora oggi, spaventa ignari passanti che incrociano casualmente il suo sguardo, passando per Lisbona, esattamente come spaventava allora gli ignari passanti sull'acquedotto dei delitti. La storia di questo killer è particolarmente famosa, la sua vicenda addirittura è stata oggetto del primo film portoghese della storia, nell'anno 1911. Ma torniamo a Lisbona negli anni 90, la città era in preda al panico. Si temeva che lo squartatore, così come improvvisamente si era fermato, potesse ricominciare a colpire, da un momento all'altro. Sì, perché improvvisamente, senza alcuna motivazione, così come erano incominciati, i delitti cessarono. Il 30 novembre 2011 la polizia annunciò ufficialmente di avere riaperto le indagini sul cold case ed erano trascorsi ben 19 anni. Joel Guedes, poco più che ventenne, si candidò per entrare a far parte di un reality show portoghese chiamato Secret Story, sostanzialmente un grande fratello italiano. Nello show televisivo, infatti, i partecipanti rimangono rinchiusi per 10 settimane dentro una casa. Ogni partecipante ovviamente possiede dei segreti ed è compito degli altri scoprirli. Fu allora che, fra lo stupore di tutti, Joel rivelò pubblicamente di essere il figlio dello squartatore di Lisbona. Fu identificato all'istante il padre di Joel, che era il 46enne José Pedro Guedes. Questa notizia, annunciata pubblicamente in televisione, ovviamente fece cadere i sospetti della polizia giudiziaria su José Pedro. Si era finalmente arrivati a conoscere l'identità dell'uomo che aveva diffuso paura e terrore a Lisbona. José venne arrestato. Nonostante non poteva essere processato per gli omicidi dello Stripador, perché i relativi crimini, per il passare del tempo, purtroppo si erano prescritti nel lontano 2008. Successivi accertamenti dimostreranno che José non era lo squartatore di Lisbona. Infatti nel 2013 venne definitivamente rilasciato ed il caso rimane tuttora irrisolto. Numerosi sono i pettegolezzi e le voci di corridoio che si sono rincorse nel tempo. Chi era il serial killer? La cosa che desta stupore è che o il Stripador di Lisboa potrebbe aver ucciso anche altrove, addirittura fuori dal Portogallo. E casualità volle che José si fosse trasferito altrove per alcuni periodi. Altre ragazze, sempre ritenute prostitute, erano state uccise con le stesse modalità e gli omicidi erano molto simili. Il killer potrebbe effettivamente essere stato attivo in altri stati come i Paesi Bassi, il Belgio, la Danimarca, la Repubblica Ceca. E secondo alcuni, lo Stripador potrebbe essere stato attivo anche prima del 1992 negli Stati Uniti, precisamente a New Bedford nel 1988. Dove era conosciuto e noto come The New Bedford Owl Killer. Nel 1996 Francisco Moita Flores ha scritto la sceneggiatura di una serie TV intitolata Policias, che raccontava di una squadra di polizia giudiziaria che indagava su dei crimini e decessi molto simili a quelli che erano stati attribuiti al Stripador. La sceneggiatura era molto realistica. L'unico elemento di finzione che venne aggiunto era, per il gran finale, la cattura del criminale. L'unica certezza che abbiamo oggi sul caso dello squartatore di Lisbona è che un serial killer efferato ha ucciso tre giovani ragazze. Però la sua identità è ancora avvolta nel mistero e l'enigma è ancora da sciogliere.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, potresti soffrire di ADHD se... Negli adulti, i sintomi del disturbo da deficit di attenzione e iperattività sono diversi rispetto a quelli osservati nei bambini. Di solito, da grandi, c'è difficoltà a concentrarsi, gestire il tempo e pianificare gli impegni quotidiani. Di Paola Rinaldi. Immagina di essere in una sala affollata, con tanti stimoli diversi intorno a te. Una musica coinvolgente, il profumo del caffè appena fatto, una notifica sul cellulare, le conversazioni che si intrecciano, quel pensiero improvviso su quanto sarebbe bello organizzare una vacanza al mare. Quei dettagli ti arrivano tutti insieme, ma tu non hai la capacità di concentrarti su uno solo. È quello che accade nell'ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, che non interessa solamente a quei bambini tra i 270.000 e i 360.000 sono in Italia, considerati troppo vivaci, impulsivi, sbadati e invadenti. Anche molti adulti convivono ogni giorno con questa condizione, spesso senza saperlo, ritrovandosi a navigare tra scadenze dimenticate, progetti iniziati ma mai conclusi e una mente che saltella come un grillo da un pensiero all'altro. Non è un brutto carattere. Le stime indicano che il 2-4% della popolazione adulta potrebbe avere un ADHD non diagnosticato, ma i dati potrebbero essere sottostimati, commenta Valerio Rosso, psicoterapeuta e specialista in psichiatria. Significa che centinaia di migliaia di persone in Italia fanno i conti ogni giorno con varie difficoltà, senza saperne l'origine, spesso attribuendo i loro problemi a un brutto carattere. Ma di quali difficoltà parliamo? Per esempio, c'è il professionista che fatica a rispettare le scadenze e vive con la sensazione di correre sempre dietro alle cose, oppure chi, pur avendo ottime capacità intellettuali, è stato etichettato come pigro, incostante e ha accumulato una sfilza di insuccessi scolastici e lavorativi. Altra situazione tipica è quella di una persona che arriva spesso in ritardo, perde oggetti in continuazione e dimentica impegni, anche importanti, ne scrive Rosso. Ma c'è anche chi è in perenne ricerca di stimoli e cambia hobby, lavori o relazioni senza mai trovare una stabilità. Chi utilizza un linguaggio troppo esplicito, offensivo, cinico e diretto. Chi è incapace di gestire le emozioni spiacevoli ed è soggetto a esplosioni di rabbia. Chi è impulsivo negli acquisti o nell'utilizzo di servizi online, specialmente quelli in abbonamento. Chi presenta problemi di dipendenza, anche gravi, da sostanze illecite, gioco d'azzardo o cibo. Senza contare l'aumento dei problemi legati alla guida e alla gestione di un'auto, inclusi incidenti, multe per parcheggio o eccesso di velocità, che possono essere correlati a un deficit di attenzione. Se uno o più di questi scenari diventano un problema cronico e invalidante, è il caso di approfondire. Problemi già nell'infanzia. Nella maggior parte dei casi, questi adulti sono stati bambini definiti iperattivi, distratti o impossibili da gestire. Magari ai tempi della scuola ricevevano frequenti richiami per scarsa attenzione o irrequietezza, oppure, soprattutto nel caso delle bambine, erano perennemente con la testa altrove. Alcuni di loro potevano essere molto intelligenti, ma con un rendimento scolastico altalenante, mentre altri venivano rimproverati perché parlavano troppo, interrompevano o non riuscivano a stare fermi, evidenzia l'esperto. Gli studi più recenti sull'argomento suggeriscono però che esiste anche un ADHD tardivo, dove i sintomi potrebbero non essere stati riconosciuti durante l'infanzia. In particolare nelle bambine, l'esordio potrebbe essere stato atipico o poco evidente, caratterizzato da difficoltà interne, sogni a occhi aperti, testa tra le nuvole, mente che vaga, più che da iperattività manifesta. In questi casi i problemi si palesano solo più tardi nella vita, spesso in seguito a fattori stressanti o cambiamenti significativi. Oppure ci sono persone che potrebbero aver avuto sintomi lievi nell'infanzia, ma che non sono stati diagnosticati e diventano più evidenti in contesti complessi come il lavoro o le relazioni. Tra l'altro, da adulti, l'ADHD può contribuire all'insorgenza di stanchezza cronica o forme depressive che spesso non guariscono con i farmaci o la psicoterapia, avverte lo psichiatra. Tutto questo può condurre a un senso di frustrazione e fallimento personale, con la sensazione di essere sbagliati e un rischio maggiore di ansia e impulsività nelle decisioni finanziarie e relazionali. È coinvolto il cervello. La patogenesi dell'ADHD non è chiara e resta un argomento di ricerca attiva. Si ritiene che questo disturbo sia risultato di una complessa interazione tra fattori genetici, componente ereditaria, neurobiologici, funzionamento alterato di alcune aree del cervello, in particolare quelle coinvolte nel controllo dell'attenzione e della regolazione del comportamento, e ambientali, esposizione a fumo e alcol durante la gravidanza, patologie materne insorte durante la gestazione, parto prematuro, problemi di salute del bambino nel primo anno di vita. Attenzione però a non considerarlo solo un disturbo. Questo tratto della personalità in passato poteva rappresentare un vantaggio evolutivo. In ambienti pericolosi, come quelli in cui vivevano i nostri antenati cacciatori e raccoglitori, una soglia bassa di noia e un'attenzione che si spostava continuamente da uno stimolo all'altro permettevano di individuare velocemente pericoli, opportunità e cambiamenti nell'ambiente, tiene a precisare Rosso. In più, la tendenza all'impulsività poteva favorire decisioni rapide, mentre l'attrazione per la novità incentivava l'esplorazione di nuove risorse. Oggi, in un mondo basato su regole rigide e compiti ripetitivi, queste caratteristiche possono diventare un ostacolo, ma non sono di per sé un difetto. A volte serve lo specialista. Se l'iperattività si attenua con l'età, da adulti restano le difficoltà di gestione del tempo, la tendenza alla procrastinazione e l'impulsività. Come avere una vita piena e realizzata? Per prima cosa, serve capire se davvero soffriamo di ADHD. Non esistono test genetici, analisi di laboratorio o esami neurologici che possano condurre a una diagnosi certa. L'unica strada possibile è un'accurata valutazione clinica fatta da specialisti della salute mentale, come psichiatri o neuropsicologi, attraverso interviste, questionari strutturati e anamnesi dettagliata, spesso coinvolgendo anche i familiari, illustra l'esperto. Una volta confermato, l'ADHD va gestito in maniera multimodale, ottimizzando lo stile di vita, imparando strategie pratiche o tecniche di gestione del tempo, seguendo percorsi di coaching o terapia cognitivo-comportamentale, utilizzando farmaci stimolanti, metilfenidato o non stimolanti, atomoxetina nei casi più severi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Resti carbonizzati e un prezioso specchio di bronzo. Scoperta a Gerusalemme la tomba di una cortigiana di 2300 anni fa. Di Elena Percivaldi. Il ritrovamento è avvenuto in una grotta. La donna, di probabile origine greca, visse tra la fine del IV e l'inizio del III secolo avanti Cristo. E forse accompagnava un alto ufficiale dell'esercito o un facoltoso membro del governo. Potrebbe essere di una cortigiana vissuta tra la fine del IV secolo e l'inizio del III secolo avanti Cristo, la tomba recentemente scoperta a sud di Gerusalemme, lungo la via Hebron, dagli archeologi dell'Autorità israeliana per le antichità. I resti cremati della giovane donna erano stati deposti in una grotta, insieme ad un raffinatissimo specchio in bronzo pieghevole, simile ai nostri esemplari da borsetta, ma in versione maxi, e conservatosi in perfetto stato. La grotta in cui è avvenuta la scoperta si trova su un pendio roccioso non lontano dal kibbutz di Ramat Rachel, in Israele. Un'area quest'ultima già indagata dagli archeologi in diverse campagne di scavi condotte a partire dagli anni 30 del secolo scorso. Le ossa carbonizzate trovate all'interno della grotta, parecchio discosta dall'insediamento dove sorge il kibbutz, frequentato tra l'VIII secolo avanti Cristo e l'XI dopo Cristo, appartengono, come ha dimostrato l'antropologo Yossin Agar, a una donna. Il rituale della cremazione sarebbe stato importato quando il territorio di Gerusalemme, a seguito della conquista di Alessandro Magno 332 avanti Cristo, entrò nell'orbita ellenistica. Secondo Guy Stiebel del Dipartimento di Archeologia e Vicino Oriente Antico dell'Università di Tel Aviv, si tratterebbe della prima prova rinvenuta in Israele di cremazione risalente al periodo ellenistico. Accanto alle ossa giacevano numerosi chiodi di ferro piegati e una scatoletta dotata di coperchio pieghevole che a una più attenta analisi si è rivelato essere un bellissimo specchio in bronzo. Ma a chi apparteneva il manufatto? In uno studio congiunto dell'Università di Tel Aviv e dell'Autorità Israeliana per le Antichità, il team di ricercatori guidato dagli stessi Stiebel e Oz avanza un'intrigante ipotesi. Specchi di bronzo come quello ritrovato a Gerusalemme sono documentati di solito nelle tombe del mondo greco-ellenistico e appaiono decorati con incisioni o rilievi che rappresentano figure femminili idealizzate e o divinità, in particolare Afrodite, la dea dell'amore. Si tratta di costosi oggetti di lusso che potevano entrare in possesso delle donne greche soltanto in due modi: come parte della loro dote prima del matrimonio, oppure come dono. A regalarli, in quest'ultimo caso, erano però di solito gli uomini che ne facevano dono alle loro etere come simbolo del legame di carattere affettivo e sessuale che si stabiliva tra i due amanti. Poiché in Grecia era raro che le donne sposate lasciassero le loro case per unirsi ai mariti nelle campagne militari, l'ipotesi avanzata dal team di studiosi è che lo specchio appartenesse proprio a una cortigiana che accompagnava un alto membro dell'esercito o un funzionario del governo durante le spedizioni di Alessandro Magno, oppure durante le guerre combattute dai diadochi, suoi successori. Le etere nell'antica Grecia erano infatti molto più che semplici prostitute. Alcune di loro divennero consorti dei sovrani greco-ellenistici, nonché di generali di alto rango e intellettuali famosi, e a volte ne influenzavano persino le decisioni politiche. Colte e raffinate, animavano salotti letterari e ispiravano gli artisti, che le sceglievano come modelle e muse per splendide sculture che venivano esposte nei templi. Poiché non pare esistere un insediamento nelle immediate vicinanze della grotta sepolcrale, secondo gli archeologi, la cortigiana potrebbe essere morta improvvisamente e sepolta sul posto non lontano dal ciglio della strada.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Nature. L'editing genomico preciso degli embrioni umani suscita elogi e allarme. La tecnica di base editing utilizzata dai ricercatori è tutt'altro che pronta per l'applicazione clinica, ma i critici temono che possa stimolare una corsa alla commercializzazione dell'approccio. Traduzione e riassunto dell'articolo scritto da Moana Basu, Edward Chen e Heidi Ledford. Un team di ricercatori della Columbia University, guidato dal biologo Dieter Igli, ha pubblicato uno studio che sta facendo molto discutere: l'utilizzo del base editing, una tecnica di modifica genetica estremamente precisa su embrioni umani. Sebbene i risultati siano in attesa di revisione da parte della comunità scientifica, il lavoro segna una svolta metodologica importante rispetto alle tecniche utilizzate in passato. A differenza del celebre CRISPR-Cas9, utilizzato dal ricercatore cinese He Yankui nel 2018 in un esperimento che portò alla nascita dei primi bambini geneticamente modificati, scatenando una condanna internazionale, il base editing è considerato molto più selettivo. Permette di modificare una singola lettera del codice genetico senza dover tagliare di netto i filamenti di DNA, riducendo drasticamente il rischio di danni collaterali al genoma. Gli scienziati hanno testato questa tecnica su geni coinvolti nella regolazione del colesterolo e nella produzione di emoglobina, con l'obiettivo teorico di prevenire malattie cardiache o patologie del sangue ereditarie. Nonostante l'entusiasmo per la precisione tecnica, gli stessi autori dello studio sono stati i primi a frenare. La tecnologia è, ad oggi, non pronta per la clinica. Il problema principale è il cosiddetto mosaicismo. La modifica genetica non avviene in modo uniforme in tutte le cellule dell'embrione, creando organismi con un corredo genetico misto, in parte modificato e in parte originale. Inoltre, i ricercatori hanno osservato che gli strumenti utilizzati per l'editing possono bloccare la divisione cellulare, rischiando di compromettere la vitalità dell'embrione stesso. Ed è qui che si accende il contrasto più forte tra scienziati e bioeticisti. Molti esperti temono che la pubblicazione di questi dati possa innescare una corsa verso la commercializzazione prematura dell'editing genetico. Il timore non riguarda solo la cura di malattie, ma la possibilità che il settore privato, magari attraverso cliniche di fertilità che offrono già servizi di screening genetico, possa iniziare a proporre l'editing per scopi puramente estetici o di potenziamento fisico e intellettivo. Molti esperti avvertono che, con pochi milioni di dollari, una clinica privata potrebbe trasformare questa ricerca in un servizio commerciale, con conseguenze imprevedibili per la salute dei nascituri. La critica di fondo è che, poiché la fecondazione in vitro offre già strumenti per lo screening e la selezione degli embrioni, l'editing genetico rappresenti spesso una soluzione in cerca di un problema. Mentre il team del dottor Eaglid difende la ricerca come strumento necessario per comprendere i meccanismi di ripartizione del DNA umano e scoraggiare, proprio attraverso la conoscenza, gli usi impropri della tecnologia, il mondo scientifico resta in allerta. La lezione del 2018 è ancora viva. In un campo dove la tecnologia corre veloce, la cautela etica e la sicurezza dei pazienti devono rimanere, secondo la stragrande maggioranza della comunità accademica, il confine invalicabile.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Fattore G. Che genitori siete? Sinner afferma: sono così grazie ai miei. Quanto e come? L'educazione di mamma e papà risulta determinante. Di Margherita Zannoni. Auguro a tutti genitori come i miei, perché mi hanno sempre permesso di scegliere. Quando ero più piccolo, ho praticato altri sport e non mi hanno mai messo alcuna pressione. Vorrei che tutti i bambini potessero avere questa libertà. Con queste parole, Jannik Sinner ha commentato tutti i suoi recenti trionfi. Era una promessa dello sci, tanto da essere stato campione nazionale e aver vinto il trofeo Topolino, proprio come Alberto Tomba. Ma a 13 anni ha deciso di dedicarsi solo al tennis. Quanti genitori non avrebbero storto il naso di fronte a un simile cambio di rotta? Non puoi mollare adesso. Non fare l'irresponsabile. Sappiamo noi cosa è meglio. Alcuni si sarebbero spinti a colpevolizzarlo, con tutti gli sforzi per portarti agli allenamenti e alle gare. Al contrario, Zinner afferma di aver ricevuto sostegno incondizionato. Un atteggiamento giusto e in questo caso fruttuoso, ma non imporsi può risultare complicato, per il timore che i figli paghino le conseguenze di scelte autonome, talvolta anche per il proprio narcisismo. Mio figlio deve avere successo. O per bisogno di riscatto personale. Deve arrivare dove io non ho potuto. Di certo, ai genitori spetta un faticoso equilibrio tra sì e no. Decidi tu e decido io. Col rischio di scivolare in eccessi, in un senso o nell'altro. C'è chi volteggia sulla vita dei propri figli, perlustrandone ogni aspetto, pronto a intervenire per evitare loro sfide e frustrazioni. Nei paesi anglosassoni li chiamano genitori elicottero. Alcuni preparano loro lo zaino, anche se sono abbastanza grandi per organizzarsi da soli. Fanno i compiti al loro posto. Si precipitano ovunque si trovino per portare gli oggetti dimenticati. Cercano spesso contatti con gli insegnanti per assicurarsi che tutto fili liscio. Sempre in allerta per risolvere piccole difficoltà, persino ai figli ormai adolescenti. Poi ci sono i cosiddetti spazzaneve, che si spingono oltre. Spianano la strada ai figli, rimuovendo ogni ostacolo dal loro cammino. Per esempio, possono lamentarsi con gli insegnanti se non ricevono i voti che meritano, o sfiancare l'allenatore della squadra affinché il pargolo non resti in panchina. Se gli elicotteri

Dicono che i bambini abituati a essere sempre soccorsi soffrono più spesso di ansia e, come prevedibile, sono meno autonomi. I danni si vedono anche dopo. Per esempio, i giovani con genitori elicottero possono sentirsi meno soddisfatti della vita e più depressi, come rilevato su studenti universitari dall'Università di Mary Washington, USA. In più, spesso difettano in autoefficacia, la fiducia circa la propria capacità di far fronte agli eventi. È emerso da uno studio dell'Università Statale di Grand Valley, USA, su ragazzi dai 16 ai 28 anni. Un'altra ricerca dell'Università dell'Arizona ha rilevato un'associazione tra genitorialità eccessiva e livelli più alti di narcisismo. Ma non si può dire che essere poco partecipi della vita dei figli sia preferibile. La ricerca mostra che i bambini con genitori coinvolti tendono ad avere buoni risultati a scuola, più elevata autostima e migliori relazioni coi coetanei, dice Anna Asnar, psicologa all'Università di Winchester, che precisa. L'aspetto chiave che i ricercatori puntano a stabilire è quale sia il livello ottimale di coinvolgimento. Certo è che i genitori dovrebbero chiedersi se le loro premure ostacolino la crescita. Come scrive Asnar, la prossima volta che tuo figlio o tua figlia ti chiama da scuola per dirti di aver lasciato a casa il suo abbigliamento per lo sport, pensaci due volte prima di andare a portarlo. Ma quanto essere severi? La risposta viene dalle ricerche sui tre stili genitoriali più ampiamente studiati. Autoritario, permissivo e autorevole. Individuati nel 1967 da Diana Baumrindt, psicologa dell'Università della California a Berkeley. In seguito vi è stato aggiunto anche lo stile negligente, il peggiore, figli trascurati, lasciati a se stessi. I genitori autoritari sono freddi e inflessibili. Si aspettano obbedienza senza giustificazioni. Perché lo dico io? I permissivi sono amorevoli e indulgenti, non dicono quasi mai di no, stabiliscono poche regole e faticano a farle rispettare. Dipende da te. Infine, gli autorevoli sono caldi e accoglienti, danno spazio ai sentimenti e ai desideri dei figli, ma fissano regole e limiti precisi. Ti capisco, ma per crescere serve fare anche ciò che non si vuole. Hanno aspettative elevate ma realistiche, incoraggiano il dialogo, il ragionamento e l'indipendenza. La letteratura scientifica abbonda di studi che sanciscono la superiorità dell'autorevolezza nel favorire la salute psicologica. Come scrive l'American Psychological Association, i bambini cresciuti con questo stile tendono a essere amichevoli, energici, allegri, autosufficienti, autocontrollati, curiosi, cooperativi e orientati a buoni risultati. Se imporsi o no dipenderà dall'età del figlio, i piccoli verranno indirizzati in modo più incisivo degli adolescenti, dalla sua personalità e dalle circostanze. Ci saranno momenti in cui sarà opportuno lasciare andare e persino permettere al figlio di fallire. Altri in cui sbagliare rappresenterebbe un rischio eccessivo per il giovane, spiega Andrew J. Martin, psicologo all'Università del Nuovo Galles del Sud, Australia. Recentemente ha preso anche piede l'idea di una genitorialità gentile. Esiste fin dagli anni 30, ma negli ultimi anni ha ricevuto più attenzione su social, blog, libri e riviste, dice Annie Pesaia, psicologa del Macalester College, USA. Come sono i genitori gentili? Sono calmi e fermi. Non danno comandi, ma propongono scelte. Vuoi farlo prima o dopo i compiti? Adottano un approccio giocoso e accolgono le emozioni, lasciando che facciano il loro corso. Se il piccolo fa le bizze, diranno cose del tipo: "Vedo che sei arrabbiato. Ci sediamo un attimo. Posso abbracciarti?" Non usano ricompense e punizioni perché il figlio non agisca per opportunismo, ma lo inducono a riflettere. In più,

0: se possibile, negoziano i limiti. Fra quanti giri in altalena sarei pronto per andare? Ma fino a che punto è opportuno negoziare? Non tanto da lasciare al figlio la responsabilità di fare scelte che non è in grado di compiere, o attendersi che sappia applicare autonomamente regole che non può avere ancora interiorizzato. Per esempio, non si può pretendere che un bambino di 3 anni scarti senza storie le attrazioni di un parco giochi adatte ai più grandi, solo perché gli si è spiegato che sono pericolose. Essere gentili non equivale a essere in balia dei figli e lasciar loro in balia di se stessi. Che fare allora se il bambino non vuole scendere dall'altalena? Un genitore permissivo lascerebbe correre, rischiando di esaurire la pazienza e di diventare di colpo davvero poco gentile. Adesso basta! Chi ha assimilato lo stile della gentilezza innanzitutto sarà fiducioso di essere ascoltato, in funzione della sintonia emotiva col figlio. E in caso di capricci, dirà al bambino che lo comprende, che è naturale sia dispiaciuto, ma che è davvero arrivato il momento di andare. Nonostante la sua popolarità, lo stile gentile non è però frutto di studi accademici. I ricercatori non hanno mai seguito famiglie per determinare fino a che punto sia positivo, continua Pesaglia. Del resto, insieme a una collega del Rollins College, la studiosa ha intervistato un campione di genitori con almeno un bambino tra i 2 e i 7 anni, riscontrando che oltre il 40% di quelli che si definivano gentili, circa la metà dei partecipanti, faceva missioni come queste. Cerco di essere gentile, ma è difficile lavorando a tempo pieno, essendo stressati e con poco supporto. Spesso non ho idea di cosa sto facendo. Insomma, erano spesso esausti, incerti, duri con se stessi, commenta Pesaglia. Eppure tutti avevano studiato. Erano esperti nella letteratura genitoriale, precisa la ricercatrice. Insomma, anche chi si documenta e si impegna nell'adottare una linea può perdere la lucidità necessaria per restare coerente. E così, con buona probabilità, finisce per oscillare senza criterio tra condiscendenza e severità. In più, non tutti decidono che genitori essere. In genere, si finisce per cadere in uno stile in base a come si è cresciuti, alla propria personalità e cultura. Per esempio, chi ha avuto genitori esigenti potrebbe ritrovarsi a esserlo a sua volta, oppure a fare l'opposto affinché i figli non vivano lo stesso trauma. Anche se la maggioranza non sceglie attivamente un approccio e potrebbe utilizzarne varie combinazioni, è importante essere consapevoli di come si sta facendo il genitore, afferma Cher McGillivray, psicologa alla Bondi University, Australia. Il che vuol dire riflettere sulle caratteristiche dei figli e anche su se stessi. Se i tuoi genitori ti hanno spinto al successo accademico, potresti dover modificare la tua definizione di successo se hai un figlio o una figlia con difficoltà di apprendimento o che ha molta propensione allo sport, afferma l'esperta. E occorre anche prendersi cura di sé. Se sei consapevole delle tue esigenze, puoi assicurarti il riposo e il recupero necessari per prendere buone decisioni come genitore. Aggiunge, spinte per dare il massimo, sensi di colpa e timori di inadeguatezza rendono genitori stressati, il che non è un bene, neanche per i figli. Per dar troppo, si finisce per fare peggio.
1: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. De Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale si è rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Barkman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia, Nella bottega del Guercino, di Pietro Cozzi. Profondo e duraturo, il rapporto che legò Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, al suo paese d'origine è una circostanza rara per un artista che già in vita si guadagnò fama e successo internazionale. Battezzato l'8 febbraio 1591 nella chiesa di San Biagio, si separò da Cento solo per brevi periodi e poi definitivamente nel 1642 per accasarsi a Bologna. Questa stretta relazione gli sopravvisse, al punto che ancora oggi chi vuole approfondire la sua pittura deve necessariamente raggiungere la vivace cittadina sulle rive del Reno, quasi equidistante tra Bologna, Ferrara e Modena, e percorrerne gli accoglienti portici. Le insegne di pasticcerie, ristoranti e negozi, spesso intitolati all'eroe locale, gli indicheranno che è sulla strada giusta. Con la riapertura nel novembre 2023, a 11 anni dal terribile terremoto che ferì l'Emilia, anche la Civica Pinacoteca ha inserito il Guercino nella sua denominazione ufficiale. La sede è quella storica nel palazzo edificato a partire dal 1794 e che dal 1820 ospitò il locale Monte di Pietà. Inaugurato nel 1839, il museo diede una definitiva sistemazione alle opere che i francesi requisirono dalle chiese centesi, rientrate in patria nel 1816. L'allestimento odierno è su due piani e ha per filo conduttore l'azzurro, ottenuto dal campionamento degli azzurri guerciniani. Nelle sette sale si ripercorrono le vicende della civiltà artistica locale, prima e dopo il Guercino. All'apparenza periferica, la piccola Cento ha mantenuto una sorprendente vivacità creativa. Ai lavori di Giovan Battista Cremonini, molto legati alla cultura figurativa bolognese, fanno da contraltare le opere di Ubaldo Gandolfi e soprattutto gessi e sculture di Stefano Galletti, a cui è dedicata la Sala 7. Specializzato in monumenti per le piazze, non poteva essere che lui a scolpire il Guercino che ancora campeggia sulla piazza. Al piano superiore la Sala 8 riassume le principali influenze che ispirarono Giovanni Francesco Barbieri. Se i rudimenti del mestiere gli vennero trasmessi dal centese Benedetto Gennari Senior, per comprendere le radici della sua arte bisogna guardare soprattutto a Bologna e a Ludovico Carracci, e per i colori e i paesaggi a Ferrara con lo Scarsellino e Carlo Bononi. Del Carracci è esposta una Sacra Famiglia. Guercino la soprannominò la Carraccina, alludendo al nome dell'autore ma anche in dialetto alla Carazzinna, cioè la mammella da cui si nutrì. E il suo primo vagito fu forse la Madonna di Reggio, dipinta sulla facciata di casa a 8 anni ed esposta qui. Grazie a un'eccezionale collezione di pale d'altare, la Sala 9 ci mostra le caratteristiche dello stile già maturo del pittore. L'impostazione delle composizioni rivela una spiccata teatralità in cui la messa in scena dei personaggi segue precise direttrici geometriche. Gli sguardi e i gesti che i diversi protagonisti si scambiano comunicano una straordinaria varietà e naturalezza familiare. Il grande evento di fede ha un aspetto profondamente quotidiano. I corpi sono definiti dalla contrapposizione di macchie di colore diverse, mentre il chiaroscuro serve soprattutto a creare particolari effetti di luce ed è lontano dalla drammaticità di Caravaggio. Nella pala la Madonna adora il bambino con San Pietro pentito, San Carlo Borromeo, un angelo e il donatore. Il dialogo fra le diverse figure e verso l'esterno è particolarmente evidente, con il committente che guarda lo spettatore e il bellissimo angelo che indica la Vergine. Nella postura del corpo, Pietro si mostra sinceramente contrito e una lacrima luminosa gli bagna il viso. Il principe degli apostoli è di nuovo protagonista nel Cristo che consegna le chiavi a San Pietro. Inginocchiato davanti a Gesù, che gli consegna il simbolo del suo nuovo potere spirituale e gli indica il trono, ha le sembianze di un uomo del popolo. In alto due angeli sollevano un ingombrante telo rosso, come se aprissero un sipario per svelare la scena. Nei dipinti che seguono, lo stile del Guercino sembra rassegnarsi ad entrare in una fase più composta e più aulica. Il cambiamento è anche la conseguenza di un importante trasferimento a Roma, insieme ad altri artisti della zona, convocati da Papa Gregorio XV, il bolognese Alessandro Ludovisi. Tra gli esiti più alti di questa nuova impostazione spicca nella Sala 10 il «Cristo risorto appare la madre», uno dei suoi capolavori assoluti. Le due figure occupano il primo piano con spiccata monumentalità e la Madonna è colta nell'atto di girarsi per toccare il costato del figlio e verificare così la sua esistenza fisica. L'aspetto è quello di due giovani coetanei che si scambiano uno sguardo da innamorati. Nel San Giovanni Battista, un soggetto molto amato dal Guercino, il protagonista emerge invece in controluce dal buio della grotta, indicando il cielo. Gli anni successivi al ritorno da Roma sono gravidi di eventi. Insieme al fratello Paolo Antonio, Guercino apre nel 1629 la sua bottega e intraprende una nuova carriera da pittore imprenditore, documentata nel prezioso Libro dei Conti. Quaderno dove venivano annotati i nomi dei committenti, i soggetti delle opere, le entrate e i costi dei materiali. La bottega raduna una squadra di collaboratori allievi come Matteo Loves, Benedetto Zalone e i numerosi membri della dinastia Gennari, dal cognato Ercole ai nipoti Benedetto Junior e Cesare. La Pinacoteca documenta ampiamente la copiosa produzione della richiestissima officina guerciniana. Ancora nella Sala 10, la cena in Emmaus è un perfetto esempio di lavoro collettivo che coinvolge almeno tre pittori, tra i quali sicuramente Guercino e Matteo Loves, l'allievo dalla personalità più spiccata, come evidenzia anche il toccante Cristo morto. Nella Sala 11 incrociamo il volto del Guercino in persona. Benedetto Gennari Junior lo raffigura nell'atto di mostrare il ritratto dell'amico Giovanni Battista Manzini. Di grande originalità è invece nella Sala 12 la parata di oggetti liturgici della natura morta con paramenti vescovili e argenti di Paolo Antonio Barbieri, l'amato fratello. L'ultimo spazio del museo ci riporta alle origini della parabola artistica del Guercino, che da esordiente fu fantasioso e brillante decoratore dei palazzi di alcune nobili famiglie centesi. In una grande sala sono allestiti gli affreschi realizzati per Casa Pannini e Casa Benotti, dall'allora giovane talento della Bottega dei Gennari. Gli episodi mitologici, le cacce, gli svaghi, le feste e i lavori stagionali nei campi rappresentano un intimo viaggio sentimentale tra paesaggi e ambienti della sua terra. Le borgate rurali, i campi, i fiumi sono immersi in un'atmosfera di quieta operosità, popolati da una variegata umanità di contadini e pastori, pescatori e traghettatori, cacciatori e canapai. Idilliaca e quasi malinconica, la luce accarezza le campagne centesi mostrando mucche al pascolo, campi di grano e donne che estraggono la canapa da un macero o stendono il bucato, ma non disdegnano un bagno nel fiume. Usciti dalla Pinacoteca, i portici di Cento ci fanno da guida fino all'ex chiesa di San Lorenzo, dove è allestita la mostra Guercino un nuovo sguardo. Il cuore dell'esposizione è costituito da 5 opere in prestito da Forlì, affiancate da pale provenienti da chiese centesi. In particolare ha trovato casa nel presbiterio la ricostruzione della cappella di famiglia del Guercino nella chiesa del Santo Rosario, con al centro la crocifissione, attornata dai dipinti più piccoli del barbuto Padre Eterno, di San Giovanni Battista e di San Francesco. Ritroviamo qui la rappresentazione di un colloquio sacro ma profondamente terreno, impostato sul gioco delle diagonali che fanno intrecciare gli sguardi tra le diverse tele. I due piani, divino e umano, sono invece separati nell'Annunciazione forlivese. Con una geniale invenzione, Guercino rappresenta l'antefatto dell'annuncio, in cui Dio istruisce l'angelo su quel che dovrà dire. In basso la Vergine è intenta nella lettura, un po' misticamente predisposta e un po' ignara dell'evento che l'attende.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

In occasione delle celebrazioni in onore di Sant'Antonio da Padova, va ora in onda Antonio, il santo di Padova e del mondo.

Sant'Antonio da Padova, uno dei santi più amati e venerati nel mondo, nacque a Lisbona il 15 agosto 1195 con il nome di Fernando Martins de Buioes, da una famiglia portoghese benestante e aristocratica. Fu un religioso e presbitero portoghese appartenente all'ordine francescano. Proclamato santo da Papa Gregorio IX nel 1232 e dichiarato dottore della Chiesa nel 1946. Da principio monaco agostiniano a Coimbra e dal 1220 frate francescano, nel settembre dello stesso anno, volendo sottolineare maggiormente il netto mutamento di vita, decise di cambiare il suo nome di battesimo, da Fernando in Antonio, in onore del santo monaco orientale a cui era dedicato il romitorio di Olivai de Coimbra, dove vivevano i primi francescani portoghesi che Fernando aveva da poco tempo conosciuto. Nel corso della sua opera viaggiò molto, dal Portogallo all'Italia alla Francia. Nel 1221 si recò al capitolo generale di Assisi, dove vide e ascoltò di persona San Francesco d'Assisi. Terminato il capitolo, Antonio fu inviato a Monte Paolo di Dovadola, nei pressi di Forlì, come predicatore, in virtù della sua grande umiltà, ma anche della sua grande cultura, dimostrata soprattutto nelle sue prediche. Scendendo da Monte Paolo, cominciò il suo nuovo incarico predicando nei villaggi e nelle città della Romagna, allora funestata da continue guerriglie civili. Successivamente, Antonio fu incaricato dell'insegnamento della teologia e nel 1224 fu inviato dallo stesso San Francesco a contrastare in Francia la diffusione del movimento eretico dei Catari. Fu poi trasferito a Bologna e quindi a Padova, dove morì all'età di 36 anni. Rapidamente canonizzato, in meno di un anno, il suo culto è fra i più diffusi del cattolicesimo.

Nel 1256 Sant'Antonio viene proclamato patrono di Padova, città in cui nel 1231 viene costruita la celebre basilica. Quando Antonio arrivò a Padova aveva 32 anni e qui visse gli ultimi 4 anni della sua vita. Sant'Antonio, più di ogni altro, ha legato a doppio filo il proprio nome alla città di Padova, nota proprio come Città del Santo. Il legame fra il santo francescano portoghese è indissolubile. Per i padovani è semplicemente il santo. Durante gli anni vissuti in questa città, accompagnato dal suo fedele discepolo Luca Belludi, a cui è stata intitolata la via di accesso alla Basilica del Prato della Valle e la cappella omonima all'interno della stessa basilica, viaggiò fino a Trieste, poi in Istria e Dalmazia, in molte città del Friuli e del Veneto, per poi arrivare fino in Emilia, Lombardia e Liguria. In questi anni predicò in favore dei poveri e per le vittime dell'usura che causava tra il popolo povertà, sofferenza e disperazione. Fu paladino della giustizia e strenuo difensore della gente comune. Anche per questo è tanto amato e tutt'oggi la devozione popolare per lui è diffusa in tutto il mondo. A Padova, chi non riusciva a pagare gli interessi veniva condannato come debitore al carcere a vita. Dal tribunale del Salone di Palazzo della Ragione i debitori passavano direttamente al carcere delle debite, palazzo allora collegato tramite un passaggio pensile, oppure subivano la tortura al Volto della Corda, la galleria che collega Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta a Padova. Qui i rei venivano legati e appesi a degli anelli di ferro a diversi metri di altezza e lasciati penzolare fino a fargli slogare spalle e braccia. Antonio lottò con coraggio e fermezza per liberare Padova da questa crudele pratica e il 15 marzo 1231, grazie alla sua lotta, il podestà Stefano Badoer stabilì che il debitore senza colpa non dovesse più essere imprigionato o esiliato, ma che dovesse cedere i propri beni in contropartita. Il rito prevedeva che il reo dovesse recitare la formula «Cedo bonis», girando attorno alla pietra del vituperio visibile nel salone di Palazzo della Ragione e indossando solo una sottoveste. Da qui pare abbia avuto origine il detto «restare in braghe di tela». I lunghi viaggi, una salute non proprio ferrea, la quaresima e la stanchezza per le predicazioni ne fiaccarono il fisico, rendendogli difficile anche solo camminare. Poco prima della morte, nel giugno 1231, soggiornò a Campo San Piero, comune a circa 25 km a nord di Padova, nella dimora dell'amico Conte Tiso, per riposarsi e rimettersi in forze. Qui vedrà il bambino Gesù. Il testimone dell'apparizione fu l'ignaro conte di Campo San Piero. Un giorno, rientrando da caccia, sorprese Antonio in sacra conversazione con un bimbo apparentemente in carne ed ossa. Quando Antonio si accorse di essere osservato, il bimbo scomparve ed egli fu colto da un profondo turbamento, tanto che fece promettere al conte di non rivelare a nessuno la cosa. Per accontentarlo, il signore di Campo San Piero fece costruire per Antonio una celletta su un noce in cui il frate poteva vivere in assoluto isolamento. In questi luoghi esistono oggi gli altrettanti santuari antoniani di Campo San Piero, il santuario del Noce e il santuario della Visione. Il 13 giugno 1233 Antonio si sentì male e, compreso che non gli restava molto da vivere, chiese di essere riportato a Padova. Fu trasportato su un carro agricolo trainato da buoi lungo quella che oggi è Via del Santo. Giunto a Padova, al convento del quartiere Arcella,
pare fondato dallo stesso San Francesco nel 1220 e dove c'è il santuario di Sant'Antonio, il corteo che lo accompagnava si fermò, pensando fosse meglio evitare i tumulti della città. In quel luogo, all'età di 36 anni, Antonio morì, sussurrando le parole «Vedo il mio Signore».

0: Antonio da Padova fu canonizzato da Papa Gregorio IX in tempi molto rapidi, l'anno successivo alla sua morte e a furor di popolo. Fin dal giorno dei funerali, continue folle di fedeli si recavano a rendere omaggio alla sua tomba. Pellegrinaggio che continua ancora oggi. Sono circa 3 milioni le visite annuali di pellegrini provenienti da tutto il mondo, che fanno di Padova una delle più importanti destinazioni di turismo religioso. L'ultimo viaggio di Sant'Antonio viene rievocato a Padova il 13 giugno di ogni anno dai pellegrini, che partecipano al cosiddetto Cammino di Sant'Antonio e alla rievocazione storica del transito, la quale conta oltre 150 figuranti in costume, a rappresentare il corteo di Antonio Morente sul carro trainato dai buoi. In attesa della processione del 13 giugno, giorno della festa di Sant'Antonio, Padova celebra il suo santo durante tutto il mese, in un calendario di eventi ed iniziative noto sotto il nome di Giugno Antoniano. Un culto, quello del santo, tra i più sentiti da tutto il mondo cattolico.
1: Papa Pio XI amava esclamare: «Il mondo è pieno dei miracoli che si ottengono per intercessione di Sant'Antonio». E anche per la tradizionale distribuzione del cosiddetto pane di Sant'Antonio, tutto ebbe inizio proprio con un miracolo, che vide protagonista un bambino, il piccolo Tommasino, un fanciullo di 20 mesi che visse a Padova nel tempo in cui si stava costruendo la basilica dedicata al santo. Raccontano questo episodio le vive parole della leggenda cosiddetta Rigaldina, scritta verso la fine del secolo XIII dal minorita Jean de Rigaud, che narra le vicende legate al santo di Padova.
2: Un bimbo di 20 mesi, di nome Tommasino, i cui genitori avevano l'abitazione vicino alla chiesa del Beato Antonio, in Padova, fu lasciato incautamente da sua madre accanto ad un recipiente pieno d'acqua. Si mise a fare nell'acqua giochi infantili e forse, vedendoci riflessa la sua immagine e volendo inseguirla, precipitò nel recipiente testa all'ingiù e piedi in alto. Siccome era piccino e non poteva sbrogliarsi, ben presto vi rimase affogato. Trascorso breve tempo, la madre ebbe sbrigate le sue faccende e, vedendo da lontano i piedi del bimbo emergere da quel recipiente, si precipitò, urlando forte con voce di pianto, e trasse fuori il piccino. Lo trovò tutto rigido e freddo, perché era morto annegato. A tale spettacolo, gemendo di angoscia, mise sossopra tutto il vicinato con i suoi lamenti ad alta voce. Molte persone accorsero sul posto e tra queste alcuni frati minori insieme con operai che a quel tempo lavoravano a certe riparazioni nella chiesa del Beato Antonio. Quando ebbero veduto che il bambino era sicuramente morto, partecipando alla sofferenza e alle lacrime della madre, essi si ritirarono come feriti dalla spada del dispiacere. La madre, tuttavia, sebbene l'angoscia le straziasse il cuore, prese a riflettere sugli stupendi miracoli del Beato Antonio e ne invocò l'aiuto onde facesse rivivere il figlio morto. Aggiunse anche un voto, che darebbe ai poveri la quantità di grano corrispondente al peso del bimbo, se il Beato Antonio lo avesse risuscitato. Dal tramonto fino alla mezzanotte il piccolo giacque, morto. La madre, continuando senza sosta ad invocare il soccorso del Beato Antonio e replicando assiduamente il voto, allorché, cosa mirabile a dirsi, il bimbo morto riebbe vita e piena salute.

0: Da questo episodio prende vita il Pondus Pueri, una preghiera con la quale i genitori, in cambio di protezione per i propri figli, promettevano a Sant'Antonio tanto pane quanto fosse il loro peso. Ogni 13 giugno, pertanto, sia nel santuario di Padova, sia in ogni chiesa che reca il nome del santo portoghese, viene distribuito il famoso pane di Sant'Antonio. Sant'Antonio è noto anche come il santo degli oggetti perduti. Sant'Antonio, infatti, fa ritrovare le cose. Una filastrocca preghiera recita infatti: Sant'Antonio dalla barba bianca, fammi trovare quello che mi manca. Sant'Antonio è protettore inoltre dei poveri e degli affamati, degli animali, dei bambini, dei cavalli, delle donne incinte, dei fidanzati, dei marinai, del matrimonio, dei nativi americani, degli oppressi, dei pescatori, della sterilità e dei viaggiatori. La reliquia più importante è evidentemente custodita a Padova, nella cappella dell'Arca della Basilica del Santo. All'interno dell'altare si trova la quasi totalità dei resti mortali di Sant'Antonio. Qui, infatti, sostano quotidianamente in preghiera numerosi pellegrini e devoti, posando la mano o il capo sulla lastra di marmo verde nell'ormai classico gesto del pellegrino. Alcune reliquie, data la straordinarietà della loro conservazione, sono state isolate ed oggi sono esposte alla venerazione dei fedeli nella Cappella delle Reliquie della Basilica Padovana. Si tratta in particolare della lingua, ritrovata incorrotta da San Bonaventura nella prima ricognizione del 1263, e delle corde vocali, individuate ancora incorrotte nella cassa del 1263, durante la ricognizione del 1982 dai medici dell'Università di Padova. Questi resti, particolarmente e inspiegabilmente ben conservati, sono custoditi in preziosi reliquiari. Accanto ad essi, sempre nella Cappella delle Reliquie, si possono trovare anche il mento e il dito indice destro, il dito del predicatore, del santo. Queste ultime reliquie e ossee vengono portate in processione ogni anno nell'ambito della festa del 13 giugno.
1: Ogni anno la festa di Sant'Antonio richiama a Padova migliaia di turisti, visitatori, devoti, fedeli e pellegrini che invadono pacificamente la città del Santo, e non solo per le celebrazioni solenni del 13 giugno, ma anche per molti altri appuntamenti a lui dedicati durante la Tredicina, i 13 giorni che precedono l'anniversario della sua morte. Numerose associazioni nel mondo sono nate e operano nel nome di Sant'Antonio, portando la sua presenza soprattutto caritativa. Da secoli, in tutto il mondo, milioni di persone si dimostrano legate a Sant'Antonio con grande amore e devozione autentica. I devoti vedono in Sant'Antonio un amico, ascoltatore e confidente. Egli è interlocutore dei poveri, che dialoga con chiunque abbia da condividere qualche sofferenza nel corpo o nello spirito. A Sant'Antonio viene chiesta luce per illuminare la propria esistenza, aiutare chi è smarrito, consolare chi soffre e soccorrere i bisognosi.
0: Il 12 e il 13 giugno Padova si veste a festa per festeggiare Sant'Antonio, patrono della città, proponendo un ricco calendario di iniziative con celebrazioni religiose, eventi, fiera mercato, incontri culturali, visite guidate, momenti spirituali e spettacoli. Le cerimonie religiose con gli appuntamenti tradizionali che si articolano in diversi momenti di incontro religioso. Dal pellegrinaggio notturno alla rievocazione storica del transito di Sant'Antonio nel quartiere Arcella, per terminare con la processione che ogni anno chiama a raccolta centinaia di fedeli. Il transito, in particolare, è un evento molto sentito che si svolge la sera della vigilia della ricorrenza. Si tratta della sacra rappresentazione dell'arrivo e della morte di Sant'Antonio. La cittadinanza espone i drappi antoniani lungo il percorso della processione della statua del santo trainata da un carro di buoi. Una volta giunto il carro al santuario, ha luogo il concerto delle campane delle chiese della città, che rievoca la leggenda delle campane di Lisbona, città natale del santo, che avrebbero suonato proprio al momento della sua morte. Il 13 giugno si chiude con la processione delle reliquie del santo e della sua statua per le vie di Padova. La processione è guidata dal vescovo di Padova e popolata da bande musicali e gruppi in costumi d'epoca. La sera, sulle sponde del fiume Bacchiglione, si svolgono una fiaccolata rituale e un tradizionale spettacolo pirotecnico. Una curiosità. Dal 2016, i festeggiamenti in onore del patrono rappresentano anche l'occasione di celebrare la messa per i single A caccia dell'anima gemella. Dedicata ai nubili tra i 30 e i 50 anni, prende spunto da una forma di devozione popolare particolarmente diffusa in Portogallo, terra natale di Sant'Antonio, e nei paesi dell'America Latina, in cui il santo è invocato per trovare marito o moglie. Un'occasione per chiedere al santo un miracolo, per chiedere con la grazia della fede di trovare, oltre alle cose perdute, anche ciò che è veramente importante per la propria vita, come appunto l'anima gemella.

In occasione delle celebrazioni in onore di Sant'Antonio da Padova, avete ascoltato Antonio, il santo di Padova e del mondo. Voci Monica Sichel, Giorgio Marzo, Paolo Canova. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.

101 cose da fare a Padova almeno una volta nella vita. Mischiarsi tra i turisti nella Basilica del Santo. Paola Tellaroli. Sapete già di cosa sto per parlarvi. Inizio perciò dalle parole che il poeta Diego Valeri scrisse di Padova in Città Materna, nel 1944. Il cupo intrico delle vie e dei vicoli si spalanca all'improvviso in piazze immense, dove il sole stagna come un'acqua d'oro, lambendo atri e scale di palazzi impenetrabili. In una di queste piazze, sola ed enorme, sta una chiesa. Una montagna di mattoni stinti su cui si accatastano grandi cupole turchine, simili a nuvoloni colmi di tempesta. Anche all'estero, quando si parla di Padova, il primo riferimento che viene spontaneo

la basilica anche da Prato della Valle. Un tempo ci si arrivava solamente percorrendo tutta Via del Santo, come facevano nel Medioevo i pellegrini. Avvicinandovi alla basilica, entrerete nella zona più turistica della città. È una chiesa enorme con le sue 8 cupole che ricordano San Marco di Venezia e i 2 campanili ottagonali che richiamano minareti orientali. Noterete immediatamente le coronare, venditrici di ceri e altri oggetti religiosi che riempiono la piazza. Intorno al convento si raccoglie un vasto borgo, la cosiddetta cittadella antoniana, con case definite da portici a grandi arcate che si susseguono fino a concludersi idealmente nei 5 ampi archi della basilica. Sul sagrato, davanti alla chiesa, si affacciano l'oratorio di San Giorgio, la scuola del santo e il museo antoniano, che raccoglie le testimonianze della venerazione di Sant'Antonio nei secoli. La basilica si erge proprio in questo punto perché qui si trovava la chiesa di Santa Maria Mater Domini, dove il frate usava ritirarsi. Guardatevi intorno. Sul portico ora sorge solamente il bronzo equestre, opera di Donatello, rappresentante il condottiero Erasmo da Narni, detto Gatta Melata perché astuto come una gatta, ma dai modi melati, gentili. Un tempo, invece, il sagrato fungeva da area cimiteriale della basilica, e qui venivano sepolti i padovani illustri. Una curiosità. Sapete di avere i piedi in territorio Vaticano?

Il celebre santo nacque a Lisbona nel 1195 col nome di Ferdinando e morì a Padova il 13 giugno 1231. Portoghese di nascita, ma padovano per destino, frate Antonio fu attratto da Padova in quanto da poco sede dell'università e quindi frequentata da molti giovani e ricca di proposte intellettuali. Fu adottato dalla città per soli 12 mesi, divisi in due piccole permanenze, ma divenne subito noto per essere il martello degli eretici, per l'energia e lo zelo con cui combatteva le eresie. Quando, a un anno dalla sua morte, fu proclamato santo, divenne simbolo della città, che iniziò subito i lavori per la costruzione della basilica, tutt'oggi una delle chiese più visitate al mondo e meta di milioni di pellegrinaggi. Entrando nella basilica, ciò che più colpisce è l'accostarsi di stili completamente diversi. All'interno troverete l'Arca del Santo, una chiesa nella chiesa, che custodisce in un'arca di marmo le spoglie di Sant'Antonio. La riconoscerete perché i fedeli vengono per toccarla e lasciare gli ex voto, fotografie dei cari, cuori, stampelle e ritagli di giornale che testimoniano i miracoli. È particolarmente pittoresco visitarla nei primi giorni di giugno, quando una schiera di pellegrini giunge qui da ogni parte del mondo e i confessionali, in varie lingue, si affollano. Le celebrazioni in onore del santo culminano il 13 giugno, quando si svolge una solenne processione lungo le vie del centro storico. Il santo fu protagonista di numerosi, quanto spettacolari, miracoli. Fece parlare un neonato perché scagionasse la madre accusata di adulterio. Riattaccò il piede a un mutilato,

diede la vita a un giovane così che potesse difendere il padre accusato di omicidio e spezzò una pietra con un bicchiere di vetro per convertire un eretico. Il più famoso dei miracoli resta comunque quello compiuto al funerale di un tizio, noto per la sua avarizia. Ricordando le scritture che recitano «Dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore», fece aprire il petto dell'uomo, che fu trovato vuoto. Il cuore si trovava, come da copione, fra i suoi denari. L'ultima apertura della tomba del santo, nel 2010, ha richiamato schiere di fedeli. Pensate che quel giorno, per festeggiare l'evento, fu preso d'assalto anche il caffè Pedrocchi, dove si offriva un caffè a tutti gli Antonio e Antonietta, senza nemmeno chiedere la carta d'identità. Un'ultima curiosità riguardo al santo, per farvi capire quanto sia popolare in città. Nel Settecento i padovani usavano dipingere la sua immagine sugli angoli esterni delle loro case per inibire la gente dal farci pipì contro. Una delle tante simpatiche usanze perdute nel tempo. Una volta entrati nella Basilica del Santo, se il vostro stomaco è ben saldo al suo posto, è imperdibile la visita alla Cappella delle Reliquie. Qui potete trovare, nella nicchia centrale, la sua lingua, il mento con alcuni denti e le corde vocali. Quando aprirono la sua tomba per verificare lo stato del corpo, si dice che fra ossa e polvere trovarono la lingua, ancora inspiegabilmente intatta e rosa. Il fatto fu subito caricato di significati simbolici, poiché il santo era conosciuto proprio per essere un grande oratore, tanto che si decise di onorarla a parte insieme ad alcune altre reliquie ben conservate. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu spostata per proteggerla dai saccheggi e da possibili bombardamenti e nascosta in un luogo probabilmente troppo umido. Questo è il motivo per cui perse l'originale tonalità rosso acceso e oggi la si vede annerita. Quello che non sempre si legge nei libri, ma che forse qualcuno ricorda o ha visto nel simpatico film di Carlo Mazzacurati La lingua del santo, è che la suddetta lingua fu rubata. Attenzione però, il film non è basato sulla storia vera. Tanto per cominciare, la reliquia trafugata fu quella della mandibola, a causa di un errore dei malviventi e non della lingua come recita il titolo. Inoltre non si trattava di semplici ladruncoli, ma degli uomini di Felice Maniero, boss della Mala del Brenta. Il 10 ottobre 1991, tre uomini armati e coperti da passamontagna minacciarono una guardia, immobilizzarono alcuni fedeli e, presi dalla fretta, sbagliarono reliquia. 71 giorni dopo fecero ritrovare l'urna in un campo presso l'aeroporto di Fiumicino, a Roma. Il boss del Brenta toccò la chiesa non tanto per avere un riscatto, ma piuttosto per costringere lo Stato a scendere a patti e ottenere la liberazione di alcuni dei suoi uomini. C'è poi chi sostiene che sia stato Sant'Antonio stesso, noto per essere il santo delle cose perdute, a ritrovare la sua stessa mandibola. La Basilica del Santo è uscita praticamente intatta dalla Seconda Guerra Mondiale, ma un piccolo ricordo di quel periodo è rimasto
e passa spesso inosservato. Si tratta di un foro su una delle porte d'ingresso. Uscendo, riuscite a trovarlo?

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un regalo dall'alto di Caterina Lopresti. Mi presento, sono Caterina Lopresti, nipote di Rosa Mauri, che è ospite presso la Casa Albergo OIC di Gorizia. Colgo l'opportunità di raccontarvi la mia storia e in particolare come ho provocato una forte scossa nella mia famiglia. Premetto che sono nata in Russia nel 1994 e sono nata prematura. La mia mamma biologica mi ha abbandonato quando avevo 6 mesi di vita e mi ha depositato come un pacco postale in un istituto per orfani. Non vi racconto come ho vissuto quel periodo perché è difficile raccontarlo e non potete immaginarlo. Vi dico solo che ho subito violenze fisiche e psicologiche e nonostante la mia tenera età mi ricordo tutto il vissuto. La sensazione più drammatica è sentire la mancanza di affetto della propria mamma. Inoltre, quando avevo la febbre e stavo a letto, non avevo accanto nessuno per consolarmi. E così cercavo di coccolarmi da sola, girando la testa a destra e a sinistra. Potete capire il mio stato d'animo, non avendo nessuno che mi potesse abbracciare e donarmi un bacio. Ma un giorno il Signore mi ha aiutato. Era un giorno d'inverno e c'era la neve e ho ricevuto una notizia che mi ha aperto il cuore. La direttrice dell'istituto mi aveva detto che presto sarei uscita da quella casa perché 2 giovani sposi sarebbero venuti a prendermi in quanto mi avevano scelto come loro figlia adottiva. Il mondo mi è cambiato all'improvviso. Avevo finalmente realizzato il sogno che tutti i bambini come me aspettano con ansia. Quello di trovare una famiglia e vivere come una vera figlia. Avevo finalmente una mamma e un papà e non vedevo l'ora di avere quel bellissimo incontro con i miei nuovi genitori adottivi. Ancora non mi sembrava vero e il giorno che ci siamo visti per me è stato come toccare il cielo. Ho gridato a gran voce «Mamma!» per la prima volta e sia io sia la mia mamma ci siamo commosse e abbracciate e anche con il mio nuovo papà. Ho vissuto un periodo di prova assieme a loro per 20 giorni e dopo la conferma del governo russo ho potuto finalmente lasciare la Russia e partire per l'Italia, paese di residenza dei miei genitori. Nel periodo passato in Russia, ho avuto l'opportunità di imparare qualche parola e frase in italiano e soprattutto di conoscere tutti i miei nuovi familiari attraverso le fotografie e in particolare i miei nuovi nonni, all'epoca tutti e 4 viventi. Così, il giorno del rientro in Italia è stato un giorno per me indimenticabile. L'arrivo all'aeroporto di Venezia era previsto per le 21, però a causa di un problema allo scalo di Vienna siamo atterrati alle 23. Tutti i miei nuovi parenti e amici ci aspettavano con ansia nella hall dell'aeroporto. Mentre i miei nuovi genitori aspettavano la consegna dei bagagli, io intanto cercavo di intravedere se c'erano i miei nuovi parenti. Una grande porta divideva la stanza dove eravamo noi e la hall e si apriva solo quando una persona usciva. Così in quei frangenti ho potuto vedere con gioia i miei nuovi parenti che avevo già conosciuto attraverso le foto e mi son messa a saltare con grande entusiasmo, sbracciandomi e gridando a gran voce: «Nonna Gigia, nonna Rosa, nonno Mario, nonno Armanno!» Tutto questo quando si apriva la porta, che poi si richiudeva subito. I miei nonni, vedendo che facevo già parte della famiglia, si erano commossi. Questa è stata la scossa che ho portato alla mia nuova famiglia. Così come quando un bambino nasce e tutti i parenti si recano in ospedale per ammirare il nuovo nascituro. Oggi, a distanza di 25 anni dall'arrivo in Italia, quando abbraccio mia nonna Rosa, che è l'unica dei nonni rimasta ancora in vita, lei si ricorda ancora quel giorno passato all'aeroporto di Venezia, che è stato un giorno indimenticabile per tutti.

Il racconto. Mario Soldati, lo specchio trasparente. Appena ricevetti il fonogramma dallo Zara, ebbi subito la certezza che si trattava di lui. Angelo Cattarin era il suo nome, nativo di Padova, anni 45 circa. Nonostante tutto, incensurato. E cosa incredibile, laureato. Sì, laureato in lettere. Le segnalazioni riservate di ufficio dicevano che da qualche tempo nella zona continuavano a verificarsi con una certa insistenza dei furti presso le tabaccherie. Asportazione di interi fogli di francobolli e carte valori di vario genere, per somme tutt'altro che indifferenti. In un primo momento i titolari delle tabaccherie avevano naturalmente attribuito, ciascuno per suo conto e ignorando degli altri, la scomparsa della merce a furti, come dire, interni, ai commessi che aveva commessi o a persone di conoscenza che, per un motivo o per l'altro, avessero occasione di penetrare nel retrobottega o aggirarsi dietro il banco. Ma le ricerche e i controlli in questo senso non avevano dato risultato positivo. Finché ad un certo momento, vedendo piovere sul mio tavolo le denunce e venendo a sapere che denunce analoghe stavano ricevendo anche i miei colleghi di Crevalcore, Cento, Nonantola, Mirandola e San Felice sul Panaro, ho capito quello che del resto ci voleva molto poco a capire. I furti erano opera tutti di una sola persona che operava dal di fuori, forse addirittura di una piccola organizzazione. E se volevamo agire, non dovevamo perdere tempo, perché il lestofante o i lestofanti avrebbero certamente da un giorno all'altro cambiato zona. Sospetti? Uno solo, comunicatomi a mezzo di un lungo fonogramma dal collega di Luzzara. Tenere d'occhio, a proposito dei furti presso tabaccherie, un uomo di mezza età, magro, bruno, pulito, vestito da prete e che probabilmente non era prete. A Luzzara si era trattenuto in ciascuna delle tre tabaccherie, indugiando in chiacchiere. Non aveva asportato nulla, ma il suo modo di fare era strano. Il mio collega fuori per servizio era stato avvertito quando il prete, vero o falso che fosse, era già scomparso. Scomparso col treno, diceva qualcuno che l'aveva visto andare verso la stazione. Con l'autostop, diceva un altro. L'autostop riesce sempre ai preti. Dunque, appena avevo letto Bruno, alto, magro, vestito da prete, avevo pensato subito a Cattarin. Non poteva essere che lui. Lo avevo incontrato proprio in quell'arnese, pochi giorni prima, sotto i portici del grande piazzale di Novellara, dove mi ero spinto in jeep per una informazione. Da Novellara a Luzzara non c'è strada diretta, soltanto viottole di campagna, ma non sono neanche 10 chilometri. Sotto i portici, tra il sole e l'ombra e la confusione della folla, perché era giorno di mercato, l'ho riconosciuto subito, lontano più di 50 passi e nonostante l'assurdo travestimento. Era già vestito da prete? Ma allora, perché non l'hai arrestato? Dissi impaziente a Gigi. Gigi si trovava a Milano per servizio ed era venuto da me la sera tardi. Il tempo di uno spuntino, fegatelli sott'olio col pepe in grani e le foglie di lauro che mi manda da Arcidosso o dal Monte Amiata un altro maresciallo ma della finanza e a riposo. E vino bianco cortese che Renzo Balbo mi manda da Cossano. È meglio di uno champagne. Peccato che fosse l'ultima bottiglia. Bastava comunque per lo spuntino e per il raccontino. «Arrestarlo!» sorrideva Gigi togliendo adagio con la punta del coltello la rete di grasso che era intorno al primo fegatello. «Come fai in fretta tu? O non saresti un buon carabiniere?» Cattarin era quasi un amico. L'avevo conosciuto nei primi tempi dopo la liberazione a Venezia, dove mi avevano mandato in missione speciale insieme ad un ufficiale inglese dell'intelligence. Cattarin lavorava allora un po' come giornalista al Gazzettino nella Cronaca. Aveva a Padova la mamma, vecchia e vedova, che gli passava regolarmente qualche soldo. E lui? Lui si mangiava tutto con le ragazze. Perché era matto per le ragazze. Ne aveva sempre una nuova per le mani, ma ogni volta era infelice e gli andava a finire male. Appena aveva un po' di denaro dalla mamma o dal giornale, si innamorava.
Dopo 2 o 3 giorni non aveva neanche più da offrire un caffè. Così perdeva subito la ragazza e si disperava. Testa matta, nessuna voglia di lavorare, ma tutto sommato un bravo figliolo. Braume Isul, come il sole. Di questo, a torto o a ragione, mi sembrava di poter essere sicuro. Perciò, quando l'ho veduto vestito da prete, ebbene, ridi adesso. Con tutto che mi sembrava un'assurdità, dato il tipo che ti ho detto, ho pensato che si fosse fatto prete davvero. Mi avvicino. Lui stava osservando delle cartoline illustrate che erano intorno a un pilastro del portico davanti a una tabaccheria. Forse a causa della folla non mi vede fino all'ultimo momento. E ti confesserò che la sua espressione, in quella frazione di secondo, bastò a distruggere tutta l'istintiva fiducia che avevo in lui. Uno sguardo di terrore, dei grandi occhi neri vellutati e veneti, vedendomi così vicino e riconoscendomi, e uno sguardo intorno di qua e di là come per cercare scampo. Ma scampo non c'era, e per forza doveva rispondere al mio sorriso e venirmi incontro e abbracciarmi. Cosa fai? Gli dico accennando all'abito talare. Sei diventato matto? Perché? Dice lui con un gran sorriso candido. Ah. Forse perché mi vedi vestito così. Niente, non ti preoccupare, non ha eccessiva importanza. Come gli dico io, non lo sai che stai commettendo un reato? Non lo sai che infrangi la legge? Io? E perché? Andiamo, Catarin, non sei mica prete. Che cos'è questo scherzo? Ma non è uno scherzo, dice allora lui facendosi serio. Io non sono prete. Lo credo bene, ma allora. E questo non è un vestito da prete, è un vestito da terzo ordine. Guarda. Aveva sul petto della veste nera un grosso ricamo bianco raffigurante un cuore, circondato da una corona di spine e sormontato da una croce. Mi spiegò che era il distintivo del saio dei padri passionisti e che i padri passionisti avevano anche un secondo ordine, cioè le monache, e un terzo ordine, cioè i fratelli laici che facevano voti brevi della durata, cioè di un solo anno, e rinnovabili, che lui, in seguito a un grosso dispiacere amoroso, aveva fatto proprio questo voto, nella speranza che la vita religiosa lo aiutasse a dimenticare per sempre quella creatura che era stata la sua rovina. La casa da cui lui dipendeva era dall'altra parte del Po, a Casaletto verso Sabbioneta, e lui un po' aiutava a tenere la contabilità del convento, un po' lavorava nell'orto e un po' lo mandavano alla questua nei più grandi centri vicini come Viadana, Guastalla, Novellara, appunto nei giorni di mercato. Mi mostrò per prova un bussolotto di ottone per le elemosine che portava agganciato alla cintola di cuoio. La storia sembrava credibile e lui l'aveva raccontata senza esitazioni. Quel suo primo sguardo che mi era sembrato di terrore, dovevo dunque pensare che fosse di vergogna a farsi così vedere vestito da prete, anzi da frate cercatore. Tuttavia ero molto perplesso. Volevo andare in fondo. Gli dissi: «Però, caro, è pericoloso per te circolare conciato così. E perché mai?» Ma non so, un qualsiasi stupido incidente se ti chiedono i documenti. E io ce li ho i documenti. Già, bravo. Vado senza documenti? Guarda. Si sbottonò rapidamente la tonaca sul petto e ne cavò un enorme portafoglio nero da cui estrasse la sua carta di identità, regolarissima col nome dottor Angelo Cattarin, e una lettera su carta intestata dai padri passionisti a cui era applicata un'altra sua fotografia col saio dell'ordine e accanto una dichiarazione firmata del padre superiore. Gli dissi che a rigor di legge non bastava. Ma chiunque può controllare, disse lui, basta telefonare alla casa madre a Casaletto. Capirai, non posso mica richiedere una nuova carta d'identità. Ora che la richiedo e me la danno, io sarò di nuovo libero cittadino. Conto di andare a Roma. A Roma? Niente meno? E a fare che cosa? Ho conosciuto a Venezia il famoso regista Fellini. Mi ha promesso che mi avrebbe dato una parte in un film, una parte da frate. Intanto faccio esercizio, anche se probabilmente non sarà lo stesso ordine.
Ti vedo più come attore che come religioso, gli dissi, e così, ridendo, ci siamo lasciati. Ne avevo l'intenzione, te lo giuro, ma tra una cosa e l'altra mi ero dimenticato di fare le ricerche necessarie ad appurare se la lettera dei padri passionisti fosse un trucco. Quando vidi il fonogramma di Luzzara, non ebbi più dubbi. Il ladro delle tabaccherie, purtroppo, doveva essere lui. Cercai sull'elenco del telefono e non trovai a Casaletto presso Sabbioneta nessun convento. Era stato abile a dire il nome di una località qualunque, anziché quello di un convento realmente esistente. Mi aveva così lasciato il piccolo dubbio che io non avessi afferrato bene quel nome. Del resto, il nostro incontro a Novellara era stato brevissimo. Capii, ripensandoci, che lui doveva essere sulle spine. Forse attendeva un complice, chissà. Non cercò di trattenermi e non mi domandò nemmeno dove ero di stanza. Forse pensò che fossi maresciallo proprio a Novellara. In ogni caso, non gli passò certo per la testa che io fossi a finale, perché soltanto il giorno dopo il fonogramma la sua presenza è segnalata a Pilastri, 5 minuti di jeep dalla mia caserma. Sono stato bravo. Ero sicuro che furti in serie come quelli non potevano essere stati compiuti da lui solo. Doveva avere un complice. Il brigadiere, da Pilastri, mi aveva telefonato dicendomi che il prete, i cui connotati corrispondevano esattamente a quelli di Cattarin, attendeva la corriera per Bondeno. Era o pareva solo. Ciò non toglie che, ad attendere la stessa corriera sotto il sole di luglio, fosse una ragazza magra, bionda, vestita di celeste, abbastanza elegante, con una borsa di pelle grossa quasi come una valigia. La ragazza non parlava col prete e non dava segno di essere con lui. Sembrava una turista inglese o tedesca, ma appunto perciò era strano che attendesse la corriera. Bondeno è una città agricola, importante e ricca. La tabaccheria del centro tiene valori qualche volta anche di milioni. Erano le 2 del pomeriggio, l'ora più calda e più deserta a quella stagione. Arrivo io con la jeep da finale e porto uno specchio. Alto un'ottantina di centimetri e largo 50 che avevo in caserma in una delle sale di sicurezza. Da una parte è uno specchio come un altro, dall'altra, standosene al buio, si può vedere come attraverso una finestra. Noi lo usiamo se vogliamo vedere che cosa fa un detenuto o un fermato quando crede di essere solo e che nessuno lo osservi. Bene, vado dritto alla tabaccheria e persuado il proprietario, prima con le buone e poi con le cattive, ad appendere lo specchio davanti all'uscio che dà sul retrobottega, mascherando alla meglio gli interstizi vuoti mediante la tenda, una scaletta, scaffali e scatole. Faccio appena in tempo a mettermi in osservazione che entra il mio Cattarin. È sempre vestito da prete, ma con un altro abito, di stoffa più leggera e senza il cuore bianco ricamato, senza cintura di cuoio, senza bussolotto per le elemosine. Non più un frate cercatore, insomma, ma un prete chic. E devo dire che così il travestimento era più adatto al suo modo di fare e di parlare. Si era subito rivolto al tabaccaio con estrema compitezza e, senza accorgersene, forse per lo sforzo stesso di sembrar naturale, esagerava la nativa cadenza padovana. Buongiorno, buon pomeriggio. Avrebbe per cortesia un carnet in pelle, un'agendina di appunti? Il banco faceva una L. Da un lato erano i generi di privativa, dall'altro, più lontano dal mio posto di osservazione, la cancelleria e oggetti vari. Ah, se ci fossi stato tu, Mario, o lo stesso Fellini con una macchina da presa, una scena, ti dico io, formidabile. Avevo naturalmente istruito il tabaccaio dicendogli di assecondare il prete e di fingere di non accorgersi di niente, qualunque cosa accadesse, e di non temere perché fisicamente quel prete era l'individuo più innocuo del mondo e comunque al momento buono sarei saltato fuori io. Non era certo necessario per cogliere in flagrante il povero Cattarin tutto quel lavoro e quell'apparato, bastava attenderlo fuori e perquisirlo. Ma forse perché lo conoscevo da prima e lo giudicavo in fondo un poveretto e non un delinquente, volevo rendermi conto, volevo vedere con i miei occhi come procedesse, volevo anche forse divertirmi alle sue spalle. Di questo ho un po' di rimorso. Ma è vero che,
Proprio perché avevo assistito alla scena davanti al giudice, sono poi stato in grado di appoggiare larvatamente la tesi della difesa, tesi che del resto aveva anche il suffragio di una perizia psichiatrica. Cattarin aveva commesso i reati attribuitigli, su questo non ci poteva essere dubbio, ma non aveva tutte le rotelle a posto. Bisognava vedere con che garbo, con che dolcezza, con che delicatezza intratteneva il tabaccaio. Mentre osservava le agendine, aveva incominciato a parlare del tempo, del caldo, della stagione, della campagna, del raccolto. A poco, con una facondia stupefacente, era passato a sfiorare una quantità di argomenti: la politica, lo sport,

Proprio straniera, un tipo fine. La vedevo attraverso lo specchio, a poco più di 1 metro di distanza, e avevo l'impressione che mi fissasse, perché si guardava ogni momento nello specchio. Era magra e rosea, non precisamente bella, con un gran naso aquilino, ma molto giovane e comunque fresca e attraente. Aveva gli occhi azzurri, acquosi, sfuggenti, i capelli biondi pettinati lisci, petto incavato, braccia magrissime e lunghe, polsi sottili e le mani non le potrò mai dimenticare. Non ho mai visto delle mani così. Lunghe, ma lunghe! Sembrava il doppio di quello che sarebbe stato normale. E se non era per il colore roseo e bianco e per le unghie curatissime, non dipinte, ma rosee, anche quelle lucide, e per la sottigliezza delle dita e dei polpastrelli, lunghi in proporzione, uno avrebbe detto che quelle mani avevano qualche cosa di mostruoso. Infatti fu mostruosa. Da prestidigitatore la destrezza con cui sfilò dalla cartella i fogli dei francobolli. Il tabaccaio non se ne accorse, sebbene fosse sul chi vive. E io avevo appena visto un guizzo, un lampo. Tutto era scomparso nella borsa e la ragazza usciva dal negozio. Uscivo anche io da dietro lo specchio e tutto finiva come doveva finire. Catarin piangeva in caserma. Sosteneva che avrebbe reso tutto, soldo per soldo, a ciascuna tabaccheria derubata, che in fondo era una specie di prestito che lui e la ragazza pensavano di aver contratto, che il denaro serviva loro per andare a Roma. Sì, per andare a Roma proprio da Fellini, come lui mi aveva raccontato. Ma non era lui, era la ragazza che voleva fare il cinema e quindi doveva assicurarsi prima i mezzi per poter vivere qualche mese a Roma. Era una brava ragazza, spiegava Cattarin continuando a piangere, tedesca, ex ballerina. Lui l'amava e lei amava lui. Si sarebbero sposati, quella era la loro ferma intenzione, appena le cose fossero andate un po' meglio. A Roma, intanto, la loro vita era doppia. Avevano scoperto che il corso del Po nelle province di Cremona e Mantova da una parte e di Reggio e Modena dall'altra poteva agevolarli. I ponti sono rari e le comunicazioni non così fitte e rapide. La gente da una riva all'altra è diversa, perciò loro agivano nei paesi e nelle cittadine sulla destra del Po. Operavano, come avevo osservato attraverso lo specchio, di concerto e stavano attenti a non farsi mai vedere a colloquio o comunque insieme. Ogni sera poi si trovavano dall'altra parte, in qualche alberghetto, in qualche paesetto, sulla sinistra del fiume, dove lui si presentava vestito da borghese, dicendo di viaggiare in libri, come rappresentante di una grossa casa editrice, e aveva con sé un paio di valigie, una delle quali conteneva gli abiti da prete e da frate. Lei, sebbene poco più che maggiorenne, era già iscritta al suo paese per un paio di truffe e furti, da noi per qualche carico pendente. Condannati tutti e due, si capisce. Meno duramente lui, essendo accolte in parte le attenuanti mentali. A Nogara, tra Sanguineto e Mantova, in una stanza d'albergo che era stato il loro ultimo domicilio, furono ritrovati tutti i valori rubati. Cattarin confessò che aveva intenzione, prima di partire per Roma, di realizzare. Contava di recarsi a Milano, ma non aveva la minima idea della persona a cui rivolgersi. Venne in chiaro che lui e la sua amica non erano frattanto vissuti del ricavo dei furti come si credeva, bensì consumando una piccola somma che la mamma di Catarin, deceduta da qualche mese, gli aveva lasciato. Anche per questo, certo, la condanna di Catarin fu piuttosto mite. Ma un altro particolare mi era rimasto impresso nella memoria. Mentre guardavo attraverso lo specchio, un altro particolare, oltre le mani lunghissime della ragazza. Ed era il sorriso beato, la gioia, la felicità con cui Catarin, vestito da prete, parlava e parlava al tabaccaio. Per l'ansia del momento, per la paura che con una semplice occhiata il tabaccaio potesse cogliere in fallo la complice, Catarin avrebbe dovuto almeno una volta tradire una certa esitazione. E invece no, era sicurissimo di sé, era felice. Capì allora che il vero scopo, ignoto a lui stesso, dei suoi travestimenti, non era il furto, non era l'interesse e neanche la passione per la tedeschina.
ma il piacere di mentire.

0: di recitare, di fingersi un altro. Tutti i delinquenti, dissi io, sono in fondo dei matti. Perché no? È una tesi vecchia come il cucco, lo diceva Lombroso. Io invece penso che sono un po' matti tutti gli uomini, nessuno escluso, neanche gli onesti e gli onestissimi. Ma diventano, ma solo delinquenti, appena la loro pazzia per caso va contro alle leggi e nuoce alla società. Altra differenza non vedo. Chissà. Catherine, se faceva l'attore, forse a quest'ora non era dentro. Si sarebbe sfogato in un modo lecito. E per questo, vedi, Mario, non riesco mai a capire come uno che fa il mio mestiere possa dire di farlo con entusiasmo. Con zelo, sì. Ma poi, credi, tutte le volte è sempre una grande tristezza.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dal sito web dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF.it, una grotta sotto il mare della tranquillità. Un gruppo di scienziati guidati dall'Università di Trento ha fatto una scoperta che segna un'importante svolta nella conoscenza della Luna, di Giuseppe Fiasconaro. La superficie del nostro satellite naturale è ricoperta da milioni di crateri, ma ospita anche centinaia di cavità chiamate pozzi, pits in inglese. Alcune di esse, chiamate dagli addetti ai lavori skylights, in italiano lucernari, sono grosse buche che si pensa siano state prodotte dal crollo del tetto di tubi di lava lunari. Si tratta di condotti cavi che si ipotizza si siano formati miliardi di anni fa, quando la Luna era ancora geologicamente attiva, in seguito a eruzioni vulcaniche e allo scorrere dei flussi di lava. Larghi diversi metri e lunghi decine di chilometri, simili condotti si possono trovare sulla Terra e anche nel sottosuolo di Marte. Sulla Luna la loro presenza è stata a lungo teorizzata. Adesso, grazie a una ricerca guidata dall'Università di Trento, è arrivata la conferma. Sotto la superficie del nostro satellite naturale c'è un tunnel lavico. Utilizzando i dati della missione LRO della NASA, è stato infatti possibile dimostrare per la prima volta l'esistenza nel sottosuolo lunare di un tunnel lavico. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Nature Astronomy. Queste caverne sono state teorizzate per oltre 50 anni, dice Lorenzo Bruzzone dell'Università di Trento, coautore dello studio. Ora, per la prima volta, ne dimostriamo l'esistenza. La scoperta del condotto lunare sotterraneo è stata possibile grazie ai dati ottenuti da LRO, il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA, e in particolare grazie alle immagini radar che lo strumento Mini-RF, Miniature Radio Frequency, a bordo dell'orbiter, ha acquisito di un pozzo situato all'interno del Mare della Tranquillità, un'ampia pianura basaltica presente nel lato visibile del nostro satellite. Passando a setaccio i dati di questa cavità, la più profonda oggi nota sulla Luna, i ricercatori subito notano qualcosa di strano, un aumento della luminosità radar sul lato ovest del pozzo. Si tratta di un forte indizio della presenza di tali condotti. La conferma arriva grazie alle simulazioni. Dando in pasto a un codice i dati radar, i ricercatori hanno ottenuto un modello tridimensionale che, coerentemente con le osservazioni, suggerisce l'esistenza di un condotto che si espande nel sottosuolo dal lato ovest del pozzo. I ricercatori stimano che il condotto si trovi a una profondità di circa 130-120 metri, che sia lungo dai 30 agli 80 metri e largo circa 45. I risultati suggeriscono inoltre che il condotto sia leggermente inclinato, con una pendenza massima di 45 gradi. Lo studio in questione, che ha coinvolto anche ricercatori dell'Università di Padova e dell'Aventa Geographic Exploration Apps, che hanno contribuito alle analisi geologiche e alla modellazione del condotto individuato, ha notevoli implicazioni scientifiche per lo sviluppo delle future missioni di esplorazione umana della Luna. In quanto ad abitabilità, il nostro satellite naturale non è il luogo ideale dove vivere per fare ricerca scientifica. Le temperature superficiali sul suo lato illuminato possono raggiungere 127 gradi, mentre quelle sul lato in ombra possono scendere fino a 173 gradi. Neanche a luce incidente è messo meglio. Le radiazioni cosmiche e solari possono essere fino a 150 volte più potenti di quelle che sperimentiamo sulla Terra e la minaccia di impatto di meteoriti è costante. Tutte insieme, queste condizioni determinano la necessità di individuare siti sicuri per la costruzione di future infrastrutture di ricerca in grado di sostenere un'esplorazione prolungata della Luna. Condotti di lava come quello individuato in questo studio potrebbero rappresentare una soluzione al problema. Questa scoperta suggerisce che il pozzo nel mare della tranquillità sia un sito promettente per una futura base lunare, concludono i ricercatori. Offrendo un riparo dal duro ambiente della superficie del nostro satellite, potrebbe favorire l'esplorazione umana a lungo termine.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Margherita Hack, la scienziata delle stelle che illuminò la coscienza. Un'appassionata divulgatrice scientifica che ha reso la scienza accessibile a un vasto pubblico attraverso conferenze, libri e apparizioni televisive. Di Guido Cossard. Scrivo sempre con grande rispetto e con un certo affetto a proposito di Margherita Hack, con la quale ho avuto il piacere e l'onore di collaborare, in particolare nella stesura del libro Il lungo racconto dell'origine, un testo divulgativo dedicato alla cosmologia a partire dalle popolazioni antiche fino alle più recenti scoperte. Margherita Hack, nata il 12 giugno 1922 a Firenze, è stata una scienziata, astrofisica e divulgatrice italiana di fama internazionale. Dopo aver conseguito nel 1940 il diploma di maturità classica, si laureò in fisica nel 1945 con una tesi realizzata presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Firenze, sulle stelle Cefeidi e in particolare su FF Aquile. Il 19 febbraio 1944 si sposò con Aldo De Rosa, letterato e umanista. Margherita ha insegnato all'Università di Firenze dal 1948 al 1951. Poi lavorò all'Osservatorio Astronomico di Merate fino al 1968, tenendo nel contempo corsi all'Istituto di Fisica dell'Università di Milano. Nel 1964 ottenne la cattedra di astronomia all'Università di Trieste. Margherita Hack ha collaborato con osservatori astronomici internazionali e con l'Agenzia Spaziale Europea ed è stata la prima donna italiana a dirigere l'Osservatorio Astronomico di Trieste dal 1964 al 1987. Nel 1994 ha ricevuto la Targa Giuseppe Piazzi per la ricerca scientifica. Nel 1995 ha vinto il premio internazionale Cortina Ulisse per la divulgazione scientifica, assieme a Giovanni Caprara e Alessandro Braccesi per il libro Alla scoperta del sistema solare. Come riconoscimento per il suo straordinario lavoro, la International Astronomical Union, l'unico organismo internazionale autorizzato ad attribuire i nomi agli astri, le ha intitolato il pianetino 8558 Hack. La poliedrica personalità di Margherita Hack ci svela numerose altre sfaccettature. In gioventù, la scienziata praticò con successo molti sport. Giocatrice di basket, fu campionessa di salto in lungo e salto in alto, vincendo il bronzo ai campionati italiani femminili assoluti del 1943. Oltre al suo lavoro accademico e divulgativo, Hack ha svolto un ruolo attivo nella società italiana ed è stata più volte candidata alle elezioni politiche e amministrative. Ha sempre sostenuto posizioni a favore dei diritti delle donne e della tutela dell'ambiente. Hack era convinta che esistessero altre forme di vita nell'universo, ma che per problemi legati alla lontananza da esse non avremmo mai potuto stabilire un contatto. Inoltre, ipotizzò l'esistenza di una paura irrazionale per l'energia nucleare, sottolineando l'importanza della ricerca in questo campo, unita alla necessità di sviluppare al massimo le energie rinnovabili. Margherita Hack è famosa soprattutto per la sua ricerca nel campo delle stelle variabili. Studiare i comportamenti delle stelle che mostrano variazioni periodiche o irregolari della luminosità nel corso del tempo aiuta a comprendere la fisica delle stelle, le loro proprietà e le loro dinamiche interne. Margherita ha contribuito in modo significativo alla classificazione e alla comprensione delle stelle variabili, in particolare di una classe specifica, quella delle Cefeidi. Queste sono stelle giganti, generalmente gialle, soggette a delle pulsazioni periodiche che ne aumentano e diminuiscono il diametro, la temperatura e la luminosità, con un periodo che può variare da poche ore a centinaia di giorni. Le Cefeidi sono tra gli indicatori più precisi di distanza nel cosmo, chiamate talvolta per questo motivo candele standard. Infatti il periodo della variazione della magnitudine delle Cefeidi dipende dalla loro luminosità assoluta. Da questa si ricava agevolmente la distanza della stella in questione. La passione di Margherita Hack per la scienza e il suo desiderio di condividere le sue conoscenze con il pubblico l'hanno spinta a dedicarsi attivamente alla divulgazione scientifica. Ha scritto numerosi libri divulgativi, tenuto conferenze e partecipato a programmi televisivi, portando la scienza nelle case di milioni di italiani. La sua capacità di comunicare argomenti complessi in modo semplice e coinvolgente l'ha resa una figura di riferimento nella divulgazione scientifica italiana. Nel 1978 Margherita Hack ha fondato la rivista bimestrale L'Astronomia e ha scritto numerosi libri durante la sua carriera. Tra i titoli più noti si possono citare senz'altro Vi racconto l'astronomia, 2007, un testo che introduce ai concetti base dell'astronomia e che aiuta a familiarizzare con le stelle, i pianeti, le galassie e il mondo extragalattico. E inoltre Una vita tra le stelle, 2011. Un libro nel quale la Hack racconta la sua vita e la sua carriera nell'astronomia, offrendo una panoramica della scienza del cielo e condividendo molte sue esperienze personali nel settore. L'universo di Margherita raccoglie invece la storia della nota astrofisica raccontata ai giovani con spontaneità, passione e impegno, e ne ripercorre le fasi salienti, l'educazione ricevuta, i successi sportivi, gli affetti, le prime ricerche, l'affermazione internazionale e l'impegno civile e politico.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Il ritorno dei bisonti. I grandi mammiferi erano scomparsi dalle foreste dell'Europa. I progetti di reintroduzione li hanno fatti rivivere nel nostro continente. Di Marco Cortesi e Mara Moschini. La Romania ci colpisce con un colore che sembra pervadere ogni suo angolo, il verde. Molti la definiscono la nazione delle foreste. E in effetti si tratta di un soprannome corretto. Dall'est all'ovest, dal nord al sud, la Romania è ricoperta di boschi sconfinati, che fanno da cornice a un paese che ammalia per la sua bellezza e scalda il cuore per l'accoglienza della sua gente. La nostra missione in questa nuova stagione della serie TV Green Storytellers, in collaborazione col WWF Italia, è quella di andare alla scoperta dei più affascinanti, coinvolgenti progetti WWF tra il bel paese e l'Europa, esplorando il delicato tema della biodiversità e della salvaguardia di alcune delle specie animali e vegetali a maggior rischio di estinzione. Il WWF Romania ci accoglie nel distretto di Caras-Severin, nel sud-ovest del paese, per condurci alla scoperta di uno dei più ambiziosi progetti di conservazione mai realizzati: riportare in queste terre il più grande mammifero terrestre esistente in Europa, il gigantesco colossale bisonte europeo, che la gente del luogo chiama Zimbrul. Immaginate una creatura che sembra uscita direttamente dalla fantasia di Tolkien e della saga del Signore degli Anelli. Questo è il bisonte europeo, l'animale selvaggio che vi aspettereste di incontrare in un regno popolato da elfi, cavalieri e dragoni. Nonostante il record in fatto di dimensioni, un maschio adulto raggiunge la tonnellata di peso, il nostro bisonte europeo era andato vicino all'estinzione totale. In libertà non era rimasto nessuno. WWF Romania, con Rewilding Europe, ha avviato anni fa un progetto di reintroduzione che ha riportato il bisonte europeo nei Carpazi meridionali, in due punti, nei monti Poiana Rusca e nei monti Tarku. Ora, in Romania, tra questi siti e un altro parco del nord, la sua popolazione conta poco più di un centinaio di individui, in un territorio, quello di queste meravigliose foreste, semplicemente sconfinato. Il WWF Romania anima il progetto We Wilder, insieme con la comunità locale. Nel comune di Armenis ha avviato un'iniziativa di ecoturismo e sviluppo sostenibile che attira i turisti, ricercatori, studenti. Il bisonte è diventato una potentissima risorsa, capace di generare benessere in un'area dove l'economia era in forte crisi. Una vera e propria rivoluzione virtuosa, basata sul principio dell'armonia tra uomo e natura. Guide specializzate, ranger WWF, alloggi con il simbolo del bisonte, attività artigianali e produzione di prodotti tipici permettono di visitare luoghi spettacolari e di cercare le tracce del bisonte europeo. Riusciremo a vedere Zimbrul? Avevamo chiesto a Oana Mondok, responsabile del progetto WWF We Wilder, al nostro arrivo. Oana aveva sorriso e aveva risposto: se avremo fortuna. Ci avevano raccontato della mole del bisonte, del suo incedere maestoso, quando vedi le fronde degli alberi muoversi annunciando il suo arrivo. Eppure sembrava che il destino non fosse dalla nostra. Quasi una settimana percorrendo i sentieri attraverso foreste vergini spettacolari, ma del bisonte nessuna traccia. Dovete capire che Zimbrul non si trova all'interno di una zona recintata. Lui è libero e può muoversi su di un'area di migliaia e migliaia di ettari, ci aveva detto Alina Floroy del team We Wilder, mentre il fuoristrada dei Ranger WWF ci portava alla base del sentiero che ci avrebbe permesso di addentrarci in una delle zone più isolate e selvagge del paese. Il nostro ultimo giorno in Romania è la nostra ultima chance di incontrare il maestoso bisonte. Spedizione nel bosco. Lasciato il veicolo, la nostra spedizione ha inizio e le regole sono ferree. Si cammina in perfetto silenzio, si comunica a gesti, nessun rumore, si procede in fila indiana mantenendo gli occhi bene aperti. Attorno a noi un panorama capace di togliere il fiato. Ma nonostante i tentativi di essere invisibili agli occhi e alle orecchie dell'eventuale fauna presente in loco, dopo 90 minuti di cammino nessuna traccia di bisonti. Sulla nostra testa cominciano a radunarsi nuvole minacciose che confermano le previsioni di quel pomeriggio d'estate. Ritorniamo sui nostri passi, diretti al fuoristrada. Carichiamo i nostri zaini, ci sediamo ai nostri posti e il veicolo inizia il suo viaggio di ritorno. «Sai come diciamo in Romania? Non si può essere sempre fortunati», esclama Oana, rompendo il silenzio. «Lo diciamo anche in Italia», rispondiamo, mentre scoppiamo tutti a ridere. Ed è in quell'istante che mi accorgo della straordinaria bellezza che ci circonda e che ci ha accompagnato durante tutto il nostro viaggio. Alberi, ruscelli, prati, uccelli. Questo è il vero tesoro che questa avventura ha voluto regalarci. E la cosa importante è sapere che Zimbrul vive qui e sta bene. Avvistamento straordinario. «Look, guarda!» esplode all'improvviso Oana in un grido soffocato. Il fuoristrada inchioda di colpo e si evita di finire contro il parabrezza solo buttando distinto le mani contro il cruscotto. Davanti a noi un tratto di strada sterrata illuminato da un raggio di sole e lì, nel mezzo della strada, stava lui, enorme, gigantesco, colossale. Se ne stava lì, brucando le foglie di un cespuglio. «Prendi la camera», sussurra Mara. «Apriamo le portiere e ci precipitiamo fuori dal veicolo. Camminiamo quasi carponi, cercando di avvicinarci, ma di fare meno rumore possibile. Il gigantesco bisonte ci lancia un'occhiata e velocemente scompare in mezzo ai cespugli a lato della strada. Spenta la telecamera, facciamo per tornare verso l'auto, che se ne sta ancora nel mezzo della strada, solo per scoprire da lontano che anche tutto il resto del gruppo ha abbandonato il veicolo. Se ne stanno tutti poco più avanti, in silenzio, rimirando qualcosa al limite del bosco. Corriamo nella loro direzione fino a trovarci al loro fianco. In mezzo alla foresta si apriva un piccolo prato, l'erba verde smeraldo costellata da una galassia di fiori profumati. E in mezzo al prato, a meno di 10 metri da noi, stava Zimbrul, impegnato a brucare placidamente quello che doveva essere uno spuntino delizioso. Siamo rimasti lì per oltre mezz'ora, rapiti da un incontro tanto straordinario, a detta anche dei ranger del posto. Il nostro amico bisonte ha continuato a brucare al nostro fianco, senza timore alcuno. Maestoso, gigantesco e bellissimo allo stesso tempo. Ed era come se fosse uscito da un mondo straordinario, popolato da elfi, cavalieri e dragoni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Da bambini e anche da adulti abbiamo paura del buio. In genere noi adulti, più che l'oscurità, temiamo i pericoli che può nascondere. Ecco perché prima di andare a dormire mettiamo in atto azioni ossessive, come alzarci ripetutamente dal letto per controllare che la porta sia chiusa. Ma sostituendo questi gesti con altri più rassicuranti e piacevoli, possiamo risolvere il problema. Di Monica Morandi. Si chiama nictofobia ed è la paura dell'oscurità e del buio, conosciuta anche come acluofobia. È una paura piuttosto frequente, poiché atavica, nel senso che l'essere umano, culturalmente, ha sempre collegato al buio proiezioni immaginarie spaventose. Si tratta di un aspetto fisico, spiega lo psicologo e psicoterapeuta di Milano Paolo Grampa, in quanto noi esseri umani, a differenza dei felini o dei rapaci, non siamo fatti per orientarci al buio. Non vediamo sotto una certa soglia di luminosità e l'impossibilità di orientarci nell'oscurità ci crea grande disagio. Sin dall'epoca preistorica, l'uomo ha associato al buio tutto quanto vi era di più spaventoso.

precisa lo psicologo. Durante l'infanzia, una certa paura del buio può considerarsi naturale e parte dello sviluppo. Viene considerata patologia se l'esposizione al buio causa reazioni significative, come pianti disperati, stati di agitazione intensa, insonnia o incubi notturni. Il nostro esperto propone tre principali chiavi di lettura del disturbo. La teoria freudiana lega la paura del buio all'ansia da separazione, cioè all'angoscia che i bambini piccoli provano quando si trovano da soli dopo che i genitori li hanno messi a dormire. Un'altra chiave di lettura si rifà ai primi contatti dei bimbi di quell'età con l'immaginario di mostri e fantasmi. In questo senso è importante far accedere i bambini a racconti della buonanotte e immagini adeguati alla loro età, evitando letture o video in cui siano presenti forze oscure o musiche pesanti. Da ultimo, vanno considerati gli eventi traumatici reali, occorsi nella storia del bambino, esempio ladri entrati in casa durante la notte, un forte temporale notturno o qualunque avvenimento possa aver sconvolto il piccolo in uno stato esterno di buio. Negli adulti la nictofobia si manifesta con una forte angoscia quando la persona si ritrova al buio o in un ambiente oscuro. L'ansia, che può insorgere al solo pensiero di tale situazione, può comportare una serie di sintomi classificabili in fisici, percettivi e comportamentali. I sintomi fisici più frequenti sono tachicardia, sudorazione, tremori, senso di oppressione al petto, respirazione affannosa, bocca asciutta, mal di testa, nausea, dissenteria e disturbi del sonno. Fra i sintomi più comuni vi sono distacco dalla realtà, percezione di rumori, di presenze fisiche o soprannaturali inesistenti e sensazione intensa di minaccia imminente. Infine, i sintomi comportamentali includono nervosismo, agitazione, irrequietezza nel letto, bisogno di una fonte di luce durante il riposo notturno, continue alzate per accendere la luce, controlli maniacali della chiusura di porte e finestre e di presenze percepite sotto il letto. Bisogno di qualcuno accanto quando si va a dormire, rinuncia a uscire di sera, procrastinazione dell'ora in cui ci si corica e strategie di evitamento del buio in tutte le sue forme. Il buio è uno stimolo avversivo universalmente percepito come fonte di pericolo, poiché toglie alla persona il controllo di tutto quanto la circonda. Tuttavia, se la paura diventa patologica, sarà opportuno ricercarne le cause. Spiega Grampa. Il disturbo può risalire a un attaccamento disfunzionale verso le figure di accudimento vissuto da bambini. È il caso di genitori iperprotettivi che hanno reso insicuro il soggetto. Oppure a traumi infantili legati all'oscurità, scarsa autoconoscenza o mancanza di controllo dell'ambiente circostante. Altre volte la paura del buio non è stata affrontata e superata da piccoli e si trascina nell'età adulta. Ci si dovrebbe abituare al buio sin dall'infanzia, gradualmente e in presenza di persone rassicuranti. Anche da adulti è importante curare l'ambiente circostante, che deve essere rassicurante e accogliente. Per non perderne il controllo, al buio si può ricorrere a una piccola luce notturna. La luce in sé non risolve il problema, ma aiuta ad affrontarlo. Andrebbe pensata come step intermedio, come avviene per i bambini, nel senso che aiuta pian piano ad abituarsi all'oscurità. Avverte Grampa, che sconsiglia altresì di dormire con il televisore, il computer o il tablet accesi. Creano infatti campi elettromagnetici e spesso mostrano video o personaggi poco tranquillizzanti. Da evitare anche la visione di film horror e l'ascolto di fatti di cronaca cruenti prima di addormentarsi. Se la nictofobia arriva a scatenare sintomi gravi come perdita di controllo o attacchi di panico, è necessario un aiuto professionale. Per scegliere la terapia più adatta, bisogna prima capire come e perché è insorto il problema. Per esempio, si tenta di ricostruire la storia della persona e di capire perché associ al buio i ladri. La terapia cognitivo-comportamentale offre tecniche concrete per smontare i processi disfunzionali e i pensieri negativi che mantengono in vita il disturbo, modificando nel soggetto

0: la percezione del buio. Le associazioni automatiche negative da parte del paziente, buio uguale paura, ladri, fantasmi, vengono rotte, ristrutturate e sostituite con immagini positive. Buio uguale pace, tranquillità, possibilità di riposare bene, sottolinea Grampa. Tramite la tecnica dell'esposizione graduale allo stimolo fobico, la persona viene esposta progressivamente al buio, aumentando pian piano il livello di oscurità, familiarizza con quest'ultima e si desensibilizza dalle sue paure. Per sganciarla dai rituali ossessivi di controllo, la si riporterà alle azioni concrete. Assicurarsi una sola volta che porte e finestre siano chiuse, che l'allarme sia inserito e non vi siano mostri sotto il letto, sostituendo il precedente rituale ossessivo con uno tranquillizzante che accompagni pian piano il momento di coricarsi e di addormentarsi. Preparare una tisana, berla con calma, leggere qualcosa di piacevole, mandare un messaggio a un amico. Un rituale sempre uguale, che sia come una coccola prima di andare a dormire.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Belle Europa. Il muflone in Occitania. Tra Tolosa e Montpellier, il Parco Naturale Regionale dell'Alta Linguadoca è un mosaico di gole, montagne e campagne punteggiate da borghi e vigneti. Qui vive e si può avvistare uno dei mammiferi più rari e protetti d'Europa. Di Lello e Niccolò Piazza. Nella Francia meridionale c'è una regione, la Linguadoca, dove fatti storici di un remoto passato risvegliano ancora oggi interesse ed emozioni. I fatti riguardano la crociata promossa da Papa Innocenzo III contro gli eretici albigesi, famosa per il massacro di Béziers del 21 luglio 1209, dove le spade dei crociati trafissero donne, uomini, vecchi e bambini, e la resa di Carcassonne del 15 agosto dello stesso anno. Ma per quanto la storia abbia un fortissimo fascino, noi siamo stati attirati qui dal Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, al confine settentrionale della Linguadoca. Esteso nei dipartimenti di Hérault e Tarn, è stato istituito nel 1973, sia per il valore speciale del paesaggio che tutela, sia e soprattutto per la presenza del muflone europeo, Ovis gmelini musimum, l'unica pecora selvatica d'Europa. Al muflone torneremo più avanti. Prima ci preme parlare del paesaggio. Nella parte occidentale del parco c'è il massiccio della Montagne Noire, che prende il nome dalle sue fitte e scure foreste. Appena più a oriente si apre il vasto altopiano del Plateau des Lacs, che ospita una serie di laghi artificiali, ma dall'aspetto assolutamente naturale. Di questi ci limitiamo a citare il Vesol, dove è vietata ogni attività balneare. Circondato da un ambiente selvaggio, coperto di brughiere e boschi disabitati, lungo le sue sponde corre un sentiero di circa 6 chilometri che si può percorrere a piedi o in bicicletta. Nella parte sudorientale del parco, in una zona denominata Vigne de Vallée e caratterizzata da un clima mediterraneo, si rincorrono dolci colline coltivate a vite, da cui si ricavano tre vini AOC, Appellation d'origine contrôlée, la DOC francese, il Minervois, il Saint-Chinian, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, e il Fougère. Ai confini orientali del parco, la catena montagnosa delle Spinouse si chiude con un altopiano di eriche e ginestre e con il Mont Carou, 1091 metri, un massiccio di gneiss circondato a ovest dalle gole Gorge d'Eric, a est da quelle di Colombière e a sud dalla valle dell'Orbe, con alcune vie di salita molto ripide, terreno ideale per i mufloni e per l'arrampicata alpinistica. Alla bellezza dei paesaggi del parco si accompagna la sua eccezionale diversità biologica, favorite dalla compresenza di tre diverse zone climatiche, Atlantica, Mediterranea e continentale, le specie botaniche sono circa 2500. Le più simboliche sono l'aglio dorato, Allium moli, e la peonia selvatica, Peonia officinalis. Degli uccelli sono state osservate più di 200 specie, tra cui, stanziale e di grande rilievo, l'aquila del Bonelli, aquila fasciata. Tra i mammiferi, soprattutto sulle pendici del Karoo, vive la già citata e preziosa popolazione di mufloni. Nelle pagine di Taïwan, 1897, romanzo di Ferdinand Fabre, 1827-1898, scrittore occitano nato nell'alta valle dell'Orb, a Bédarieux, si cita più volte il lupo, una sola volta il cinghiale, la bestia nera, ma non si nomina mai il muflone. Ovviamente, perché allora il muflone non c'era. Fu solo a partire dal 1956 che nella zona del Karoo furono liberati 4 mufloni, 2 femmine e 2 maschi, provenienti da un piccolo gregge di esemplari corsi, creato circa 40 anni prima nella Forêt Domaniale de Cadarache, in Provenza. Fu l'inizio di un bellissimo esperimento che dura da più di 60 anni. Oggi, grazie ad altre introduzioni, nonostante problemi di bracconaggio, i capi residenti sul Karoo sono poco più di 1000 e sono diventati uno dei simboli del parco. In tempi remoti il muflone europeo viveva solo in Corsica e in Sardegna. L'ipotesi più accreditata sulla sua origine sarebbe quella di un rinselvatichimento di ovini domestici importati sulle isole in epoca neolitica. Per ragioni venatorie, nel XVIII secolo, esemplari provenienti dalle isole vennero introdotti con successo in Italia e in Europa. Ma sul continente in pochi anni, e sempre per ragioni venatorie, la specie stava di nuovo per scomparire. Che sia una preda appetita dai cacciatori, lo dicono le sue misure zoometriche. Un maschio adulto è lungo circa 110 cm e alto 70 cm al garrese e pesa 35-40 kg, quindi tanta carne. Oltre alla carne, c'è il trofeo molto ambito delle corna dei maschi, grandi e robuste, lunghe fino a 80 cm e pesanti 5 kg. Nelle femmine le corna mancano o sono molto piccole. I mufloni prediligono le zone boschive dei monti, i pendii ripidi rivolti a meridione e protetti dal vento, da cui possano godere un buon controllo visuale sui dintorni. La loro attività si svolge soprattutto dopo il tramonto e sono straordinariamente paurosi. Il tardo autunno è la stagione degli amori. Oltre che in Francia, piccole greggi si trovano, parzialmente protette, anche in altre regioni d'Europa, Italia compresa.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia, Segreti svelati di Maria Leonarda Leone. La piuma d'uccello corre sul foglio di pregiata carta in filo di cotone, lasciando dietro di sé un esile tratto d'inchiostro. La scrittura è fitta, come se la pagina non bastasse a contenere tutti i pensieri, le paure, i desideri della non ancora 36enne regina di Francia. I capelli ingrigiti all'improvviso, nascosta da sguardi indiscreti al lume di una fioca candela, Maria Antonietta affida una lettera al suo cuore. Vivo, mio bene amato, ed è per adorarvi. Voi, il più amato tra tutti gli uomini, niente al mondo potrà impedirmi di adorarvi fino alla morte. È il primo biglietto che il 29 giugno 1791, a una settimana dalla tentata e fallita fuga a Varennes, riesce a inviare al suo amore, confidente e consigliere, il coetaneo conte svedese Hans Axel von Fersen. Ormai le comunicazioni con l'esterno sono diventate quasi impossibili. La Guardia Nazionale, la milizia cittadina arruolata dai rivoluzionari, li sorveglia a vista nel Palazzo delle Tuileries, che dal 1789 è diventata la prigione dorata della famiglia reale. Fersen non si arrende. Vuole, anzi deve, salvare la regina. Il volto sciupato, una ciocca bianca tra i capelli scuri e i dolori allo stomaco che non gli danno tregua. Non si perdona di aver abbandonato il convoglio quando pensava che i reali fossero ormai in salvo. La cosa peggiore è che da allora non può più incontrarla. I rivoluzionari l'hanno identificato come responsabile del piano di evasione. Se mettesse piede a Parigi, rischierebbe di essere arrestato. Non rimangono che carta e penna e mille sotterfugi, tra alfabeti in codice e inchiostri invisibili, cancellature e autocensure, per comunicare in segreto con la sua tenerissima e cara amica. Tra il 21 giugno 1791 e il 10 agosto dell'anno successivo, nei 13 mesi che prelusero al crollo definitivo della monarchia francese, i due si scambiarono una fitta corrispondenza. Di quel che resta di quelle lettere, oggi quasi nulla è più celato, grazie al team di studiosi francesi del secondo progetto Rex. Ma se vi aspettate solo frasi d'amore e tenere dichiarazioni, resterete sorpresi. Il loro rapporto epistolare attesta una pari fusione tra sfera pubblica e sfera privata, con continui passaggi tra formule affettuose, lunghi commenti all'attualità e scambi di documenti, nota Isabelle Aristide Hastier, conservatrice presso gli archivi nazionali francesi e autrice di Maria Antonietta e Axel von Fersen, corrispondenza segreta, l'Ippocampo. Non vi è quindi alcun dubbio che i due formino una coppia politica, una coppia che però non può vantare i benefici della legittimità coniugale. Maria Antonietta è la sposa del re di Francia e la madre del suo successore. Pertanto la doppia natura della sua corrispondenza, sentimentale e politica, disturba e interroga i suoi detrattori. Ha forse tradito la Francia? Ha ingannato il re? Fiumi di inchiostro sono stati versati intorno a queste domande, persino quando la regina era ancora in vita, prosegue la studiosa. Di certo c'è che ben prima che per mano del boia Maria Antonietta perse la testa per lui, il bel conte. Si erano conosciuti 18enni a un ballo in maschera all'Opéra il 30 gennaio 1774. La Delfina mi parlò a lungo senza che sapessi chi fosse. Quando venne infine riconosciuta, tutti le si strinsero attorno ed ella si ritirò in un palco alle 3 del mattino. Io lasciai il ballo, raccontò in seguito il figlio di un ricco e influente feldmaresciallo del re Gustavo III di Svezia, giunto da poco in Francia a perfezionare la sua educazione. I profondi occhi azzurri incorniciati da sopracciglia scure, il fisico atletico e slanciato, l'aria malinconica da poeta lo rendevano un eroe da romanzo, come lo definì il duca di Levi, o un Apollo, come lo etichettò Leonard, parrucchiere dell'infelice arciduchessa d'Austria, da 4 anni moglie dell'erede al trono di Francia. Non stupisci che quasi 9 mesi dopo lei lo riconobbe subito tra la folla di Versailles. Quando mi vide, esclamò: «Ah, è una vecchia conoscenza!» Gli altri membri della famiglia reale non mi dissero una parola, scrisse Fersen al padre. Il conte diventò di casa a corte e le voci cominciarono a circolare. Una dama era sicura di aver visto la regina tremare quando Fersen le si presentò inaspettatamente. E persino l'ambasciatore svedese confessò al re di Svezia le proprie preoccupazioni. «Non posso crederci, ma ho visto dei segni troppo inconfondibili per dubitarne». Eppure, sui numerosi libelli pornografici dedicati alle ipotetiche passioni extraconiugali di Maria Antonietta, l'affascinante conte svedese non comparve mai. Nel 1783, deciso contro il volere paterno a non lasciare più la Francia, grazie a una buona parola della regina, Fersen diventò colonnello del reggimento reale svedese al servizio della corona francese. E ormai lontano dall'idea giovanile di sposarsi per interesse, informò la sorella: «Non posso appartenere alla sola persona a cui voglio appartenere, quella che mi ama davvero. Perciò non voglio appartenere a nessuna». Cominciò allora a scriversi con la regina ogni volta che gli affari di Stato li tenevano lontani. Nel suo registro il conte annotò come mittente di quelle prime missive
4: una certa Josephine.
3: Analizzando il registro di Fersen è possibile stimare che si sia scambiato 578 lettere con Maria Antonietta a partire dal 1783. La 60ina di lettere giunte fino a noi risultano allora tanto più preziose, spiega Aristide Hasse. Che il loro contenuto sia di natura politica o sentimentale Posseggono tutte un carattere di segretezza giustificato dal contesto rivoluzionario. I passaggi amorosi rivelati dal progetto Rex II si collocano per lo più tra il settembre 1791 e i primi di gennaio del 1792. Non voglio più essere impegnato. Vedervi, amarvi e consolarvi. Ecco tutto quello che desidero. Scriveva Fersen il 10 ottobre a colei che amo e che adorerò per tutta la mia vita. Non esisto che per amarvi, adorarvi. Rincarava il 25 dello stesso mese, prima di salutarla, il 29, con un languido «Addio, mia tenera amica, vi amo e vi amerò alla follia per tutta la mia vita». Non posso concludere senza dirvi che vi amo alla follia e che mai, mai posso stare un momento senza adorarvi, gli faceva eco lei il 4 gennaio. Ma queste stesse dichiarazioni furono mai pronunciate anche a voce, allora? Dal diario di Fersen scopriamo che il 3 febbraio si rividero alle Tuileries per una notte che sarebbe stata l'ultima. Andai dalla regina, presi la mia solita strada, paura della Guardia Nazionale, i suoi appartamenti meravigliosi. Restai là, rimasi lì, solo questo. Le convenzioni tipiche del linguaggio affettivo del secolo dei lumi nascondono una vera relazione fisica? O fu solo un amore platonico, alimentato dalla paura della tragedia incombente? Gli storici continuano a essere divisi. Eppure l'importanza di quest'ultimo carteggio va oltre il voyeurismo romantico. Paradossalmente, questi scambi spontanei e traboccanti di emozione riflettono la qualità dell'altra parte della corrispondenza di natura più politica, nota Aristide Astaire. Per quanto si mostri innamorata, la regina è anche del tutto padrona delle proprie opinioni politiche e in grado di passare nel giro di poche frasi dalle ardenti confessioni d'amore alla lucida analisi della situazione. Le sue lettere testimoniano una forma d'esercizio della politica e aprono ambiti di ricerca inediti per una storia di genere. Se le fonti ufficiali tendono a rendere le donne invisibili, questo tipo di corrispondenza mette in luce invece la loro agency politica, conclude l'archivista. Ma nulla poterono i due innamorati di fronte all'incalzare degli eventi. Il 10 agosto 1792, mentre la folla inferocita prendeva d'assalto le Tuileries, Fersen scriveva a Maria Antonietta una lettera che lei non avrebbe mai ricevuto. «La mia preoccupazione per voi è estrema. Non ho un momento di tranquillità. Mi rammarico che non abbiate lasciato Parigi», vi affermava profetico. Tre giorni dopo, la famiglia reale fu rinchiusa nella prigione del Tempio. Maria Antonietta fu ghigliottinata il 16 ottobre 1793. Fersen, che invece sarebbe morto in patria, nel 1810, linciato durante i funerali del principe ereditario Carlo Augusto dalla folla che lo accusava di assassinio, lo venne a sapere il 20. Sentimento, interesse, esistenza. Tutto si riuniva in lei e tutto era perduto, appuntò nel diario. Non avevano avuto più modo di comunicare né di vedersi, ma il 21 gennaio 1794, anniversario della morte di Luigi XVI, il conte ricevette l'ultimo messaggio che la regina gli aveva indirizzato dalla prigione, lo stampo di un sigillo raffigurante un piccione in volo e il motto «Tutto a te mi guida».
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Sant'Antonio da Padova. Il santo senza nome. La vita. La tradizione e alcune antiche fonti raccontano che i coniugi Martino de Buglioni e Maria Taveira, nella città di Lisbona, il 15 agosto del 1190, diedero alla luce il loro primogenito, cui al fonte battesimale posero nome Fernando, nome di origine germanica, che etimologicamente significa audace. Della sua infanzia non si conosce nulla di certo. Come data di nascita viene riportato l'anno 1195. Tuttavia, per ragioni indirette, ossia per la ratio studiorum del tempo e per l'età canonica richiesta per ricevere l'ordine sacro, fissata intorno ai 30 anni dal diritto canonico dell'epoca, deve essere anticipata almeno al 1190. Poiché la residenza della nobile famiglia era nei pressi della cattedrale di Lisbona, è logico pensare che abbia avuto la prima formazione culturale e spirituale dai canonici della stessa cattedrale e abbia seguito anche la carriera delle armi, secondo la tradizione della famiglia e della nobiltà del tempo. Difficile precisare l'occasione che abbia orientato il giovane Fernando alla scelta della vita religiosa. Nelle allegre comitive giovanili si possono trovare compagni predisposti sia alla vita religiosa che a quella delle armi, come anche si possono sperimentare situazioni di mediocrità morale, di superficialità e di corruzione sociale, di facili amori e amorose delusioni. Tutti elementi che hanno potuto orientare Fernando alla sua maggiore età a fare qualche scelta di esperienza personale. Come di fatto è avvenuto tra i canonici regolari di Sant'Agostino, e così entrò nel monastero di San Vincenzo di Fuori, ossia ubicato fuori le mura della sua città nativa. Tra gli agostiniani. A San Vincenzo di Fuori dimorò per circa 2 anni, come prova esperienziale della sua scelta di vita, dedicata alla preghiera, allo studio e al ministero apostolico. Infastidito però dalle continue visite degli amici, con i quali più nulla aveva che spartire, chiese e ottenne di trasferirsi altrove, sempre all'interno dell'ordine, per completare la sua formazione al sacerdozio. Fernando si dedicò completamente allo studio delle scienze umane, teologiche e bibliche, impegno che gli servì anche per estraniarsi dalle tante difficili tensioni che attraversava la comunità religiosa. Per libera scelta divenne un uomo privo di ambizioni sociali e restio a ogni ostentazione ed esibizione di sé e delle sue doti, diffidente delle polemiche e indifferente all'esteriorità di qualunque tipo. Dagli studi di Coimbra uscì un uomo maturo ed esperto in ogni campo dello scibile umano e teologico, sostanziato di Bibbia e di tradizione patristica. L'incontro con il francescanesimo. Nel 1219 Francesco d'Assisi approntò una spedizione missionaria alla volta del Marocco con l'intento di convertire i musulmani d'Africa. I membri della spedizione, 3 sacerdoti, Berardo, Pietro ed Ottone, e 2 fratelli laici, Adiuto e Accursio, transitarono anche da Coimbra. Non è certo se Don Fernando abbia conosciuto personalmente il gruppetto di questi francescani approdati in terra lusitana. Certo, ne sentì parlare e ne subì il fascino. Dapprima Esse si portarono a Siviglia, in Spagna, dove iniziarono a predicare la fede di Cristo nelle moschee. Vennero malmenati, fatti prigionieri e condotti davanti al sultano Miramolino e, in seguito, trasferiti in Marocco con l'ordine di non predicare più in nome di Cristo. Nonostante questo divieto, essi continuarono a predicare il Vangelo nelle loro moschee e per questo furono di nuovo imprigionati e sottoposti più volte alla fustigazione. Non curanti del pericolo, sfidarono le autorità religiose del luogo e anche la suscettibilità religiosa del popolo. E ben presto, il 16 gennaio 1220, vennero decapitati e i loro corpi furono barbaramente trucidati ed esposti all'aperto in pasto agli uccelli. La provvidenza ha voluto, però, che i loro resti mortali venissero recuperati, custoditi e racchiusi in due cofani d'argento e portati dall'infante Pedro e dal suo seguito fino a Ceuta, da qui trasportati ad Algeciras, infine a Siviglia e finalmente traslati a Coimbra, dove furono collocati nella stessa chiesa agostiniana di Santa Cruz, nella quale tuttora sono custoditi e venerati. Tutto questo contribuì da un lato a porre il movimento francescano al centro dell'attenzione del popolo portoghese e dall'altro ad orientare la decisione di Don Fernando ad entrare nell'ordine francescano. Frate Antonio. Nel settembre 1220 Don Fernando lasciò le bianche vesti lanose degli agostiniani per rivestirsi della grezza tunica di bigello e un cordiglio ai fianchi dei francescani. Per l'occasione abbandonò anche il nome di battesimo per assumere quello di Antonio, in onore dell'eremita egiziano titolare del romitorio di Santo Antonio di Olivares, presso cui vivevano i francescani. Tuttavia, è simpatico ricordare che il cambio del nome in Antonio, nel suo etimo etrusco, conserva lo stesso significato di Fernando, coraggioso, inestimabile, che combatte per la pace. E Don Fernando lo sapeva bene. Dopo un breve periodo di studio della regola francescana, Frate Antonio parte alla volta del Marocco. L'itinerario da lui seguito per via terra e via mare è sconosciuto. Molto probabilmente, insieme a qualche confratello, sarà arrivato nel territorio del sultano Miramolino e ospitato in casa di qualche cristiano, ivi residente per ragioni di commercio. Frate Antonio non poté dare corso al suo progetto di predicazione perché fortemente condizionato da una malattia tropicale, forse la malaria, provocata certamente da una vita di penitenza e dalle scarse norme igieniche, male che lo accompagnerà per tutta la vita. Per recuperare la salute, decise di ritornare in patria senza però abbandonare l'ideale missionario e neppure il suo tacito desiderio di martirio. Fu costretto a lasciare il Marocco per riprendere la via del ritorno, ma a causa di una tempesta la nave venne trascinata sulle coste della Sicilia, nei pressi di Milazzo, Messina. I due frati furono soccorsi da alcuni pescatori e portati nel vicino convento francescano della zona. Qui Frate Antonio apprese che in occasione della Pentecoste Francesco aveva convocato tutti i suoi frati per il capitolo generale da celebrarsi in Assisi dal 30 maggio all'8 giugno del 1221. Così, nella primavera del 1221, Frate Antonio insieme ai frati di Messina cominciarono a risalire l'Italia a piedi per raggiungere Assisi. Frate Antonio era uno sconosciuto fraticello straniero, giovane e senza incarichi di governo, fisicamente provato. La sua convalescenza siciliana durò circa 2 mesi. Ad Assisi rimase ugualmente sconosciuto a tutti, perché è entrato solo da pochi mesi nell'ordine. Passò i 9 giorni dell'adunanza appartato e solingo, immerso nell'osservazione e nella riflessione. Era uno dei tanti, nulla aveva che lo distinguesse. Al momento del commiato non fu preso in considerazione da nessuno dei ministri. Quando furono partiti, quasi tutti per le rispettive residenze, frate Antonio fu notato da frate Graziano, ministro provinciale della Romagna. Saputo che il giovane frate era anche sacerdote, lo pregò di seguirlo. Antonio, predicatore. Dopo l'esperienza rivelativa di Forlì, iniziò per frate Antonio la sua nuova missione di predicatore. Parlava con la gente, ne condivideva l'esistenza umile e tormentata, alternando l'impegno della catechesi con l'opera pacificatrice. Insegnava la scienza sacra ai confratelli e attendeva le confessioni. Si confrontava personalmente o in pubblico con i sostenitori di eresia. La Romagna, all'epoca, era una regione funestata da una guerriglia civile endemica. Le fazioni, maggiori e minori, avvelenavano le città e i clan familiari, disgregando le strutture comunali e seminando dovunque sospetti, congiure, colpi di mano, vendette. Non bastava questa situazione civile, ma anche sul piano religioso si pativa la calamità delle sette, prima fra tutte, nelle sue diverse ramificazioni, quella dei Catari. La Chiesa reagiva scarsamente e male, a causa della sua poca credibilità esemplativa e per la mediocrità della forza dottrinale e spirituale dei suoi figli. Buon gioco avevano dunque gli eretici, che diffondevano teorie distorte e dubbi pericolosi. Proprio a Rimini ebbe luogo l'episodio della mula. Tenuta a digiuno per 3 giorni, la mula andò verso l'Eucaristia presentata nell'ostensorio da frate Antonio e non verso la fresca biada offerta dall'eretico, il quale poi si convertì. Il periodo padovano. A Padova, frate Antonio fece un paio di soggiorni ravvicinati relativamente brevi. Il primo fra il 1229 e il 1230, il secondo fra il 1230 e il 1231. Durante quest'ultimo periodo, sorella Morte lo chiamò precocemente. Nella sua patria di elezione, frate Antonio non trascorse che appena un anno, sommando i 2 momenti della sua permanenza. Padova gli servì come scriptorium dei suoi scritti, perché trovò, forse, una ricca biblioteca e dei validi collaboratori nella stesura dei testi. I sermones di frate Antonio vanno considerati come l'opera letteraria di carattere religioso più notevole, compilata in Padova durante l'epoca medievale. Frate Antonio aveva un debole per i centri culturali. Difatti, come prima, aveva prediletto le università di Bologna, Montpellier, Tolosa, Vercelli, così privilegiò Padova per la sua università. Dire università era soprattutto sinonimo di concentrazione di elementi giovanili. E frate Antonio era un esperto pescatore di giovani. La morte. Antonio soggiornò a Campo San Piero, invitato dal conte Tiso per un periodo di meditazione e riposo nel piccolo romitorio nei pressi del castello. Sul luogo sorge oggi il santuario della visione. La tradizione narra che qui si ebbe la famosa predica del Noce e sempre qui si ebbe la visione di Antonio con in braccio il bambino Gesù, nella celletta dove si ritirava per la preghiera e il riposo. L'immagine iconografica più diffusa, infatti, è quella che rappresenta Sant'Antonio da Padova nelle sembianze di un giovane religioso con in braccio Gesù bambino. L'iconografica comprende anche altri simboli come il giglio, la giovinezza, il saio francescano, la fiamma, il cuore, il pane. Nella tarda primavera del 1231, frate Antonio fu colto da malore. Nel giugno 1231, pochi giorni prima della sua morte, si sentì mancare e, avendo compreso che non gli restava molto da vivere, chiese di essere riportato a Padova, dove desiderava morire. Venerdì 13 giugno, frate Antonio fu trasportato verso Padova su un carro agricolo trainato da buoi. I 20 chilometri della strada romana oggi sono chiamati Via del Santo. In vista delle mura, la comitiva incontrò frate Vinotto, che, viste le sue gravi condizioni, consigliò di fermarsi all'Arcella, nell'ospizio accanto al monastero delle Clarisse, dove sarebbe stato al sicuro dalle sante intemperanze della folla quando si fosse sparsa la notizia della morte. I confratelli temevano che la folla si precipitasse sul carro per toccare il corpo del santo. Al convento dell'Arcella i confratelli adagiarono Antonio per terra. Ricevuta l'unzione degli infermi, ascoltò i confratelli cantare l'inno mariano da lui prediletto, «O gloriosa Domina». Quindi pronunciate, secondo quanto riferito dall'assidua, le parole «Video Dominum Meum», «Vedo il mio Signore», morì. Era il 13 giugno 1231. Aveva 36 anni. Prima di un anno dalla morte, la fama dei tanti prodigi compiuti convinse Gregorio IX a bruciare le tappe del processo canonico e a proclamarlo santo il 30 maggio 1232 a Spoleto. Il culto. Sant'Antonio da Padova è tra i santi il più noto e amato del mondo. Milioni di pellegrini e devoti, provenienti da ogni parte della terra, visitano ogni anno la sua basilica a Padova. Al termine dei festosi e solenni funerali del 17 giugno 1231, il corpo del santo venne sepolto nella chiesetta Santa Maria Mater Domini del conventino francescano della città. Probabilmente non interrato, ma anzi un po' sopraelevato, in maniera che i devoti, sempre più frequenti e numerosi, potessero vederne e toccare l'arca tomba. Non vi è chiesa al mondo che non abbia un altare, un dipinto, una statua, un affresco, una nicchia a lui dedicati. Per non parlare poi delle piccole statue e dei santini presenti in vari luoghi. Prima fra tutte le abitazioni private. Nel 1920 Benedetto XV elegge Sant'Antonio da Padova patrono particolare e protettore della custodia di Terra Santa. Sant'Antonio è patrono anche del Portogallo, del Brasile e di numerose città in Italia, tra cui Padova, della Spagna e degli Stati Uniti. Traslazioni. La più importante traslazione avvenne l'8 aprile del 1263, quando, terminata una fase decisiva della costruzione della nuova chiesa, si procedette a trasferirvi il venerato corpo. San Bonaventura da Bagnoregio, allora ministro generale dei Francescani, presiedette la cerimonia. Nell'esaminare i sacri resti, si accorse che la lingua del santo era rimasta incorrotta. A tale scoperta esclamò: «O lingua benedetta, che sempre hai benedetto il Signore e l'hai fatto benedire dagli altri, ora si manifestano a tutti i grandi meriti che hai acquistato presso Dio». In quell'occasione, l'arca con i resti mortali del santo venne collocata probabilmente al centro del transetto, sotto l'attuale cupola conica dell'angelo, davanti al presbiterio. Un'altra traslazione avvenne nel 1310, allorché, ultimata la nuova cappella dedicata al santo, all'estremità sinistra del transetto, le sacre spoglie furono solennemente trasportate. Una terza traslazione tra il 14 o 15 febbraio del 1350. Il cardinale Guido de Boulogne-sur-Mer, legato pontificio, si recò a Padova per adempiere un voto, essendo stato guarito dalla peste, e donò un prezioso reliquiario nel quale lui stesso sistemò l'osso mandibolare. Ricognizione. Un'importante indagine sui resti del santo fu iniziata il 6 gennaio 1981, in occasione del 750° anniversario della morte di Sant'Antonio. Una commissione religiosa e una commissione tecnico-scientifica, entrambe nominate dalla Santa Sede, curarono l'apertura della tomba ed esaminarono quanto vi rinvennero. Rimossa una lastra laterale di marmo verde, si trovò una grande cassa di legno d'abete, avvolta in preziosi drappi. Essa conteneva un'altra cassa più piccola, in legno, dentro cui, in diversi involti, sistemati in tre comparti, avvolti in drappi preziosi e con scritte indicative, c'erano lo scheletro, ad eccezione del mento, dell'avambraccio sinistro e di altre parti minori, da secoli conservate in altri reliquiari particolari, la tonaca e la massa corporis, cioè le ceneri. I resti di Sant'Antonio furono poi ricomposti in un'urna di cristallo ed esposti dalla sera del 31 gennaio alla sera della domenica 1 marzo 1981 alla venerazione dei devoti. Al termine dell'ostensione, l'urna di cristallo venne rinchiusa in una cassa di rovere e riposta nella secolare tomba-altare della cappella dedicata a Sant'Antonio. Alcuni reperti, in particolare la tonaca e le reliquie dell'apparato vocale, sono tuttora esposti nella cappella delle reliquie. Reliquie. La reliquia più importante è evidentemente custodita a Padova nella Cappella dell'Arca, nella Basilica del Santo. All'interno dell'altare si trova la quasi totalità dei resti mortali di Sant'Antonio. Qui infatti sostano quotidianamente in preghiera numerosi pellegrini e devoti, posando la mano o il capo sulla lastra di marmo verde nell'ormai classico gesto del pellegrino.

1982 dai medici dell'Università di Padova. Questi resti, particolarmente e inspiegabilmente ben conservati, sono custoditi in preziosi reliquiari. Accanto ad essi, sempre nella Cappella delle Reliquie, si possono trovare anche il mento e il dito indice destro, il dito del predicatore, del santo. Queste ultime reliquie ossee vengono portate in processione ogni anno nell'ambito della festa del 13 giugno. Come viene festeggiato Sant'Antonio a Padova? Il 12-13 giugno Padova si veste a festa per festeggiare Sant'Antonio, patrono della città, proponendo un ricco calendario di iniziative con celebrazioni religiose, eventi, fiera, mercato, incontri culturali, visite guidate, momenti spirituali e spettacoli. Le cerimonie religiose con gli appuntamenti tradizionali che si articolano in diversi momenti di incontro religioso, dal pellegrinaggio notturno alla rievocazione storica del transito di Sant'Antonio all'Arcella, per terminare con la processione che ogni anno chiama raccolta centinaia di fedeli. Il transito, in particolare, è un evento molto sentito che si svolge la sera della vigilia della ricorrenza. Si tratta della sacra rappresentazione dell'arrivo e della morte di Sant'Antonio. La cittadinanza espone i drappi antoniani lungo il percorso della processione della statua del santo, trainata da un carro di buoi. Una volta giunto il carro al santuario, ha luogo il concerto delle campane delle chiese della città, che rievoca la leggenda delle campane di Lisbona, città natale del santo, che avrebbero suonato proprio al momento della sua morte. Il 13 giugno si chiude con la processione delle reliquie del santo e della sua statua per le vie di Padova. La processione è guidata dal vescovo di Padova e popolata da bande musicali e gruppi in costume d'epoca. Al termine della tradizionale processione, discorsi del ministro provinciale e del sindaco della città e benedizione con la reliquia del santo. La sera, sulle sponde del Bacchiglione, si svolgono una fiaccolata rituale e un tradizionale spettacolo pirotecnico. Ogni anno la festa di Sant'Antonio richiama a Padova migliaia di turisti, visitatori, devoti, fedeli e pellegrini che invadono pacificamente la città del santo. E non solo per le celebrazioni solenni del 13 giugno, ma anche per molti altri appuntamenti a lui dedicati durante la tredicina, i 13 giorni che precedono l'anniversario della sua morte. Una curiosità: dal 2016 i festeggiamenti in onore del patrono rappresentano anche l'occasione di celebrare la messa per i single a caccia dell'anima gemella, dedicata ai nubili tra i 30 e i 50 anni. Prende spunto da una forma di devozione popolare particolarmente diffusa in Portogallo, terra natale di Sant'Antonio, e nei paesi dell'America Latina, in cui il santo è invocato per trovare marito o moglie. Un'occasione per chiedere al santo un miracolo, per chiedere, con la grazia della fede, di trovare, oltre le cose perdute, anche ciò che è veramente importante per la propria vita, come appunto l'anima gemella. I frati della Basilica di Sant'Antonio conservano ancora una lettera giunta oltre 20 anni fa dal Sud America, scritta da una signora che, indispettita con il santo che non faceva trovare un marito alla figlia, gettò dalla finestra la statuetta di Sant'Antonio. La statuetta colpì un passante, che diventò poi il genero della signora. Sant'Antonio è noto anche come il santo delle cose perdute. Sant'Antonio infatti fa ritrovare le cose. Una filastrocca preghiera recita infatti: Sant'Antonio dalla barba bianca, fammi trovare quello che mi manca.

0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
3: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: L'anima di Elsa Morante. Un vecchio signore aveva stretto amicizia con un'anima. Una notte, ritornando a casa leggermente ubriaco e secondo il suo costume, solo, l'aveva scorta accoccolata sui gradini della chiesa e dapprima l'aveva creduta una mendicante. Caritatevole com'era, subito aveva messo mano alla borsa, ma la confusione delle dita di lei, che non facevano presa sulla moneta e tremolavano come fiammelle o fili d'erba al vento, lo aveva illuminato. Si trattava proprio di un'anima appena nata che ancora non aveva mai vestito un corpo. Inatteso e felice incontro. I rari passanti che lo videro gestire e discorrere da solo, così essi credettero, capirono che era ubriaco e lo lasciarono in pace. Del resto, se avessero trovato qualcosa a ridire, egli avrebbe saputo come rispondere. «Ah, insomma», avrebbe detto, «da 70 anni mi affanno ad essere cortese con voi, cerco di piacervi e nessuno vuol saperne di me. Dichiarate che sono antipatico, che ho la voce sgradevole, il fiato cattivo, vi fuggite come un lebbroso. Nessun vuole eseguire i miei poemi sinfonici, nessuno si ferma con me a far due chiacchiere. Sono mezzo cieco e infine voglio fare amicizia con chi mi pare. Pensate ai fatti vostri». Per fortuna, essendo l'anima invisibile, nessuno ne sospettò l'esistenza, nessuno si interpose. E il vecchio signore poté godere in pieno il privilegio di un libero commercio con lei. Non avendo mai conosciuto gli angosciosi pesi del corpo, ella portava intatte la grazia nuda, l'incosciente libertà dei cieli originali. Ignorante di pudore e di malizia, gli faceva compagnia mentre egli si vestiva, appollaiata sul suo letto come un meraviglioso uccello del paradiso. Con la volubilità che si addiceva alla sua puerizia, alla sua mobile trasparenza, spesso partiva per chissà dove. Ma il vecchio signore sapeva bene che la sostanza di lei non era altro che un bruciante fuoco d'amore e confidava nel suo ritorno. Infatti, inaspettata, essa rifioriva dinanzi a lui dal nulla come un miracolo vegetale dagli ingenui colori. E per deliziarlo si sedeva al pianoforte dove, scuotendo ritmicamente la sua testina d'argento filato, suonava le musiche da lui composte. Ma le sue dita, che erano al di fuori del tempo e dello spazio, svegliavano sui tasti note eterne, infinite come il puro silenzio, nelle quali il vecchio signore si compiaceva. Egli a sua volta le insegnava i nomi delle cose. «Che sono queste?» ella chiedeva incuriosita, e lui: «Scarpe». «Che schifo!» ella balbettava. «Che ordegni orrendi!» E piena d'ingenua gloria si accarezzava i piccoli piedi nudi. Stupefatta osservava l'ombrello e il cappello, poiché per lei la pioggia era cosa leggera, impalpabile, come la luce. Per provocare il vecchio signore e giocare con lui, mentre egli tremante arrancava su per la strada fangosa, ella, canterellando, sguazzava nelle pozzanghere e ne usciva candida come un cigno. Il vecchio signore e l'anima si fermavano allora sotto la pioggia e ridevano forte, come due scolari. E se la gente faceva capannello? «Sì, sono pazzo», gridava il vecchio signore. «Ebbene, e con questo, che volete da me? Forse che spendo del vostro?» E l'anima lo approvava e gli dava spago. Una notte, infine, egli la ritrovò su quella stessa gradinata della chiesa dove, ricevuto appena il soffio vitale, gli era apparsa. Ma stavolta ella tremava tutta di ribrezzo e di febbre sotto i suoi capelli molli ed umidi come fili appena tolti dal bozzolo. E verso di lui levò due grandi occhi impalliditi in cui palpitava l'orrore. «Sto per morire», bisbigliò con una voce esile e bianca. «Per me è finita». E si trascolorò come una candela all'alba. Il vecchio signore rabbrividì. «No, gioia, infanzia mia», le disse. «No, sola amica della mia vecchiaia, ultimo poema del mio genio». Ma l'anima gemette con un piccolo rantolo. Sarò imprigionata in un corpo. Questo si vuole. Non è possibile, gridò il vecchio signore. Tu, l'innocenza e la libertà in persona, siamo davanti alla cattedrale, preghiamo insieme che non accada. E il vecchio incominciò a farsi il segno della croce, ma proprio in quel minuto passava una turba di cani, e l'anima, con un bizzarro grido famelico, si gettò fra le loro e scomparve. Il vecchio signore barcollò come colpito dal fulmine, ma già uno di quei cani gli si accostò, scodinzolando con la testa bassa. Allora, chinandosi su quel muso umile e vile, dentro quelle pupille il vecchio signore riconobbe, simile a lampada remotissima nella tempesta, l'anima che umiliata tremava nel fondo e inutilmente gli chiedeva aiuto.
1: Il racconto.
3: La rotta dei megaliti di Franco Capone. Prima dei Sumeri e del loro eroe Gilgamesh, degli Egizi e di Re Scorpione, prosperava in Europa una civiltà diffusa che per prima al mondo realizzò costruzioni monumentali. Al suo culmine andava dalla penisola scandinava fino all'isola di Malta, comprendendo Belgio, Olanda, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna e Portogallo. Insomma, una sorta di unione europea preistorica, dove i collanti erano la religione, l'architettura e la visione della vita. Che questa civiltà diffusa sia più antica di ben 2000 anni rispetto a quelle del Medio Oriente, lo dice uno studio pubblicato sul magazine PNAS, dopo che sono state confrontate e riviste 2.400 datazioni da 35.000 monumenti megalitici sparsi per l'Europa. Cosa si intende per megaliti? Sono le costruzioni conosciute come dolmen, menhir e cromlech. I dolmen erano cappelle funerarie, in cui una o più lastre facevano da architrave o tetto su altri massi. I menhir erano pietre alzate come obelischi. Uno si trova oggi al suolo, rotto in quattro pezzi, a Locmariaché, Francia. Pesa 350 tonnellate, era alto 20 metri e per spostarlo servivano le braccia di 2000 persone. Circoli di menhir formavano i cromlech, aree di grandi raduni religiosi usate per delimitare sepolture collettive. Ad Avebury in Inghilterra o a Carnac in Francia, cromlech e menhir allineati si susseguono per chilometri. E la famosa Stonehenge, per i popoli europei che credevano nella rinascita dopo la morte, era forse la San Pietro del tempo. In passato si è pensato che il megalitismo fosse stato ideato da agricoltori venuti dal vicino Oriente. Secondo un'altra ipotesi, sarebbe nato spontaneamente in più punti, senza un vero centro di diffusione. Ora, le ultime datazioni chiariscono lo scenario. Il fenomeno ebbe origine circa 6.500 anni fa nell'attuale Francia nord-occidentale, in modo indipendente, e da lì si diffuse. Spiega Bettina Schultz Paulson, l'archeologa dell'Università svedese di Göteborg che ha curato lo studio. Iniziò come forma di evoluzione delle prime sepolture monumentali di terra rialzata che si trovano nel bacino parigino e in Bretagna. Lastre di pietra solide e durature vennero impiegate nei primi dolmen in sostituzione della terra. Il megalitismo, in soli 2 o 3 secoli, si diffuse dal nord al sud-est della Francia fino a Spagna e Portogallo. Rapidamente queste architetture comparvero anche in Svizzera, Corsica, Sardegna e Penisola italiana. Seguì una seconda espansione più capillare nella prima metà del IV millennio a.C., che comprese anche Inghilterra, Scozia e Irlanda, e una terza, nella seconda metà, che raggiunse a nord la Svezia e a sud l'isola di Malta. Dato che i complessi megalitici erano realizzati sulle coste, la diffusione di questa civiltà avvenne principalmente via mare, sottolinea l'archeologa svedese. Uno scenario di navigatori del Neolitico confermato dal ritrovamento nell'isola di Wight in Inghilterra di un cantiere marittimo di 8.000 anni fa, il più antico che si conosca. Si può quindi pensare che per mare viaggiassero missionari architetti per diffondere nuove idee. Non solo, la propensione alla navigazione in tempi così antichi può risolvere alcuni misteri dell'archeologia. Per esempio, come abbia fatto la pregiata giadeite, rilucente pietra verde che si estraeva sul Monviso in Piemonte, a raggiungere sotto forma di asce levigate i siti megalitici inglesi e del nord Atlantico della Francia. Le asce, spesso senza segni d'uso, avevano il valore di oggetti cult. Evidentemente questi antichi navigatori erano anche commercianti, commenta Paulson. Tutto ciò, anche se in Europa la rivoluzione agricola era arrivata con un certo ritardo, 7.000 anni fa. Con l'agricoltura alcune tribù iniziarono a pensare in grande, perché avere la possibilità di produrre il cibo, invece di doverselo andare a cercare come cacciatori e raccoglitori, aprì nuovi orizzonti. Se negli allevamenti e nei raccolti, una volta morti, piante e animali nascevano e si riproducevano sempre uguali, allora anche gli uomini potevano rinascere. E la prospettiva di un'altra vita dopo la morte portò all'idea di costruire dimore solide per i defunti. I dolmen più grandi, però, divennero spazi anche per i vivi, dove svolgere cerimonie secondo i cicli stagionali. Posti su colline erano il campanile del clan e ne legittimavano il territorio. Come le chiese dell'Europa moderna, prima delle leggi napoleoniche, i dolmen avevano più funzioni. All'interno si inumavano i morti, ma si pregava anche per le divinità. Perciò erano spesso allineati con i solstizi d'inverno ed estate, in modo che i raggi del sole entrassero nelle camere sepolcrali. A quale divinità si rivolgeva l'uomo dell'epoca? Con tutta probabilità al disco solare. Ma i templi megalitici di Malta hanno restituito soprattutto statue di una grande dea. Secondo l'antropologa Maria Gimbutas, 1921-1994, che più di tutti ha indagato su questo culto, la sua presenza in statuette d'avorio e terracotta è davvero preponderante. A volte rappresenta una madre che garantisce la fecondità della terra e il nutrimento, altre volte come una donna uccello che governa la morte e interviene per la rinascita. Secondo la studiosa, le stesse tombe megalitiche ricorderebbero in molti casi il corpo della dea, testa, braccia e fianchi, con pianta cruciforme che anticipa le cattedrali cristiane. Sui menhir compaiono poi spirali e serpenti attorcigliati, simboli di continuità e rigenerazione. Il serpente era un'entità benefica e i colori, ha rilevato Gimbutas, avevano altri significati. Il nero non richiamava il lutto, ma la fertilità della terra. Il rosso era il colore della vita, il bianco con cui apparivano le ossa era invece il colore della morte. Io credo che ci sia ancora molto da scoprire sulla religione e che la grande dea sia più che altro legata al sud dell'Europa, dice Paulson. Una cosa sembra certa, la comune credenza nella rinascita. I corredi ritrovati nelle tombe sono piuttosto semplici, selci, vasi di terracotta, monili, corna o denti di animali totemici. Non denotano differenze sociali marcate come nelle civiltà in piena età del bronzo o del ferro, anche se alcuni individui furono disposti in posizione gerarchica. Già nella necropoli monumentale di terra a Passy, nel bacino parigino, erano i maschi cacciatori, con una punta di lancia in osso fra le mani, a occupare il centro di stanze collettive. Vicino a loro ci potevano essere anche dei bambini con punte di freccia, interpretabili come attributi della casta dei cacciatori alla quale appartenevano per nascita. Non è presente nelle tombe megalitiche una casta di guerrieri, cosa che depone a favore di comunità non inclini alla guerra, fa notare Paulson. Forse gli europei di allora vivevano in gruppi sostanzialmente egualitari, anche se il reperimento delle grandi pietre, il trasporto e la deposizione richiedevano non solo partecipazione, ma un centro di comando. A Bougon, in Francia, diversi anni fa, in una prova di archeologia sperimentale, si dovette muovere una lastra di 32 tonnellate, replica di una delle coperture di un dolmen locale. Ci vollero 200 uomini per trasportarla con funi vegetali, utilizzando tronchi di quercia fatti scorrere su due rotaie di legno squadrato. Per blocchi di dimensioni maggiori, in epoca megalitica, si rendeva quindi necessario il concorso di più villaggi. La prova di questa cooperazione viene per esempio dal dolmen di Laugby nell'isola di Jersey. I singoli elementi provengono da diverse regioni dell'isola, come se tutti gli abitanti fossero stati coordinati per dare il loro contributo all'opera. I popoli dei megaliti non avevano palazzi amministrativi del potere come fra i sumeri, ma un ruolo di comando poteva essere svolto nei santuari. I templi di Malta sono un esempio di centri di culto megalitici, in cui era presente il granaio della comunità e in cui un sacerdote grande dispensatore redistribuiva il cibo durante le feste o in caso di necessità. La civiltà megalitica durò fino a circa il 2500 avanti Cristo. Perché poi tramontò? Analisi genetiche indicano l'arrivo di popolazioni asiatiche da est. Secondo Gimbutas, si trattò delle incursioni dei popoli dei Kurgan, pastori guerrieri che nelle pianure del Volga avevano addomesticato il cavallo. Le loro invasioni, a più riprese, sostituirono parte della popolazione europea e imposero nuove divinità celesti.
1: Il racconto.
4: L'uovo di Dino Buzzati. Nel giardino della Villa Reale, la Croce Viola Internazionale organizzò una grande caccia all'uovo riservata ai bambini minori di 12 anni. Biglietto 20.000 lire. Le uova venivano nascoste sotto dei mucchi di fieno. Poi si dava il via e tutte le uova che un bambino riusciva a scovare erano sue. Uova di tutti i generi e dimensioni, di cioccolata, di metallo, di cartone, contenenti oggetti bellissimi. Gilda Soso, cameriera Ore, ne sentì parlare in casa Zernatta, dove lavorava. La signora Zernatta vi avrebbe portato tutti e quattro i suoi bambini, a complessivamente 80.000 lire. Gilda Soso, 25 anni, non bella ma neppure brutta, piccola, minuta, faccino vispo, piena di buona volontà ma pure di desideri repressi, con una figlia di 4 anni anche, graziosa creatura senza nome paterno, ahimè, pensò di portarci la sua bambina. Venuto il giorno, mise alla sua Antonella il soprabitino nuovo e cappello di feltro che la faceva assomigliare proprio alle bambine dei signori. Lei, Gilda, invece, assomigliare a una signora non poteva, aveva abiti troppo scalcinati. Fece però qualcosa di meglio. Con una specie di cuffietta si arrangiò, pressappoco come una nurse, e se proprio uno non stava a esaminarla col lanternino, la si poteva benissimo scambiare per una bambinaia di lusso, di quelle che hanno il diploma di Ginevra o Neuchâtel. Così andarono in tempo all'ingresso della Villa Reale, e qui la Gilda si fermò, guardandosi intorno come se fosse una nurse che aspettava la sua padrona. Intanto arrivavano le macchine dei signori e scaricavano i bambini dei signori che andavano a fare la caccia all'uovo. Arrivò anche la signora Zernatta con tutti i suoi quattro figlioli e la Gilda si trasse in disparte per non farsi vedere. Sarebbe stata per la Gilda fatica sprecata? Non era facile si verificasse quel momento di trambusto e confusione su cui lei faceva assegnamento per poter entrare gratis con la bambina. La caccia all'uovo cominciava alle 3. Alle 3:05 arrivò una macchina tipo presidenziale. Era la moglie di un ministro importante coi suoi due bambini, venuta apposta da Roma. Allora il presidente, i consiglieri e le patronesse della Croce Viola Internazionale si precipitarono incontro alla moglie del ministro per fare gli onori e ci fu perfino sovrabbondante la desiderata confusione. Per cui la cameriera Ore, Gilda, camuffata da nurse, entra nel giardino con la sua bimba e le andava facendo le ultime raccomandazioni perché non si lasciasse metter sotto dai bambini più grandi e più furbi di lei. Si vedevano sui prati, sparsi irregolarmente, mucchi di fieno grandi e piccoli a centinaia. Uno sarà stato almeno 3 metri. Chissà che cosa c'era sotto. Magari niente. Il segnale venne dato da uno squillo di tromba. Cadde la cordicella che segnava il limite per la partenza e i bambini si lanciarono alla caccia con urla indescrivibili. Ma la piccola Antonella i bambini dei signori mettevano soggezione. Correva di qua e di là senza sapersi decidere e intanto gli altri frugavano nelle viscere dei mucchi di fieno. Già alcuni correvano dalla mamma stringendo fra le braccia gigantesche uova di cioccolata o di cartone variopinto con dentro chissà quali sorprese. Finalmente anche Antonella però, affondando una manina nel fieno, incontrò una superficie liscia e compatta. A giudicare dalla curvatura doveva essere un uovo madornale. Pazza di felicità, si mise a gridare «L'ho trovato! L'ho trovato!» e cercava di abbrancare l'uovo. Un ragazzo piombò a capofitto come fanno quelli del rugby e immediatamente Antonella lo vide allontanarsi reggendo sulle braccia una specie di monumento e le faceva anche le boccacce per darle la baia. Come sono svelti i bambini, alle 3 era stato dato il via, alle 3:15 il bello e il buono era già stato tutto spazzato. E la bambina della Gilda, a mani vuote, si guardava intorno per cercare la mamma vestita da nurse. Certo sentiva una grande disperazione, ma a ogni costo piangere non voleva. Sarebbe stata una vergogna con tutti quei bambini che la potevano vedere. Ciascuno aveva ormai la sua preda, chi poco e chi molto. Soltanto lei, Antonella, niente di niente. C'era una bambina bionda di 6-7 anni, che stentava da sola a portare via tutto il ben di Dio che aveva rastrellato. Antonella la guardava sbalordita. «Non hai trovato niente, tu?» le domandò la bambina bionda con garbo. «No, io niente. Se vuoi, prendi un uovo dei miei.» «Sì, quale?» «Uno dei piccoli.» «Questo?» «E vabbè, prendilo.» «Grazie, sai.» fece Antonella, già meravigliosamente consolata. «Come ti chiami?» «Ignazia», disse la biondina. In quel momento intervenne una signora alta, doveva essere la mamma di Ignazia. «Perché hai dato un uovo a questa bambina?» «Non gliel'ho dato, è lei che me l'ha preso», rispose prontissima Ignazia con la misteriosa perfidia dei bambini. «Non è vero!» gridò Antonella. «Me lo ha dato lei!» Era un bell'uovo di cartone lucido che si doveva aprire come una scatola. Forse c'era dentro un giocattolo, un servizio per bambola o un corredo per ricamo. Attratta dalla disputa, si avvicinò una dama della Croce Viola, tutta vestita di bianco. Avrà avuto una 50 anni. «Cosa succede, belle bambine?» chiese sorridendo, ma non era un sorriso simpatico. «Non siete contente?» «Niente, niente», disse la mamma di Ignazia. «Questa marmocchia, che non so nemmeno chi sia, ha portato via un uovo alla mia bambina. Ma non importa, per me, lasciamoglielo pure. Su, Ignazia, andiamo». E si avviò con la bambina. Ma la patronessa non considerò chiuso l'incidente. «Le hai portato via un uovo?» domandò ad Antonella. «Io no, è lei che me l'ha dato». «Ah, così? Come ti chiami?»
5: «Antonella».
4: «Antonella come?»
5: «Antonella Soso».
4: «E tua mamma dov'è?»
2: In quel preciso momento Antonella si accorse che sua mamma era presente, immobile, a una distanza di 4 metri. Assisteva alla scena.
4: «È là», disse la bambina, e fece segno.
2: «Quella là?» chiese la dama.
5: «Sì».
4: «Ma non è la governante?»

disse. Favorite uscire. La bambina rimase là, impietrita, e sul faccino stava scavato un tale dolore che il cielo del mondo intero cominciò ad ottenebrarsi. Allora, mentre la patronessa se ne andava con l'uovo, la Gilda esplose. Le umiliazioni, i patimenti, le rabbie, i compressi desideri di anni e anni furono più forti. E si mise a urlare. Coprì la dama di parolacce orribili che cominciavano per P, per B, per T, per S e per altre lettere dell'alfabeto. C'era una quantità di gente, signore eleganti della migliore società, coi loro bimbi carichi di uova stupende. Qualcuna fuggì inorridita. Qualcuna si fermò a protestare. È una vergogna, è uno scandalo. Quei bambini che ascoltano, arrestatela! Fuori, fuori di qua, donnaccia, se non vuoi che ti denunci! Intimò la patronessa. Ma Antonella scoppiò in un pianto terribile che avrebbe fatto muovere anche le pietre. La Gilda era ormai fuori di sé. La vergogna, il dispiacere le davano un'energia immensa e irresistibile. Lei si vergogni portar via l'ovetto alla mia bambina che non ha mai niente. Sa cos'è lei? Una carogna! Arrivarono due agenti e afferrarono la Gilda per le mani. Fuori! Immediatamente fuori! Lei si divincolava. Lasciatemi, lasciatemi, figli di cani che non siete altro! Le furono sopra. La guantarono da tutte le parti, la trascinarono all'uscita. Adesso vieni con noi in questura, in guardina ti passerà la voglia, così impari a insultare le forze dell'ordine. Stentavano a tenerla, benché fosse piccolina. No, no! Urlava. La mia bambina, lasciatemi, vigliacchi! La bambina le si era aggrappata alla gonna. Veniva sballottata qua e là nel tumulto, tra i singhiozzi gli uscivano le frenetiche invocazioni. Saranno stati 10 fra uomini e donne contro di lei. È impazzita! La camicia di forza! Alla stanteria! Il furgone cellulare era in arrivo. Aprirono lo sportello. Di peso la sollevarono da terra. La dama della croce viola afferrò energicamente per una mano la bambina. Adesso tu vieni con me. Gliela farò dare io una lezione alla tua mamma. Nessuno si ricordò che in certi casi l'ingiustizia patita può sprigionare una potenza spaventosa. Per l'ultima volta, lasciatemi! Urlò la Gilda mentre tentavano di issarla sul furgone. Lasciatemi prima che vi ammazzi! Basta, portatela via! Intimò la patronessa impegnata a domare la bambina. E allora crepa tu per prima, maledetta! Fece la Gilda, dibattendosi più che mai. Oddio! Gemette la dama biancovestita e si afflosciò, esanime, a terra. E adesso tu che mi tieni le mani, anche tu! Fece la cameriera. Ci fu un ingorgo di corpi. Poi dal furgone uno degli agenti rotolò giù senza vita. Un secondo subito dopo stramazzò. Appena la Gilda gli ebbe detto una parolina. Si ritrassero con un oscuro terrore. La mamma si trovò sola e intorno una folla che non osava più. Prese per mano Antonella, avanzò sicura. Largo, largo, ho da passare. Fecero ala. Non avevano coraggio di toccarla. La seguirono però a una ventina di metri mentre si allontanava. Intanto, tra il fuggi fuggi della gente arrivavano camionette di rinforzi fra sirene di autoambulanze e di pompieri. Un vicequestore prese il comando delle operazioni. Si udì una voce: Le pompe! I gas lacrimogeni! La Gilda si volse fieramente. Provatevi se avete il coraggio. Era una mamma offesa e umiliata. Era una forza scatenata della natura. Un cerchio di agenti armati la chiuse. Mani in alto, disgraziata! Echeggiò anche uno sparo di avvertimento. La mia bambina, volete ammazzare?

0: anche lei! La Gilda gridò. Lasciatemi passare! Avanzò imperterrita. Lei non li aveva neppure toccati. Sei agenti, in un mazzo, crollarono a terra. Così raggiunse la sua casa. Era un gran casamento, fra i prati della periferia. La forza pubblica si schierò tutti intorno. Il questore avanzò con un megafono elettrico. A tutti gli inquilini della casa si concedevano 5 minuti per sgomberare e alla mamma scatenata si intimava di consegnare la bambina a scanso di guai. La Gilda si affacciò a una finestra dell'ultimo piano e gridò parole che non si capivano. Le schiere degli agenti di colpo arretrarono, come se una massa invisibile premesse contro di loro. «Cosa fate? Serrate le fila!» tuonarono gli ufficiali, ma anche gli ufficiali retrocedettero incespicando. Nel casamento ormai non restava che la Gilda con la bambina. Probabilmente stava preparando la cena perché da un camino usciva un sottile filo di fumo. Intorno alla casa i reparti del 7° reggimento corazzato formavano un ampio anello mentre scendeva la sera. La Gilda si affacciò alla finestra e gridò qualche cosa. Un carro armato pesante cominciò a sobbalzare, poi si rovesciò di schianto. Un secondo, un terzo, un quarto, una forza misteriosa li sballottava qua e là come giocattoli di latta, finché restavano immobili nelle più strane positure, completamente sconquassati. Fu decretato lo stato d'assedio. Intervennero le forze dell'ONU. La zona circostante della città fu evacuata per ampio raggio. All'alba cominciò il bombardamento. Affacciate a un balcone, la Gilda e la bambina assistevano tranquilli allo spettacolo. Non si sa come nessuna delle granate riusciva a raggiungere la casa. Esplodevano tutte a mezz'aria, 300-400 metri prima. Poi la Gilda rientrò perché Antonella, spaventata dal tuono delle esplosioni, si era messa a piangere. L'avrebbero presa con la fame e con la sete. La conduttura dell'acqua fu tagliata. Ma ogni mattina e ogni sera il camino emetteva il suo fiato di fumo, segno che la Gilda stava cucinando. I generalissimi decisero l'attacco all'ora X. All'ora X la terra, per chilometri intorno, tremò, le macchine da guerra avanzando concentriche con un rombo da apocalisse. La Gilda ancora si affacciò. «Basta!» gridava. «Lasciatemi in pace!» Lo schieramento dei carri armati ondeggiò, quasi investito da un'onda invisibile. I pachidermi d'acciaio carichi di morte si contorsero fra orrendi scricchiolii, trasformandosi in mucchietti di ferraglia. Il segretario generale dell'ONU avanzò, tenendo alta una bandierina bianca. La Gilda gli fece segno di entrare. Il segretario dell'ONU chiese alla cameriera le condizioni per la pace. Il paese era ormai spossato. I nervi della popolazione e delle forze armate non reggevano più. La Gilda gli offrì una tazza di caffè e poi disse: «Voglio un uovo per la mia bambina». 10 camion si fermarono dinanzi alla casa. Ne furono scaricate uova di ogni dimensione, di fantastica bellezza, affinché la bambina potesse scegliere. Ce n'era perfino uno d'oro massiccio tempestato di pietre preziose, del diametro di 35 centimetri. L'Antonella ne scelse uno piccolo, di cartone colorato, uguale a quello che la patronessa le aveva portato via.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: Lo squartatore di Lisbona, meglio conosciuto come O Estripador de Lisboa, è un serial killer che ha ucciso 3 prostitute a Lisbona in Portogallo. La sua attività criminale si colloca negli anni fra il 1992 e il 93. Allo stato il caso, però, rimane ancora irrisolto. Tra il 1992 e il 93 le strade della capitale portoghese dovevano essere molto pericolose. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. O Estripador di Lisboa.

0: Ci troviamo davanti a un cold case. Siamo a Lisbona, più precisamente nell'anno 1992. Maria Valentina, detta Tina, fu la prima vittima. Venne trovata in una calda mattina del 31 luglio 1992, subito dietro un capannone in uno dei quartieri della città di Lisbona. La vittima era stata brutalmente strangolata, venne accoltellata più e più volte al petto e all'addome e gli organi interni erano stati rimossi. Mancavano infatti il cuore, parti del fegato e dell'intestino. Uno scenario sconvolgente e terrificante. Gli inquirenti si misero subito a indagare e a vagliare con diligenza ogni singola possibile pista che poteva portare all'identificazione del colpevole, ma sostanzialmente non venne fuori proprio nulla di concreto. Durante tutto l'anno 1992 alla polizia arrivarono una serie di lettere anonime e telefonate, tutte collegate direttamente all'assassinio di Tina, ma anche queste ulteriori indagini non portarono a nulla. Sì, me lo sono domandato anch'io. Ci troviamo davanti a un killer emulatore di Jack the Ripper londinese? Perché no? È il 27 gennaio 1993. Viene trovata la seconda vittima, Maria Fernanda, di 24 anni. Il suo corpo viene trovato da alcuni operai casualmente in un grande capannone ad Entrecampus. Anche Maria Fernanda era stata strangolata. Le erano stati asportati gli stessi organi interni della prima vittima. La terza e ultima vittima fu Maria Joao, di 27 anni, che venne trovata il 15 marzo dell'anno 1993. Maria Joao venne trovata poco distante da dove fu ritrovato il corpo senza vita di Tina, a circa un centinaio di metri, non di più. Come le precedenti vittime era stata sventrata, ma stavolta le erano stati asportati quasi tutti gli organi interni. Tutte le vittime avevano determinate caratteristiche comuni, erano giovanissime, erano tutte donne, presunte tossicodipendenti e prostitute, e avevano tutte i capelli castani. Particolare era anche il fatto che tutte le vittime avessero come nome di battesimo Maria. Uguali anche le modalità di omicidio, vennero tutte sventrate con un oggetto affilato che però, a seguito delle indagini, si capì che non poteva essere un coltello. Il medico legale che si curò del primo cadavere accorso sulla scena del primo delitto disse di non avere mai visto tanta violenza sul corpo di una donna. La polizia disse che esaminando le vittime poteva affermare che era riuscita a stilare il profilo del killer. Poteva essere un uomo solitario che non era assolutamente noto prima alle vittime. Sicuramente un soggetto che non destava sospetto. I suoi crimini potevano essere definiti tecnicamente perfetti perché non c'era alcun modo di trovare un colpevole. Il medico legale, come abbiamo detto, era sconvolto dalla violenza, nonostante avesse effettuato in oltre 30 anni di carriera circa 4.000 autopsie. Durante le autopsie, il dottore dichiarò di avere compreso che le vittime venivano fatte svenire, con dei forti colpi al capo e al viso, di modo che le vittime potessero perdere i loro sensi. Poi il killer si dedicava agli organi interni, come il cuore ed i polmoni. Era molto attento a non lasciare alcun tipo di traccia sui volti delle vittime, non c'era nulla, erano completamente intatti. Belle nella loro morte, le tracce di sangue venivano pulite, eliminate. Sulla scena dei crimini non c'erano prove, non c'era traccia di sangue, non c'erano tracce biologiche, fra cui capelli, per esempio, impronte digitali. Si scoprì anche di più per quanto riguardava gli orari in cui il killer commetteva gli omicidi. Si poté ipotizzare che i delitti venissero commessi solamente di notte. In questo modo la polizia capì la totale assenza di testimoni oculari. Certo, la polizia aveva dei sospettati, ma nessuna prova era sufficiente per accusare formalmente uno di loro. La città era sempre più in preda al panico e si temeva che lo squartatore di Lisbona potesse ricominciare a colpire da un momento all'altro. Il caso venne temporaneamente accantonato nell'incapacità della polizia di trovare un sospettato. Ed in Portogallo si iniziò a temere una terribile scia di sangue come quella creata da Diogo Alves, il serial killer che nella prima metà dell'Ottocento aveva ucciso oltre 70 persone e le aveva gettate da un acquedotto. Fu condannato a morte e impiccato il 19 febbraio del 1841 insieme a uno dei suoi complici. Curiosità macabra? servita. Testa e corpo furono separati, la testa è conservata in una fiaschetta per scopi scientifici. Gli omicidi dell'acquedotto sono rimasti irrisolti, tuttavia la giuria condannò ugualmente il killer. Il suo metodo era noto. Derubava i passanti e poi li lanciava nell'acquedotto sia per presentare le morti come presunti suicidi che per evitare la successiva identificazione dei corpi. Alves è stato il penultimo reo ad essere morto per impiccagione in Portogallo. Tanto era la curiosità sul caso che gli scienziati si sentirono in obbligo di studiare dopo la sua impiccagione la sua testa e il suo cervello. Per questo è conservato per scopi scientifici. Pare anche che sia diventata un'attrazione turistica perché è stata conservata nel Museo Nazionale di Arte Antica e considerato uno degli oggetti più importanti della collezione I 100 pezzi per il Museo della Medicina. Abbastanza macabro, no? Dopo oltre 170 anni dalla sua esecuzione, la sua testa, ancora oggi, spaventa ignari passanti che incrociano casualmente il suo sguardo, passando per Lisbona, esattamente come spaventava allora gli ignari passanti sull'acquedotto dei delitti. La storia di questo killer è particolarmente famosa, la sua vicenda addirittura è stata oggetto del primo film portoghese della storia, nell'anno 1911. Ma torniamo a Lisbona negli anni 90, la città era in preda al panico. Si temeva che lo squartatore, così come improvvisamente si era fermato, potesse ricominciare a colpire, da un momento all'altro. Sì, perché improvvisamente, senza alcuna motivazione, così come erano incominciati, i delitti cessarono. Il 30 novembre 2011 la polizia annunciò ufficialmente di avere riaperto le indagini sul cold case ed erano trascorsi ben 19 anni. Joel Guedes, poco più che ventenne, si candidò per entrare a far parte di un reality show portoghese chiamato Secret Story, sostanzialmente un grande fratello italiano. Nello show televisivo, infatti, i partecipanti rimangono rinchiusi per 10 settimane dentro una casa. Ogni partecipante ovviamente possiede dei segreti ed è compito degli altri scoprirli. Fu allora che, fra lo stupore di tutti, Joel rivelò pubblicamente di essere il figlio dello squartatore di Lisbona. Fu identificato all'istante il padre di Joel, che era il 46enne José Pedro Guedes. Questa notizia, annunciata pubblicamente in televisione, ovviamente fece cadere i sospetti della polizia giudiziaria su José Pedro. Si era finalmente arrivati a conoscere l'identità dell'uomo che aveva diffuso paura e terrore a Lisbona. José venne arrestato, nonostante non poteva essere processato per gli omicidi de Ostripador, perché i relativi crimini, per il passare del tempo, purtroppo si erano prescritti nel lontano 2008. Successivi accertamenti dimostreranno che José non era lo squartatore di Lisbona. Infatti nel 2013 venne definitivamente rilasciato ed il caso rimane tuttora irrisolto. Numerosi sono i pettegolezzi e le voci di corridoio che si sono rincorse nel tempo. Chi era il serial killer? La cosa che desta stupore è che l'Estripador di Lisboa potrebbe aver ucciso anche altrove, addirittura fuori dal Portogallo. E casualità volle che José si fosse trasferito altrove per alcuni periodi. Altre ragazze, sempre ritenute prostitute, erano state uccise con le stesse modalità e gli omicidi erano molto simili. Il killer potrebbe effettivamente essere stato attivo in altri stati come i Paesi Bassi, il Belgio, la Danimarca, la Repubblica Ceca. E secondo alcuni, l'Estripador potrebbe essere stato attivo anche prima del 1992 negli Stati Uniti, precisamente a New Bedford nel 1988. Dove era conosciuto e noto come The New Bedford Owl Killer. Nel 1996 Francisco Moita Flores ha scritto la sceneggiatura di una serie TV intitolata Policias, che raccontava di una squadra di polizia giudiziaria che indagava su dei crimini e decessi molto simili a quelli che erano stati attribuiti a Estripador. La sceneggiatura era molto realistica. L'unico elemento di finzione che venne aggiunto era, per il gran finale, la cattura del criminale. L'unica certezza che abbiamo oggi sul caso dello squartatore di Lisbona è che un serial killer efferato ha ucciso tre giovani ragazze. Però la sua identità è ancora avvolta nel mistero e l'enigma è ancora da sciogliere.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Quanta uva serve per fare una bottiglia di vino? Per calcolare quanta uva occorre per ottenere una bottiglia di vino, bisogna prima risalire al perché le bottiglie abbiano quasi tutte una capacità di 75 centilitri. Una bottiglia di vino da 0,75 litri, la dimensione più diffusa, richiede una media di 1,2 kg d'uva. Sul perché poi si utilizzi proprio questa misura di bottiglia esistono varie teorie. La prima è fisica. Sembra che tutto dipendesse dalla forza polmonare degli antichi soffiatori di vetro, che in media, con un unico fiato, riuscivano a creare bottiglie di tale capacità. La seconda deriva dal commercio. Infatti gli inglesi, che ancora oggi misurano il volume in galloni, riguardo a questioni di tasse portuali e costi di trasporto, consideravano che una cassa di vino poteva contenere al massimo 2 galloni, e ciascuna cassa poteva ospitare 12 bottiglie. Un gallone equivale a 4,5 litri, 2 galloni 9 litri, divisi in 12 bottiglie da 0,75 litri ciascuna. Secondo un'altra teoria, invece, questa particolare unità di misura viene utilizzata perché una bottiglia da 0,75 contiene esattamente 6 bicchieri da 125 millilitri utilizzati nelle osterie. In questo modo gli osti potevano controllare più facilmente quante bottiglie sarebbero servite ai clienti in base al loro numero. La scelta del vetro risale al XVIII secolo, quando si iniziò a capire l'importanza per il gusto di conservare il vino in questo materiale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica In. Affascinanti misteri della storia. La vita avventurosa di Heinrich Schliemann, di Giovanni Lovera. Mai come nel caso di Heinrich Schliemann, la storia ha conosciuto un uomo che ha simboleggiato al meglio l'insaziabile ricerca della conoscenza e della verità, anche se il destino non troppo benevolo gli ha concesso il raggiungimento delle proprie ambizioni solo tardivamente, quando era ormai impossibile per lui goderne i meritati frutti. Ma come la storia ci insegna, proprio questo è stato il frequente destino di alcuni grandi personaggi, divenuti illustri solo negli ultimi anni di vita, oppure dopo la morte. Comunque sia, la forza di carattere, la testardaggine e il grande spirito di intraprendenza non lo abbandonarono mai. Basti pensare che, privo di una qualsiasi istruzione scolastica, Schliemann imparò da solo ben 17 lingue, diventando uno studioso della cultura profonda e illimitata. Nato in Germania nel 1822, in un paesino al confine con la Polonia, non poté contare neppure sulla serenità di un'infanzia tranquilla ed equilibrata. I genitori erano divisi da continue liti e discussione, e soprattutto il padre, un pastore protestante severissimo, nel suo illimitato egocentrismo non fu mai capace di impartire un po' di istruzione al figlio e tantomeno di dedicargli tempo e affetto. Stranamente, fu proprio il padre, nei rari momenti passati con la famiglia, a modellare involontariamente nel giovanissimo Heinrich quell'ispirazione che lo avrebbe incuriosito e assillato per tutta la vita. Egli, infatti, era solito leggere ai figli gli episodi dell'Iliade di Omero, sperando che essi ne potessero apprendere fondamentali regole di vita. Ma certo non poteva immaginare che proprio quelle letture avrebbero stimolato in maniera determinante il figlio Heinrich, appassionandolo al mondo delle civiltà antiche e alle storie dei loro protagonisti. Le sorprendenti avventure di Schliemann ebbero inizio naturalmente solo alcuni anni più tardi, cioè quando decise di intraprendere un viaggio che lo avrebbe dovuto portare in Venezuela. La nave affondò. Il giovane Heinrich si salvò per miracolo e fu riportato con altri pochi superstiti in Europa, e più precisamente in Olanda. Fu questo evento che indirettamente influì sul suo futuro. Impiegatosi come contabile ad Amsterdam, Schliemann condusse una vita molto frugale, accumulando una certa ricchezza che gli sarebbe tornata utile in futuro, e soprattutto dedicando il tempo libero allo studio e alla lettura dei classici. Fu così che giunse a imparare alla perfezione 17 lingue straniere, tra le quali il portoghese, lo spagnolo, l'italiano, l'inglese e il francese, le quali, a loro volta, gli facilitarono l'assunzione di una ditta di import-export e un ottimo reddito. Ma quando stava per realizzarsi un altro suo grande desiderio, e cioè quello di sposare Minna, una giovane amata fin dall'adolescenza, Schliemann si trovò di fronte a una realtà ben poco piacevole. Minna si era già maritata con un agricoltore e quel sogno non si sarebbe mai concretizzato. Amareggiato dalle avversità del destino, decise così di riprendere i suoi viaggi e raggiunse più volte gli Stati Uniti, vivendo le esperienze più drammatiche e uscendone ogni volta miracolosamente indenne. Dopo essere tornato nuovamente in Europa e dopo aver sposato Ekaterina Lishin, una donna che non comprese mai l'intima passione di ricercatore di Schliemann, dovette superare il fallimento del nuovo legame sentimentale. Nel 1857 compì nuovi viaggi in Grecia, Egitto, Palestina, India, Cina e Giappone, per giungere infine nel 1868 alla certezza che tutto il resto della sua vita sarebbe stato dedicato al mondo dell'archeologia. Da questo momento il caparbio Schliemann si dedicò esclusivamente a quelle ricerche, consapevole di avere finalmente trovato ciò che aveva cercato per tanti anni. Anche la vita personale questa volta fu ricca di piacevoli sorprese, delle quali la più inaspettata e la più importante fu il matrimonio con Sofia Enganostromenu, l'affascinante figlia diciassettenne di un negoziante di stoffe di Atene. Sofia condivise fin dal principio la passione del marito per l'archeologia e gli studi del mondo antico, tanto da essere sempre al suo fianco, perfino nelle operazioni di scavo che nel 1873 finalmente portarono al disotterramento dei 10.000 oggetti d'oro appartenuti al favoloso tesoro di Priamo. Con una serie di sorprendenti sotterfugi volti a eludere gli ostacoli burocratici che le autorità turche opponevano, Schliemann e Sofia riuscirono a portare ad Atene quel favoloso tesoro per poterlo studiare con mezzi più appropriati e dare notizia al mondo che la città di Omero era realmente esistita. Le autorità turche non esitarono a fargli causa in un tribunale greco, ma mentre era alle prese con il processo, Schliemann trovò modo di compiere nuovi scavi alla ricerca delle tombe reali di Micene, dimostrando di possedere una testardaggine irrefrenabile. E ancora una volta i fatti gli diedero ragione, poiché vennero rinvenute diverse tombe contenenti splendidi e preziosissimi oggetti funebri. Heinrich Schliemann, accanto a Sofia, trascorse gli ultimi 10 anni di vita ad Atene, orgoglioso della fama che si era così duramente conquistata. Gli esperti discutevano sull'autenticità delle scoperte compiute e la popolarità maggiore sarebbe arrivata solo molti anni più tardi. Ma Schliemann, finalmente, era conscio di essersi guadagnato un nome immortale nella storia dell'archeologia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Balbuzie. Quando la paura del giudizio degli altri ti impedisce di parlare. Lo abbiamo visto nel celebre film Il discorso del re. Chi balbetta sa formulare i concetti perfettamente, ma ha difficoltà nell'articolare le parole per esprimerli. Il disturbo insorge nella prima infanzia e varia nel tempo. Esiste una terapia? Sì, ma occorre iniziarla il più presto possibile. Di Monica Morandi. È causa di imbarazzo, vergogna e insicurezza. La balbuzie è un disturbo dell'eloquio caratterizzato da alterazioni della fluenza verbale, disfluenze, che rendono difficoltosa la comunicazione. Ripetizioni di suoni e sillabe, prolungamento involontario di vocali o consonanti, interruzioni durante la pronuncia delle parole, blocchi nel discorso, difficoltà a iniziarlo o a completarlo. Talvolta il soggetto ricorre a circonlocuzioni, cioè giri di parole, per evitare di pronunciare i vocaboli temuti. La persona balbuziente è perfettamente in grado di formulare i concetti mentalmente, ma in certi momenti non riesce a esprimerli per via delle ripetizioni, dei prolungamenti e dei blocchi che il disturbo comporta, spiega Anna Paladino, psicologa e psicoterapeuta di Milano specializzata nel trattamento della balbuzie. Da oltre 20 anni Paladino lavora per Punto Parola, centro terapeutico specialistico diretto dal professor Pietro D'Erasmo, con sede a Roma e operatori in più città italiane. Continua la psicologa. Inoltre, dato che la balbuzie si presenta all'inizio della frase, la persona cerca di avviare il discorso utilizzando le cosiddette parole starter, parole brevi o sillabe come ma, cioè, però, tipo, che le permettono di rompere il ghiaccio. La balbuzie esordisce fra i 2 e i 5 anni, mediamente intorno ai 3. L'esordio può essere graduale o improvviso, pochi giorni, ma ci sono bambini che balbettano da subito. Spiega Paladino. Inizialmente la balbuzie può essere confusa con le disfluenze fisiologiche tipiche del bambino piccolo che sta apprendendo il linguaggio. Balbettii passeggeri che svaniscono spontaneamente. Il disturbo vero e proprio, invece, presenta blocchi, ripetizioni e irregolarità che durano nel tempo e talvolta sintomi secondari visibili come strizzamento degli occhi o tensione fisica nell'emissione delle parole. Se sono presenti questi sintomi e se il disturbo persiste per più di 5-6 mesi oppure oltre i 4-5 anni di età, è bene rivolgersi subito a uno specialista per evitare che si cronicizzi. I bambini balbuzienti hanno le stesse capacità intellettive dei loro coetanei, ma possono manifestare disturbi fonologici o di apprendimento del linguaggio. Per cause ancora allo studio, la balbuzie è molto più frequente nei maschi, con un rapporto di 4 a 1 rispetto alle femmine. Raramente insorge in età adulta, se non in seguito a tumori, traumi cranici, incidenti e particolari malattie. Continua la nostra esperta. I sintomi secondari visibili che accompagnano la balbuzie sono le clonie, contrazioni spasmodiche dei muscoli, e le discinesie, movimenti involontari del volto, della testa e del corpo, smorfie, eccetera, che si manifestano soprattutto all'inizio della frase per lo sforzo di pronunciare le parole. Possono aggiungersi lo strizzamento degli occhi nel momento della difficoltà, l'eccessiva tensione fisica nel pronunciare le parole e l'abbassamento dello sguardo che viene distolto dall'interlocutore per l'imbarazzo. Talvolta vi sono alterazioni della respirazione, al punto che dall'esterno si ha la sensazione che la persona abbia fame d'aria. Altre implicazioni sono l'evitamento dei suoni e delle parole che fanno paura, il timore dei contatti e del giudizio altrui, l'ansia, i sentimenti di frustrazione e vergogna e i relativi comportamenti di fuga che finiscono per compromettere la vita sociale. La balbuzie è un disturbo relazionale a forte componente psicologica. Può quindi peggiorare parlando in pubblico o al telefono, situazioni piuttosto temute dai balbuzienti. La balbuzie compare quando la persona si trova davanti a un interlocutore, mentre in molti casi non si manifesta quando il soggetto parla da solo, con i bambini molto piccoli o con gli animali, spiega Paladino. Esseri che, non giudicando, non provocano imbarazzo. Si tratta comunque di un disturbo molto eterogeneo e variabile. Nel tempo la stessa persona balbetta in maniera diversa e non tutti i giorni nello stesso modo. In alcuni la balbuzia è intensa, in altri è molto attenuata. In soggetti diversi lo stesso stato d'animo, rabbia, irritazione, stanchezza, può avere effetti opposti nell'accentuare o mitigare il disturbo. Per molti anni la balbuzia è stata trattata soltanto dal punto di vista logopedico e fonatorio, come se fosse solo un disturbo del linguaggio. Gli studi più recenti hanno invece evidenziato che si tratta di un disturbo della comunicazione, nel quale gioca un importante ruolo la componente emotiva. Come detto, l'imbarazzo, la vergogna e il timore del giudizio dell'interlocutore. Spiega Anna Paladino. I tre piani fondamentali su cui si articola la balbuzie sono quello della fonazione, blocchi nel linguaggio, quello delle emozioni, non soltanto negative, ma anche positive e di eccitazione, e quello relazionale. Si balbetta se si è di fronte a un'altra persona. Gli studi concordano sulla predisposizione genetica, fermo restando che la manifestazione o meno del disturbo dipende da diverse variabili linguistiche, affettive, cognitive e neurofisiologiche. Prosegue la nostra esperta. Negli ultimi anni, per evidenziare alterazioni a livello del sistema nervoso centrale responsabili della balbuzie, sono stati condotti studi di neuroimaging con risonanza magnetica funzionale. Nei balbuzienti è stata rilevata una maggiore attivazione di alcune aree dell'emisfero cerebrale destro. L'emisfero deputato al linguaggio è il sinistro, oltre a una ridotta attivazione di altre aree cerebrali. È ancora tutto allo studio, ma sembrano giocare un ruolo importante l'opercolo frontale, che fa parte del lobo frontale, un'importante struttura per la produzione del linguaggio e l'insula anteriore destra, legata alla consapevolezza corporea, al controllo motorio e alle emozioni. Essendo un disturbo multidimensionale, la balbuzie richiede un trattamento altrettanto multidimensionale. Chiama infatti in causa aspetti emotivi, cognitivi, sociali, ambientali e fisiologici. Presso Punto Parola cerchiamo di fare un quadro della persona e di come essa manifesta la balbuzie, spiega Paladino, che continua. Esistono diversi modi di balbettare e di relazionarsi alla balbuzie, per esempio secondo la tipologia fight or flight, in inglese combatti o fuggi. C'è chi sviluppa un atteggiamento d'attacco, determinato a dire ciò che vuole senza farsi problemi, e chi invece si defila davanti alle situazioni difficili. Nella balbuzie di freezing, in inglese congelamento, invece la persona entra in un blocco silente e tace completamente. Non si lavora dunque sulla balbuzie della persona, ma sulla persona che balbetta, considerandone la personalità, la storia, le emozioni, i pensieri e le difficoltà specifiche. Continua la psicologa. Non ci concentriamo solo su blocchi e ripetizioni, ma puntiamo a far sì che la persona che balbetta riesca a trovare un suo equilibrio dal punto di vista emotivo. Lavoriamo quindi sul piano fonologico o con la logopedia, su quello corporeo, curando la respirazione e le tensioni muscolari, e poi sul piano psicologico, emozionale e delle relazioni. Grazie alle tecniche di mindfulness, il paziente ottiene la consapevolezza del proprio corpo e la capacità di percepirlo. Gli strumenti logopedici e di consapevolezza corporea permettono dunque di ridurre sempre di più i blocchi, gli intervalli e le disfluenze. Alcuni pazienti smettono completamente di balbettare. Per gli altri, l'obiettivo è raggiungere comunque un parlato fluente e naturale che consenta di esprimere tutto ciò che si desidera in ogni situazione. La terapia individuale è associata a quella di gruppo, importantissima perché la balbuzia è un disturbo relazionale, conclude l'esperta. Il gruppo potenzia l'effetto della terapia poiché permette il confronto con gli altri, il relazionarsi e il supportarsi a vicenda. Nel trattamento dei bambini coinvolgiamo anche i genitori e gli insegnanti, di grande aiuto in quanto costituiscono l'ambiente in cui il bambino vive quotidianamente.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Repubblica. Ricerca. Le batterie ecologiche nasceranno a Lecce. Premiato con 2 milioni il progetto del CNR coordinato da Luisa De Marco. Le pile green basate su molecole organiche prenderanno il posto delle classiche agli ioni di litio. Lo studio dell'Istituto di Nanotech è rientrato tra le 30 idee italiane su 330.

0: e RC ha deciso di finanziare 313 idee pionieristiche su 2.652 proposte nell'ultima tornata del programma Consolidator Grants, basandosi su una dotazione di 632 milioni di euro complessivi per sostenere i progetti dei ricercatori con un curriculum scientifico molto promettente di qualsiasi età e nazionalità, con almeno 7 o 12 anni di esperienza. E tra le 30 idee italiane premiate c'è quella di Luisa De Marco, dell'Istituto di Nanotecnologia del CNR, basata sullo sviluppo di sistemi ibridi nanostrutturati per l'accumulo di energia sostenibile. 44 anni, originaria di Casarano, dopo la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Modena e Reggio Emilia, torna a casa, perché nel 2007 accede al corso di dottorato in nanoscienze presso l'ex INFM di Lecce, oggi Istituto di Nanotech del CNR, dove comincia a lavorare su celle solari di terza generazione in un progetto coordinato dal professor Giuseppe Gigli. Nel corso degli anni si è specializzata nell'ingegnerizzazione di nanomateriali e dispositivi optoelettronici, producendo 2 brevetti e più di 65 articoli scientifici che complessivamente hanno ricevuto più di 2.100 citazioni. Con tale dispositivo sarà possibile superare i problemi di sicurezza, sostenibilità e durata associati all'uso delle batterie convenzionali agli ioni di litio, spiega Luisa De Marco. Per raggiungere questo obiettivo, svilupperemo una nanoimpalcatura conduttiva sulla quale saranno immobilizzate le molecole attive che potranno svolgere la loro azione di accumulo, sostituendo le materie prime non sostenibili attualmente utilizzate nelle batterie convenzionali. Inoltre, le molecole attive potranno essere ricavate da biomasse e quando la batteria sarà arrivata a fine vita potrà essere riciclata molto facilmente. Il progetto si chiama HiNanoStore e nasce da un background multidisciplinare tra chimica e fisica. Al centro lo sviluppo di nuove batterie ecologiche basate su molecole organiche, le stesse molecole utilizzate nelle cellule di animali e piante per l'immagazzinamento di energia chimica necessaria ai loro processi vitali. HiNanoStore ripensa il concetto dell'elettrodo di batteria basato sull'inserimento di ioni litio e propone una nuova architettura in cui le biomolecole possono legare e rilasciare ioni in modo reversibile e sicuro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da ANSA High Tech. Skype, l'AI traduce le chiamate col timbro della voce di chi parla. Microsoft lancia True Voice, che abbatte le barriere linguistiche. Skype lancia True Voice, una funzione che sfrutta l'intelligenza artificiale, AI, per tradurre in altre lingue le chiamate vocali tra utenti. La novità è che, a differenza di alcuni software odierni, la sintesi vocale non è robotica, ma utilizza un timbro vicino a quello di chi parla, per rendere la comunicazione più naturale, anche quando a parlare sono persone di nazionalità differenti. Microsoft definisce True Voice un enorme passo avanti per Skype, poiché consente a persone che parlano lingue diverse di comunicare facilmente. Al momento le uniche lingue supportate sono inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese. In futuro ne saranno aggiunte delle altre. Skype era già in grado di rilevare automaticamente lingue diverse e avviare la traduzione del testo e audio, ma usando appunto un sistema robotizzato che permetteva di raggiungere lo scopo della comprensione con poca enfasi rispetto all'audio. Con True Voice si fa un passo ulteriore verso l'abbattimento delle barriere linguistiche tra gli utenti. La funzionalità, una volta disponibile, sarà visibile anche attraverso le app mobili di Skype,

0: seguendo il menu Altro e poi traduci nel riquadro basso della finestra della chiamata in corso. Microsoft ha spiegato come funziona il campionamento dell'intelligenza artificiale, che mima il parlato dell'utente senza registrare e conservare l'audio delle parole. Skype usa l'intelligenza artificiale per rilevare automaticamente le lingue parlate durante una videochiamata e tradurle in tempo reale. Questo viene fatto utilizzando una combinazione di tecnologia di riconoscimento vocale ed elaborazione del linguaggio naturale che sono in grado di comprendere e interpretare le parole pronunciate e tradurle nella lingua desiderata. Inoltre, se si attiva l'uso della voce naturale, utilizzeremo l'intelligenza artificiale per campionare le parole e ottimizzare la traduzione in modo che suoni uguale, rendendo la conversazione più umana.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista internazionale. Come discutere senza aggredirsi imparando qualcosa dagli altri, di Ian Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale, retto dal caso, in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire «sono d'accordo». Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione, appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ambientebio.it. Cosa sapere prima di accogliere un animale domestico? Di Gino Favola. Accogliere un animale domestico a casa è una responsabilità molto grande e destinata a durare tutta la vita. Ecco perché è fondamentale ponderare la scelta nella maniera corretta, con la consapevolezza di quelle che sono le nostre capacità e le nostre possibilità. Sapere quando vaccinare il gatto, cosa fare se il cane non ci ubbidisce, come impartire la giusta educazione, sono sicuramente aspetti importanti. Ma è fondamentale anche considerare gli spazi disponibili, il tempo da dedicare agli animali e i costi da sostenere. Quella dello spazio che abbiamo a disposizione è una delle prime considerazioni da fare prima di accogliere un animale domestico. Lo spazio, infatti, deve essere adeguato. Il nostro nuovo amico non deve sentirsi stretto ed avere la sensazione di essere rinchiuso in un luogo angusto. Non per tutti gli animali valgono le stesse necessità. In particolare, i cani, lo sappiamo, sanno adeguarsi bene e riescono a vivere tranquillamente in casa o in appartamento, specie le taglie piccole. Sarà necessario però uscire diverse volte al giorno per la passeggiata, per sgranchire le zampe e per l'espletamento dei bisogni fisiologici. Massima attenzione per le razze di dimensioni troppo grandi. I gatti vivono bene sia dentro che fuori casa. L'importante è che non si sentano rinchiusi, data la loro natura felina, e che abbiano sempre a disposizione uno spazio tutto per loro. I conigli, contrariamente a quanto pensano in molti, hanno bisogno dei giusti spazi. Una stanza tutta per loro sarebbe l'ideale. I porcellini d'India e i criceti vivono benissimo in gabbia, a patto che questa sia abbastanza grande, possibilmente a piani, e che contenga tutti i giochi necessari a sprigionare tutta la loro vivacità. Gli uccelli vivono bene anch'essi in gabbia. Attenzione però! Questa dovrà essere abbastanza grande da consentire loro di volare al suo interno. Fattore tempo e fattore costi sono altri due parametri da tenere in considerazione prima di accogliere un qualsivoglia animale domestico. Ognuno avrà le sue esigenze. In media, in termini di tempo, consideriamo che per un cane dovremo avere a disposizione almeno 2-3 ore al giorno, un'oretta invece per i gatti, mentre gli altri animali sono in grado comunque di vivere in maniera un po' più indipendente rispetto a noi. E i costi? Dovremmo considerare non solo quelli iniziali per l'eventuale acquisto, ma quelli relativi alla gestione di tutto l'anno. In media, l'acquisto di un cane può costare anche migliaia di euro, a seconda della razza, e lo stesso vale per i gatti. I conigli costano tra i 20 e i 60 euro, i criceti tra i 10 e i 35 euro, i canarini tra i 15 e i 30 euro. In generale, il costo da sostenere annualmente è pari a 1.400-2.000 euro per i cani, 800-1.000 euro per i gatti, 450-600 euro per i conigli, 300 euro per i criceti, 200 euro per i canarini. Dato uno sguardo alla situazione sul piano pratico, la prima consapevolezza da avere è che un animale domestico è per sempre e dobbiamo essere disposti a prendercene cura in tutto e per tutto.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Vantaggi e svantaggi della pentola a pressione. Della redazione. Indovinello. Chi è così contento da fischiare oggi mentre cucina un brasato in soli 45 minuti, sapendo che sta consumando del preziosissimo gas? Risposta: la pentola a pressione. Il fischio fuoriesce dal coperchio quando il vapore caldo spinge la valvola di sfiatamento, mentre la temperatura al suo interno supera i 100 gradi di una normale pentola, con il vantaggio di cuocere i cibi più velocemente, da un terzo alla metà del tempo, e lo svantaggio che qualche minuto in più o in meno possano inficiare la giusta cottura di carne, pesce, verdure, legumi, in umido o patate, cioè alcuni degli alimenti più comunemente messi in questa particolare pentola chiusa ermeticamente. Ma basterà un minimo di pratica per sfruttarla al meglio. Le sue origini risalgono alla fine del 600 in Francia e da allora ha conquistato milioni di cucine. A partire dal sibilo che ricorda quello di un treno d'epoca emesso dalla valvola di sfiato, occorre guardare l'orologio per calcolare i tempi di cottura e reagire abbassando la fiamma. Per il resto, la pentola lavora in piena autonomia, sia in termini di controllo, non richiesto da parte di chi cucina, sia di dispendio energetico, che si riduce anch'esso. Altri vantaggi? Si conservano meglio i principi nutritivi e gli aromi naturali dei cibi. La cottura risulta più omogenea e i piatti salutari e digeribili. In particolare, le lavorazioni un po' più lunghe sono consigliate in una pentola a pressione da 3,5 o 5 fino a 7 litri di capienza. Non tutti amano questo casalingo perché non è possibile aprirlo a fuoco acceso per verificare come proceda la ricetta, mentre altri lo evitano temendo il rischio di una esplosione, oggi invero assai remoto. La valvola non si alza più infatti come un tempo, ma si toglie, è di materiale plastico dunque non si ossida, e poi si lava sotto il rubinetto. Nei prodotti di nuova generazione la scocca, inoltre, è stata ulteriormente ispessita con un triplo strato di acciaio inox-alluminio, acciaio inox, in modo da renderla più resistente e mantenere più a lungo il calore. Quasi tutte le pentole a pressione possiedono, oltre alla valvola di sfiato, più sistemi di sicurezza che impediscono di aprire la pentola quando è sotto pressione. E in aggiunta, in alcune, c'è una valvola a scarico verticale del vapore, il cui scopo è limitare dispersione e perdita di liquidi, per una migliore riuscita finale della ricetta. Patto d'acciaio. In tanti anni di evoluzione tecnologica si è arrivati ad avere oggi anche pentole a pressione con un fondo adatto alla cottura a induzione e altre specifiche per il forno a microonde. Ci sono modelli pratici da aprire con una sola mano e un solo movimento, altri dotati di più cestelli per la cucina a vapore. Nella scelta si consiglia di preferire una marca italiana o comunque della comunità europea e di assicurarsi che sulla confezione sia riportato l'adeguamento alle normative vigenti. Oltre a un buon sistema di sicurezza e al patto d'acciaio siglato con il costruttore, un occhio di riguardo meritano le maniglie che devono resistere al calore e sopportare un certo peso complessivo del recipiente a pieno carico. Possono essere in acciaio nudo o rivestite in bachelite. Per il resto, questo casalingo si conferma intramontabile. Ogni promozione che fa Coop è un successo di pubblico garantito e la crisi energetica lo ha riportato alla ribalta. Per una buona durata nel tempo è importante curare la manutenzione, che va dal pulire la valvola dopo ogni lavaggio a evitare spugnette abrasive, e ricordarsi di non mettere il coperchio nella lavastoviglie.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Un'arma in casa di Nadine Gordimer. Feltrinelli, 1999. Letto da Graziano Sessolo. Una sera di gennaio del 1996, Harald e Claudia Lindgard devono affrontare l'inimmaginabile. Duncan, il loro unico figlio di 27 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Il ragazzo avrebbe ucciso il suo coinquilino dopo averlo sorpreso con la propria fidanzata. L'arma utilizzata è quella di casa, quella che in Sudafrica si trova in tutte le case, una pistola comprata e tenuta a disposizione contro eventuali malintenzionati. Buon ascolto!
2: È successa una cosa terribile. Seguono la notizia alla televisione dopo cena con una tazza di caffè appoggiata lì accanto. Bosnia, Somalia, o il terremoto che come un mastino scuote tra fauci apocalittiche un'isola giapponese. Uno qualsiasi dei disastri di quel periodo. Quando suona il citofono si guardano con amichevole riluttanza. Vai tu, tocca a te. Fa parte del patto che si stringe vivendo insieme. La decisione di lasciare la loro casa e trasferirsi in questo complesso residenziale con giardiniere e ingresso sorvegliato è recente e non sono ancora abituati, o piuttosto tendono momentaneamente a dimenticare che adesso a convocarli non è l'abbaiare di Robby o l'antiquato squillo del campanello della porta d'ingresso. Nel complesso residenziale non sono ammessi animali domestici, ma loro fortunatamente hanno potuto mandare il cane dal figlio, che abita in un villino. Lui, lei. Il balenio di un sorriso. Lui si è alzato con un'espressione pigra ed è andato a sollevare il ricevitore più vicino. «Chi?» lo ha distrattamente sentito dire lei, ascoltando distrattamente il commento alle immagini. «Chi?» poteva essere qualcuno che voleva convertirli a una qualche setta religiosa, o che doveva consegnare un'ingiunzione di pagamento per una multa. C'era chi lo faceva come secondo lavoro. Lui ha detto qualcos'altro che lei non ha capito, seguito dal ronzio elettronico del tasto che fa scattare la serratura. Dopodiché lui le ha chiesto: «Hai idea di chi sia un certo Julian qualcosa, amico di Duncan?» Lui, lei. Non lo conoscevano, nessuno dei due. Niente di strano in questo. Duncan, 27enne, aveva la propria cerchia sociale esattamente come i suoi genitori avevano la loro, e i due mondi si incrociavano solo occasionalmente quando gli interessi che gli avevano inculcato sin da bambino combaciavano. «Cosa vuole?» «Ha detto solo che vuole parlarci». In quel preciso istante entrambi hanno sentito la scossa di un segnale d'allarme. Cosa c'è da temere nel contesto specifico di un 27enne in quella città? Un incidente? Uno scippo? L'aggressione di un ladro penetrato in casa? Sulla porta, insieme, affrontano quelle possibilità. Affrontano i passi che si avvicinano sul viottolo privato sotto i tralci intrecciati delle strelizie. Il segnale del secondo citofono. E quel giovane, mandato da chi? Mandato per chi? Duncan. È entrato con lo sguardo basso, cosicché loro non hanno potuto leggervi nulla. Si è seduto senza dire una parola. Lui? Lei? A chi tocca? C'è stato un incidente? Lei è medico. Vede cosa arriva in ambulanza al pronto soccorso. Se si tratta di qualcosa di rotto, saprà valutare se è possibile riaggiustarlo. Quel certo Julian tende le labbra scoprendo i denti e serra la bocca per un attimo. Più o meno. No, non è Duncan. No, no. C'è stato un morto. Lo hanno arrestato. Duncan. Si alzano tutti e due in piedi. Per l'amor del cielo. Ma cosa dice? Che cos'è questa storia? Come è arrestato? Arrestato per cosa? Il messaggero viene aggredito, assume un'espressione quasi imbronciata, incapace di reggere il peso di ciò che ha da dire. La parola oscena gli esce di bocca con vergogna. Omicidio. Tutto si ferma. Un incidente, uno scippo, l'aggressione di un ladro si possono comprendere. Lei. Lui attraversa a grandi passi la stanza per spegnere la televisione. Emette un brusco sospiro. Finché erano rimasti tutti immobili, finché nessuno aveva fiatato, la parola e l'atto in essa contenuto non potevano entrare lì dentro. Ora, con lo scatto di un interruttore e l'esplosione di un sospiro, si apre una nuova era. Il vecchio calendario gregoriano non può contenere questa data, non rientra nel suo metro di misura. Quel certo Julian adesso spiega che alla stazione di polizia hanno convocato un magistrato fuori orario, offre il dettaglio con il peso della sua urgente gravità, per incriminarlo e gli è stata rifiutata la cauzione. È questo lo scopo pratico della sua visita. Duncan dice, manda a dire che è inutile andare a trovarlo, è inutile cercare di ottenere la libertà provvisoria. Comparirà in tribunale lunedì mattina. Ha già un avvocato. Lei. Nel corso della giornata lei ha messo una decina di volte la data sulle ricette per i suoi pazienti, eppure ricorre a una domanda che può procurare una qualche risposta alla parola pronunciata dal messaggero. La grida. Che giorno è oggi? Venerdì. È successo di venerdì. È probabile che nessuno dei due avesse mai messo piede in tribunale. Nel corso delle 48 ore di quel fine settimana di attesa, i Lindgaard avevano passato in rassegna ogni spiegazione plausibile, data l'impossibilità di parlare direttamente con lui. Duncan, il loro unico figlio. L'assurdità dell'accusa li aveva spinti a rispettare le sue istruzioni e a non andarlo a trovare. Senza dubbio, significava che tutta quella faccenda era ridicola, chiaro, orribilmente ridicola, uno sciocco e imbarazzante malinteso che presto si sarebbe risolto, meglio non confermarne il carattere allarmante presentandosi alla prigione madre e padre accompagnati dal loro avvocato in preda alle emozioni, eccetera, eccetera. Era così che si erano convinti di interpretare il suo divieto. Un misto di considerazione nei loro riguardi, non c'era bisogno di coinvolgerli nella faccenda, e di indipendenza giovanile, l'indipendenza che di mutuo accordo loro gli avevano concesso e lui aveva esercitato sin dall'adolescenza. Ma l'ignoto porta con sé il terrore. Il terrore era una sostanza entrata in circolo dentro di loro, pur non provenendo dalla farmacopea della dottoressa. Camminavano lentamente lungo i corridoi del tribunale senza niente da dirsi. Quando hanno trovato la porta giusta, Harald si è tirato indietro per lasciar passare sua moglie Claudia con la gentilezza di uno sconosciuto. Sono entrati e con goffi passi laterali hanno preso posto su una panca. Persino l'odore del luogo era quello di un paese straniero in cui erano stati deportati, odore di lucide balaustre di legno e cera per il pavimento, le finestre lassù in alto, riflettori inclinati, le uniformi riempite da uomini con l'aspetto anonimo di adepti di un culto, tutti intercambiabili. La presenza di qualche figura seduta poco distante, il genere di persone che fissano il vuoto dalle panchine di un parco o giacciono a faccia in giù sul prato dei giardini pubblici. La mente si dibatte tra quelle circostanze come un uccello che si è infilato in uno spazio chiuso. Deve esserci una via d'uscita. Harald è andato a sbattere contro una sensazione di scuola, troppo lontana per essere un ricordo consapevole. Odore di istituto e la durezza del legno sotto le natiche. Si è imbattuto persino nel nome di un insegnante. Nulla di ciò che apparteneva al passato poteva essere per lui più remoto di quel presente. D'un tratto la sua attenzione è stata catturata da Claudia, che si è riscossa dall'immobilità per spegnere il cercapersone con cui si tiene in contatto con lo studio. Sentendosi osservata, lei ha girato la testa a scrutare il suo sguardo obliquo. Niente. Gli ha rivolto il sorriso rigido con cui si saluta una persona che non si è sicuri di conoscere. Lui emerge dalla tromba delle scale fra due poliziotti. Duncan. Possibile? Occorre riconoscerlo in un personaggio che non gli appartiene, per come lo conoscono loro da sempre. E chi potrebbe identificarlo meglio? Porta un paio di jeans neri e una maglietta nera di cotone. Il genere di vestiti che mette di solito, ma da sotto la scollatura della maglietta spunta lindo il colletto risvoltato di una camicia bianca. Lo notano tutti e due. È il particolare su cui tacitamente si concentra l'attenzione di entrambi. È il dettaglio, simbolica sottomissione alle convenzioni proprie di un tribunale, che stabilisce un legame di realtà tra il Duncan che loro conoscevano, lui, e quest'altro scortato da due poliziotti. Una vampata di calore ha travolto Harald, una confusione simile ad ansia o rabbia, ma che non è né l'una né l'altra cosa. Una reazione cui non aveva mai avuto occasione di ricorrere. Duncan, sì. Li ha guardati, confermando la propria presenza. Claudia gli ha sorriso a testa alta perché tutti vedessero e lui le ha risposto con un cenno del capo. Poi però, per il resto dell'udienza, non ha più cercato i genitori se non sfiorandoli con lo sguardo controllato, quasi assorto, che percorreva la galleria riservata al pubblico, passando in rassegna i due giovani neri che sedevano con le gambe divaricate, in una posa rilassata, il vecchio bianco chinato in avanti con la testa fra le mani e i componenti di una famiglia che probabilmente erano entrati in aula per caso, confusi, per far passare il tempo prima dell'udienza che li riguardava e che intanto parlavano sottovoce dei fatti loro. Quando il magistrato ha fatto il suo ingresso in scena, tutti si sono alzati nervosamente per poi crollare di nuovo seduti. Era un uomo alto o basso, calvo oppure no, non ha importanza. Si vedeva la giuntura delle spalle sotto la toga voluminosa, mentre lui, curvo sopra gli incartamenti che gli erano stati presentati, rivolgeva qualche breve commento in tono interrogativo ai tavoli nell'arena dell'aula, dove di spalle al pubblico stavano seduti quelli che presumibilmente erano gli avvocati della difesa e dell'accusa. Sotto i fasci di luce che scendevano dalle finestre come scale inclinate, tra i poliziotti che entravano e uscivano dall'aula riferendo i loro messaggi in rochi sussurri, la routine dell'udienza si è conclusa. Duncan Peter Lindgard è stato rinviato a giudizio per omicidio, la richiesta di libertà provvisoria respinta per la seconda volta. Tutto finito. Ma comincia qui. I genitori si sono avvicinati alla sbarra che divide la galleria riservata al pubblico dall'aura vera e propria e nessuno ha impedito loro il contatto con il figlio. A turno lo hanno abbracciato mentre lui teneva la testa leggermente voltata per non guardarli in faccia. Hai bisogno di qualcosa? È inammissibile, stava dicendo il giovane avvocato. Presenterò immediatamente un appello contro quel rifiuto, Duncan. Non permetterò all'accusa di cavarsela così, non preoccupatevi. Quest'ultima frase rivolta a lei, la dottoressa, con lo stesso identico tono di rassicurazione che lei a sua volta usava con i pazienti della cui prognosi non era certa. Il figlio aveva un'aria impaziente, lo sguardo inquieto di chi aspetta solo che i visitatori bene intenzionati se ne vadano, la necessità urgente di qualche pensiero, una preoccupazione intima. Potevano interpretarla come un'espressione di sicurezza, sicurezza nella propria innocenza, ma certo. Oppure poteva essere un modo di nascondere il terrore, un terrore simile a quello che avevano provato i genitori, tenuto nascosto per orgoglio, perché non lo si associasse a loro. Ora Duncan era ufficialmente imputato, era stato messo a verbale. La condizione di imputato ha un terrore che è tutto suo, no? Niente? Penserò io a qualsiasi cosa di cui Duncan abbia bisogno. L'avvocato ha stretto la spalla del cliente facendo dondolare la valigetta e se n'è andato. Allora, se non c'era niente che... Niente. Niente che potessero chiedergli, non potevano domandargli che cos'è questa storia, cosa hai fatto, cosa ti accusano di avere fatto. Suo padre ha trovato il coraggio. È davvero un avvocato competente? Potremmo assumere qualche altro, di chiunque si tratti. È un buon amico. Più tardi mi metterò in contatto con lui per sentire cos'è successo quando ha visto il pubblico ministero. Il figlio sa che suo padre sta parlando di soldi, è pronto a pagare la cauzione nelle circostanze che, impossibile a credersi, sono sorte tra loro, il denaro necessario alla sua libertà provvisoria. Il detenuto, ecco che cos'è ora, si volta prima che i poliziotti glielo ordinino, non vuole che lo tocchino. Ha la sua volontà e la stretta della madre trova soltanto la punta delle sue dita mentre lui se ne va. Lo vedono portare via, giù per le scale che conducono chissà dove, sotto le aule. Mentre si avviano a uscire dall'aula B17, si accorgono che l'altro amico, il messaggero, era fermo dietro di loro per far sentire a Duncan la propria presenza senza intromettersi fra coloro con cui il legame è più stretto. Lo salutano e si incamminano insieme a lui, ma senza parlare. Julian si sente in colpa per la missione svolta quella sera e allunga il passo. Quando la coppia sbuca nell'atrio del tribunale, vasta cattedrale ariosa in cui riecheggiano i sussurri dei diversi generi di supplici che vi fanno pellegrinaggio, Claudia a un tratto si allontana, sparendo in direzione del cartello che indica le toilette. Harold rimane ad aspettarla tra la gente che affronta paziente i propri guai, non che ci sia altra scelta per quelle persone, e lui è uno di loro. Mogli, mariti, padri, amanti e figli di falsari, ladri, assassini. Guarda l'orologio. L'udienza è durata esattamente 1 ora e 7 minuti. Lei ricompare e insieme escono dal tribunale. Andiamo da qualche parte a bere un caffè. Oh, ci sono i pazienti in studio. Mi aspettano. Lasciali aspettare. Non aveva fatto in tempo ad arrivare in gabinetto e aveva vomitato nel lavandino. Non c'era stato preavviso, intruppata in quella folla di gente nei guai, partecipe di quell'andatura ansiosa e frastornata, aveva sentito improvvisamente uno spasmo nelle viscere e aveva capito che cosa sarebbe successo. Quando lo aveva ritrovato, non glielo aveva detto e lui doveva aver presunto che fosse andata in bagno per le solite ragioni. Dal punto di vista medico, un attacco improvviso come quello, senza nausea, era spiegabile. L'estrema tensione nervosa può innescare la contrazione dei muscoli. Vomitarsi l'anima. Quella era l'espressione usata da alcuni dei suoi pazienti per descrivere lo stesso sintomo. Lei, con la sua freddezza, l'aveva sempre considerata una fantasiosa esagerazione. Lasciali aspettare. Ciò che Harald intendeva era che andassero al diavolo i pazienti, come era possibile paragonare i loro dolori, i loro acciacchi, le loro gravidanze a quella situazione. Tutto si era fermato quella sera. Tutto si è fermato. Al caffè, un cameriere androgino con i capelli lunghi e ricci legati in una coda e bicipiti come palle da tennis canticchiava compiaciuto sulla musica di sottofondo. All'obitorio giaceva il cadavere di un uomo. Hanno ordinato un caffè americano, Harald, e un cappuccino, Claudia. L'uomo che era stato trovato morto con un proiettile alla testa. Perché doveva sembrare strano che si trattasse di un uomo? Non era di per sé una sorta di ammissione, di disponibilità a credere che quanto era successo fosse possibile. Presupporre che il corpo fosse quello di una donna, la forma più comune dell'atto, il delitto passionale uscito dalle pagine scandalistiche dei giornali della domenica, equivaleva ad accettare la possibilità che un atto simile fosse stato commesso, che potesse anche solo entrare nel contesto di una vita, la sua vita. La violenza casuale delle strade di notte che si erano aspettati di leggere sul volto estraneo del messaggero, ecco il pericolo che appartiene a quel contesto, insieme ai rischi di sempre, le malattie, il crollo di un'ambizione, la perdita di un amore. Ecco le cose a cui coloro che sono responsabili di un'esistenza sanno di esporla. Una donna uccisa nell'impeto della gelosia. Contemplare quell'idea, vergognosamente avvallando la banalità dei giornali, significava accettare che la natura stessa di un atto simile potesse violare i confini che delineavano il contesto di quella vita. Non ne sappiamo molto di più. Lei non ha risposto. Ha sollevato le sopracciglia, prendendo una bustina di zucchero. La sua mano tremava lievemente. Un tremito segreto, residuo della violenta convulsione che poco prima aveva scosso il suo corpo. Se anche Harald se n'è accorto, non fa commenti. Ora capivano che cosa si erano aspettati da lui. Indignazione per l'assurdità di quella cosa, dell'accusa che gli veniva rivolta, per la sua presenza lì tra due poliziotti davanti a un magistrato. Si erano aspettati che al vederli si lanciasse verso di loro, a quello erano preparati, per dire cosa. Qualsiasi cosa potesse dire, entro i limiti imposti da quell'aula con i poliziotti che lo sorvegliavano, i funzionari che mettevano insieme gli incartamenti e i curiosi che entravano nella galleria riservata al pubblico. Che trovarsi lì era una follia. Che dovevano tirarlo fuori immediatamente, andare a importunare chi di dovere, protestare che cosa? Che parlasse, che desse una spiegazione. Come si poteva pensare che quella situazione fosse reale? Un buon amico. L'avvocato, un buon amico. Tutto lì. La sua schiena. Mentre scendeva le scale tra due poliziotti. Adesso, mentre Harald allungava una gamba per prendere le monete che aveva in tasca, lui era rinchiuso in un posto che loro non avevano mai visto, in una cella. All'obitorio c'era il cadavere di un uomo. Harald ha lasciato una mancia per il giovane che canticchiava. I banali riti del vivere sono una stordita continuità che si stende a ricoprire il luogo in cui tutto si è fermato. Nel pomeriggio voglio arrivare in fondo a questa faccenda. Camminavano verso la macchina, attraverso la distesa ininterrotta della città, separati e riportati fianco a fianco dal restringersi e dall'allargarsi dei marciapiedi in rapporto a tutte le altre persone che se ne andavano per la loro strada, i venditori ambulanti con le loro scorte in bella vista, piccole piramidi di verdura, gomma da masticare, occhiali da sole e vestiti di seconda mano, i fornelli a gas su cui le salsicce friggevano come spirali di intestino umano. Nel pomeriggio non poteva lasciarli aspettare. Era il giorno del suo turno settimanale in ambulatorio. I medici come lei, con uno studio privato, erano tenuti a prestare servizio dove ce n'era bisogno, in determinate zone della città e nelle periferie che un tempo aree bianche e signorili recentemente avevano visto aumentare la popolazione sia per numero sia per varietà. Lei aveva regolarmente rispettato quell'obbligo e quel pomeriggio la sua coscienziosità l'aveva spronata a superare l'attimo in cui tutto si era fermato. Così, invece di accompagnare Harald dall'avvocato, era andata in ambulatorio. Ma non era stato anche per mantenere fede alla convinzione che tutta quella storia fosse impossibile. Non era la giornata giusta per esaminare moventi, meglio limitarsi a seguire l'ordine stabilito dall'agenda degli appuntamenti. Aveva indossato il camice bianco, è un funzionario pubblico, come il magistrato curvo nella toga, ed era entrata nel dominio ufficiale che le era noto, lo sterilizzatore fumante con la sua scorta di strumenti di precisione per ogni scopo, il balletto di efficienza della giovane infermiera con la cuffietta da bambola bianca e inamidata appuntata sui dreadlock. Ad alcuni dei suoi pazienti mancavano le parole in inglese per spiegare cosa avevano che non andasse. L'infermiera traduceva quando necessario e riferiva le domande della dottoressa, passando con facilità da una lingua madre all'altra condivisa con i pazienti, di cui poi riportava le risposte.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I topi, liberamente tratto da un racconto di Dino Buzzati,

Cos'è successo ai miei cari amici Corio? Cosa sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna? Da moltissimi anni, ogni estate, mi invitano a passare qualche settimana di vacanza da loro. Quest'anno, per la prima volta, non mi hanno invitato. Giovanni mi ha scritto una lettera per scusarsi. Sono soltanto poche righe, non dice niente di preciso. Dice di avere delle difficoltà e dei dispiaceri familiari, ma non spiega nulla. Quanti giorni lieti ho trascorso nella loro casa, nella solitudine dei boschi. Ho tanti bei ricordi, ma oggi, dopo questa strana lettera, per la prima volta penso ai piccoli fatti che in passato mi sono sembrati insignificanti, ma che oggi mi fanno sospettare cose terribili. Per esempio, tanti anni fa, molto prima della guerra, mi ricordo della seguente scena. Sono nella villa dei miei amici. Entro nella mia stanza, al secondo piano, per andare a letto. Sento un piccolo rumore, come qualcosa che gratta alla base della porta. Vado ad aprire. Un piccolo